0: Salvini ha fatto visita al gioielliere recluso nel carcere di Bollate. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo e sulla Grazia e sul Quirinale ha precisato: noi non facciamo pressioni su nessuno. Per il parere sulla Grazia è importante il pentimento, ha spiegato la procuratrice generale di Torino Lucia Musti. Opposizione all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. Il Roggero ha ricevuto in carcere anche la visita del suo avvocato. Sentiamo.
1: Sereno e con il morale alto, la prima giornata nel carcere di Bollate a Milano, Mario Roggero l'ha passata cercando di ambientarsi, conoscendo i suoi compagni di cella. Il 72enne condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per l'omicidio di due ladri che avevano rapinato la sua gioielleria, ha soprattutto ricevuto numerose visite, compresa quella del suo avvocato Stefano Marcolini, con cui ha delineato le prossime mosse per uscire dalla galera, a partire dalla richiesta di grazia presentata dalla moglie, con la consapevolezza che però i tempi non saranno brevi.
2: Le misure alternative per questo tipo di reato, almeno all'inizio, non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
1: L'attesa è allora per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino. L'avvocato ieri ha presentato un'istanza di differimento della pena.
2: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.
1: Strategie che però devono fare anche i conti con i risarcimenti ai familiari delle vittime, quasi 800.000 euro che per circa metà sono stati già versati, ma gli avvocati di parte civile annunciano battaglia, dicendosi già pronti a procedere con i pignoramenti. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Tragedia Milano Marittima sulla riviera romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta.
3: Sono stati dei ragazzi ad accorgersi del corpicino della bimba in acqua nella piscina di un albergo e a lanciare l'allarme. I sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarla, ma per la piccola di appena 4 anni di famiglia austriaca non c'è stato nulla da fare. È morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. I carabinieri della frazione di Cervia hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. La piscina è stata posta sotto sequestro. Secondo le prime informazioni, la bambina, in vacanza con i genitori e due sorelle, si trovava con il padre all'interno dell'albergo e si aggirava nella saletta giochi quando l'uomo si è assentato per andare in camera. In quel lasso di tempo sarebbe finita in acqua, a quanto finora ricostruito, attorno alle 14, un orario in cui, come da regolamento affisso all'ingresso dell'impianto, la piscina è chiusa, dunque senza vigilanza. Uno degli aspetti su cui si concentrerà l'inchiesta della Procura di Ravenna. Roberta Castellano per il GR1.
0: Tragedia anche in provincia di Milano, dove un uomo di origine indiana è annegato nelle acque del fiume Adda. Si era attuffato per soccorrere il nipote di 4 anni, anche il piccolo, e poi morto all'ospedale di Bergamo. Nel lago di Garda, a Sirmione, è disperso un 29enne che aveva salvato un bambino in difficoltà. In serata una violenta grandinata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone che affollavano l'ippodromo di San Siro per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine. E se al nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo, soprattutto al centro-sud. Oggi allerta rossa in 15 città. Dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio è tempo di vacanze per molti, traffico intenso da e verso le località turistiche. Sulle strade questa sera previsto bollino rosso. Sport, mondiali di calcio, l'Inghilterra vince la finalina per il terzo posto contro la Francia per 6-4. Kylian Mbappé con una doppietta raggiunge 22 gol e diventa il miglior marcatore nella storia del torneo, superando Leo Messi, per ora fermo a quota 20.

0: mie insicurezze sotto pelle e tutti gli altri vuoti di memoria.
1: Rai, Radio 1 Sport.

la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento mascherà a diventarci qua.

Quando viene l'amore, fatti trovare preparato. Non dire sciocchezze, parole sbagliate. Non balbettare davanti all'amore, se è lui che ti viene a cercare.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte la risposta di Washington all'uccisione di due soldati americani con nuovi attacchi nel sud dell'Iran. Colpite la città portuale di Bandar Abbas, l'isola di Kashm e Sirik, mentre Teheran fa sapere che l'accordo con gli Stati Uniti non è più in vigore.
3: Due soldati statunitensi sono stati uccisi, un terzo è disperso. Il bilancio dell'attacco iraniano a una base militare statunitense in Giordania lo comunica il comando centrale delle forze armate di Washington. Si tratta di una rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi che, secondo gli iraniani, hanno mietuto 50 vittime tra i civili e che continuano a colpire la Repubblica Islamica, la cui guida suprema Mojtaba Khamenei continua a non mostrarsi e a non far sentire la propria voce e a inviare messaggi scritti alla nazione, in cui sostiene che la firma del presidente degli Stati Uniti è senza valore, conferma l'annuncio del governo iraniano della sospensione di tutti gli impegni assunti da Teheran nel memorandum d'intesa stipulato con Washington. Khamenei rovescia sugli Stati Uniti l'accusa di aver violato gli accordi, denuncia ciò che definisce l'inaffidabilità, la slealtà, la malvagità dell'America e minaccia. La Repubblica Islamica e i suoi alleati hanno in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. Le guardie della rivoluzione ribadiscono che lo stretto di Hormuz è chiuso, sostengono di aver bloccato 4 navi. Fonti iraniane parlano di 2 petroliere in fiamme dopo l'esplosione di mine nello stretto. Gli Stati Uniti smentiscono e mentre il presidente iraniano Pezeshkian inneggia la compattezza delle forze e delle istituzioni iraniane, la CNN sostiene che l'ala più oltranzista del regime accusi proprio il presidente e i negoziatori di colpo di Stato. Enzo Arcieri, GR1.
2: Nella notte attacchi anche in Ucraina, dove raid russi hanno preso di mira la capitale Kiev, danneggiato un palazzo, almeno un morto e 5 feriti. E poco fa bombe israeliane su Gaza, almeno 11 le vittime, tra cui una famiglia con 3 bambini. In Italia, con il caso Roggero, il vice premier Salvini ha fatto visita al gioielliere recluso nel carcere di Bollate. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo e sulla Grazia e sul Quirinale ha precisato: noi non facciamo pressioni su nessuno. Per il parere sulla Grazia è importante il pentimento, ha spiegato la procuratrice generale di Torino Lucia Musti. Opposizioni all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. Tragedia a Milano Marittima sulla riviera romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta.
4: Un sabato pomeriggio vacanziero si è trasformato in tragedia. Una bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, in circostanze ancora da chiarire. Sembra che la piccola si trovasse con il padre tra la sala giochi e la piscina. L'uomo poi si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno cercando di capire dove fosse la madre. Una tragedia che segue di pochi giorni quella di Alice, di 11 anni, annegata in piscina, tragedia avvenuta mercoledì scorso ai bagni Segesta di Sestri Levante, in provincia di Genova. I capelli della piccola erano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca. La piccola non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale pediatrico Gaslini. La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati i 2 titolari dello stabilimento balneare come atto dovuto. Martedì l'autopsia: la bambina, originaria della Bergamasca, era in vacanza con la sua famiglia. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Tragedia anche in provincia di Milano, dove un uomo di origine indiana è annegato nelle acque del fiume Adda. Si era tuffato per soccorrere il nipote di 4 anni, anche il piccolo è poi morto all'ospedale di Bergamo. Nel lago di Garda, Sirmione, disperso un 29enne che aveva salvato un bambino in difficoltà. Andrew e Tristan Tate, fratelli influencer britannici, sono stati arrestati a Miami, lo riporta il Guardian. Le accuse a carico dei due non sono state rese note, ma l'arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione da parte della Gran Bretagna, dove Andrew Tate, ex kickboxer noto per le sue posizioni misogine, è stato incriminato per stupro, favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale e altri 20 capi d'accusa. In serata una violenta grandinata si è abbattuta su Milano, i vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone che affollavano l'ippodromo di San Siro per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine. Se al nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo, soprattutto al centro-sud. Oggi è allerta rossa in 15 città, dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio, è tempo di vacanze per molti, traffico intenso da e verso le località turistiche, sulle strade questa sera previsto bollino rosso.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte la risposta di Washington all'uccisione di due soldati americani con nuovi attacchi nel sud dell'Iran. Colpite la città portuale di Bandar Abbas, l'isola di Keshm, vicino allo stretto di Hormuz, e Sirik, mentre Teheran fa sapere che l'accordo con gli Stati Uniti non è più in vigore. Nel raid contro la base americana in Giordania anche un militare statunitense disperso e 4 feriti. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, fa sapere di essere pronto a far arrestare il premier israeliano Netanyahu se dovesse andare nella Grande Mela per partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU a settembre. Nella notte attacchi anche in Ucraina, dove missili balistici russi hanno preso di mira la capitale Kiev, danneggiato un palazzo, almeno un morto e 5 feriti. In Italia il caso Roggero è ancora al centro del confronto politico, insieme alle polemiche sulla legge elettorale.
3: La richiesta di grazia per Mario Roggero è sostenuta da tutto il centrodestra. Anche i partiti che ritengono ci sia stato un eccesso di legittima difesa, come Forza Italia, invocano il perdono. Matteo Salvini ha fatto visita al gioielliere in carcere con una delegazione leghista e un parlamentare di Fratelli d'Italia. Il leader della Lega valuta una sua candidatura e torna sulla grazia.
4: Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. C'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo.
3: Futuro Nazionale di Vannacci annuncia gazebo a sostegno della legittima difesa. Per le opposizioni, proprio le posizioni del generale hanno scatenato a destra un rialzo della propaganda sulla sicurezza. Una gara di sciacallaggio la definisce Giuseppe Conte dai 5 Stelle, fatta anche, sottolinea il PD, per coprire lo scivolone sulla legge elettorale che la prossima settimana proda in commissione al Senato. Dalla festa dei giovani PD, Eli Schlein.
5: Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale, perché hanno paura di perdere.
3: Vasco Pirri, GR1.
2: Tragedia Milano Marittima, sulla riviera romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia. Secondo le prime informazioni, i cancelli dell'impianto sarebbero rimasti aperti nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. Da valutare anche eventuali responsabilità dei genitori. A Berlino, travolto dalle polemiche, abbandonato dal suo partito, il capogruppo al Parlamento tedesco della CDU, Spahn, lascia il suo incarico dopo aver dichiarato che il suo compagno ha avuto un figlio con la maternità surrogata vietata in Germania. L'inviata.
6: Ad annunciarlo sui social era stato suo marito, il giornalista Daniel Funke. La nascita di un figlio grazie a una madre surrogata negli Stati Uniti. Una questione privata ed etica che diventa politica. Se il padre è Jens Spahn, capogruppo parlamentare dei conservatori tedeschi, tra i possibili successori di Merz alla cancelleria, da sempre contrario, come la CDU, il suo partito, alla gestazione per altri, che in Germania è vietata. Un ipocrita per le opposizioni che lo hanno accusato di doppia morale. Criticato anche dalla Chiesa tedesca, lui, cattolico praticante, per quel figlio a pagamento. Ma soprattutto, dentro la CDU, in molti gli avevano chiesto un passo indietro per aver violato la legge. Travolto dalle polemiche, con una lettera si è dimesso. Ho capito che la mia felicità personale, il desiderio di mettere su famiglia, diventare padre insieme a mio marito, è incompatibile col mio ruolo politico. Un imbarazzo per Merz, che ora scarica il suo numero 2 dicendo: una decisione giusta e inevitabile. La credibilità è fondamentale in politica. Da Berlino, per il GR1, Lucia Sgueglia.
2: Regno Unito, domani Re Carlo affiderà alla laburista Burnham l'incarico di formare il nuovo governo. Sarà il 7° premier in 10 anni dal referendum sulla Brexit. La corrispondente.
7: Un fine settimana di lavoro per Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti inglesi. L'ex sindaco di Great Manchester, incoronato, acclamato dal partito per ritrovare consensi che sono crollati nei 2 anni di governo Stormer. Lunedì, infatti, Stormer andrà dal re per rimettere il mandato e poi Burnham sarà ricevuto da Carlo III e si insedierà come premier. Un programma ambizioso: ridare speranza a chi l'ha persa e ritrovare i valori e i principi dei laburisti, ha detto Burnham davanti durante la conferenza che lo ha nominato. Ha parlato di reindustrializzazione, criticato il neoliberismo degli ultimi 40 anni di tutti i governi, il sistema sanitario nazionale il peggiore possibile, ha detto, nazionalizzazione dei servizi come ha fatto già da sindaco. Ora toccherà a lui scegliere i nuovi ministri che saranno presentati lunedì. Fondamentale il

chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato un altro

luce a domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. Nella notte la risposta di Washington all'uccisione di due soldati americani con 9 attacchi nel sud dell'Iran. Esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas, sull'isola di Keshm e a Sirik, mentre Teheran lancia droni contro due basi in Kuwait e fa sapere che l'accordo con gli Stati Uniti non è più in vigore.
3: Due soldati statunitensi sono stati uccisi, un terzo è disperso. Il bilancio dell'attacco iraniano a una base militare statunitense in Giordania lo comunica il comando centrale delle forze armate di Washington. Si tratta di una rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi che, secondo gli iraniani, hanno mietuto 50 vittime tra i civili e che continuano a colpire la Repubblica Islamica, la cui guida suprema Mojtaba Khamenei continua a non mostrarsi e a non far sentire la propria voce e a inviare messaggi scritti alla nazione, in cui sostiene che la firma del presidente degli Stati Uniti è senza valore, conferma l'annuncio del governo iraniano della sospensione di tutti gli impegni assunti da Teheran nel memorandum d'intesa stipulato con Washington. Khamenei rovescia sugli Stati Uniti l'accusa di aver violato gli accordi, denuncia ciò che definisce l'inaffidabilità, la slealtà, la malvagità dell'America e minaccia la Repubblica Islamica e i suoi alleati. Hanno in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. Le guardie della rivoluzione ribadiscono che lo stretto di Hormuz è chiuso, sostengono di aver bloccato 4 navi. Fonti iraniane parlano di 2 petroliere in fiamme dopo l'esplosione di mine nello stretto. Gli Stati Uniti smentiscono, e mentre il presidente iraniano Pezeshkian inneggia la compattezza delle forze e delle istituzioni iraniane, la CNN sostiene che l'ala più oltranzista del regime accusi proprio il presidente e i negoziatori di colpo di Stato. Enzo Arcieri, GR1.
2: Nella notte attacchi anche in Ucraina, dove missili balistici russi hanno preso di mira la capitale, Kiev, danneggiato un palazzo, almeno un morto e 5 feriti, mentre gli ucraini hanno colpito un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol. Sono invece 11 le vittime, tra cui una famiglia con 3 bambini, di un raid israeliano su Gaza nelle ultime ore. In serata, droni di Tel Aviv anche nel sud del Libano. In Italia, con il caso Roggero, il vicepremier Salvini ha fatto visita al gioielliere recluso nel carcere di Bollate. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo e sulla Grazia e sul Quirinale ha precisato: noi non facciamo pressioni su nessuno. Per il parere sulla Grazia è importante il pentimento, ha spiegato la procuratrice generale di Torino Lucia Musti. Opposizioni all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. Tragedia a Milano Marittima, sulla riviera romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta.
4: Sono stati dei ragazzi ad accorgersi del corpicino della bimba in acqua nella piscina di un albergo e a lanciare l'allarme. I sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarla, ma per la piccola di appena 4 anni di famiglia austriaca non c'è stato nulla da fare. È morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. I carabinieri della frazione di Cervia hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. La piscina è stata posta sotto sequestro. Secondo le prime informazioni, la bambina, in vacanza con i genitori e 2 sorelle, si trovava con il padre all'interno dell'albergo e si aggirava nella saletta giochi quando l'uomo si è assentato per andare in camera. In quel lasso di tempo sarebbe finita in acqua, a quanto finora ricostruito, attorno alle 14, un orario in cui, come da regolamento affisso all'ingresso dell'impianto, la piscina è chiusa, dunque senza vigilanza. Uno degli aspetti su cui si concentrerà l'inchiesta della Procura di Ravenna. Roberta Castellano per il GR1.
2: Tragedia anche in provincia di Milano, dove un uomo di origine indiana è annegato nelle acque del fiume Adda. Si era tuffato per soccorrere il nipote di 4 anni. Anche il piccolo è poi morto all'ospedale di Bergamo. Nel lago di Garda, Sirmione, è disperso un 29enne che aveva salvato un bambino in difficoltà. 34 anni fa la strage di via D'Amelio a Palermo, in cui vennero uccisi dalla mafia il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Il lavoro encomiabile della commissione antimafia presieduta da Chiara Colosimo per restituire agli italiani la verità è un punto d'orgoglio per Fratelli d'Italia, scrive sui social la premier Meloni. Il ringraziamento pubblico di Lucia Borsellino conferma che la via è quella giusta. In serata una violenta grandinata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone all'ippodromo di San Siro, dove si trovavano per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine. E se al nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo, soprattutto al centro-sud. Oggi allerta rossa in 15 città. Dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio è tempo di vacanze per molti, traffico intenso.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. Nella notte la risposta di Washington all'uccisione di due soldati americani con nuovi attacchi nel sud dell'Iran. Colpite la città portuale di Bandar Abbas, l'isola di Keshem, vicino allo stretto di Hormuz, e Sirik, mentre Teheran lancia droni contro due basi in Kuwait e fa sapere che l'accordo con gli Stati Uniti non è più in vigore. Nel raid contro la base in Giordania anche un militare americano disperso e quattro feriti. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, fa sapere di essere pronto a far arrestare il premier israeliano Netanyahu se dovesse andare nella Grande Mela per partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU a settembre. Nella notte attacchi anche in Ucraina, dove missili balistici russi hanno preso di mira la capitale Kiev, danneggiato un palazzo, almeno un morto e cinque feriti, mentre gli ucraini hanno colpito un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol. In Italia, con il caso Roggero, il vice premier Salvini ha fatto visita al gioielliere recluso nel carcere di Bollate. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo e sulla grazia sul Quirinale ha precisato: noi non facciamo pressioni su nessuno. Per il parere sulla grazia è importante il pentimento, ha spiegato la procuratrice generale di Torino Lucia Musti. Opposizioni all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. E Roggero ha ricevuto anche la visita del suo avvocato.
3: Sereno e con il morale alto, la prima giornata nel carcere di Bollate a Milano, Mario Roggero l'ha passata cercando di ambientarsi, conoscendo i suoi compagni di cella. Il 72enne, condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per l'omicidio di due ladri che avevano rapinato la sua gioielleria, ha soprattutto ricevuto numerose visite, compresa quella del suo avvocato Stefano Marcolini, con cui ha delineato le prossime mosse per uscire dalla galera, a partire dalla richiesta di grazia presentata dalla moglie, con la consapevolezza che però i tempi non saranno brevi.
4: Le misure alternative per questo tipo di reato, almeno all'inizio, non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
3: L'attesa è allora per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino. L'avvocato ieri ha presentato un'istanza di differimento della pena.
4: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.
3: Strategie che però devono fare anche i conti con i risarcimenti ai familiari delle vittime. Quasi 800.000 euro che per circa metà sono stati già versati, ma gli avvocati di parte civile annunciano battaglia, dicendosi già pronti a procedere con i pignoramenti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Tragedia a Milano Marittima sulla riviera Romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia. Secondo le prime informazioni, i cancelli dell'impianto sarebbero rimasti aperti nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. Da valutare anche eventuali responsabilità dei genitori. Tragedia anche in provincia di Milano, dove un uomo di origine indiana è annegato nelle acque del fiume Adda, dove si era tuffato per soccorrere il nipote di 4 anni. Anche il piccolo è poi morto all'ospedale di Bergamo. E nel lago di Garda, Sirmione, disperso un 29enne che aveva salvato un bambino in difficoltà. In serata una violenta grandinata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone che affollavano l'ippodromo di San Siro per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine. E se al nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo, soprattutto al centro-sud. Oggi è allerta rossa in 15 città, dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio, tempo di vacanze per molti, è caratterizzato da traffico intenso.
5: Ancora le temperature resteranno infuocate. Il peggio sin qui è toccato alle isole maggiori, con il picco record nel sud della Sardegna, dove si sono toccati 47 gradi e 3. Ma dopo 30 giorni ininterrotti di caldo sopra la media, una saccatura artica sta per scontrarsi con l'anticiclone africano, provocando forti temporali e un conseguente calo termico di almeno 5 gradi, prima a nord, poi da martedì anche al centro. Un weekend segnato inevitabilmente anche da un traffico intenso, come ci ricorda Valentina Massa dell'ANAS.
6: Questo fine settimana sono previsti circa 26 milioni di spostamenti. Al momento non si registrano particolari criticità sulla rete nazionale, ma ovviamente il traffico è in progressivo aumento, soprattutto soprattutto lungo i principali itinerari turistici.
5: E poi al via il piano Estate Sicura 2026.
6: Per favorire una circolazione più fluida, ANAS ha sospeso o rimosso 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi.
5: Mauro Zanda, GR1.
2: Nei mondiali di calcio l'Inghilterra vince la finalina per il terzo posto contro la Francia per 6-4. Kylian Mbappé con una doppietta raggiunge 22 gol e diventa il miglior marcatore nella storia dei mondiali, superando Leo Messi, per ora fermo a quota 21. Stasera la finale di Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina. Formula 1, Kimi Antonelli ottiene la

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Ottava notte di attacchi statunitensi sull'Iran. Esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas, sull'isola di Keshm e Sirik, mentre Teheran lancia droni contro due basi in Kuwait. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti ad Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta il presidente Trump. I raid americani per vendicare le ultime perdite.
3: Due soldati statunitensi sono stati uccisi, un terzo è disperso. Il bilancio dell'attacco iraniano a una base militare statunitense in Giordania lo comunica il comando centrale delle forze armate di Washington. Si tratta di una rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi che secondo gli iraniani hanno mietuto 50 vittime tra i civili e che continuano a colpire la Repubblica Islamica, la cui guida suprema Mojtaba Khamenei continua a non mostrarsi e a non far sentire la propria voce e a inviare messaggi scritti alla nazione in cui sostiene che la firma del presidente degli Stati Uniti è senza valore, conferma l'annuncio del governo iraniano della sospensione di tutti gli impegni assunti da Teheran nel memorandum d'intesa stipulato con Washington. Khamenei rovescia gli Stati Uniti l'accusa di aver violato gli accordi, denuncia ciò che definisce l'inaffidabilità, la slealtà, la malvagità dell'America e minaccia. La Repubblica Islamica e i suoi alleati hanno in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. Le guardie della rivoluzione ribadiscono che lo stretto di Hormuz è chiuso, sostengono di aver bloccato 4 navi. Fonti iraniane parlano di 2 petroliere in fiamme dopo l'esplosione di mine nello stretto. Gli Stati Uniti smentiscono e mentre il presidente iraniano Pezeshkian inneggia la compattezza delle forze e delle istituzioni iraniane, la CNN sostiene che l'ala più oltranzista del regime accusi proprio il presidente e i negoziatori di colpo di Stato. Enzo Arcieri, GR1.
2: Caldissimo anche il fronte nord. Nuovi raid israeliani a Gaza e nel Libano meridionale. 11 le persone rimaste uccise nella striscia, tra cui una coppia e 3 loro figli. In Italia con il caso Roggero, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Corriere della Sera dichiara ingiusto dare 8 anni ai pedofili e condannare quest'uomo a morire in carcere. Per la Premier bisogna capire il suo trauma, il dolore, lo stress e la paura. Ieri la visita in carcere del leader leghista Matteo Salvini che ha detto sarei orgoglioso di candidarlo. Opposizioni critiche dal PD, Chiara Braga attacca, è solo propaganda, così si sacrificano le istituzioni. Le fa eco il 5 Stelle Giuseppe Conte, a destra fanno a gara nello sciacallaggio. Nuova tragedia in piscina a Milano Marittima, sulla riviera romagnola è annegata una bambina di 4 anni. Secondo le prime informazioni i cancelli dell'impianto erano aperti nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. Da valutare anche eventuali responsabilità dei genitori. 2 vittime nel fiume Adda, provincia di Milano. Un bimbo di 4 anni e lo zio che si era tuffato per soccorrerlo. Nel lago di Garda, a Sirmione, è disperso un 29enne che aveva salvato un altro bambino in difficoltà. Una donna di 89 anni non autosufficiente, un uomo di 84 sono morti nel rogo di un appartamento al 5° piano di un palazzo popolare in zona Cimiano, Milano. I vigili del fuoco sono riusciti a non far propagare l'incendio, ma altre 3 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Aperta un'inchiesta per stabilire le cause del rogo. E sempre a Milano, in serata, violenta grandinata, allontanate migliaia di persone che affollavano l'ippodromo di San Siro per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine, temporali che nelle prossime ore si sposteranno al centro e porranno al fine al super caldo di queste giornate.
4: Una saccatura artica sta per porre fine ai 30 giorni ininterrotti di caldo fuori norma che hanno caratterizzato l'ultimo mese. Lo scontro imminente con l'anticiclone africano scatenerà infatti forti temporali e farà crollare la colonnina di mercurio di almeno 5 gradi, dapprima a nord tra lunedì e martedì e poi gradualmente nel corso della settimana sul resto del paese. Luca Lombroso, meteorologo e divulgatore ambientale.
5: Fra lunedì e martedì aria polare con un fronte freddo irromperà al nord con forti temporali ma con diminuzione delle temperature che non faranno altro che tornare in quelli che erano i valori normali negli anni 80, cioè 28-30 gradi. Al sud arriverà solo un successivo fronte freddo in modo più deciso, atteso fra giovedì e venerdì. Attenzione però che il caldo potrebbe tornare fra fine luglio e primi agosto.
4: Un weekend segnato anche da traffico intenso, come ci ricorda Valentina Massa dell'ANAS.
6: Questo fine settimana sono previsti circa 26 milioni di spostamenti e ricordiamo che la sera è previsto il bollino rosso.
4: Mauro Zanda, GR1.
2: Siamo allo sport, il mondiale di calcio è il giorno della finale, deciso intanto il terzo posto. Manuela Collazzo in studio.
0: Alle 21 a New York il gran finale Spagna-Argentina, spettacolo in campo atteso ovviamente, ma anche quello extra campo con un mega show firmato Marco Balice prima dell'incontro, un po' d'Italia dunque nella cerimonia di chiusura quando tra i tanti ospiti internazionali ci sarà Laura Pausini. Nel frattempo a Miami il 6-4 dell'Inghilterra sulla Francia, così si è chiusa la finale per il terzo posto con gli inglesi avanti 4-0 già dopo il primo tempo. Spicca la tripletta di Saka ma soprattutto la doppietta di Mbappé che rende il capitano della Francia il miglior marcatore in questo torneo con 10 gol, Messi a 8, ma anche il migliore nella storia dei mondiali, 22 reti, Messi a 21 e stasera può replicare. Il saluto di Deschamps ai francesi.
7: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Altra notte di raid statunitensi sull'Iran, anche in risposta all'uccisione di due soldati americani in Giordania. Teheran, il memorandum firmato a giugno, ora è nullo. Caso Roggero, la premier Meloni, pena sproporzionata, valutare stress e paura. Salvini in visita in carcere al gioielliere, le opposizioni sciacallaggio. Tragedia in acqua, nel fiume Adda un uomo si tuffa per salvare il nipote, muoiono entrambi. A Milano Marittima, bimba di 4 anni, annega in piscina. Tra caldo e temporali, oggi doppio bollino rosso per traffico e meteo. 14 città in massima allerta per l'AFA, bomba d'acqua a Milano, grandine e feriti fermano il concerto di Bad Bunny. Mondiali di calcio, pazza finalina, l'Inghilterra batte la Francia 6-4 nella sfida per il terzo posto. Mbappé doppietta da record e questa sera a New York, Spagna, Argentina per il titolo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Tensione mai così alta tra Iran e Stati Uniti. Naufragato e non più valido l'accordo raggiunto a giugno, annuncia la guida suprema iraniana Khamenei. E quella appena trascorsa è stata l'ottava notte di attacchi americani sulla Repubblica Islamica.
3: Washington rivendica gli attacchi su Bandar Abbas, Sirik e l'isola di Kerm, spiegando che l'obiettivo è duplice: limitare la capacità di Teheran di minacciare il traffico marittimo nella regione e rispondere all'uccisione dei due soldati americani in una base in Giordania. Secondo il Wall Street Journal, oltre agli aerei cisterna mandati a Tel Aviv, Washington starebbe inviando d'urgenza F-16 ed F-35 per colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili terra-aria. Si starebbe, insomma, preparando ad alzare il tiro, ma Teheran non si fa intimidire, sferrando un nuovo attacco contro due strutture militari statunitensi in Kuwait. Le ripetute violazioni americane dell'accordo raggiunto a giugno lo rendono nullo. Tuona, restando ancora nell'ombra, la guida suprema iraniana Khamenei. Abbiamo in serbo, per il grande Satana, lezioni indimenticabili, minaccia. Non me ne importa nulla, è il commento del presidente Trump. In una guerra che si concentra sullo stretto di Hormuz, snodo dell'oro nero mondiale, nel mirino finisce anche l'oro blu, l'acqua. 10.000 iraniani ne sono rimasti senza dopo l'attacco a un impianto di desalinizzazione. Teheran colpisce una struttura analoga in Kuwait, dalla quale dipende il fabbisogno idrico locale. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il conflitto medio orientale è anche il fronte nord attivo, quello tra Israele e Libano. Da ieri sera diversi raid di Tel Aviv sul paese confinante, a essere colpito soprattutto il distretto di Nabatie. Attacchi multipli anche su Gaza, sono 11 i morti, tra questi una coppia e i loro 3 bambini. E intanto fanno discutere le dichiarazioni del sindaco di New York, Mamdani. Se Netanyahu viene per l'Assemblea Generale dell'ONU a settembre, potrei arrestarlo. È un criminale di guerra, va processato all'Aia. Si concentri sui suoi fallimenti, la risposta dell'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro. Notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino, un morto e 5 feriti per una serie di raid su Kiev, colpiti diversi quartieri. Nelle stesse ore distrutto dalle forze ucraine un deposito petrolifero nella regione di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Ora in Italia con il caso Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso 2 rapinatori, ferendone un terzo. Pena sproporzionata, afferma Giorgia Meloni al Corriere della Sera. Per la premier bisogna capire il suo trauma, il dolore, lo stress e la paura. Mario non è un giustiziere, lo difende la moglie dalle colonne della stampa, rilanciando la richiesta di un atto di clemenza e umanità al presidente Mattarella.
4: Un'istanza di differimento della pena e la richiesta di grazia presentata dalla moglie. È su questi due punti che si basa la strategia di Mario Roggero per uscire dal carcere. Un piano d'azione messo a punto insieme al suo legale Stefano Marcorini, che ieri gli ha fatto visita nell'istituto milanese di Bollate. Il 72enne condannato in via definitiva per l'omicidio di 2 ladri che avevano rapinato la sua gioielleria è descritto come sereno e tranquillo, ma anche combattivo e con il morale alto, conscio soprattutto, spiega l'avvocato, che i tempi non saranno certo brevi.
5: Le misure alternative per questo tipo di reato, almeno all'inizio, non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
4: Anche perché, spiega il procuratore generale di Torino Lucia Musti, per ottenerla sono necessari il pentimento, la consapevolezza della gravità delle proprie azioni, il perdono dei familiari delle vittime. L'attesa è allora per la decisione del tribunale di sorveglianza.
5: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.
4: Strategie che però devono fare i conti anche con i risarcimenti ai familiari delle vittime. Gli avvocati di parte civile annunciano battaglia, dicendosi già pronti a procedere con impignoramenti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il caso del gioielliere, i temi della sicurezza e dei limiti della legittima difesa animano il confronto tra gli schieramenti politici.
0: È tutto il centrodestra a sostenere la grazia per Ruggero. Anche i partiti che parlano di eccesso di legittima difesa come Forza Italia invocano il perdono. Matteo Salvini gli ha fatto visita in carcere insieme con un parlamentare di Fratelli d'Italia. Il leader della Lega chiede l'estensione della legittima difesa anche fuori casa. Valuta una candidatura per Ruggero e torna sulla grazia.
1: Non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. C'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo.
0: Futuro Nazionale di Vannacci annuncia gazebo per la legittima difesa. Per le opposizioni a destra c'è un rialzo della propaganda sulla sicurezza. Una gara di sciacallaggio la definisce Giuseppe Conte dai 5 Stelle. Alessandra Maiorino.
6: Il governo Meloni ha fallito su tutto. Per nascondere il loro fallimento ora fanno propaganda sulla sicurezza fai da te. Ma l'Italia non può diventare un far west.
0: Una gara, sottolinea il PD, per coprire lo scivolone sulla legge elettorale che martedì approda in commissione al Senato. Per AVS, la leader PD di Elie Schlein, è la loro unica priorità per paura di perdere. Vasco Pirri, GR1.
2: Una giornata segnata da tante morti in acqua. Due erano bambini piccoli, uno di 4 anni e lo zio, che si era tuffato per soccorrerlo, sono annegati nell'Adda in provincia di Milano. A Sirmione, sul lago di Garda, un 29enne ha salvato un ragazzino ma non è più riemerso. E a pochi giorni dalla morte di Alice in Liguria c'è ancora una piccola vittima in piscina a Milano Marittima sulla riviera romagnola.
7: Sono stati dei ragazzi ad accorgersi del corpicino della bimba in acqua nella piscina di un albergo e a lanciare l'allarme. I sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarla, ma per la piccola di appena 4 anni di famiglia austriaca non c'è stato nulla da fare. È morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. La tragedia nel primo pomeriggio a Milano Marittima, sulla costa Ravennate, nell'hotel Continental che si affaccia sulla spiaggia. I carabinieri della frazione di Cervia, con i colleghi del nucleo investigativo di Ravenna e il magistrato di turno, hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. La piscina è stata posta sotto sequestro. Secondo le prime informazioni, la bambina, in vacanza con i genitori e 2 sorelle, si trovava con il padre all'interno dell'albergo e si aggirava nella saletta giochi quando l'uomo si è assentato per andare in camera. In quel lasso di tempo sarebbe finita in acqua, a quanto finora ricostruito, attorno alle 14, un orario in cui, come da regolamento affisso all'ingresso dell'impianto, la piscina è chiusa, dunque senza vigilanza. Uno degli aspetti su cui si concentrerà l'inchiesta della Procura di Ravenna. Da Bologna, Roberta Castellano per il GR1.
2: Una donna di 89 anni non autosufficiente e un uomo di 84 sono morti nel rogo di un appartamento al 5° piano di un palazzo popolare in zona Cimiano a Milano. I vigili del fuoco sono riusciti a non far propagare l'incendio, ma altre 3 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Aperta un'inchiesta per stabilire le cause del rogo. Sempre a Milano, ieri sera una violenta grandinata ha interrotto il concerto del rapper portoricano Bad Bunny.
8: I più fortunati dei 75.000 che affollavano l'ippodromo La Maura, quartiere San Siro, hanno trovato riparo sotto ombrelli o brandelli di stoffa appoggiati in testa. Qualche minuto dopo che il violento acquazzone, tramutatosi poi in grandinata, si è abbattuto sul concerto di Bad Bunny, secondo dei 2 appuntamenti del rapper portoricano nel capoluogo. Evento sospeso dopo appena 6 canzoni, con un bilancio di diversi spettatori feriti dai grossi chicchi di grandine caduti. Poco distante, il treno regionale diretto a Torino è rimasto per 2 ore bloccato appena fuori la stazione centrale a causa di un guasto causato sempre dal temporale. Tanti i disagi per i numerosi passeggeri a bordo, rimasti senza aria condizionata, a luci spente e con i finestrini e le porte bloccate. Oggi il maltempo continuerà a interessare diverse regioni del nord e del centro. L'allerta è gialla in Lombardia e Veneto. Il punto con il maresciallo Antonio Sequino, Aeronautica Militare.
9: Ancora dei temporali sul Triveneto, sulla Lombardia e su parte dell'Emilia Romagna. Sul resto del paese invece splenderà ancora il sole in temperature intorno ai 41-42 gradi.
8: Paola Guarnieri, GR1.
2: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo. In città oggi diverse iniziative per ricordare il giudice Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato. Sulle reti Rai una programmazione speciale. Noi intanto riviviamo il clima di quei giorni che segnarono profondamente la storia del nostro paese.
10: Siamo dei cadaveri che camminano.
11: Paolo Borsellino sapeva il rischio che stava correndo. Quando disse queste parole era il 24 giugno 92, un mese dopo la strage di Capaci. Il 19 luglio è una domenica. Il magistrato, come fa spesso, va a trovare la madre e la sorella nel loro appartamento in via Mariano D'Amelio, a Palermo. Sono le 16.58 quando sta per suonare il citofono. Una Fiat 126 con 90 kg di tritolo esplode. Dopo 34 anni è ancora ignoto chi azionò il detonatore. Muoiono il magistrato e 5 agenti.
12: Probabilmente sono tutti morti, anche il magistrato. A quanto pare era Borsellino.
11: Così l'ex giudice Antonino Caponnetto, poco dopo aver visto la salma di Borsellino.
13: È finito tutto, non mi faccio dire altro.
11: Il 21 luglio i funerali dei 5 agenti, 4.000 loro colleghi provano a impedire l'accesso alla cattedrale di Palermo alla folla che al grido fuori la mafia dallo Stato riesce a spintonare il presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Dopo anni di depistaggi e 4 processi, sono stati condannati all'ergastolo 12 boss. Nonostante ciò, non abbiamo ancora ottenuto giustizia e verità, dice oggi Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso. Claudio Vigolo, GR1.
2: Svolta ecologica dell'Unione Europea nel settore della moda. Le novità riguardano i capi d'abbigliamento invenduti.
14: Da oggi in vigore la regola delle 3R, recupero, riuso, riciclo. Il regolamento europeo dell'eco design prevede che l'abbigliamento invenduto non possa essere più destinato al macero come avvenuto finora. Ad oggi circa il 9% di scarpe e abiti non difettosi viene comunque distrutta. Simonetta Pattuglia, docente di marketing all'Università Tor Vergata.
15: Siamo in un'ottica ipercapitalistica. Fino a poco tempo fa prevedeva una sovrapproduzione, quindi un sovraconsumo. Adesso il consumatore invece non vede di buon occhio la sovrapproduzione, quindi anche i grandissimi brand di lusso debbono attestarsi in una logica di produzione per quanto verrà venduto.
14: D'ora in poi vestiti, calzature e accessori dovranno essere riutilizzati, donati, riciclati o recuperati in altro modo, così da prolungarne il ciclo di vita e ridurre gli sprechi. Le medie imprese saranno interessate dall'obbligo a partire dal 2030, mentre restano escluse le piccole aziende. Amalia Carosi, GR1.
2: Lo sport, i mondiali di calcio in primo piano, grande attesa per la finale di stasera tra Spagna e Argentina. Manuela Collazzo in studio.
16: Finale a New York alle 21, diretta sulla nostra rete, l'inedita sfida per il titolo, i campioni d'Europa contro i campioni del mondo in carica. Lo spettacolo atteso in campo senz'altro, ma non solo, si annuncia un mega show prima della sfida, anche durante e dopo, cerimonia di chiusura a cura di Marco Bali, c'è tanta musica, tra gli altri Laura Pausini, e la grande novità, intrattenimento pure tra un tempo e l'altro. Intanto a Miami, Inghilterra-Francia, la sfida per il terzo posto è stata ricca di gol, ha vinto l'Inghilterra 6-4, pesa però la doppietta di Mbappé, aspettando Messi stasera, il capitano della Francia diventa il miglior marcatore non solo in questa edizione del torneo, 10 gol, ma nella storia dei mondiali, 22 reti. Punta a scrivere la storia anche il nostro Kimi Antonelli, sesta pole stagionale per il pilota della Mercedes, alle 15 il Gran Premio del Belgio di Formula 1, in prima fila anche Verstappen con la Red Bull, le Ferrari, quarto Leclerc, quinto Hamilton, primo. Indiscusso il Tour de France, Pogacar, la maglia gialla, ha vinto anche la 14ª tappa, quarto successo in questa edizione per lui. Ha fatto il vuoto sul Col du Hague arrivando in solitaria alle Markstein.
2: Grazie Manuela Collazzo. A Lecce questa sera il concerto inaugurale per Classiche Forme, Festival Internazionale di Musica da Camera. Sarah Willis, primo corno dei Berliner Philharmoniker, si esibirà con la sua eclettica Sarah Banda tra Mozart e ritmi latini. Una rassegna tra star internazionali e nuovi talenti fino al 26 luglio.
17: Compie 10 anni Classiche Forme, il festival ideato e diretto dalla star del pianoforte Beatrice Rana nella sua terra d'origine. Una cartolina sonora tra i chiostri di Lecce, le masserie immerse nella natura, i frantoi storici che ha come protagonisti Beatrice e i suoi friends, interpreti internazionali accanto a talenti in ascesa, dai violinisti Andrea Obiso e Ruslan Talas al violoncellista Pablo Fernandez, dal Lavos Ensemble al nuovo quartet. Lessico familiare, spiega la pianista, è il tema di questa edizione.
18: Sono nata in una famiglia di musicisti e ho sempre vissuto la musica come un linguaggio di comunicazione a casa e con le persone più vicine, e mi piaceva condividerlo con il pubblico di Classiche Forme, non solo tramite la mia musica e quella degli artisti che invito, ma tramite pagine di compositori legati da parentele o maestro e allievo, quindi veramente entrare nelle case di questi

0: già disponibile sulle piattaforme. Claudia Faiens, GR1.
1: Musica protagonista anche sul lago di Como, al Lake Sound Park, rassegna musicale a Cernobbio, stasera tocca un'icona pop degli anni Ottanta. Morrissey, ex inconfondibile voce degli Smiths, pronto a regalare ai suoi fan un altro concerto speciale dopo il tutto esaurito dello scorso marzo al Fabrique di Milano. Martedì si replica ad Asti con la seconda e ultima data italiana del tour. Sono le 7:15 minuti, ora la linea va a Voci dal Mondo, che oggi si occuperà di guerra ibrida in Europa. Non si combatte sui campi di battaglia, ma su internet, con attacchi informatici alle infrastrutture essenziali di un paese, con azioni nascoste. Sentiremo testimonianze dalla Lituania, dall'Italia e dal Regno Unito. Con Claudia Stamerra, qui su Rai Radio 1, il GR torna con voi alle 8.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato.
4: Rai Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Giorgia Meloni sul caso di Mario Roggero, pena sproporzionata, bisogna valutare stress e paura. La moglie del gioielliere a Mattarella, le chiedo clemenza. Il centrodestra sostiene la richiesta di grazia, Salvini in visita in carcere, per le opposizioni solo propaganda e sciacallaggio. Iran, nuovi raid statunitensi, anche in risposta all'uccisione di due soldati americani in Giordania, Teheran, il memorandum firmato a giugno, ora è nullo. Vite spezzate a Milano Marittima, bimba di 4 anni annega in piscina, uomo si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino, muoiono entrambi. Caldo con le ore contate, oggi doppio bollino rosso per traffico e meteo, ma da domani in arrivo aria più fresca, a Milano grandine e fulmini fermano il concerto di Bad Bunny. Via D'Amelio, 34 anni dopo, a Palermo cerimonia per ricordare la strage in cui persero la vita il giudice Borsellino e 5 agenti della scorta. Nel GR l'intervista alla procuratrice generale Lia Sava. Calcio, festa del gol, ai mondiali la sfida per il terzo posto Inghilterra-Francia finisce 6-4. Mbappé doppietta da record, è il miglior marcatore nella storia del torneo. Finale show a New York, questa sera Spagna-Argentina vale il titolo. Spettacolo atteso in campo, ma non solo, musica e intrattenimento anche nell'intervallo. Una stella al Summer Festival a Lucca, l'unico concerto italiano di Katy Perry, la pop star americana da oltre 115 miliardi di streaming globali. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, ferendo il terzo. Sulla sentenza interviene per la prima volta la Premier. In studio Francesco Macaro.
3: Buongiorno, sì Sabrina. Giorgia Meloni ha affidato al Corriere della Sera le proprie riflessioni sul caso Roggero. Per la Premier è ingiusto dare 8 anni di pena ai pedofili e condannare invece il gioielliere di Grinzane Cavour a morire in carcere. Bisogna capire il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo, aggiunge Giorgia Meloni, che invita tutti a farsi qualche domanda in più e quindi torna sulla richiesta di grazia, confermando che è stata lei a chiedere al ministro Nordio di istruire il procedimento, ovviamente, sottolinea, senza mai mettere in dubbio che la concessione o meno attenga solo al Quirinale. A Mattarella si rivolge sulla stampa la moglie del gioielliere, chiedendo per lui un atto di clemenza. Per questo gli avvocati sono al lavoro.
4: L'attesa per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino sull'istanza di differimento della pena, a cui è inevitabilmente legata la richiesta di grazia. Sono questi i due pilastri della strategia di Mario Roggero per uscire dal carcere milanese di Bollate dopo la condanna in via definitiva ad oltre 14 anni di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due ladri che avevano derubato la sua gioielleria. Una strategia condivisa dal suo avvocato Stefano Marcolini, che ieri gli ha fatto visita descrivendolo con un morale altissimo e pronto alla battaglia, soprattutto perché, spiega il legale, i tempi non potranno essere brevi.
5: Le misure alternative non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
4: Anche perché, spiega il procuratore generale di Torino Lucia Musti, per ottenerla sono necessari il pentimento, la consapevolezza della gravità delle proprie azioni, il perdono dei familiari delle vittime. Si punta allora sull'istanza.
5: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.
4: Strategie che però devono fare i conti anche con i risarcimenti ai familiari delle vittime. Gli avvocati di parte civile si dicono già pronti a procedere con i pignoramenti. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Il caso Roggero anima il dibattito politico, con tutto il centrodestra a sostenere la grazia, compresa Forza Italia, che pure parla di eccesso di legittima difesa. Ieri la visita del leghista Matteo Salvini al gioielliere in carcere, il leader del Carroccio lavora una sua possibile candidatura e chiede di estendere la legittima difesa fuori dalle mura domestiche. A Bollate è andato ieri anche Ciro Maschio, Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Giustizia della Camera.
6: Gli avvocati faranno il ricorso alla Corte Europea, la politica deve migliorare le norme sulla legittima difesa e lo stiamo facendo.
3: Opposizioni critiche, Giuseppe Conte 5 Stelle parla di gara a destra per primeggiare nello sciacallaggio, per il PD si stanno sacrificando le istituzioni sull'altare della propaganda e gli stessi schieramenti sono pronti allo scontro anche sulla legge elettorale che, lo ricordiamo, martedì approda in commissione a Palazzo Madama. Il presidente del Senato La Russa non nega le scorie lasciate dal voto sulle preferenze alla Camera e affida alla coalizione di centrodestra la scelta se riproporle o meno, mentre per la segretaria PD Elish Line le urgenze vere del paese sono la lavoro, casa, salute e sicurezza, le sue parole dal campeggio dei giovani democratici in Emilia.
0: Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere.
3: È da registrare anche l'affondo di AWS che accusa nascondono sospetti e tradimenti reciproci dietro una riforma elettorale definita incostituzionale.
2: Rai Radio 1, gli attacchi statunitensi contro l'Iran. La tensione torna ai livelli più alti dalla firma dell'accordo di tregua raggiunto a giugno. Secondo il Wall Street Journal, Washington sta inviando d'urgenza altri aerei da combattimento F-16 e F-35 e il rischio escalation aumenta. Il corrispondente.
1: Ottavo giorno consecutivo di raid americani sull'Iran. All'obiettivo di ridurre la capacità iraniana di minacciare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, stavolta però il comando militare degli Stati Uniti ne aggiunge un altro: punire le guardie della rivoluzione islamica che hanno attaccato soldati americani in Giordania, si legge in un comunicato. Venerdì infatti due soldati a stelle e strisce sono stati uccisi e uno è disperso dopo un attacco di Teheran con missili balistici e droni contro una base militare in Giordania utilizzata da forze americane. Per l'America sale a 16 morti e oltre 400 feriti il bilancio della guerra iniziata lo scorso 28 febbraio. Quelle di venerdì sono però le prime vittime del fuoco nemico dallo scorso 17 giugno, quando è stato firmato il memorandum d'intesa preliminare che prevedeva un cessate il fuoco di 60 giorni. Un fatto molto triste, sono le prime parole di Trump, ma non consentiremo all'Iran di avere l'arma atomica. Non mi può importar di meno, replica poi il presidente a chi gli fa notare che la Repubblica Islamica non si ritiene più vincolata dal memorandum d'intesa. Nella settimana che si conclude, l'offensiva statunitense è tornata a intensificarsi. Ora la fine dell'escalation non sembra certo più vicina. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Escalation che si allarga alle infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica. Teheran però non arretra e risponde con nuovi attacchi contro basi statunitensi in Kuwait. Si accennava tra l'altro alle parole della guida suprema Khamenei, che ha accusato Washington di aver violato l'intesa raggiunta a giugno, dichiarando di fatto conclusa la tregua. Promessa una dura risposta contro quello che definisce il grande Satana. Il corrispondente.
7: La tregua è ormai ufficialmente saltata. Dopo i soldati americani uccisi in Giordania, gli Stati Uniti intensificano gli attacchi contro l'Iran per colpire i responsabili e per l'ottava notte consecutiva conducono raid aerei contro infrastrutture, mezzi e siti di stoccaggio, colpite in particolare la costa a sud e l'isola di Kashmir vicino allo stretto di Hormuz, che i Pasdaran hanno dichiarato completamente chiuso. Ondate di fuoco che dall'inizio della nuova offensiva, secondo Teheran, avrebbero già causato almeno 50 vittime civili. Violazioni ripetute degli accordi, accusa il regime degli Ayatollah. Per questo l'Iran ha deciso di sospendere tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto un mese fa. La firma del presidente degli Stati Uniti non vale nulla, ma daremo agli americani una lezione indimenticabile, dichiara in un messaggio scritto la guida suprema Mojtaba Khamenei. E mentre la magistratura di Teheran incrimina formalmente Trump e Netanyahu, i guardiani della rivoluzione islamica ordinano le rappresaglie con missili e droni contro i vicini paesi del Golfo, rivendicato un attacco su larga scala contro due strutture militari americane in Kuwait. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Fin qui il conflitto Stati Uniti-Iran, in parallelo quello tra Israele e Hezbollah, secondo fronte della guerra che interessa il Medio Oriente. Tel Aviv nelle scorse ore ha continuato a bombardare il sud del Libano, ma anche la striscia di Gaza, uccisi tre bambini palestinesi. L'inviata.
8: Quando i soccorritori arrivano in ospedale con in braccio il suo corpo senza vita, Arwa, 8 anni, è una massa di lunghi capelli sciolti e grigi di polvere. È morta in un raid israeliano coi genitori e altri due fratellini, 11 in tutto le vittime nelle 24 ore, bambini, anche tra i feriti. Israele dichiara di prendere di mira cellule e infrastrutture di Hamas, i civili ne pagano il prezzo. Ora che vivono stretti nei campi tendati dentro la metà della striscia e non lascia spazio a interpretazioni, il titolo dell'iniziativa del movimento Nahala della colonna Daniel Weiss che l'Unione Europea ha sanzionato. La marcia delle migliaia verso Gaza, sponsorizzata anche da alcuni ministri oggi, spingerà nel sud di Israele, nonostante il divieto dell'esercito a entrare nella striscia, la richiesta del ritorno degli insediamenti e dell'espulsione dei palestinesi. Nel villaggio di Al-Mughayri in Cisgiordania è morto per le ferite subite proprio da un colono, Fadi Al-Nassan, giovane promessa del calcio palestinese. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Intanto fanno discutere le dichiarazioni del sindaco di New York, Mamdani. Se Netanyahu verrà per l'Assemblea Generale dell'ONU a settembre, potrei arrestarlo. È un criminale di guerra, va processato all'Aia. Si concentri sui suoi fallimenti, la risposta dell'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro. Notte di raid anche sul fronte russo-ucraino. Un morto e 13 feriti per una serie di attacchi su Kiev, colpiti diversi quartieri. Nelle stesse ore distrutto dalle forze ucraine un deposito petrolifero nella regione di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. In Germania ora per le dimissioni del capogruppo dei deputati conservatori della CDU, Jens Spahn. La decisione arriva dopo le pressioni del cancelliere Friedrich Merz in seguito alla nascita del figlio di Spahn e di suo marito tramite maternità surrogata negli Stati Uniti. Un passo indietro arrivato tramite un comunicato chiarissimo. L'inviata.
9: Ho capito che la mia felicità personale, il desiderio di mettere su famiglia, diventare padre insieme a mio marito, è incompatibile col mio ruolo politico. Con queste parole, rivolte ai suoi compagni di partito, ha dato le dimissioni Jens Spahn, capogruppo parlamentare dei conservatori tedeschi e fino a ieri tra i possibili successori di Merz alla cancelleria. Lui, come la CDU, il suo partito, si era sempre detto contrario alla gestazione per altri che in Germania non è consentita. Le polemiche esplose dopo l'annuncio dato sui social da suo marito della nascita del figlio, Georg, grazie a una madre surrogata negli Stati Uniti. Dalle opposizioni l'accusa di ipocrisia, di usare una doppia morale pubblica e privata. Gioisce l'estrema destra dell'AfD. Ma critiche a Spahn, cattolico praticante, sono arrivate anche dalla Chiesa per quel figlio a pagamento. In molti dall'interno della CDU gli avevano chiesto un passo indietro e il cancelliere ora lo ringrazia e lo scarica. Una decisione giusta e inevitabile, dice, la credibilità è il bene più alto della politica. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
2: Le 8:11 minuti, la cronaca che ci riporta in Italia con diverse morti per annegamento. Un bambino di 4 anni e lo zio, che stava cercando di soccorrere il piccolo in difficoltà, hanno perso la vita nel fiume Adda tra le province di Milano e Cremona. Stessa sorte per un 29enne che non è più riemerso dal lago di Garda a Sirmione dopo essersi gettato in acqua per salvare un ragazzino. E a pochi giorni dalla morte di Alice in Liguria c'è ancora una piccola vittima in piscina, una bimba austriaca di 4 anni in vacanza con la famiglia a Milano Marittima sulla riviera romagnola.
10: È accaduto tutto in pochi minuti. La bambina si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina, in quel momento chiusa per la pausa pranzo e priva di bagnino. Il genitore si sarebbe assentato per andare in camera e la figlia in quel frangente sarebbe finita in acqua. La madre non sarebbe stata presente in albergo. La bimba, stando alle prime ipotesi, potrebbe essersi tuffata o essere scivolata. Una volta scattato l'allarme, la corsa all'ospedale Bufalini di Cesena, dove la bambina è deceduta 2 ore dopo. Un dramma che segue di pochi giorni quello di Alice, di 11 anni, annegata mercoledì scorso in piscina ai bagni Segesta di Sestri Levante. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca. Il proprietario dello stabilimento ha cercato di liberarla, ma per Alice non c'è stato nulla da fare, è morta venerdì. La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati i due titolari dello stabilimento come atto dovuto. Martedì l'autopsia si allunga così la scia delle morti in piscina. Più di 75 casi dal 2022. Anna Maria Caresta, GR1.
2: A Milano due anziani sono morti nel rogo di un appartamento al quinto piano di un palazzo popolare in zona Cimiano. Le vittime sono una donna di 89 anni non autosufficiente e un uomo di 84. Altre 3 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Fiamme contenute dall'intervento dei vigili del fuoco. Aperta un'inchiesta per stabilire le cause dell'incendio. Il meteo, ancora grande caldo al centro-nord, ma l'afa alle ore contate. Temporali al nord e a Milano una violenta grandinata ha interrotto il concerto di Bad Bunny.
11: Il cambio d'aria si è già avvertito con un brusco passaggio, ormai usuale, dal caldo torrido ai temporali violenti, come quello che ieri sera all'ippodromo La Maura, quartiere San Siro, ha interrotto il secondo dei 2 concerti milanesi del rapper portoricano Bad Bunny. Migliaia gli spettatori in fuga sotto la grandine, erano oltre 75.000, tanti quelli soccorsi dal 118 perché feriti dai grossi chicchi di grandine caduti. Serata finita male anche per i numerosi passeggeri rimasti per 2 ore senza aria condizionata, al buio e coi finestrini bloccati a bordo del treno regionale diretto a Torino che si è fermato appena fuori la stazione centrale a causa di un guasto causato dal temporale. Oggi l'allerta gialla per il maltempo riguarda Lombardia e Veneto, ma sono ancora 14 le città con bollino rosso, 17 domani. Vera giornata di svolta, spiega il meteorologo Luca Lombroso.
12: Fra lunedì e martedì aria polare con un fronte freddo irromperà al nord con forti temporali ma con diminuzione delle temperature, cioè 28

0: Deintensificarsi le partenze per le vacanze, traffico intenso da e per le località turistiche, sulle strade stasera previsto bollino rosso. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo, nella quale vennero uccisi il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta. Abbiamo intervistato la procuratrice generale di Palermo, Lia Saba, che durante i suoi anni di servizio a Caltanissetta ha seguito le inchieste sugli attentati a Falcone e Borsellino, inchieste che hanno fatto luce sulla responsabilità di Cosa Nostra.
1: Procuratrice, le sentenze Borsellino Quater e Capaci Bis hanno chiarito definitivamente le responsabilità dei mafiosi. Il lavoro della procura di Caltanissetta però non si è fermato.
2: Attualmente mancano ancora dei pezzi, cosiddetti concorrenti esterni. La procura di Caltanissetta sta indagando e sta battendo tutte le piste.
1: Si è sempre detto che la strage di Capaci è tutta di mafia e in Via D'Amelio invece ci sono altri livelli. È una lettura corretta?
2: È una semplificazione. Chiaro che con riferimento al Borsellino Quater sono di più quelli che possono essere definiti i pezzi che mancano, ma non possiamo escludere che le indagini doverose che sta facendo la procura di Caltanissetta possano portare anche a degli ulteriori tasselli con riferimento alla strage di Capaci. Ho parlato più volte di verità in itinere, nel senso che ognuno che è stato a Caltanissetta, che ha lavorato a Caltanissetta, è arrivato a certi passaggi, a certi punti. È quasi un'inquietudine per noi magistrati arrivare a quella verità. È un impegno oltre che professionale, anche etico e morale.
1: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Lo sport, i mondiali di calcio, stasera il gran finale. Alle 21 a New York, Spagna e Argentina si giocheranno il titolo. Il giovane talento Yamal contro il mito Messi. È solo uno dei tanti temi di questa sfida. Un altro è il mega show tra i due tempi. C'è attesa e anche qualche polemica per l'intervallo allungato che secondo alcuni scopiazza il Super Bowl e snatura il calcio. Certo, ci saranno tanti ospiti internazionali, da Madonna ai BTS. Grande spettacolo anche prima della partita, ci sarà un po' d'Italia con la regia di Marco Balic e Laura Pausini sul palco, tutto in diretta sulla nostra rete. E grande spettacolo, un po' inatteso, nella gara per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, un vero festival dei gol. Il racconto del nostro inviato.
3: La finale di Miami non è stata né triste né solitaria, zeppa di gol e fisiologicamente di errori, anche di bellezza offerta. Senza più calcoli, ha vinto l'Inghilterra, avrebbe potuto prevalere la Francia, vicina alla rimonta. La malinconia per la semifinale persa è durata poco, il tramo per la Francia si è intuito per tutto il primo tempo, chiuso 4-0 dall'Inghilterra, Rice con sa doppietta di Saka. La ripresa è stato uno spettacolo inatteso, un gol dopo l'altro, Mbappé, Barcolà, ancora il capitano, doppietta, hanno portato loro sotto la Francia. Mbappé ha staccato Messi nella classifica dei cannonieri, è diventato il giocatore con più gol ai mondiali, 22, Saka tripletta, sul rigore per il 5-3 di Dembélé il 5-4, chiusura e 6-4 di un altro artista del mondiale, Bellingham. Tuchel ha potuto finire così con il sorriso dopo le critiche.
4: Loro 8 anni fa erano i campioni, 4 anni fa erano in finale, sono stati in finale di Nations League, quindi c'è un leggero divario, ma non è un problema, noi vogliamo colmarlo.
3: Saluti con una sconfitta per Deschamps, allenatore a volte discusso, comunque vincente.
5: 14 anni al servizio della nazionale è stata un'avventura umana incredibile.
3: Miami, Daniele Fortuna, GR1.
0: E se l'Italia del calcio è stata la grande assente ai mondiali, in Formula 1 un azzurro continua a stupire. Ancora una volta Antonelli partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio.
6: E con questa sono 6 pole position in carriera. E se consideriamo che le ultime 3 le ha conquistate tra Monaco, Silverstone e Spa ieri pomeriggio, capite da voi che per Kimi Antonelli, 19 anni appena, questa è una stagione grandi firme. I luoghi più leggendari del motorsport se li sta prendendo tutti. È stata una pole stellare, quella del furetto bolognese, 3 decimi rifilati a un Verstappen tirato dal compagno di squadra Red Bull Ajar a Blanchimont, 4 decimi a Norris con la McLaren che però partirà 13°, 1/2 secondo a Russell, compagno di squadra incredulo e sconsolato, perché quello che fa Kimi con quella macchina macchina, lo fa solo lui.
7: La confidenza, il feeling con la macchina è migliore rispetto alle gare precedenti, però ovviamente ho un personaggio come Max che mi parte di fianco, quindi sicuramente non sarà facile, però cercheremo di fare una buona partenza e poi da lì si vedrà.
6: Prima fila calda, insomma, seconda fila che diventa Russell Leclerc, quarto con la prima delle due Ferrari, Hamilton subito dietro. Che il cavallino dovesse giocare in difesa si sapeva, prestazione probabilmente in linea, il quarto e il quinto posto, con rammarico però di Leclerc per una bandiera gialla malandrina nel finale di giro e le speranze.

0: perse comunque di punti importanti in gara.
1: Il podio sarà quello che proveremo a fare, vedremo come andrà.
0: Il via alle 15 nel meraviglioso scenario delle Ardenne. Spa, Manuel Codignoni, GR1.
2: Comincerà alle 13:20 invece la 15ª tappa del Tour de France, che ha un vincitore annunciato, Pogacar.
3: Altro che bu o fischi per Pogacar, sui Vosgi ci sono soltanto applausi e tanti bambini che cercano di superare le transenne per salutare il loro idolo, un idolo extraterrestre capace di vincere la 4ª tappa su 14 corse in questo Tour de France e di arrivare così a quota 25 in assoluto, 10 meno del record di Mark Cavendish. Sulla salita inedita del Col du Hague, lo sloveno ha fatto il vuoto, incrementando poi sul traguardo di Le Markstein il suo vantaggio in generale. Poggi è maglia gialla con 4 minuti e mezzo su Vingegaard e più di 5 minuti su Evenepoel, ma la lotta al podio, dietro ovviamente a Pogacar, è apertissima, sono in 6 racchiusi in appena 1 minuto e 20. Oggi a chiudere, prima del secondo giorno di riposo, altra tappa di montagna con circa 4.000 metri di dislivello e ascesa finale a Plateau de Solazon, mai battuta dal Tour, ma presenza fissa nel Delfinato, dove quest'anno ha vinto Isaac Del Toro, compagno di Pogacar alla UAE. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Alle 8:21 minuti su Rai Radio 1 parliamo di una scoperta che 70 anni fa cambiò la storia della fisica.
4: I neutrini sono messaggeri unici, ci portano informazioni da luoghi inaccessibili, il cuore del Sole, il nucleo delle supernove, le profondità del cosmo. Scoprirli, 70 anni fa, non è stato affatto semplice. Marco Pallavicini, ordinario di fisica delle particelle Università di Genova e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
5: Il neutrino ha interazioni molto deboli con la materia, sono piccolissime, quindi per rivelarli è servito un grande sforzo ed è servita l'invenzione dei reattori nucleari che ne emettono moltissimi.
4: Lo svizzero Pauli li immaginò nel 1930. Fermi e Majorana gli diedero una teoria solida, ma furono gli statunitensi Rines e Cowan a confermarli nel luglio del 1956. Eppure, ancora oggi, restano aperte molte domande.
5: Una dei misteri è se il neutrino e l'antineutrino sono due particelle diverse o sono la stessa. E poi non sappiamo quanto pesano i neutrini e non sappiamo come sono fatte le oscillazioni nella loro interezza. I grandi progetti in Giappone, negli Stati Uniti e in Cina vogliono completare il quadro delle oscillazioni di neutrino.
2: Eleonora Belviso, GR1. Il cinema è stato presentato ieri nella seconda giornata al Giffoni Film Fest Se domani non torno, in uscita il 5 novembre, tratto dalla storia di Giulia Cecchettin e dalle pagine del libro Cara Giulia, scritto proprio dal padre Gino Cecchettin con Marco Franzoso. È stata l'occasione per parlare di femminicidio e stereotipi a un pubblico di giovani e giovanissimi. Il nostro è un impegno di responsabilità civile, ha sottolineato Cecchettin. La nostra speranza è che qualcuno o qualcuna possa vedere nella storia di Giulia un segnale per potersi mettere in salvo. La musica, tutto pronto questa sera per quello che si preannuncia come l'appuntamento musicale più atteso dell'edizione 2026 del Lucca Summer Festival, con una protagonista d'eccezione.
6: Ciao Italia, it's Katy Perry. I'm coming to Lucca Summer Festival.
7: È la voce di Katy Perry che annuncia la data di questa sera alle mura storiche di Lucca.
6: That means lots of pasta, right?
7: Con l'auspicio che visitando la magnifica Toscana ci sia anche tanta pasta. I fan dell'artista americana non si sono fatti sfuggire l'occasione per accorrere ad applaudirla. Sono attese circa 17.000 persone. La cantautrice statunitense si era esibita a Bologna lo scorso autunno. Non si sa molto della scaletta di Lucca, attesi i suoi successi più noti, ma anche le novità. Da una delle voci più amate della scena internazionale ci si aspetta una grande performance con le sue hit Kiss a Girl, Teenage Dream, passando per California Girls con Snoop Dogg o il nuovissimo singolo uscito a giugno, Watch It Burn. For years you fed. Dopo Lucca, altre 3 date europee per la pop star, per poi raggiungere nel mese di settembre l'Azerbaigian. Marcella Sullo, GR1.
2: Musica protagonista anche sul lago di Como, al Lake Sound Park, rassegna musicale a Cernobbio, stasera tocca a un'icona pop degli anni Ottanta. Morrissey, ex inconfondibile voce degli Smiths, pronto a regalare ai suoi fan un altro concerto speciale dopo il tutto esaurito dello scorso marzo al Fabric di Milano. Martedì si replica ad Asti con la seconda e ultima data italiana del tour. Life. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Francesco Paradisi, Sabrina Baldetti al microfono. Buon ascolto, buona domenica.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a €7,45. Scopri di più su Conad.it.
15: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: Buongiorno e buona domenica da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 8:27 e 20 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Da registrare un incidente in A4 tratto Milano-Brescia in Lombardia tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. In A9 Lainate e Chiasso invece troviamo code allo svincolo di Como Grandate in direzione di Lainate. Sulla 14 diramazione per Ravenna un incidente con conseguenti code tra Ravenna e l'allacciamento all'A14 in questa direzione. In A1 tra Valsamoggia e il Bivio con l'A14 verso Bologna, code per traffico intenso. E il grande esodo estivo entra nel vivo, un'intensificazione prevista nelle prossime ore per gli spostamenti con un bollino rosso nel pomeriggio per i rientri. Per agevolare gli spostamenti e la viabilità è attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti fino alle 22. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 10:29. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia domenica 19 luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Ancora una tragedia, una tragica giornata in acqua a Milano Marittima, sulla Riviera Romagnola. Annegata nella piscina di un hotel una bambina di 4 anni. Secondo una prima ricostruzione, i cancelli dell'impianto erano aperti nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. 3 in tutto, invece, le vittime nel lago di Garda e nel fiume Adda.
3: È morto in ospedale il piccolo Gursahib, il bambino di 4 anni, trascinato via dalla corrente a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona. Quando si è tuffato nel fiume c'erano già il padre, Gurinder, 46 anni, e lo zio, Harinder, 48 anni, tutti di nazionalità indiana. Lo zio è riuscito a tirare fuori dall'acqua il nipotino e ha aiutato anche suo fratello. Poi, stremato, ha perso la vita, stroncato da un malore. Il punto in cui è avvenuta la doppia tragedia è al confine con il comune milanese di Truccazzano. La balneazione è vietata, dicono i sindaci, ma le sponde del fiume sono accessibili e in tanti d'estate vengono qui per cercare un po' di refrigerio.
4: Viene tanta gente, però nessuno controlla.
5: Nessuno controlla.
3: Sempre in Lombardia, a Sirmione, un uomo è disperso nel lago di Garda. Anche lui si sarebbe tuffato da una barca per salvare un bimbo in difficoltà. Nell'ultimo biennio, 277 persone sono annegate in Italia in laghi, canali e fiumi. Davide Gangale per il GR1.
2: Sull'Italia permangono ancora temperature elevate, ma l'ondata di calore ha le ore contate. Oggi sono 14 le città con bollino rosso, domani saranno 17. Al nord previsti però temporali che anticipano l'arrivo di aria decisamente più fresca. Ieri sera a Milano bomba d'acqua con violenta grandinata che ha interrotto il concerto di Bad Bunny e creato disagi alla circolazione dei treni. Sentiamo le previsioni con il primo maresciallo Antonio Sequino, Aeronautica Militare.
6: Ancora dei temporali sul Triveneto, sulla Lombardia e su parte dell'Emilia Romagna. Temporali che localmente risulteranno anche forti e potranno essere associati a delle grandinate. Sul resto del paese invece splenderà ancora il sole in temperature intorno ai 41-42 gradi. Domani sarà una giornata molto simile, ci saranno ancora fenomeni che interesseranno la parte orientale e settentrionale del nostro paese, mentre invece al centro-sud resta il bel tempo con temperature ancora elevate.
2: E questo terzo fine settimana di luglio vedrà intensificarsi le partenze per le vacanze, traffico intenso da e per le località turistiche. Sulle strade per questa sera previsto bollino rosso. Caso Roggero, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Corriere della Sera dichiara ingiusto dare 8 anni ai pedofili e condannare quest'uomo a morire in carcere. Per la Premier bisogna capire il suo trauma, il dolore, lo stress e la paura. Ieri la visita in carcere del leader leghista Matteo Salvini, che ha detto sarei orgoglioso di candidarlo. Opposizioni critiche dal PD, Chiara Braga attacca, è solo propaganda, così si sacrificano le istituzioni. Fa eco il 5 Stelle Giuseppe Conte, a destra fanno a gara nello sciacallaggio. Mario non è un giustiziere, lo difende la moglie dalle colonne della Stampa, rilanciando la richiesta di un atto di clemenza e umanità al presidente Mattarella. Siamo agli esteri, 8ª notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran. Washington rivendica i raid e spiega che tra gli obiettivi c'è anche il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, accusato dell'uccisione di 2 militari americani in Giordania. Teheran risponde con un nuovo attacco contro basi statunitensi in Kuwait. La guida suprema Khamenei accusa gli Stati Uniti di aver violato l'accordo raggiunto a giugno e annuncia che di fatto la tregua non è più valida. Notte di raid anche sul fronte russo-ucraino, un morto e 15 feriti per una serie di attacchi su Kiev, lanciati decine di missili balistici e 125 droni sulla capitale, colpiti diversi quartieri, nelle stesse ore distrutto dalle forze ucraine un deposito petrolifero nella regione di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. A Londra domani l'insediamento del neo primo ministro laburista Burnham, già al lavoro per formare la squadra di governo. La corrispondente.
7: Un
0: fine settimana di lavoro per Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti inglesi. L'ex sindaco di Great Manchester, incoronato, acclamato dal partito per ritrovare consensi che sono crollati nei due anni di governo Stormer. Lunedì, infatti, Stormer andrà dal re per rimettere il mandato e poi Burnham sarà ricevuto da Carlo III e si insedierà come premier. Un programma ambizioso, ridare speranza a chi l'ha persa e ritrovare i valori e i principi dei laburisti, ha detto Burnham davanti alla conferenza che lo ha nominato. Ha parlato di reindustrializzazione e criticato il neoliberismo degli ultimi 40 anni di
5: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Poco fa il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno del 34esimo anniversario della strage di mafia che costò la vita al magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto, ha scritto il Presidente della Repubblica. Il nostro paese, ha ricordato il Capo dello Stato, ha dimostrato di essere più forte grazie al contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura e delle istituzioni, ha aggiunto il Capo dello Stato. Andiamo in Medio Oriente, ora l'escalation tra Stati Uniti e Iran, la tregua non è più valida, annuncia la Repubblica Islamica che subisce l'ottava notte consecutiva di raid americani.
3: Gli Stati Uniti hanno finalmente capito che la continuazione della loro presenza dominante nella regione non è altro che un'ingenua fantasia, scrive su un social Mojtaba Khamenei, guida suprema dell'Iran. Ottava nottata consecutiva di bombardamenti americani sul paese, Washington ha rivendicato gli attacchi su Bandar Abbash, Sirik, l'isola di Kashmir, spiegando che l'obiettivo è limitare la capacità di Teheran di minacciare il traffico marittimo nella regione e rispondere all'uccisione di due soldati americani in una base in Giordania. Secondo il Wall Street Journal, la Casa Bianca non sta inviando solo aerei cisterna a Tel Aviv, ma anche caccia per colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili. Teheran però non fa passi indietro, anzi attacca ancora nel Golfo, nel mirino, strutture militari statunitensi in Kuwait, che attiva la contraerea. Intanto il regime iraniano dichiara l'accordo con gli Stati Uniti nullo per le ripetute violazioni. Non me ne importa niente, ha affermato Trump. Nel frattempo, migliaia di persone sono rimaste senza acqua dopo gli attacchi reciproci ad impianti di desalinizzazione in Iran e Kuwait. Claudia Stamerra, GR1.
2: Notte di raid anche sul fronte russo-ucraino, un morto e 15 feriti per una serie di attacchi su Kiev, lanciati decine di missili balistici e 125 droni in poche ore sulla capitale e colpiti diversi quartieri. Nelle stesse ore distrutto dalle forze ucraine un deposito petrolifero in Russia, raggiunto diversi obiettivi nei territori occupati. Siamo in Italia, traffico intenso su strade e autostrade nel primo fine settimana di grandi partenze per le vacanze, in serata previsto bollino rosso e per quanto riguarda il meteo, il caldo asfissiante degli ultimi giorni sembra avere le ore contate, al nord danni e disagi per il maltempo.
4: Il cambio d'aria si è già avvertito con un brusco passaggio, ormai usuale, dal caldo torrido ai temporali violenti, come quello che ieri sera all'ippodromo La Maura, quartiere San Siro, ha interrotto il secondo dei due concerti milanesi del rapper portoricano Bad Bunny. Migliaia gli spettatori in fuga sotto la grandine, erano oltre 75.000, tanti quelli soccorsi dal 118 perché feriti dai grossi chicchi di grandine caduti. Serata finita male anche per i numerosi passeggeri rimasti per due ore senza aria condizionata, al buio e coi finestrini bloccati a bordo del treno regionale diretto a Torino che si è fermato appena fuori la stazione centrale a causa di un guasto causato dal temporale. Oggi l'allerta gialla per il maltempo riguarda Lombardia e Veneto, ma sono ancora 14 le città con bollino rosso, 17 domani. Vera giornata di svolta, spiega il meteorologo Luca Lombroso.
5: Fra lunedì e martedì aria polare con un fronte freddo irromperà al nord con forti temporali ma con diminuzione delle temperature, cioè 28-30 gradi. Al sud arriverà solo un successivo fronte freddo fra giovedì e venerdì.
4: Paola Guarnieri, GR1.
2: In attesa dell'aria più fresca in molte città, lo sentivamo, sono ancora ore di gran caldo per combatterlo, anche un buon gelato, meglio se per un'iniziativa benefica sostenuta da Medici Senza Frontiere.
6: Un gelato o una granita gusto anguria. Centinaia di gelatai in tutta Italia hanno scelto di cimentarsi nella preparazione di questo gusto a scopo benefico, perché l'anguria è per il popolo palestinese simbolo di speranza e resilienza. I colori verde e bianco della buccia, rosso e nero della polpa sono quelli della bandiera. Oggi, acquistando un cono in uno dei punti vendita che hanno aderito, si sostengono le iniziative di Medici Senza Frontiere in Medio Oriente, in Cisgiordania e a Gaza, dove, ricorda l'ONG, i riflettori si sono spenti ma l'emergenza è ancora in corso. Tre quarti della popolazione della striscia, popolazione che per la metà è composta da bambini e adolescenti, ha dovuto affrontare livelli elevati di insicurezza alimentare acuta e sono oltre 4.000 bambini ricoverati per malnutrizione nelle quattro strutture dove opera Medici Senza Frontiere. La mappa delle gelaterie che aderiscono è consultabile sul sito di MSF. Francesca Fornario, GR1.
2: E chiudiamo con i mondiali di calcio. Dopo la finale per il terzo e quarto posto vinta dall'Inghilterra per 6-4 sulla Francia ieri sera, è il giorno oggi della finalissima tra Argentina e Spagna. Sfida alle 21 a New York, arricchita da due show.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Vai su tvsat.tv.
1: Ore 13.
2: GR1.
3: Strage di Via D'Amelio, Mattarella ha sconfitto il disegno eversivo contro Falcone e Borsellino. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte. A Palermo le commemorazioni. Caso Roggero, Giorgia Meloni, pena spropositata, ho detto io a Nordio di attivarsi per la grazia che resta prerogativa esclusiva del Quirinale. Sul gioielliere ancora scontro politico. Minacce e rappresaglie, l'Iran risposta devastante se gli Stati Uniti continuano a colpirci. Nuovi attacchi americani dopo i raid sulle basi USA in Giordania. Verso la fine del grande caldo, sono 14 le città da bollino rosso, da martedì temperature in calo, in Lombardia e Veneto allerta gialla per i temporali. Effetto Odissea, il film di Nolan rilancia il fascino dell'antica Grecia, al vaglio dell'UNESCO il riconoscimento del Monte Olimpo nel mito Il Trono di Zeus a patrimonio dell'umanità. Il calcio sceglie i campioni del mondo, stasera a New York la finale Spagna-Argentina, una coppa, due generazioni a confronto, il duello del tempo tra Messi e Yamal. Formula 1 alle 15, il via al Gran Premio del Belgio. Kimi Antonelli parte davanti a tutti, Ferrari all'inseguimento dalla quarta e quinta posizione. Giorgio Schiavoni in studio. 34 anni fa, da strage di Via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. In occasione di questo anniversario, messaggio del capo dello Stato Mattarella.
4: Il disegno eversivo che portò alla strage di Via D'Amelio è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Parole con cui il presidente Mattarella ricorda la morte 34 anni fa di Paolo Borsellino e della sua scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina. I loro nomi sono iscritti per sempre nella memoria del paese, prosegue il capo dello Stato, sottolineando come carnefici e mandanti siano stati poi catturati e condannati. Una vera e propria riscossa civile ispirata da Borsellino e Falcone, che con coraggio, passione e professionalità hanno seminato la cultura della legalità e insegnato ai giovani che la logica mafiosa va contrastata fin dai comportamenti quotidiani e dalla scuola. Il loro impegno, conclude Mattarella, è parte della coscienza democratica della Repubblica. Valentino Russo, GR1.
3: E oggi a Palermo, giornata di commemorazioni.
5: La sensazione, o financo vorrei dire dalla certezza, che tutto questo può costarci caro.
6: Erano passati 57 giorni dalla strage di Capaci e Paolo Borsellino sapeva di correre un rischio altissimo, tuttavia non venne protetto abbastanza. Oggi in Via D'Amelio il presidio delle cosiddette agende rosse per impedire quelle che Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso, definisce passerelle politiche. Alle 16.58 ci sarà il minuto di silenzio nel momento esatto dell'esplosione.
7: Sono tutti morti.
6: Alle 10.30 è stata deposta una corona di fiori al reparto scorte della caserma Lungaro a Palermo. Sentiamo un passaggio del ricordo del padre da parte di Lucia Borsellino alla vigilia dell'anniversario.
8: Lo sforzo di colmare quel vuoto di conoscenza lasciato anche dalla mancata possibilità di disporre del contenuto di quell'agenda, come di altri elementi che avrebbero potuto aiutarci nella ricerca. Mi riferisco anche alle telefonate in ingresso del cellulare di mio padre, mi riferisco alla memoria del suo computer. Se volessimo andare a ricercare quello che ci manca, elementi che ci sarebbero venuti in aiuto, ce ne sono tanti.
6: Claudio Vigolo, GR1.
3: Il sacrificio di Borsellino e della sua scorta rappresenta ancora oggi un punto di riferimento nella difesa della legalità e nella lotta contro la mafia, hanno detto i presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana. Il giudice ha indicato la strada che percorriamo, le parole per l'anniversario della strage di Via D'Amelio della Premier Meloni, intervenuta per la prima volta sul caso Roggero.
9: Una pena sproporzionata. Non si possono dare 8 anni a dei pedofili e condannare a morire in carcere Mario Roggero. La riflessione di Giorgia Meloni viene pubblicata dal Corriere della Sera con una serie di interrogativi che la Premier si pone sulla capacità di intendere e di volere in quel momento del gioielliere di Cuneo. Siamo sicuri che esista un modo, codice alla mano, per misurare quando una minaccia è cessata per un uomo che si è visto per ben 2 volte ad un passo dalla morte, sua e dei suoi familiari? Si chiede la Presidente del Consiglio, ricordando le dinamiche dettate da disperazione, stress e dolore riconosciute dalla giurisprudenza e alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazie. Giorgia Meloni conferma di aver detto al ministro della giustizia Carlo Nordio di andare avanti con la richiesta della grazia al capo dello Stato per Mario Roggero, cosa diversa, spiega, dalla concessione della grazia che, puntualizza la Premier, è prerogativa esclusiva del Quirinale. Carla Macrellino, GR1.
3: E sulla condanna definitiva del gioielliere è scontro politico.
0: Questa mattina il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a trovare Mario Roggero nel carcere di Bollate. Quel che gli è successo potrebbe capitare a chiunque, ha detto, spiegando di rispettare la sentenza, ma auspicando allo stesso tempo che si possa trovare una soluzione per farlo uscire dal carcere, come domiciliari o i servizi sociali. Intanto la petizione del Carroccio per la grazia ha superato le 120.000 firme, un provvedimento che trova il consenso di Forza Italia e Fratelli d'Italia, da cui si sottolinea anche la modifica del risarcimento presente nel nuovo DDL sicurezza. Con il gioielliere si schiera dalle opposizioni Futuro Nazionale. Toni opposti nel centro-sinistra. La destra fa sciacallaggio, il governo vuole il Far West, attacca il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Di istituzioni sacrificate in nome della propaganda parla il PD. Sulla stessa linea Carlo Calenda, Azione, secondo cui questa vicenda segnala l'impotenza di una politica che prende in giro gli italiani. Le speculazioni della maggioranza danneggiano proprio i rapinati, aggiunge da Italia Viva Davide Faraone. Daniele Petraroli, GR1.
3: Ancora sul caso Roggero, in un'intervista alla Stampa le parole di Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere. Chiedo a Mattarella, ha detto la donna, un atto di umanità per un uomo anziano. Non è un giustiziere, quella rapina l'ha distrutto. In tanti in queste ore propongono la candidatura di Roggero, che si è detto certo che non starà in carcere a lungo. Ma qual è la sua situazione giudiziaria? Lo abbiamo chiesto a Gian Domenico Cagliazza, già presidente dell'Unione delle Camere Penali.
2: Mario Roggero potrebbe candidarsi alle elezioni al momento?
10: Io direi proprio di no, perché intanto c'è la legge Severino che lo impedisce per molto meno, ma soprattutto la sentenza di condanna ha disposto l'interdizione legale per tutta la durata della pena, l'interdizione dei pubblici uffici, quindi è semplicemente impensabile.
2: Potrebbe avere accesso a misure alternative Roggero?
10: Non in questo momento, cioè non con questa entità di pena da scontare, tranne che non siano dedotte questioni di salute, però con questa pena e con la condanna per un reato che è ostativo anche alla detenzione domiciliare per gli ultra settantenni, non mi pare che si possa prevedere null'altro che un periodo importante di esecuzione della pena.
2: Se ci fosse la grazia per Roggero, quali possibili tempi di attesa?
10: Credo che sia una questione teoricamente anche ragionevolmente breve, però è rimessa alla discrezionalità del Presidente della Repubblica, che riceve richieste di grazia a migliaia ogni anno.
2: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:07, ottava notte di raid statunitensi sull'Iran, che lancia la sua rappresaglia missilistica sul Kuwait e il Kurdistan iracheno. Dopo l'uccisione di due militari statunitensi in un attacco di Teheran in Giordania, il Dipartimento di Stato ha ordinato ai dipendenti del governo di Washington non impegnati in servizi di emergenza di lasciare il paese, mentre Teheran continua a minacciare ritorsioni.
11: Prima l'addio dell'Iran agli impegni presi con il memorandum d'intesa raggiunto un mese fa, adesso l'affondo contro gli Stati Uniti, ritenuti colpevoli di aver violato gli accordi. Sono criminali, ma hanno capito che il dominio nella regione alta non è che una loro fantasia. Con le sue dichiarazioni scritte, Mojtaba Khamenei promette di infliggere agli americani lezioni indimenticabili. Se sapessero cos'è in serbo, fuggirebbero subito, commenta Ebrahim Azizi, presidente della Commissione Sicurezza Nazionale e Politica Estera del Parlamento iraniano, anche se, secondo fonti della sicurezza israeliana, la guida suprema non si troverebbe in Iran e sarebbero i Pasdaran a scrivere i messaggi a suo nome. Ma al di là delle presunte divisioni all'interno del regime degli Ayatollah, Teheran va avanti con il blocco dello stretto di Hormuz e le rappresaglie sui paesi vicini. All'ottava notte di raid aerei del Pentagono contro infrastrutture, mezzi militari e siti di stoccaggio, soprattutto sull'isola di Keshm, gli iraniani hanno risposto con il lancio di missili e droni contro basi americane in Bahrain e in Kuwait. E l'ambasciata degli Stati Uniti ha diramato un allarme anche su Aqaba, in Giordania. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: La guerra in Ucraina. La Russia lancia uno dei più massicci raid missilistici su Kiev dall'inizio della guerra, mentre l'Ucraina continua a bersagliare le infrastrutture energetiche e logistiche di Mosca. La corrispondente.
12: Ancora una notte di fuoco con attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito per la terza volta in poche settimane un deposito petrolifero a Stavropol, dove si sono registrate esplosioni di materiali infiammabili. Diversi gli obiettivi centrati anche nei territori ucraini occupati, colpite inoltre due petroliere nel Mar Nero. Dopo una giornata che aveva visto attacchi massicci contro un centro logistico di Wildberries, il colosso russo del commercio online, con la morte di 8 persone, una decina di feriti, e contro un deposito petrolifero nella regione di Mosca. La risposta russa non si è fatta attendere, obiettivo ancora una volta Kiev, con un attacco senza precedenti. In piena notte sulla capitale ucraina sono stati lanciati più di 40 missili balistici e ipersonici in meno di un'ora e almeno 120 droni. Incendi sono divampati in diverse aree della città, il bilancio è di almeno un morto e 16 feriti, ma si scava ancora tra le macerie degli edifici civili colpiti. Più di 600 i soccorritori al lavoro, non solo a Kiev ma anche in altre regioni attaccate, come quella di Odessa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Ai conflitti in corso, ai paesi lacerati dalla guerra, è andato il pensiero di Papa Leone durante l'Angelus a Castel Gandolfo. Non dimentichiamoci di chi soffre e di chi muore e dedichiamo al generoso impegno per la pace la nostra costante preghiera, ha affermato. A sorpresa poi il pontefice ha salutato i numerosi fedeli presenti in piazza con un giro a bordo di una golf car. Le forti tensioni internazionali si fanno sentire sul prezzo dei carburanti in lento ma costante rialzo. Il gasolio, in particolare, viaggia verso i record toccati prima del taglio delle accise.
13: Anche oggi i dati raccolti dal Ministero delle Imprese segnalano un lieve aumento dei carburanti sia sulla rete stradale ordinaria che in autostrada. La tendenza è dovuta alle ultime oscillazioni del petrolio, svincolato ormai dallo sconto non più attivo sulle accise, costato in tutto circa 2 miliardi. Per dare un'idea, nell'ultimo mese le quotazioni del greggio sono salite tra l'8 e il 10%. Ci sono anche problemi legati alla raffinazione a causa non solo della guerra nel Golfo ma anche di quelli in Ucraina. Risultato, il prezzo del diesel in particolare è salito di oltre 18 centesimi nelle ultime due settimane e si trova abbondantemente sopra i 2 euro al litro ovunque. Siamo quasi ai livelli precedenti il primo taglio delle tasse di metà marzo. Inoltre va detto che quella dei carburanti è una delle voci che impatta di più ai fini del calcolo dell'inflazione. A giugno l'aumento dei prezzi è stato su base annua del 3%, la componente energetica ha contribuito per l'1,4%, cifra quasi tutta da imputare a benzina, gasolio e gas. Fabio Comini, GR1.
3: Dopo la violenta tempesta di ieri sera su Milano, nuovi temporali al nord con allerta gialla in Lombardia e Veneto. Ancora caldo invece al centro-sud, 14 le città da bollino rosso. Ultimi scampoli di aria rovente, poi dovrebbero tornare temperature più miti. Il punto con Antonio Sequino, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare.
14: Temperature ancora elevate al centro-sud con picchi di 42-43 gradi. Al nord invece ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione, e questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
3: In Grecia il Monte Olimpo, antica dimora degli dei secondo la mitologia, punta ora a un riconoscimento decisamente più moderno, l'ingresso nella lista del patrimonio dell'umanità UNESCO, decisione al vaglio del comitato di esperti riuniti in questi giorni in Corea del Sud.
15: Innevato per almeno metà dell'anno, un tempo prima che il clima impazzisse, lo era sempre, con i suoi 2918 metri, l'Olimpo era per gli antichi greci il trono di Zeus, conquistato dopo 10 anni di guerra contro i titani, dimora dei 12 dei, che ha attraversato l'immaginario collettivo fino ai giorni nostri, al punto da guadagnarsi una candidatura, già avanzata nel 2014, come patrimonio dell'umanità, ipotesi che da oggi al 29 luglio sarà discussa dagli esperti del Comitato UNESCO a Busan, Corea del Sud, come sito culturale e naturale da proteggere, riserva di biodiversità messo a rischio dal massiccio afflusso di turisti. Una conferma dell'interesse per l'antica cultura greca rilanciato in questi giorni dal film Odissea di Christopher Nolan, che conferma quanto quell'universo di storie e miti sia oggi straordinariamente attuale, spiega Cristina Dell'Acqua, docente, scrittrice, autrice de Il dono del mito.
16: Il mito è una sorta di contenitore di archetipi che parlano di noi e ci aiutano a leggere il nostro tempo e collateralmente ci aiutano a leggere anche noi stessi.
15: Paola Guarnieri, GR1.
3: Nel mondo, Italia compresa, proliferano i siti di informazione interamente prodotti dall'intelligenza artificiale. Diffondono notizie spesso false e minacciano la professione giornalistica. La Federazione Nazionale della Stampa chiede più trasparenza e leggi chiare.
15: Secondo gli analisti ed esperti di NewsGuard, attualmente in tutto il mondo ci sono quasi 3.900 siti di informazione generati interamente dall'intelligenza artificiale. Rastrellano notizie dal web senza supervisione editoriale umana, incuranti della veridicità dei contenuti. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il caso più recente riguarda WeNews, testata che copre diverse tematiche con notizie sul Trentino Alto Adige e l'intero paese. Peccato che tutto sia affidato all'algoritmo e la serie della società sia a Hong Kong. La Federazione della Stampa ha presentato un esposto alla GCOM chiedendo piena luce sull'iniziativa e leggi più stringenti, che tuttavia esistono già. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
17: Partiamo da chi ci guadagna. Da una parte chi usa questi siti per fare propaganda politica, dall'altra chi li usa per soldi, per intercettare la pubblicità automatica, e a finanziarle sono grandi marchi che spesso neanche sanno dove finiscono i loro annunci. L'AI Act, ossia la legge europea da agosto, obbliga a dichiarare i testi scritti dall'intelligenza artificiale, ma la partita non si vince marcando i contenuti finti, si vince togliendo il guadagno a chi lo produce.
15: Eleonora Belviso, GR1.
3: È in via di risoluzione il blocco che da alcune ore investe i social di Meta, Facebook e Instagram in tutta Europa a macchia di leopardo. Dal gruppo di Zuckerberg non ci sono al momento comunicazioni ufficiali e non si conoscono le cause del blackout. Da domani al 26 luglio, nella terra del Brunello, torna Jazz and Wine in Montalcino, festival che celebra il matrimonio tra grandi protagonisti della scena musicale internazionale e la cultura del vino nel cuore della Toscana.
18: Non ci aveva messo molto Miles Davis a invitare il sassofonista Kenny Garrett a unirsi alla sua band. Gli era bastato vederlo suonare con Dizzy Gillespie. Garrett ne divenne un membro chiave dal 1987 al 91, anno della scomparsa del genio di Holton. Sarà proprio la Kenny Garrett Electric Band ad aprire la 29esima edizione di Jazz and Wine in Montalcino, con un omaggio all'immenso trombettista nel centenario della nascita. Anche il nostro Stefano Di Battista gli dedicherà un tributo nel concerto intitolato We Love Miles. Sette serate che sposano ottima musica e panorami irripetibili nella terra del più nobile dei vini toscani. In arrivo Danilo Rea con i Doctor 3, formazione tra le più amate e longeve del jazz tricolore. Il cartellone internazionale affianca il percussionista Hamid Drake al pirotecnico fisarmonicista Antonello Salis e il raffinato pianismo di Rita Marco Tulli al sax di Andy Shepard. Voce tra le più riconoscibili della bossa nova, Rosalia de Sousa da Rio de Janeiro approda a Montalcino con la sua band. Enrico Rava salirà sul palco nella serata conclusiva con il suo quintetto di giovani senza paura, The Fearless Five. Claudia Fajens, GR1.
3: La finale dei mondiali sarà il culmine di una grande domenica di sport. Il Tour de France sale sulle Alpi con la 15ª frazione da Champagnole a Plateau de Solaison. In maglia gialla, sempre Pogacar a caccia della 5ª vittoria di tappa di questa edizione. Alle 14, e passiamo al tennis, finale per Luciano Darderi nel torneo 250 di Båstad in Svezia contro il russo Rublev. Alle 15, invece, il via al Gran Premio del Belgio di Formula 1, le ultime dal nostro inviato a Spa.
19: Il cielo sopra le Ardenne è una fisarmonica, le nubi si aprono e si chiudono, ideale caleidoscopio di tonalità cromatiche tra il minaccioso grigio plumbeo, il rassicurante candido e l'abbacinante azzurro che a tratti fa timida mostra di sé. Non dovrebbe piovere, ma il condizionale qui è lì.

0: Davanti a tutti, davanti a Verstappen che fa pretattica. Partiremo dal lato sporco della pista e questo non è il massimo. Il passo che abbiamo non è forte come quello dei nostri avversari e temo che la mia gara, più che d'attacco, sarà guardare negli specchietti cercando di difendermi dagli avversari. Davanti a un Russell sconsolato non capisco cosa non funzioni, dice, la mia Mercedes non va, e davanti a un Leclerc quarto e indispettito per l'affare bandiera gialla, ma che promette battaglia.
1: Il podio sarà quello che proveremo a fare, vedremo come andrà.
0: Quarto Leclerc, quinto Hamilton con l'altra rossa. Davanti a tutti però resta Kimi, che non vince da Monte Carlo e ha una gran voglia di lasciare la sua firma anche qui su un altro asfalto leggendario.
2: La confidenza, il feeling con la macchina è migliore rispetto alle gare precedenti. Ho un personaggio come Max che mi parte di fianco, quindi sicuramente non sarà facile, però cercheremo di fare una buona partenza e poi da lì si vedrà.
0: Spa, Manuel Codignoni, GR1.
3: E dunque, per i mondiali è il giorno della finale. Spagna-Argentina vale un posto nella storia, di fronte per la prima volta i campioni di Europa e Sud America al centro della scena. Il duello generazionale tra la leggenda Lionel Messi e il predestinato Lamine Yamal. L'avvicinamento alla partita nel racconto del nostro inviato.
4: Una giornata di forti piogge ha ripulito l'aria di New York, resa pesante dal fumo degli incendi provenienti dal Canada. I riflettori del mondo saranno puntati sul MetLife Stadium, che poi non si trova proprio a New York, ma a East Rutherford nel New Jersey. Padrone di casa sarà Donald Trump e prima, durante e dopo la finale ci sarà spettacolo con, tra gli altri, Robbie Williams, la nostra Laura Pausini, Tom Cruise, Madonna, Justin Bieber, Shakira e Coldplay. Alle 15 locali, le 21 italiane, parlerà il campo Spagna-Argentina, il meglio dell'Europa contro il meglio del Sud America, e poi Lionel Messi contro Lamine Yamal, 20 anni esatti di differenza. Lo spagnolo è pronto a raccogliere l'eredità, ma il campione del mondo non vuole proprio cedergli il passo. Messi.
5: Gli voglio molto bene perché gioca in un club che amo. Gli auguro sempre il meglio, ha tutta la carriera davanti, ha una grande opportunità ora di ottenere qualcosa di storico, ma cercherò di fare il massimo perché non sia questa la volta. E poi ho fatto con lui una foto quando era un neonato e oggi siamo qui entrambi a giocarci una Coppa del Mondo.
4: Una foto vera, niente intelligenza artificiale, 19 anni fa, quasi una profezia. New York, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: E non solo grande calcio questa sera a New York, ma anche uno spettacolo con tanti ospiti prestigiosi. La cerimonia di chiusura dei mondiali inizierà alle 19.35 ora italiana con uno show prepartita. Ci sarà Tom Cruise con un'esibizione ancora top secret, Jennifer Hudson canterà l'inno degli Stati Uniti, Laura Pausini sarà accanto a Robbie Williams e Nicole Scherzinger nel brano Desire, inno ufficiale della FIFA, mentre il cantante e produttore Post Malone infiammerà lo stadio prima del fischio d'inizio. Nel lungo intervallo, tra il primo e il secondo tempo del match, si alterneranno star planetarie come Madonna, Coldplay, Justin Bieber, Shakira con il tormentone Die Die e i coreani BTS. Tutto in diretta su questa rete. Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Gianluca Liberati, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona domenica.
6: Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, code in entrambe le direzioni. Code in A7 all'altezza di Serra Valle Scrivia, direzione Genova. Traffico intenso in A12 tra Carrara e l'allacciamento alla 15, direzione Genova. Alle porte di Milano, sulla tangenziale ovest, code per un incidente tra la statale 494 e la statale 11 Molino Dorigo, direzione A8. Code anche in A1 per il traffico congestionato tra la tangenziale ovest e la barriera di Milano Sud verso Bologna. Sulla 23 code 6 km tra Pontebba e la barriera di Ugo Vizza in direzione Tarvisio. Sulla 22 code a tratti tra Verona Nord e Trento Nord in direzione Brennero. Traffico intenso in A14 tra Forlì e Dimoli verso Bologna e tra Cesena e Rimini Nord verso Ancona. Sul tratto Pesaro Urbino e Cattolica verso Bologna 4 km di coda per un incidente. Code a tratti in A15 per lavori e traffico intenso tra Pontremoli e Berceto, direzione Parma. Al sud, in A18, la Siracusa-Ragusa-Gela, code tra Cassibile e Noto verso Gela. Sulla A18, Messina-Catania, code alla barriera di Catania verso Messina. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
6: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
8: Tempo previsto sull'Italia domenica 19.

luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali, dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: ore 14.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
3: Stanno arrivando i mini cuccioli.
4: Ciao a tutti.
5: Portatemi chiunque prova ad entrare.
6: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
5: 14 ore.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Domenica Sport.
12: Ore 14 e 2 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con Andrea Boccia in redazione, mentre la parte tecnica è a cura di Alessandro Adriani. 335-699-2949, ripeto 335-699-2949 per i vostri WhatsApp oppure SMS. Vi terremo compagnia questo pomeriggio fino alle 19, quindi daremo la linea al GR1 della sera e poi spazio all'ampio prepartita della finalissima mondiale Spagna-Argentina con calcio d'inizio fissato alle ore 21. Nel frattempo il grande sport rigorosamente in diretta, inizialmente a rimpallo tra ciclismo e Formula 1, la 15ª tappa del Tour de France e proprio alle 15, tra meno di un'ora perciò, il via del Gran Premio del Belgio dal circuito di Spa-Francorchamps, il tutto mentre 400 km più a sud nella ormai tradizionale per il Tour Champagnol, ha preso il via la tappa che condurrà fino al Plateau de Soleasson, ancora a Monti Vosges. Tadej Pogacar cercherà di assestare, grazie all'arrivo in salita, un nuovo e magari definitivo, chissà, colpo agli avversari nella lotta per il primato. Ne parleremo con ospiti del calibro di Moreno Argentin, di Sonny Colbrelli, di Matteo Trentin, quest'ultimo reduce proprio dal tour che ha dovuto prematuramente abbandonare per colpa di un virus. Voci dei protagonisti anche nella parte finale della trasmissione, dedicata a un focus di approfondimento sulla Formula 1 e il Gran Premio del Belgio, ma iniziamo appunto da queste due discipline. Buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli, appunto la 15ª tappa della Grand Boucle,
13: tappa che è già iniziata, mancano ancora però tanti chilometri alla conclusione dei 183 inizialmente previsti, con 151 che rimangono per il gruppo ancora unito, quello della maglia gialla, tentativi di attacco che non hanno portato i frutti sperati, ma con già un po' di corridori staccati. Si tratta di Vareskold, già vincitore di una tappa, e di altri corridori di formazioni di secondo piano. C'è anche Merlier, lui ne ha vinte 3 di tappe, il velocista della Sodal, ma oggi non è terreno per le sue qualità. Una tappa con 4 salite, tra poco ci sarà la prima, il Côte de Russes, con un GPM di terza categoria, poi più avanti, molto più avanti, a ridosso del traguardo finale, le Salève e le Côte du Mont, un GPM di prima e di terza categoria, per arrivare poi al Plateau de Soleasson, che è un nord categoria, ovvero la categoria con il maggiore livello di difficoltà per gli standard del Giro di Francia, terreno in cui solitamente arriva il Giro del Delfinato, o come si chiama ormai da un paio d'anni il Tour de la Verne-Rhône-Alpes, che ha visto la vittoria quest'anno di Isaac del Toro, campione messicano e compagno di squadra alla UAE di Tadej Pogacar. Ma nel 22 arrivarono su questa spianata insieme, abbracciandosi Jonas Vingegaard e Primoz Roglic, all'epoca compagni di squadra alla Jumbo Visma, oggi Visma Lise Bike, vittoria per il danese che quell'anno poi riuscì anche a spodestare dal trono del Tour de France sua maestà Tadej Pogacar. Sembra difficile che la cosa possa succedere quest'anno, visto il vantaggio accumulato anche grazie alla vittoria di ieri da parte di Tadej Pogacar, ma c'è grande fermento per quanto riguarda la zona podio, perché tra il secondo e il settimo ci sono soltanto 1:20 e dunque tanti i pretendenti al secondo e al terzo gradino del podio, a cominciare da Paul Sexas e della sua Decathlon, ieri molto attiva nel finale di gara. Vedremo se anche oggi la formazione francese sarà protagonista della tappa numero 15.
12: Grazie Cristiano. E per il tennis sta per iniziare a Bastad in Svezia la finalissima del torneo locale che l'anno scorso Luciano Darderi ha vinto, e proprio l'italiano argentino di nascita Luciano Darderi appunto sfiderà il russo Andrei Rubliov, mentre Stefanos Tsitsipas è ritornato al successo invece a Stade, qui siamo in Svizzera, torneo sempre in terra battuta che si disputa in altura. Tsitsipas ha battuto 6-4, 6-7, 6-3 il belga Collignone. Ed è il momento di inaugurare anche la pagina dedicata ai motori, l'automobilismo e la Formula 1 con uno degli appuntamenti più appassionanti sul circuito di Spa-Francorchamps, il Gran Premio del Belgio, la presentazione e le ultime notizie affidate a Manuel Codignoni. Buona domenica.
0: Buona domenica Giovanni, a te e a tutti quelli che ci ascoltano da Coulignon a Codignon. Potremmo fare una bruttissima battuta considerato che qui siamo nella parte francese della...
12: saltiamo
0: siamo nella parte francese del Belgio, ovvero sia la Vallonia, nelle Ardenne belghe, dove in questo momento spunta addirittura un timido sole. Noi iniziamo sempre, soprattutto quando si parla di Gran Premio del Belgio, parlando di meteo, perché da queste parti insomma è spesso e volentieri capriccioso, e come in ogni sport outdoor le condizioni climatiche fanno la differenza, tanto più se si viaggia velocissimi. Non dovrebbe piovere, anche se comunque abbiamo detto ci sono delle nuvole, ma l'azzurro in questo momento la sta facendo da padrone. Davanti ai nostri occhi si stanno, diciamo, già iniziando ad approntare le piazzole di sosta per la griglia di partenza, dove si andranno a schierare poi le vetture che alle 15 daranno il via a uno degli appuntamenti più attesi della stagione. In pole position c'è Kimi Antonelli, che ieri ha messo assieme un giro magico, difficile definirlo diversamente, rifilando più di 3 decimi al primo degli inseguitori Verstappen, che per fare quel tempo peraltro ha avuto bisogno di una scia clamorosa tiratagli dal compagno di squadra Ajar. Ajar che non aveva possibilità di ben figurare in qualifica, considerato che avrebbe dovuto comunque scontare una penalizzazione pesante per il cambio della power unit. Allora è riuscita ad arrivare in Q3 con il solo scopo di tirare Verstappen. Ha funzionato molto bene la tattica, visto che è una Red Bull che non vale probabilmente la prima fila, partirà in prima fila, ma questo dà ancora di più spessore al tempone fatto segnare da Kimi Antonelli. Pole position numero 6 in carriera per il talento bolognese, se consideriamo che le ultime 3 pole position le ha ottenute a Monte Carlo, Silverstone e Spa, una stagione grandi firme veramente, al di là di quello che dice poi la classifica del mondiale. In seconda fila uno degli sconfitti di giornata, George Russell con la Mercedes, in realtà sarebbe dovuto partire quarto, ma terzo si è piazzato Lando Norris, che per via della sostituzione del software di gestione della sua power unit invece sconterà anche lui 10 posizioni di penalità e partirà 13esimo, e dunque eredita il terzo posto George Russell, che becca mezzo secondo da Kimi Antonelli. E sconsolato ieri ci ha detto: non riesco a capire perché non ho velocità sul dritto, non riesco a capire perché la mia Mercedes non va come dovrebbe andare. In quarta posizione, in seconda fila, la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc, che paga mezzo secondo e ha avuto modo di rammaricarsi ieri per quella bandiera gialla sventolata alla chicane stop all'ultima curva, che sembrava indirizzata alla pista, in realtà era all'interno della pit lane. Ha detto: ho alzato un po' il piede, ho perso qualche centesimo, avrei potuto guadagnare magari un qualcosa che mi avrebbe potuto mettere più avanti, cercheremo di rifarci in gara magari sperando di ottenere un podio. Quinto è Hamilton, ha un'incollatura da Leclerc, 2 millesimi appena, un Hamilton che ha detto: se non avessi sbattuto in FP3 forse con la macchina in perfetta efficienza avrei anche potuto riuscire, sarei potuto riuscire ad agguantare qualcosa in più. Insomma, rammarico ma voglia di battaglia per la Ferrari, che di solito va comunque meglio in gara che in qualifica. Sesto Piastri con la prima di fatto delle due McLaren, settimo, ottavo, due grandi protagonisti della qualifica di ieri. Arvid Lindblad con la Racing Bulls, che si è giovato degli aggiornamenti portati solo sulla sua vettura e non su quella di Lawson. Ci ha detto proprio poco fa il team principal della Racing Bulls Alan Perman che insomma c'era una sola possibilità di avere un aggiornamento su una sola macchina e l'avrebbe avuta chi era andato meglio a Silverson. È andato meglio a Silverson Lindblad ed è piazzato in settima posizione. Ottavo Bortoleto con l'Audi, miglior piazzamento in qualifica in carriera. A chiudere la top 10 Lawson e Gasly. La gara si annuncia ad una sola sosta, fatti salvi evidentemente gli imprevisti legati a neutralizzazioni, safety car eccetera eccetera. C'è il pubblico delle grandi occasioni, c'è il pubblico del tutto esaurito per una terra che ribolle di passione per l'automobilismo. Il via alle 15, la staccata della Source giù verso Rouge Radillon, uno dei punti più meravigliosi e terribili dell'intero mondiale di Formula 1. Insomma, sarà uno spettacolo. Giovanni.

0: 14:15, scritto e prodotto da George Michael, il brano Freedom degli UM, anno 1984, quindi esattamente 42 anni fa. Primo ospite è Andrea Masciaga, autore, naturalmente c'è il nome dell'account social da lui ideato, non è più Domenica, Affamati, storie di campioni venuti dal basso, Rizzoli Editore. Buona domenica Andrea.
1: Buongiorno e buona domenica a tutti e grazie per avermi invitato.
0: No, grazie a te naturalmente perché ci dai l'opportunità di parlare di un libro secondo me interessante. Ecco, anzitutto un titolo che definirei indovinato. Ti chiedo appunto che cos'è anzitutto per te proprio personalmente la fame di calcio, cioè per meglio dire come la definiresti?
1: Ma guarda, come dici tu, il titolo diciamo che è in un certo senso azzeccato per le storie che vengono raccontate, nel senso che è un libro che va a scavare in tutte quelle storie che diciamo non partono da quello che è il talento che fa da stella cometa, ma dal lavoro, dal dover sempre fare qualcosa in più degli altri per arrivare, no? Infatti ci sono le storie di Jamie Vardy piuttosto che Milito, che è arrivato al gol più importante della sua vita a 30 anni. La fame di calcio, per tornare a quello che mi hai chiesto tu, è secondo me proprio questo, cioè arrivare nonostante tutto, nonostante la fatica, e quelli che arrivano dopo o comunque che arrivano dopo tanta fatica si riconoscono perché hanno sempre quel qualcosa in più. Hanno sempre quel qualcosa negli occhi di diverso dagli altri. Mi viene in mente Totò Schillaci, Italia 90. Quegli occhi lì sono rimasti nella testa di tutti, ma quelli sono gli occhi di chi ha fame e di chi è arrivato con una serie di sacrifici che possono essere definiti realmente tali, ecco.
0: Allora, faccio qualche nome, Andrea. Fabio Pisacane, Maurizio Sarri, Ciccio Caputo, Alino Diamanti e poi ovviamente anche chi italiano non è, e mi riferisco a Junior Messias che ha una storia bellissima tra l'altro, Joselu e poi Musa Juar, insomma Miroslav Klose, ce ne sono tantissimi. Tra l'altro hai dedicato anche un capitolo a Silvio Baldini, a proposito al quale l'intera nostra redazione ci uniamo in un momento così triste, va il nostro abbraccio a lui e a tutta la famiglia. Ecco, un Silvio Baldini che rievoca seppur brevemente la sua stagione anche a Empoli, no? Una promozione in Serie A, 4 giocatori, scrivi, autori di 10 e più reti. Ecco, nella sua carriera anche un contratto firmato a 0 euro con la Carrarese, tradotto, ha allenato gratis.
1: Sì. Esattamente. Lui, diciamo, è un personaggio

0: parliamo di un professionista, quindi di un allenatore professionista e non di un dilettante che può allenare prima, seconda, terza categoria, dove allenare gratis può anche essere la normalità in alcuni casi. Cioè, se un professionista va ad allenare gratis a certi livelli è perché probabilmente ha qualcosa in più che lo spinge al di là del denaro, ecco, del mero lavoro. Cioè, se tu ad un certo livello decidi di andare ad allenare, di prendere un impegno che sicuramente stravolge la tua vita, perché a livello professionistico la vita viene stravolta, no, all'interno del calcio, e lo fai gratis, vuol dire che c'è qualcosa che ti muove, che va al di là del mero stipendio, ecco. E lui, secondo me, è un personaggio perfetto per questo libro, oltre che per questo, anche per poi quella che è stata tutta la sua carriera. Cioè, molti purtroppo lo ricordano. Adesso vabbè, si è un pochino, diciamo, offuscata quell'immagine del calcio nel sedere dopo che è arrivato in nazionale, dopo tante sue
1: A Di
0: diverse
1: Carlo, no? Lo
0: conferenze.
1: ricordiamo in occasione di
0: Sì,
1: un
0: a Di Carlo.
1: Parma-Catania, sì, giusto per rinfrescare la
0: Però
1: memoria perché chiaramente è successo qualche anno fa. Certo.
0: per me Baldini non è solo quello, cioè nel senso, quello è, anzi, quello è qualcosa che secondo me lo rende ancora più adatto alla rappresentazione di calcio, perché vuol dire saper andare avanti nonostante un errore che comunque, se fosse successo oggi una cosa del genere, lui sarebbe finito già ai tempi, insomma, se l'è portata dietro per anni. Ma oggi, con i social, con l'impatto mediatico che c'è, diciamo che la sua figura sarebbe rimasta macchiata per molto più tempo. Invece, piano piano lui si è tirato fuori da quella figura e l'ha fatto, secondo me, in maniera spettacolare, sia attraverso la comunicazione, ma anche attraverso poi il suo lavoro, ecco.
1: Andrea Masciaga è l'autore di Affamati per Rizzoli, storie di campioni venuti dal basso. Ti chiedono, è un gioco, Andrea, prendilo come tale. Potendo aggiungere un
0: Certo.
1: personaggio, uno solo, no, a questo elenco che abbiamo appena accennato, quale sceglieresti? Oppure va già bene così? Non c'è al momento, come dire, nessuna new entry possibile.
0: Guarda, visto che siamo in tema di mondiali, visto che ci sono tre storie che mi hanno colpito particolarmente in questo mondiale, ti direi che se fosse uscito dopo, avrei sicuramente aggiunto tre personaggi. Beh, uno è il portiere di Capoverde, Vosigna, che possiamo dire che lui ci è arrivato proprio a 40 anni a far sapere a tutti chi è Vosigna, ecco. Poi il centravanti della Germania, Undav, che ha una storia molto bella che io non conoscevo purtroppo, se no l'avrei aggiunto, diciamo, in fase di stesura. E poi mi ha colpito abbastanza, anche se comunque lui è un po' più giovane, la storia di Pedro Porro, che insomma ha segnato un gol decisivo. Anche lui arriva da una famiglia, diciamo, umile, da una carriera che non è stata segnata dalla stella del talento come può essere quella di Yamal, ma è una carriera che è partita proprio dal basso, ecco, per stare in tema col libro, ecco.
1: Allora, da parte nostra, invece, tenuto conto, Andrea, che proprio oggi, 19 luglio, del 2026, ricade per il calcio italiano un tristissimo anniversario. Sono 60 anni, proprio oggi, dalla sconfitta contro la Corea del Nord in quel di Middlesbrough, ai mondiali d'Inghilterra del 66, ma comunque ha ragione chi dice almeno ai mondiali ci arrivavamo. Terza e decisiva partita, perde l'Italia per 1-0 contro la Corea del Nord, segna Pak Do-ik, è una partita comunque stregata per gli azzurri che perdono Bulgarelli per infortunio. Allora non c'erano i cambi e quindi chi si infortunava lasciava la squadra in 10. Beh, crediamo che sia giusto affidare a distanza di tempo le parole non di difesa, ma di spiegazione a chi fu giudicato il capro espiatorio di quella sconfitta, ovvero il commissario tecnico Edmondo Fabbri, tra l'altro allenatore bravissimo, in 5 anni e portò il Mantova dalla Serie D alla Serie A. Per cui ascoltiamo la domanda, l'intervista è del grande Paolo Valenti, conduttore per anni, tra l'altro, di Novantesimo Minuto, le considerazioni a distanza di qualche anno di Edmondo Fabbri.
2: Bella formazione, però. sulla carta. Eppure lei è stato criticato anche per queste scelte. Allora, come vanno d'accordo le due cose?

0: Quando si perde non si può dire niente, ha sempre ragione chi critica. Certo che guardando il trio d'attacco in partenza, Mazzola, Rivera e Bulgarelli, per me era il meglio che si potesse essere allora. Comunque, anche quando si parla di sfortuna, io lo sfortuna non ci credo. Non ci credo perché ci sono sempre alla base delle cose che determinano certe situazioni. In quell'occasione c'è stato l'infortunio di Bulgarelli, indubbiamente lo scontro è stato abbastanza violento, però Bulgarelli si era infortunato nella prima partita contro il Cile. Io non rinunciavo molto volentieri a Bulgarelli, certamente avrei dovuto essere un pazzo farlo giocare se sapevo che non stava bene. Io ricordo quando Bulgarelli disse: ma la responsabilità chi se la prende? Responsabilità, io rimasi di stucco perché il medico mi diceva sempre: stia tranquillo, Bulgarelli sta bene, Bulgarelli sta bene, e mi ero un po' illuso che Bulgarelli stesse bene e fosse nelle condizioni di giocare. Evidentemente il giocatore non era nelle condizioni di giocare, quindi vede che non è sfortuna, cioè alla base c'è stato un grosso errore. Qui adesso dire mio o del medico, certamente se io avessi immaginato che Bulgarelli solamente si scorticava un dito non l'avrei fatto giocare perché ci tenevo troppo a lui.
1: Allora, caro Andrea, insomma, come vedi, no, anche a distanza di tempo, l'intervista credo sia di metà degli anni Ottanta, quindi erano passati una ventina d'anni, forse poco meno, è rimasta come cicatrice, no, per il calcio italiano, ed è stata la sconfitta che è costata una carriera, perché De Mondo Fabbri sì è tornato ad allenare, ma non ha più raggiunto quei livelli precedenti, anche per via di una certa dose di sfiducia da parte di chi l'avrebbe potuto / dovuto ingaggiare. Tra l'altro, a proposito di rievocazioni, sono passati giusto 20 anni, no? Dal quarto titolo mondiale conquistato a Berlino dagli Azzurri, giusto? A ben guardare, sono due i nomi che spiccano su tutti. Non si tratta di campionissimi. Potremmo definirli affamati ad honorem, Fabio Grosso e Marco Materazzi. Anche se sono due storie particolari, diverse quanto si vuole tra loro, ma non erano certamente gli uomini da copertina anche per i colori azzurri in quella edizione, no?
2: Assolutamente, assolutamente. Anche lì si tratta di destino, vedi, se non si fosse fatto male Nesta, che comunque era un fenomeno, Materazzi probabilmente quel mondiale non avrebbe mai giocato, eppure poi ci è girata così. E invece Fabio Grosso, che poi c'è anche nel libro, è diventato un po' il simbolo di quell'estate, però sicuramente se io dovessi pensare ai tempi, avevo 11 anni, no? Quindi avevo un po' tutti i miei idoli, che erano i vari Totti, Del Piero, e se dovessi ripensare a quel mondiale sicuramente mi aspettavo che a deciderlo potessero essere uno di quei giocatori come Del Piero, Totti, piuttosto che anche lo stesso Luca Toni, che comunque era in un periodo d'oro della sua carriera. E invece poi alla fine noi ci ricordiamo sempre il gol in semifinale, che è stato straordinario, il rigore finale, però in realtà è Grosso che va a prendere il rigore con l'Australia, se no quella partita con lo 0-0 va avanti e non si sa come finisce poi. Quindi
1: in 10 contro 11 sì, poi.
2: In 10 contro 11, perché Materazzi era stato espulso per il fallo su Bresciano, se non sbaglio. Quindi... cioè è proprio una questione, secondo me, anche di probabilmente di destino a volte, anche perché se poi tu vai a vedere l'ultima partita in nazionale, l'ultimo gol o l'ultima partita, adesso l'ho scritto nel libro, non ricordo di preciso, però l'ultimo gol, l'ultima partita che Grosso fa in nazionale è proprio contro la Francia, segna il rigore, cioè sembra quasi che la carriera di Fabio Grosso sia cristallizzata in quello, in quel mese d'oro. Ti dico un'altra cosa, avevo un diario alle medie, non mi ricordo se era un diario della Gazzetta dello Sport o qualcosa tipo Bastardi Dentro, adesso non mi ricordo, e c'era proprio una frase di Fabio Grosso su quel diario che diceva: se avessi giocato tutta la mia carriera come ho giocato il mondiale probabilmente avrei vinto 3 palloni d'oro, ed effettivamente è così, ecco.
1: E comunque ha contribuito a regalare all'Italia il quarto titolo mondiale. Andrea Masciaga è l'autore di Affamati, storie di campioni venuti dal basso, edito da Rizzoli e firmato con quello che possiamo definire, ma dimmelo tu se sbaglio, account social, va bene così, perché ormai ormai dobbiamo usare questa terminologia, anche noi che siamo nati un po' prima di te, caro Andrea. Bene.
2: Guarda, io lo uso come pseudonimo anche per i miei libri, però a tutti gli effetti inizia da un account social, quindi sei stato perfetto.
1: Meno male, questa l'abbiamo centrata. Grazie davvero, Andrea, buona estate.
2: Grazie a te. Anche a te, anche a voi, buon lavoro.
1: Grazie mille, buona domenica. Cristiano Piccinelli, aggiornamento dalla Grand Boucle.
3: Gruppo che si è molto frazionato, abbiamo al comando, quando mancano 132 km alla conclusione, Aresman, Netcompany Neos e Axparren della Pinarello, ma con una ventina di secondi scarsi sul gruppo della maglia gialla. In mezzo c'è Nelson Oliveira, 11 secondi dalla testa della corsa, che sta cercando di rientrare sui battistrada, assicurata la prima asperità di giornata. Si va adesso in leggera discesa verso l'altra salita, quella dell'Essalève, che arriverà però tra diversi chilometri. Dietro però sono già distanziati un paio di gruppetti, uno formato da 40 corridori, al cui interno c'è ad esempio Benjamin Thomas. Poi c'è il gruppo dei velocisti a 3 minuti e 23 dalla testa della corsa. C'è stato un problema meccanico per Paul Sixas, la maglia bianca di questo Tour de France, il leader della classifica dei giovani, che l'ha costretto a recuperare una quarantina di secondi, ma insomma senza particolari difficoltà per il giovane francese, che ha tantissimi tifosi, tanti cartelli che inneggiano il suo nome, Paul Sixas, che insomma è una delle grandi speranze transalpine per tornare a conquistare il successo alla Grand Boucle, che manca dal 1985, ultima vittoria francese con un certo Bernard Hinault.
1: Intanto, grazie Cristiano, a Bastad ha preso il via la finale tra il detentore del titolo Luciano Darderi e il russo Andrei Rublev. Rublev conduce 3-2, ma al servizio adesso ci andrà proprio l'italiano Darderi. Il titolo conquistato a Stadt da Tsitsipas in finale su Collignon, e il successo, siamo nel volley dell'Italia, che battendo per 3-1 Cuba nella mattinata italiana, ovviamente con i fusi orari la giornata in Cina era abbastanza avanti, insomma, e diciamo pure che si è ritagliata uno spazio molto importante, perché proprio battendo Cuba adesso la formazione di De Giorgi si è qualificata per le finali della Volleyball Nations League, che si svolgeranno a fine mese a Ningbo in Cina. Il successo è avvenuto contro la Cina, sì, ma non in Cina, bensì a Osaka in Giappone, 3-1, 17-25, 25-19, 25-21, 25-17 i parziali. Adesso arriviamo con la musica dei Gorillaz all'appuntamento con Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Re Mobilità. Code per attraversare il traforo del Monte Bianco sia verso l'Italia che verso la Francia. Code a tratti in A10 tra Albenga ed Andorra in direzione Ventimiglia e code per un incidente in A12 tra Recco e Genova Nervi verso Genova. Code a tratti anche tra Carrara e Santo Stefano di Magra, allacciamento alla 15 verso Genova. In A15 code a tratti tra Berceto e Pontremoli, direzione La Spezia. Code anche in A9 tra Como Centro e Lago di Como direzione Svizzera, in A4 Venezia Trieste, rallentamenti tra l'allacciamento alla 28 e San Stingo di Livenza verso Venezia, code anche allo svincolo Re di Puglia in uscita direzione Trieste. Traffico ancora congestionato sulla 23 tra Pontebba e la barriera di Ugovizza verso Tarvisio e sulla 22 in direzione del Brennero, code a tratti tra Verona Nord e Trento Nord e tra Mantova Nord e Nogarole Rocca, dove è avvenuto un incidente. Traffico rallentato in A1 tra Bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna e sulla A1 variante tra Bivio con A1 Panoramica e Badia verso Firenze. In A14 rallentamenti tra Cattolica e Bologna San Lazzaro direzione Bologna, incidente in A3 tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord verso Salerno. È tutto da Rene Mandolesi, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
0: Domenica Sport.
4: 14:35 minuti, la regia di Ombretta Conti, in redazione Andrea Boccia, Alessandro Adriani alla parte tecnica, giornata dedicata all'atto conclusivo dei mondiali, i primi a 48 squadre, si giocheranno il titolo Spagna e Argentina. Stati Uniti e mondiali senza Italia, ma con gli italiani, tanti quelli che vivono negli States, terra di opportunità da sempre, per ognuno di loro c'è una storia come quella di Jessica Balasso dal Veneto in America, sempre con la valigia in mano. L'ha incontrata ad Atlanta Diego Carmignani.
5: Da qualche anno in America, da vicino Vicenza, diversi punti degli Stati Uniti, ora vicino ad Atlanta. Raccontaci un po' come ci sei arrivata.
6: Ci sono arrivata a settembre del 2021, ho fatto 6 mesi in Mississippi, proprio in un paesino country, proprio come si dice dirt road, proprio strada sassata, niente asfalto né niente, le classiche, come si vede nei film, proprio le mobile home, tiny house, case di prefabbricate di legno. Una gas station con il miglior pollo al mondo, proprio il miglior pollo fritto, e un negozietto. Da lì poi, dopo 6 mesi, mi sono spostata in Virginia e Maryland, quindi la DMV area, come si suol dire, vicino alla Casa Bianca. Stavo a 35 minuti così da Washington DC e poi il primo settembre del 2025 mi sono spostata qui in periferia Atlanta, 40 minuti così da Atlanta.
5: Un amore per gli Stati Uniti o una serie di eventi che ti hanno portato a questa nuova Jessica?
6: Oddio, un amore no, perché se avessi potuto rimanere a casa in Italia con la nonna, mio papà e miei fratelli, la famiglia in generale, gli amici con cui sono cresciuta, sarei tranquillamente rimasta. Però con l'ex marito era uscito dall'esercito, doveva uscire dall'esercito e quindi siamo dovuti tornare qui, appunto aveva anche una figlia da un precedente matrimonio e quindi ho detto va bene, ho seguito il cuore e poi l'ho fatta, l'America l'ho fatta mia, mi sto costruendo il mio sogno americano, diciamo. Ho una bambina di 5 anni e mezzo, Nova, e è la mia vita, è quella che mi sta dando la forza di rimanere e di studiare, perché sto studiando all'università, ho già preso 2 certificati all'università come assistente infermieristico, ho tutti i corsi pre-infermieristici e sto studiando adesso flabontoma, quindi per prelevare il sangue, e mi fermo lì, basta, mi sto stancando di studiare, lo dico.
5: Tanta gavetta anche con la possibilità, mi sembra di aver capito, di reinventarsi, qualcosa che magari in Italia spesso si fa in un'età giovanissima, anche più avanti ci si può trovare la dimensione corretta, anche formandosi nuovamente, come stai facendo, di fare un upgrade di volta in volta.
6: Assolutamente, qui non c'è un limite, se tu hai voglia di fare, conosco gente, ero in classe appunto con gente di 44, 50 anni, 56 anni, una signora di 64 anni, cioè tu ti rinnovi completamente qui in America, hai voglia di fare, puoi dire ok, oggi voglio studiare medico, parti e vai e studi, c'è gente che ha preso la laurea triennale, che qua è 4 anni, e nel... a 60-70 anni, cioè qui non c'è un limite, il sogno americano, non, come ho detto, non c'è una blueprint, non c'è una lista step by step, passo dopo passo di come si fa, qua vieni e te lo fai tuo, te lo costruisci da zero, considerando come sono ripartita io da zero dopo il mio divorzio con una bambina di 5 anni e mezzo, se c'hai voglia di fare ti ricostruisci.
5: È stata una carta per te essere italiana, insomma un portatore di un possibile valore aggiunto nel bene ma anche nel male, chissà.
6: Definitivamente vengo scambiata o per sudamericana o brasiliana, tantissimo, pelle comunque non bianca candida ma comunque abbronzata, noi si sa, noi italiani no. Poi io sono vicentina, nata vicino a Venezia, nata sempre a Sottomarina, Jesolo, il mare, la mia vita. L'essere italiana posso dire che mi ha portato molto fortuna, avevo un'azienda mia estetica quando ero nel Maryland, qualità italiana, made in Italy, si sa. Poi essendo vicino a una base militare pure là, ci sono tantissimi soldati che sono andati stazionati in Europa, hanno vissuto la qualità italiana anche nel mondo dell'estetica, nel mondo della bellezza, come si suol dire, che qui la parrucchiera, l'estetista è visto come una cosa di lusso, non è una necessità, non devo andare a farmi la ceretta, un trattamento viso per vivere. Anche adesso il lavoro che ho adesso... è la prima cosa che dicono, ah, italiana.
5: E invece il negativo?
6: Se vai fuori in qualche discoteca, in qualche locale, qualcosa del genere, viene sempre osservato da in cima e in fondo. Si sa, noi italiani non usciamo neanche al supermercato senza essere presentabili. Io, per esempio, non vado neanche alla mailbox, alla cassetta della posta, a prendere la posta in pigiama, in ciabatte. Cioè, sempre comunque cerco di uscire di casa, sempre vestita presentabile. Come diceva mia nonna, esci di casa sempre con le mutande pulite e vestita bene, che non si sa mai chi trovi. Purtroppo un po' di razzismo, ma questo lo possono dire anche altre mie amiche, che solo perché sono straniere, cioè lo straniero qui comunque viene visto ancora con una mentalità purtroppo chiusa, parli una lingua diversa, ti può aiutare nel mondo lavorativo perché sei considerato come bilingue, io conosco anche lo spagnolo, quindi quello mi aiuta soprattutto nel mondo della healthcare, della sanità. Il problema è che ci sono purtroppo tanti che ti sentono parlare una lingua diversa e dicono... l'inglese, tipo, ma cosa te ne frega, sto parlando con te? No, non sto parlando con te, quindi se ti dà fastidio che parlo una lingua diversa magari ti dovresti inculturare un po' tu, non capisco ancora perché lo spagnolo non sia una lingua obbligatoria dalla prima elementare fino alla fine delle scuole d'obbligo.
5: Non sei ad Atlanta ma sei molto vicino, in ogni caso è un posto che ti ha convinto totalmente. E se, come mi sembra di aver capito, hai trovato in altri posti una maggiore rete sociale anche di italiani?
6: Assolutamente, Atlanta è affascinante. Io non sono una city girl, come si suol dire. Non mi piace troppo il tram tram della città, infatti vivo in una zona più suburbana dove c'è assolutamente tutto, però è più tranquillo, c'hai più spazio. Se dovessi comprare casa, che mi auguro e prego Dio che funzionerà tra un paio d'anni, sarà sicuramente in una zona suburbana, un più campagna, diciamo così, un po' più isolata dalla città e più possibilità di avere più terreno. Diciamo che quando ho vissuto nella DMV area, quindi DC, Maryland e Virginia, c'era una comunità italiana molto più grande, c'era assolutamente d'obbligo ogni maggio una grigliata dove ci si trovava tra tutti gli italiani da tutte le parti del mondo. Cioè da tutta la parte dell'Italia, in poche parole, ci si trovava con i figli, tanti c'hanno anche i genitori che quando sono nati in pensione in Italia stavano, come si dice, appassendo, proprio si stavano lasciando andare, e poi ho sentito tantissimi che hanno detto sì, sono venuto qua a 60 passa anni e mi sono ringiovanito, c'ho il mio gruppo che vado al parco in centro a Washington o di qua a fare yoga la mattina, mi faccio la mia passeggiata, mi vado al supermercato, c'ho il mio gruppetto di vecchietti. E ho detto, ma scusami, ma questo non lo potevi fare anche in Italia? Mi fa, c'è purtroppo una mentalità così chiusa. Ma all'inizio, quando mi sono trasferita dal Maryland, appunto dopo il mio divorzio, ho impacchettato tutto il giorno stesso, firmato il divorzio, ho preso il mio camion, proprio guidato il camion da sola con il trailer attaccata alla macchina dietro, e parlo quelli con il cassone, 12 ore di macchina, di camion, con una mia amica, e abbiamo fatto a cambio con mia figlia nel camion pure, per trasferirmi completamente. E per avere amicizie italiane è difficile, ma anche proprio un discorso di cultura italiana. Ad Atlanta manca, rispetto alla zona di Washington DC, manca direi più nelle città grandi, ed è per quello che non mi sento una city girl. C'ho una mia carissima amica, pure lei da Vicenza, andavamo in discoteca insieme, si è divorziata pure lei e dal Colorado si è trasferita nel paese dove vivo io, quindi ci daremo una mano con i bambini a vicenda. È una cosa veramente, c'è una fatalità che succede una su un milione, un miliardo.
5: Senti, insomma, questo spirito di conquista che forse ti anima più di tutti quanti.
6: Ma sicuramente diciamo che sono diventata anche più patriottica, tipo lo spritz Aperol a casa, l'Aperol Prosecco c'è. La cucina italiana, io ancora cucino la mia carbonara, come la carbonara sbagliata, aspetta, perché sennò mi tirano una mazzata in Italia. Gli aperitivi, dopo lavoro, quello manca.
5: Che pensi di fare? Ci risentiamo da qualche anno e sarai in un altro stato, o il tuo auspicio invece di mettere radici più solide?
6: Io sono stata la zingara anche da piccola, ero sempre in giro. Vorrei che mia figlia riuscisse ad avere una crescita con gli amici, gli studenti, sai come si dice, gli amici di scuola, crescere insieme. Però non è una cosa che, se anche io lo volessi per lei, comunque poi all'università qua partono e vanno in altri stati, come dire, per andare all'università vado in Germania, vado in Spagna, vado in Portogallo. Sto pensando, magari prossimamente, in un futuro non so quanto vicino, magari di tornare in Italia, però tornare in Italia con una laurea magari che mi permetta di non essere sottopagata. Perché se guardiamo quanto un'infermiera fa in Italia, e considerando che qui un'infermiera fa come minimo 80.000 l'anno, 150 se viaggia da stato a stato, diciamo che brucia un dire cavolo vado a fare, cosa vado a tornare in Italia veramente per essere sottopagata e lavorare tanto quanto lavorerei qui. Quindi non lo so, vedremo magari in un altro stato, o per il momento pianto radici qua.

0: La voce inconfondibile di Gianna Nannini alle 14.48. C'è un minuto, poco meno, per un nuovo aggiornamento con Cristiano Piccinelli, il Tour de France.
1: 113 km alla conclusione, davanti sono in 10, tra cui Mario Schmid, vincitore l'altro giorno a Belfort, un gruppo anche con Arensman e Tobias Johannessen, protagonista ieri della fuga di giornata. Il plotone della maglia gialla è a 20 secondi, maglia gialla che alla pari di Jonas Vingegaard è stato turbato nella notte da un controllo antidoping. Alle 5 del mattino è stato svegliato lo sloveno, addirittura alle 2 Jonas Vingegaard, che poi con fatica è riuscito a riprendere sonno. Notte invece agitata per lo sloveno, che si è anche un po' lamentato per come è stata gestita la vicenda, visto che insomma oggi è una tappa abbastanza impegnativa.
0: E grazie per il momento a Cristiano Piccinelli. Noi adesso diamo la linea ai colleghi dell'informazione. Perché? Perché anticipiamo, per via della partenza del Gran Premio del Belgio di Formula 1, le notizie, e quindi diamo la linea al GR Flash anticipato di qualche minuto, e poi sarà nuovamente Domenica Sport. A tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: GR1.
6: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Nuova ondata di raid statunitensi sull'Iran, a cui Teheran replica lanciando missili contro le strutture militari americane in Kuwait e Bahrain. Intercettato anche un ordigno iraniano diretto ad Aqaba in Giordania, e secondo il Wall Street Journal il Pentagono starebbe inviando nuovi squadroni di F-35 e F-16 nell'area. Donald Trump liquida l'annuncio di Teheran di sospendere gli impegni assunti con il memorandum d'intesa. Non me ne importa nulla, afferma il presidente, mentre la guida suprema era iraniana Mohammad Khamenei promette di impartire lezioni indimenticabili agli Stati Uniti. A Gaza intanto ancora bombardamenti, ancora vittime civili. L'inviata.
7: Piange piano Ayham, accanto ai corpi nei sudari di plastica bianca dove è tutta la sua famiglia. Non era a casa e grazie a questo è sopravvissuto al raid israeliano che ha ucciso i suoi genitori e i tre fratelli. La più piccola, Arwa, aveva 8 anni. Sono 11 in tutto le vittime nelle 24 ore. Israele mira a strutture e cellule di Hamas, non risparmia però i civili. Mentre la situazione umanitaria nei campi tendati dei Dar al-Balah è allo stremo, l'ultimo grido di emergenza dell'ONU tra i bambini si chiama varicella. È verso questa Gaza che muoverà la marcia del movimento dei coloni denominato Nahala, che vuol dire madrepatria. Lo guida Daniela Weiss, già sanzionata dall'Unione Europea. Vogliono reinsediarsi a Gaza, espellendone i palestinesi. L'esercito dichiara l'intera area perimetrale della striscia zona militare chiusa. Il movimento annuncia la presenza nella marcia anche dei ministri Smotrich e Benvir. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
6: Sul fronte russo-ucraino, il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato la conquista della cittadina di Volonia nella regione di Dnipro, nell'Ucraina orientale. Kiev rivendica invece di aver colpito 4 depositi di petrolio e carburante nella regione di Stavropol e 3 petroliere nella flotta ombra russa nel Mar Nero. È di Luigi Esposito, 53 anni, il corpo ritrovato carbonizzato durante l'intervento dei pompieri per spegnere un rogo in un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno. L'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Era dipendente dell'Agenzia regionale per l'ambiente di Avellino ed era soprattutto noto come giornalista in ambito sportivo, collaborava con diverse testate locali. La svolta dopo il ritrovamento della sua auto non lontano dal luogo del rogo. Dopo la violenta tempesta di ieri sera su Milano, nuovi temporali al nord con allerta gialla in Lombardia e Veneto, ancora caldo invece al centro-sud, 14 le città da bollino rosso. Ultimi scampoli di aria rovente, poi da martedì dovrebbero tornare temperature più miti e giovedì il maltempo colpirà anche il meridione. Nonostante le temperature roventi che si registrano anche in Toscana, a Pisa i turisti non rinunciano a visitare i capolavori medievali della città.
5: Un'altra domenica di caldo intenso a Pisa, nel fine settimana segnato dall'allerta del Ministero della Salute. Non solo il bollino rosso di Firenze, le temperature restano elevate in tutta la Toscana.
8: Fa tanto caldo, però non si può non venire a vedere la torre.
5: L'attenzione è rivolta soprattutto alle persone più fragili. A Pisa il Comune ha rafforzato gli interventi a sostegno dei senza dimora con distribuzione di acqua, monitoraggio delle situazioni più a rischio e assistenza attraverso servizi sociali e volontariato. Il caldo però alimenta anche le polemiche. In Piazza dei Miracoli gli animalisti hanno organizzato un presidio contro le carrozze trainate dai cavalli, chiedendo di superare un'attività che, sostengono, espone gli animali a condizioni sempre più difficili durante le giornate più torride.
9: Non vogliono convertire la loro licenza, perché una carrozzella elettrica molto probabilmente costerebbe di più della vita di un cavallo.
5: Tra cappelli, borracce e soste all'ombra, i turisti continuano intanto ad affollare la città, con l'invito delle autorità sanitarie a evitare le ore più calde e a idratarsi con regolarità.
10: Beh, verremo tanto e ci staremo all'ombra dove è possibile e quindi ci rinfrescheremo.
5: Da Pisa, Tommaso Giuntella.
6: E ora la musica. La Treccani celebra una canzone simbolo, Un'estate al mare, di Giuni Russo, interprete palermitana, scomparsa nel 2004 a soli 53 anni.
11: Per le strade mercenarie del sesso che...
12: Da quando ha vinto il Festival Bar nel 1982 è diventato un tormentone senza tempo, scrive la Treccani. Un'estate al mare è il brano con cui Giuni Russo continua ad essere omaggiata, come recentemente ha fatto il dizionario biografico e tematico delle donne in Italia. Una bocca di rosa in stile Battiato, la protagonista del brano, rivendica ironicamente il suo diritto alle vacanze, il mare come fuga dal marciapiede e dallo squallore. Voce acuta e mediterranea, Giuni Russo nella sua carriera ha amato il pop, l'avanguardia, le armonie sacre e la spiritualità. Un'estate al mare è il brano che mette in risalto la vocazione sperimentale dell'artista, merito della scrittura di Battiato, il primo ad innamorarsi delle sue doti interpretative, una voce che vola alta e alla fine della canzone si trasforma nel canto dei gabbiani. Timiso Ara Pinto, GR1.
6: La linea torna domenica a Sport, il prossimo GR alle 16.
13: Domenica Sport.
0: Alle 14 ormai e 56 minuti, nuovamente in collegamento da Saxa Rubra, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, in redazione Andrea Boccia, Alessandro Adriani alla parte tecnica. Tennis a Basta del primo set della finale del torneo sulla terra rossa svedese è andata ad Andrei Rublev 6-4 contro il nostro Luciano Darderi. Da Rieti, stadio Guido Baldi, arriva una bella notizia per l'atletica italiana e di ieri quella dell'oro nei 100 metri di Kelly Dualla, ancora gradino più alto nel podio, una vera e propria marcia trionfale per Rebecca D'Alessandro, che ha conquistato la medaglia di maggior valore nei 500 metri su pista, terzo posto per Caterina Carissimi. E adesso nuovo aggiornamento dal Tour, Cristiano Piccinelli.
1: Il gruppo dei big della maglia gialla torna ad essere compatto lì davanti con 105 km ancora da percorrere, fase frastagliata del percorso, ci sarà tra poco la salita di De Saleb, gruppo però molto diviso perché all'inseguimento del gruppo di testa ci sono quattro corridori a una quarantina di secondi, Benoît Kraps, Wagren e Utruba, più indietro Tratnik e poi già a tre minuti il gruppo dei velocisti. Ma tornando alla questione controlli antidoping, un po' di polemiche per quanto è successo questa notte. Perché solitamente i controlli avvengono tra le 6 del mattino e le 23, invece si parla di controlli arrivati nel cuore della notte, consentiti però da una legge francese che però specifica che i controlli nella notte tra le 23 e le 5 possono essere effettuati se sussistono dei sospetti gravi nei confronti degli atleti. Allora la solidarietà a Vingegaard e allo stesso Tadej Pogačar è arrivata in primis da Remco Van der Poel, che lo ricordiamo è terzo in classifica generale, anche da Matteo Jorgensen, compagno di squadra della Visma Lesebike, del danese, evidentemente insomma una scelta che ha fatto infuriare e non poco sia la maglia gialla Tadej Pogacar, che però insomma poi è stato abbastanza caustico nel suo commento, sia Jonas Vingegaard, svegliati nel cuore della notte e poi con fatica hanno ritrovato il sonno. Allora la situazione è ancora abbastanza fluida perché ci sono tanti tentativi per trovare il buco, la fuga giusta in questa quindicesima frazione del Tour de France che precede il secondo e ultimo giorno di riposo.
0: Grazie ovviamente a Cristiano Piccinelli, che riascolterete tra poco perché adesso lo studio esce di scena, ha il via il rimbalzo di linea tra Formula 1 e ciclismo con qualche interruzione per via della pubblicità, per cui Manuel Codignoni da Spa-Francorchamps, sta per partire il Gran Premio del Belgio, invece in pieno svolgimento la Champagnole Plateau di Soissons, quindicesima tappa della Grand Boucle. Manuel.
13: E allora, tutto è pronto per l'inizio del giro di formazione. La nostra postazione questa volta è privilegiata, forse anche più del solito, perché siamo praticamente in linea tra la prima e la seconda fila. Dunque davanti a noi siamo in grado di vedere schierate tutte quante le vetture, a partire dalla Mercedes di Kimi Antonelli, su cui i meccanici stanno continuando a lavorare in attesa di togliere le termocoperte. Così possiamo darvi in anteprima anche la scelta degli pneumatici utilizzati. Abbiamo già visto che Verstappen ha gomme gialle, le gomme medie, perché per un attimo gli erano state tolte. Gomme medie nuove per Verstappen, gomme medie nuove per Russell, gomme medie nuove anche per quello che riguarda la vettura di Kimi Antonelli, la Mercedes, gomme medie nuove anche per le due Ferrari, per la McLaren di Oscar Piastri, per la Racing Bulls di Liam Lawson, per la Audi di Bortoleto. Mi sto alzando dalla postazione per cercare di intravedere, ecco, adesso anche sul nostro monitor dei tempi ci vengono confermate quelle che erano state le mie indicazioni visive. Sostanzialmente tutti quanti montano gomme medie, diciamo gli unici che non lo fanno sono Lando Norris, che partirà tredicesimo, si era qualificato terzo ma come detto sconterà una penalizzazione per il cambio di software per quello che riguarda la sua power unit, dunque parte nelle retrovie e sceglie gomme dure anche per Sergio Perez con la Cadillac e per Lance Stroll, Isaac Hayar e Fernando Alonso, che occupano le ultime tre posizioni della griglia. Scelta invece diametralmente opposta per quello che concerne Bottas con l'altra Cadillac e Carlos Sainz con la Williams, che sceglie invece di partire con gomme soft. Qui la strategia è abbastanza obbligata su una sola sosta, al netto, come sempre lo ripetiamo di continuo, di eventuali neutralizzazioni, safety car, virtual safety car, bandiere rosse e così via, e dunque c'è da sbizzarrirsi, diciamo, sulla tipologia. La strategia suggerita dalla Pirelli come la più veloce è media dura, c'è anche morbida dura e poi ci sono le opzioni a due soste, ma ripetiamo, quelle le immaginiamo più attinenti ad una situazione contingente legata appunto ad una safety car oppure ad una neutralizzazione. È partito intanto il giro di formazione con le vetture che vanno ad affrontare questi 7.004 metri tra i più iconici in assoluto dell'intero mondiale di Formula 1, ma mi verrebbe da dire dell'intero motorsport. Questo è un altro di quei tracciati dove sì, le curve hanno un numero, curva 1, curva 2, curva 3, curva 4, ma dove le pieghe hanno un nome che racconta leggenda, un nome che racconta storie. La curva 1 infatti è la Source, questo imbuto verso la destra subito dopo il via, che prende così il nome perché lì c'era la sorgente dell'acqua, l'acqua, l'eau, eau rouge, quella che porta poi al radillon, questa piega sinistra, destra, sinistra, velocissima, o la compressione che ti schiaccia verso il basso e poi ti fa risaltare in alto verso l'alto, che insomma è una sfida per uomini e mezzi. Poi si arriva al rettilineo del Kemmel, la chicane di Lecombe, la curva di Rivage, che è un villaggio qua vicino, Malmedy, che è un altro paese abbastanza importante qua, i curvoni di Puhon, la chicane di Lafagne, poi ancora Stavelot, Blanchimont, la bus stop, perché questo era un circuito che fino a qualche anno fa era semipermanente, le strade si aprivano poi alla circolazione normale delle strade e lì c'era per l'appunto la fermata dell'autobus, la chicane bus stop. Tutto questo per dirvi che questa è una pista con un'anima, questa è una di quelle piste che amano sia i piloti che gli addetti ai lavori che i tifosi, e questa è una pista che è pronta a regalare un grandissimo spettacolo con Kimi Antonelli che partirà davanti a tutti. Pole position numero 6 ottenuta ieri dal nostro 19enne furetto bolognese, il fenomeno bolognese, leader della classifica del mondiale. In prima fila a Chiantaluigi sarà Verstappen con la Red Bull, che ieri ha usufruito della scia, grande gioco di squadra in seno alla Red Bull, del suo compagno di squadra Jarre, per issare la sua Red Bull, come detto, fino alla prima fila. Seconda fila formata da Russell, Mercedes e Leclerc con la prima delle due Ferrari. Terza fila Hamilton con l'altra rossa, Piastri con la McLaren. Quarta fila Lindblad, Racing Bulls, Bortoleto con la Audi. A chiudere la top 10 in quinta fila Lawson e Gasly. Quindi per la classifica Colapinto, Hülkenberg, Norris tredicesimo con l'altra McLaren, come detto si era piazzato terzo ma partirà tredicesimo per via della penalizzazione di cui abbiamo poc'anzi parlato. Berman, Albon, Ocon, Bottas, Perez e poi gli ultimi quattro piloti anche loro penalizzati per sostituzioni di parti meccaniche: Sainz, Stroll, Ajar con l'altra Red Bull che partirà 21esimo e Alonso 22esimo. Tutto è pronto per il via del Gran Premio del Belgio qui a Spa-Francorchamps. Le prime vetture sono già schierate, le vediamo: la Mercedes di Antonelli, la Red Bull di Verstappen, la Mercedes di George Russell e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton già piazzate. Sta arrivando adesso anche la Aston Martin di Fernando Alonso e insomma la bandiera verde sventola alle spalle delle vetture. Tutto è pronto per il via del Gran Premio del Belgio. Fra poco ci sarà l'accensione dei semafori e lo spegnimento, il via della gara più famosa del mondiale. Si accendono le luci, 1, 2, 3, 4, 5, luci accese allo spegnimento, il via del Gran Premio del Belgio con Kimi Antonelli che parte dritto per dritto, si copre poi andando ad evitare il tentativo di sorpasso all'esterno addirittura da parte di Max Verstappen che gira in seconda posizione. Antonelli, Verstappen, Russell con Leclerc molto aggressivo alle spalle di Russell che cerca di prendergli addirittura la scia e di buttarsi all'interno dello Rouge. I due riescono a passare senza contatto, attenzione perché Verstappen ha passato in accelerazione invece Kimi Antonelli. Verstappen è davanti a Kimi Antonelli, il quale però gli prende la scia sul rettilineo del Kemmel. Antonelli all'interno, Verstappen all'esterno, sono in tre perché c'è anche Leclerc. Antonelli che Leclerc hanno passato Verstappen mentre intanto Russell si gira e finisce nella ghiaia, si è toccato con un'altra vettura, caos alla chicane di Lecombe dopo il rettilineo del Kemmel. Verstappen aveva passato Kimi Antonelli, Antonelli però gli ha preso la scia probabilmente sfruttando anche una modalità di erogazione di batteria diversa, si è tenuto energia per il rettilineo, si è fatto passare e poi l'è andata a superare. Stessa scelta anche da parte di Leclerc che è andato in tromba a passare Verstappen mentre come detto si è girato George Russell che è ancora fermo alla chicane di Lecombe. Credo che a questo punto potrebbe entrare in pista anche una safety car se non riuscirà a ripartire. Ad ogni modo siamo nel corso del primo di questi 44 caldissimi giri, i giri sono pochi perché come detto il circuito è molto lungo. Davanti a tutti c'è Kimi Antonelli che precede Leclerc con la Ferrari che partiva quarto, grande partenza da parte di Leclerc, quindi Verstappen terzo, Piastri quarto con la McLaren, quinto Hamilton con l'altra rossa, a chiudere poi la top 10 Lawson, Lindblad, Colapinto, Bortoleto e Norris che dalla tredicesima è risalito fino alla decima posizione. E arriva adesso anche l'annuncio safety car, un po' tardivo se mi permettete, ultimamente con commissari di percorso nelle varie piste spesso e volentieri se la prendono un po' troppo comoda. Mentre intanto non riparte Russell e questo è un ritiro per Russell e questa è una notizia importantissima per il mondiale, una notizia importantissima per il mondiale di Kimi Antonelli, perché George Russell che era il primo avversario di Kimi Antonelli si becca 1-0, così come 1-0 si è beccato per due volte nelle ultime tre gare Kimi Antonelli, in questo caso non per colpa sua però per due rotture meccaniche, e allora ha la possibilità il nostro fenomeno bolognese di allungare. Si chiude il primo giro, ci sono problemi anche per una AS, dovrebbe essere quella di Esteban Ocon che procede lentamente, ma ad ogni modo Antonelli, Leclerc, Verstappen, Piastri, Hamilton, questi i primi cinque. Si chiude il primo giro, siamo in regime di safety car, George Russell con la Mercedes si è ritirato e questa è una notizia gigantesca per il mondiale. Torniamo al Tour de France, Cristiano Piccinelli.
1: Meno di 97 km alla conclusione con una serie di attacchi e controattacchi. Ci ha provato fino a qualche chilometro fa Nikolaj Vinokurov, figlio di Aleksandr Vinokurov, dirigente della Astana, corre anche lui per l'Astana e campione olimpico della prova in linea di Londra, con un vantaggio adesso di una decina di secondi sul gruppo della maglia gialla, terreno vallonato che sta per essere attraversato dal gruppo di questa quindicesima frazione del Giro di Francia. A centro gruppo c'è la maglia gialla di Tadej Pogačar, ma la fuga non si può dire che sia ancora partita perché ballano soltanto una decina di secondi tra gli apripista e coloro che inseguono, già tardati però molti dei velocisti, anche il nostro Filippo Ganna evidentemente intenzionato a salvare la gamba in vista della crono che arriverà martedì dopo il secondo giorno di riposo. Sarà l'ultima prova contro il tempo di questo Tour de France, 95 km e 800 metri al traguardo, davanti circa 17 corridori, ma fase assolutamente ancora molto fluida in cui è difficile fare delle previsioni perché coloro che sono davanti hanno la miseria di 15 secondi di vantaggio sul gruppo, molto allungato. Torniamo ancora in Belgio per la Formula 1.
13: dove siamo ancora in regime di safety car e con Kimi Antonelli che continua ad essere al comando, un Kimi Antonelli che con grande intelligenza, così come Charles Leclerc, si sono tenuti potenza per il rettilineo del Kemmel per andare a risurpassare la Red Bull di Max Verstappen, che aveva passato sia l'uno che l'altro, mentre alle loro spalle c'è stato un contatto tra George Russell e Lewis Hamilton, e credo che Lewis Hamilton potrebbe anche essere a rischio penalità, perché insomma il contatto è stato abbastanza netto tra le due vetture, con Russell che era davanti, i due si sono toccati. In realtà forse più un race incident, adesso insomma analizzando con calma le immagini, perché i due erano praticamente affiancati e Lewis Hamilton non aveva granché altro da fare. Ascoltiamo. E Hamilton dice: mi ha sostanzialmente attraversato la strada con il problema che io avevo davanti un'altra macchina, dunque non avevo front end, non avevo aderenza all'anteriore per via delle turbulenze che generano ovviamente il retrotreno di queste complicatissime macchine, dunque anche volendo non sarei comunque riuscito ad evitarlo. Ad ogni modo è stata notata la collisione tra Hamilton e Russell, dunque non è ancora stata aperta un'investigazione, potrebbe arrivare più avanti nel caso in cui il commissario pilota presente nella giuria è Pedro Lamy, un ex pilota di Formula 1 portoghese, decidessero che ci sono, diciamo, i crismi dell'irregolarità nella manovra di Lewis Hamilton, che si è trovato al posto sbagliato al momento sbagliato, per come la vedo io, e diciamo a volte gli incidenti succedono un po' come nel calcio in area di rigore, a volte è rigore, a volte è simulazione, spesso e volentieri si cade e basta. Ad ogni modo, al di là di questi ragionamenti, siamo ancora in regime di neutralizzazione, ci sono state diverse soste ai box intanto da piloti che erano nelle retrovie per smarcare la seconda mescola, si sono fermati Berman, Ajar, Perez, Bottas e Ocon, che hanno montato gomme dure, vedremo se riusciranno, diciamo, ad arrivare fino in fondo con questi pneumatici, la vedo complicato farci 41 giri, ma ad ogni modo safety car, dicevamo, Antonelli al comando che ha la possibilità di allungare tantissimo su George Russell che si è ritirato, Leclerc secondo, Verstappen terzo, Piastri quarto, Hamilton quinto, questa è la classifica Tour de France,
1: dove la situazione non è cambiata poi di molto rispetto al precedente collegamento, si è un po' stabilizzato il gruppo lì davanti a 23 corridori, ma con 20 secondi di vantaggio sul gruppo della maglia gialla. Davanti ci sono Pidcock, Bernal, Van Wilder, Boisara, Yates, Adam Yates, compagno di squadra alla Little Trek, alla UAE di Tadej Pogacar, Quinn Simmons, Vauclain, Rubio, Garcia, Martin Guinet, Boden, Schmidt, Parepentre, Aurélien Parepentre, Deletre, Benny Healy, Kampenaerts, Costiu, Brunner Meijl, Mohoric, Van Meur, Frigo, Vinokurov e Van Dijk. 20 secondi però non bastano per poter dire che la fuga è effettivamente partita, anche perché sono ancora in tanti a voler cercare il modo di allungare sul gruppo dei migliori. Siamo all'interno di un centro abitato, nella fattispecie all'interno di Lancran, con la salita che incombe, la prossima quella di Les Salèves, sarà il GPM di prima categoria, il secondo più difficile di giornata dopo quello dell'arrivo a Plateau de Solazon, un hors categorie, sede d'arrivo del Giro del Delfinato, che ha visto la vittoria quest'anno di Isaac Del Toro. 91 km 8 al traguardo, 23 davanti con 20 secondi sul gruppo della maglia gialla, ancora Formula 1.
13: Terzo giro in corso, siamo ancora in regime di neutralizzazione con la safety car che non ha ancora spento le luci, il che vuol dire che percorrerà quantomeno un altro giro, ci vuole tanto evidentemente per andare a rimuovere la macchina di George Russell lì alle Combe, bisogna anche dire che questo è un tracciato molto molto lungo e dunque insomma potrebbe anche essere che non c'erano i mezzi lì vicino per andarla a recuperare, anche se mi sembra strano perché quello è uno dei punti dove di solito si esce, perché ci sono possibilità di sorpasso e laddove c'è lotta spesso e volentieri può esserci contatto. È stata aperta intanto l'investigazione sul contatto tra Hamilton e Russell, e questa di solito non è una buona notizia per i due piloti, soprattutto in questo caso per Lewis Hamilton, che credo che se dovesse essere ravvisata una responsabilità in questo caso credo che possa essere la sua, e dunque nel momento in cui viene aperta un'investigazione potrebbe anche arrivare una penalità per il pilota inglese. Vi segnalo, prima di tornare nuovamente da Cristiano Piccinelli, visto che la corsa è ancora neutralizzata, che Isaac Ajar partiva con le gomme, il compagno di squadra di Verstappen, partiva con le gomme dure dalle retrovie, si è fermato ai box per la safety car per andare a montare gomme morbide, subito dopo però sfruttando la neutralizzazione si è fermato un'altra volta per rimontare le gomme dure. Questo perché? Perché avendo già smarcato la seconda sosta, ma avendo montato gomme medie, non avrebbe avuto nessuna possibilità di arrivare fino in fondo. È un azzardo farlo anche adesso con gomme dure, però diciamo l'idea è: rimontiamo gomme dure, tanto non perdiamo tempo e ci proviamo, andiamo più lunghi di quanto si possa e successivamente insomma vediamo. Nel frattempo arriva anche comunicazione del fatto che la safety car rientrerà in questo giro, dunque fra poco ci sarà la ripartenza. Ti chiederei un flash a Cristiano Piccinelli prima di tornare per la ripartenza del Gran Premio del Belgio. Cristiano,
1: assolutamente rapidi e indolore con la situazione che è sostanzialmente la stessa, aumenta soltanto il vantaggio dei 23 davanti, adesso è di 42 secondi a 90 km e 700 metri dalla fine. A te.
13: Grazie Cristiano Piccinelli. Safety car che dunque rientrerà alla fine di questo giro e la corsa ripartirà. Rimaniamo la situazione, il giro è il quarto, siamo al 11% della corsa, anzi al 10% della corsa. Antonelli comanda davanti a Leclerc e Verstappen, dunque Mercedes, Ferrari, Red Bull nelle prime tre posizioni, quindi Piastri quarto con la McLaren, Hamilton quinto con la Ferrari sotto investigazione per il contatto nel primo giro con Russell che ha portato al ritiro del pilota inglese. Ci stiamo avvicinando al tratto velocissimo della pista, quello finale con i curvoni di Stavlo e soprattutto di Blanchimon, con Kimi Antonelli che rallenta, fa distanziare la safety car per andare a compattare il gruppo, pronto poi a riaccelerare alla bisogna, riaccelera in questo momento anche forse un po' a sorpresa poco prima di Blanchimon, non si può superare fino al traguardo, ma attenzione perché Leclerc ha azzeccato la ripartenza ed è negli scarichi di Kimi Antonelli. La staccata della bus stop piega verso destra poi sinistra e da lì dopo la linea del traguardo la corsa riprenderà e ci potranno essere i sorpassi, ma siamo già sostanzialmente in gara anche se come detto non si può superare. Sono ripartiti, ha allungato Antonelli, invece è stato bravissimo a sfruttare l'accelerazione in uscita dalla bus stop. Hamilton invece va all'attacco di Piastri, si lotta per la quarta e la quinta posizione, alla Surs è passato Hamilton, vedremo se adesso Piastri risponderà in discesa verso Eau Rouge e Radillon, entrambi con l'ala mobile aperta. Piastri si prende l'interno all'ingresso di Eau Rouge, si sfiora di due, Piastri è passato, mamma mia che sorpasso di Piastri, che coraggio, ma adesso Hamilton può cercare di restituirgli la pariglia se ha batteria, perché c'è un lunghissimo rettilineo dove può provare a sfruttare la scia, ma probabilmente ha usato tutta quanta la batteria nel tentativo di sorpasso e deve anzi guardarsi dalle Racing Boots che stanno arrivando alle loro spalle. Davanti invece Kimi Antonelli non ha avuto problemi a riallungare pesantemente nei confronti di Leclerc perché ha già un secondo e uno di vantaggio nei confronti del ferrarista. Antonelli, Leclerc, Verstappen, questa è la situazione, a 7 decimi da Leclerc c'è Verstappen che lo insegue dunque a tiro di overtake, quindi Piastri quarto con la McLaren, bellissimo il sorpasso e controsorpasso tra Lewis Hamilton e il pilota australiano della McLaren, Lawson, Lindblad, Colapinto, Bortoleto e Norris, questi i primi 10 con Isaac Hadjar con l'altra Red Bull che è 19esimo. Ricordiamo ancora una volta il ritiro di George Russell per un contatto con Lewis Hamilton nel corso del primo giro e questo è un ritiro che potrà avere delle conseguenze clamorose per quello che riguarda il mondiale, considerato che è il compagno di squadra del leader del mondiale Antonelli che al momento è in testa, ma non percorriamo i tempi. Quinto giro, Antonelli, Leclerc, Verstappen, Tour de France.
1: Dovrebbe essere la fuga giusta quella che sta prendendo corpo quando mancano 89 km e 300 metri alla conclusione. Davanti sono adesso in 24, si è unita alla festa anche Balderston della Caja Rural. L'unico in toppo potrebbe essere la presenza nei 24 al comando di Thomas Pidcock, che questa mattina è partito con la nona posizione in generale a circa 7,59 dal leader Tadej Pogacar, a preoccupare soprattutto Schelmose che non è troppo lontano e in questo momento sarebbe superato dal britannico della Pinarello, mentre Bernal, che è l'undicesimo in classifica generale quest'oggi, non preoccupa più di tanto, il suo distacco è decisamente più importante, ma comunque 24 lì davanti sono riusciti ad accumulare un vantaggio di circa un minuto e mezzo sul gruppo della maglia gialla. Allora facciamo un resoconto dei 24 lì davanti: Pidcock, Bernal, Van Wilder, Voisar, lo svizzero della Tudor, Adam Yates, Quinn Simmons, Boclen, Rubio, Garcia, Martin Guinet, Boden, Schmid, Balderson, Aurélien Parepentre, Ben Ely, Campenaerts, Kostiou, Armirail, Mohoric, Van Meur, Marco Frigo, Vinokurov e Van Dijk. 1:39 adesso segnalato sul gruppo dei migliori, ma attenzione perché ci sono ancora 3 salite compreso la scesa finale. Formula 1.
13: E qui ci sono invece ancora 38 giri da percorrere sul tracciato più lungo del mondiale di Formula 1. Comanda sempre Kimi Antonelli, ma adesso alle sue spalle c'è Verstappen, che ha passato in tromba Leclerc sul rettilineo del Kemmel e si è portato ad un secondo dal capo classifica. Leclerc insegue Verstappen a 8 decimi, quindi Piastri quarto a 6 decimi da Leclerc, dunque non lontano. Piastri a sua volta inseguito da Lewis Hamilton, che come vi abbiamo raccontato in presa diretta nel precedente collegamento aveva provato, anzi era riuscito nell'attacco nei confronti di Piastri alla staccare della Sursa la prima curva, poi però sul rettilineo in discesa che porta ad Oruge Radillon, Piastri gli si è rimesso davanti sfruttando sì la batteria ma sfruttando anche quella cosa che si chiama attributi, perché sono passati veramente vicinissimi e lì signori si va forte, si va quasi a 300 all'ora, forse anche qualche chilometro di più lì all'attacco. Si sta per chiudere il giro numero 6, sta per iniziare il settimo, e allora aggiornamento anche sui distacchi, 7 decimi tra Antonelli e Verstappen, con Verstappen che ha girato più veloce rispetto al capo classifica di ben 8 decimi in questo parziale. In terza posizione c'è Leclerc che ha a mezzo secondo alle sue spalle Piastri, il quale a sua volta ha a 7 decimi Hamilton, dunque terzetto di mischia interessante, mentre i primi due stanno provando a scappare via. Giro più veloce di Verstappen 1.50 e 5, come detto 8 decimi più veloce rispetto ad Antonelli. Nella top 10 le due Racing Bulls di Lawson e Limbad in sesta e settima posizione, grande partenza di Liam Lawson che era fuori dalla top 10 in partenza, invece è riuscito a scavalcare anche Limbad che gli partiva ben davanti. Ottavo Colapinto, che evidentemente è galvanizzato dal fatto che la sua Argentina, lui è argentino, questa sera si giocherà il mondiale con la Spagna, ha fatto una grande partenza e adesso è ottavo. Avanti alle sue spalle c'è Norris che ha superato Gasly e poi lo stesso Gasly, mentre Bortoleto è scivolato in undicesima posizione. Questa è la situazione, giro numero 7, Hamilton si sta

0: E Costiu sono all'inseguimento del campione statunitense a 3:05, adesso segnalato il gruppo della maglia gialla che procede non con un ritmo forsennato nell'idea ovviamente di andare a prendere i Te Battistrada, ma manca ovviamente ancora molto la conclusione, lo ribadiamo ancora una volta, la salita finale è durissima ed evidentemente in molti la conoscono perché hanno partecipato al Giro del Delfinato che precede di fatto il Tour de France da calendario. Intanto il gruppetto degli uomini di classifica, sempre con Piganzoli, Vismalise Bike davanti, va a riprendere Van Neuer che era in avanscoperta e che ha una pedalata estremamente legnosa. 48,7 al traguardo, davanti c'è Quinn Simmons, a 15 secondi il gruppo Pidcock, a 3:10 il gruppo della maglia gialla Tadej Pogacar. Formula 1.
1: Lewis Hamilton ha passato Oscar Piastri proprio in questo istante alla staccata di Lecombe all'esterno, con Piastri che ha difeso l'interno, ha allungato il punto di frenata, questa volta era più vicino rispetto alla tornata precedente. Sentiamo.
2: Remember track limits.
3: How many do we have?
2: Two. We have two already, so we don't want any more.
1: Questo era Kimi Antonelli, o per meglio dire, questo era l'ingegnere di pista di Kimi Antonelli, Pete Bonito, che gli dice: ricordati dei track limits, quante volte sono andato oltre, gli chiede il pilota bolognese. Due volte, per cui we don't want more, non ne vogliamo di più, perché al terzo track limit si rischia di andare in penalità, o si rischia comunque sia di prendere la penalizzazione, e allora Antonelli dovrà stare attento. Dicevamo di un Lewis Hamilton che è riuscito a passare Oscar Piastri, si è portato in quarta posizione, adesso davanti a sé avrebbe, usiamo il condizionale, Max Verstappen a 3:08, ma quando mancano 3 giri al termine pare improbabile che possa avere nel taschino un secondo al giro per andarlo a prendere e anche per andare a superare. Dunque Lewis Hamilton potrebbe chiudere la sua rincorsa in quarta posizione e sarebbero comunque punti importanti anche questi per quello che concerne il suo mondiale, visto che Sextantibus Rebus sarebbe in seconda posizione super avanzando George Russell che si è ritirato nel primo giro.
4: Hamilton is under investigation post race for unsafe release. We need to stay within 5 seconds. Hamilton under investigation post race.
1: A Piastri viene detto: Hamilton è sotto investigazione post race, quindi dopo gara, un'informazione che noi evidentemente non avevamo, per quell'unsafe release, ovvero sia per quel bailam, per aver travolto un meccanico dopo la sua sosta, e quindi gli viene detto: cerca di stare entro i 5 secondi perché nel caso in cui dovesse essere penalizzato potremmo provare a ribalzargli davanti. Tra Antonelli e Leclerc 1:04, distacco che si mantiene più o meno costante, 49,6 per entrambi in questo ultimo parziale, mancano 3 giri al termine. Questa è la situazione: Antonelli, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Piastri, nuovamente Tour de France. Cristiano
0: sta per arrivare sotto lo striscione che simboleggia la fine della salita. Quinn Simmons, 3 volte campione americano, campione del mondo a livello juniores nel 2019 nello Yorkshire, 4 secondi sul gruppo Pidcock. È diventato famosissimo Simmons un po' per la sua estetica, baffi a manubrio stile Hulk Hogan, capelli lunghi raccolti in un codino, biondi per Quinn Simmons, ma soprattutto per quanto fatto l'anno scorso quando sui Campi Elisi al termine delle premiazioni chiese alla compagna di sposarlo lì, forse l'anello, una cerimonia diciamo così inusuale anche per il contesto, anche se assolutamente romantico visto che si era non lontani dalla Torre Eiffel. 47,7 km alla conclusione per Quinn Simmons, che viene però recuperato da Pidcock e di altri componenti della fuga, si sono ormai avvicinati al campione americano. 3:10 il distacco del gruppo della maglia gialla che sta recuperando strada facendo tutti i componenti della fuga, fuga che si è sfaldata all'attacco di questa salita. Fase di discesa adesso per Quinn Simmons e gli altri battistrada devono recuperare 3 minuti. Gli uomini di classifica, Formula 1.
1: 1:49,0 per Kimi Antonelli nell'ultimo passaggio, il suo miglior tempo, e questo io credo che vada a mettere il punto esclamativo su quello che sta maturando, ovvero sia un ritorno alla vittoria per il pilota bolognese, quantomeno un punto di esclamativo sui tentativi di rimonta da parte di Leclerc che adesso è a 2:02. Supera un doppiato Fernando Alonso, il pilota della Ferrari, lo aveva già superato in precedenza Kimi Antonelli, sono loro due a comandare il Gran Premio del Belgio. In terza posizione c'è Verstappen a 9 secondi da Leclerc, al quarto posto c'è Lewis Hamilton a 3:07 da Max Verstappen. Io credo che a questo punto Hamilton debba più che altro focalizzarsi, più che su una improbabile rimonta nei confronti di Verstappen, nel cercare di mettere tra sé e Piastri che lo insegue più di 5 secondi per essere al riparo anche dagli eventuali 5 secondi di penalità che dovessero arrivare qualora fosse ravvisata

0: irregolarità di quella ripartenza alla sosta ai box e dunque combinata una penalizzazione per unsafe release. Quinto è Piastri, come detto poi Ajar, Norris che è a 2 secondi da Ajar, sta cercando di andarlo a prendere, Bortoletto ottavo, Lindblad e Colapinto. A Hamilton viene detto: stai guadagnando 2/3 decimi nei confronti di Verstappen, difficile ma non impossibile, se la matematica non ci inganna, 2/3 decimi al giro, 3 secondi e 9 significherebbe avere a disposizione almeno 12-13 giri, quando invece ne mancano due. Ma si fa anche questo per motivare i piloti. Giro in mezzo al termine, Antonelli, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Piastri, questa è la situazione. Cristiano Piccinelli, Tour de France.
1: 46 km alla conclusione, sono tornati in 5 davanti Pidcock, Voisard, Adam Yates, Simmons e Rubio. A 3.07 il gruppo della maglia gialla, con davanti nelle prime posizioni anche Remco Evenepoel, il campione olimpico sia della prova in linea sia della prova a cronometro. In quinta posizione anche la maglia gialla di Tadej Pogacar, che lo ricordiamo alla pari di Vingegaard è stato disturbato questa notte nel sonno alle 5 del mattino da un controllo antidoping, con il gruppo che però sta recuperando strada facendo tutti i componenti della fuga nutrita, 25 elementi che ha caratterizzato questa giornata, ripreso dal gruppo anche Gan Bernal. 45 km ancora alla conclusione. Dopo la discesa ci sarà il Col du Mont, poi una fase di falso piano e poi il Plateau de Solazon, dove è posto l'arrivo della 15ª frazione del Tour de France. 45 km tondi tondi alla conclusione, il vantaggio dei battistrade di 3 minuti sul gruppo della maglia gialla Formula 1.
0: E quindi i chilometri ne mancano poco più di 7 al termine del Gran Premio del Belgio, perché sta per iniziare l'ultimo giro. Siamo con Kimi Antonelli, il leader della corsa, al curvone veloce di Blanchimont che porta alla staccata bus stop, dopodiché inizierà l'ultimo giro, transiterà per l'ultima volta, anzi per la penultima volta tecnicamente, sotto la nostra postazione, perché poi ci passerà anche per prendersi la bandiera a scacchi, il leader del mondiale pronto ad ottenere quella che sta maturando, ovvero sia la vittoria numero 6 in carriera, tornando al successo dopo il Gran Premio di Monte Carlo, dopo 3 gare sfortunate, Barcellona, Spielberg e soprattutto Silverstone. Inizia l'ultimo giro Kimi Antonelli, a 2 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Leclerc, il quale a sua volta a 9.2 da difendere su Verstappen, poi Hamilton quarto, Piastri quinto, Ajar sesto, Norris settimo che è negli scarichi di Ajar e vuole cercare di guadagnare una posizione, Bortoletto, Lindblad e Colapinto. E allora, come precedenza, Cristiano Piccinelli, ti chiederei un flash poi in radiocronaca per gli ultimi metri di Kimi Antonelli.
1: Velocissimo, davanti sono sempre in 5 Pidcock, Voisard, Yates, Simmons e Rubio. Il gruppo della maglia gialla riduce lo svantaggio a 2 minuti e 50, 43 km ancora da percorrere, a te.
0: E allora, grazie Cristiano Piccinelli. Curvone Bruxelles, o Rivage se preferite la definizione classica, per il pilota della Mercedes, una lunga piega verso destra dove bisogna combattere con il sottosterzo, poi il successivo richiamo a sinistra conduce all'allungo verso i curvoni di Puhon che sta affrontando in questo momento. Puhon 1 e Puhon 2, una volta un pilota che vuole restare anonimo disse: non mi vergogno a dire che al curvone di Puhon 2, che so che va affrontato in pieno, per riuscire a farlo in pieno devo chiudere gli occhi altrimenti il cervello mi dice no, devi alzare il piede, e invece non bisogna farlo perché so che la macchina lo può fare anche se è contro natura. Chicane Lafagne adesso, curvone di Stavelot verso destra, velocissimo, da qui in poi è tutto in pieno fino alla bus stop, l'allungo, il curvone di Blanchimont che viene affrontato in pieno con queste vetture dove si perde molta più velocità rispetto al passato per quello che riguarda l'erogazione della batteria, ma che in questo momento va a sottolineare con l'entusiasmo del pubblico gli ultimi metri per Kimi Antonelli, che arriva alla chicane bus stop, davanti a sé anche un doppiato, ma oramai non è un problema, non è più niente un problema, perché Kimi Antonelli arriva al traguardo, si avvicina al muretto, lo taglia e vince il Gran Premio del Belgio. 6ª vittoria in carriera, 6ª vittoria stagionale per Kimi Antonelli. Alle sue spalle Charles Leclerc che arriva a podio con la Ferrari, una seconda posizione che si è abbinata alla vittoria di Silverstone, va a raddrizzare più che mai la stagione del Monegasco, considerato che la Ferrari si sapeva che avrebbe dovuto giocare in difesa in queste due corse, invece ha portato a casa un primo e un secondo posto. A chiudere il podio Verstappen, poi Hamilton quarto, Piastri in 5ª posizione con la McLaren, a chiudere la zona punti Ajar, Norris, Bortoletto, Lindblad e Colapinto. Torna alla vittoria Kimi Antonelli con una gara eccezionale, ascoltiamolo.
2: Let's go! Let's go! Thank you so much, guys.
3: Yeah, well done, mate. Yeah, it was a busy race, that one. But well done. Kept cool head.
0: È stata una corsa piena di eventi, questo è quello che ha detto il suo ingegnere di pista, ma sei stato molto bravo. Non si percorre il giro d'onore a Spa perché è troppo lungo, le vetture prendono direttamente contromano la via dei box e passa sotto la nostra postazione Kimi Antonelli con il pugno alzato, perché è tornato alla vittoria, la sesta stagionale, la sesta in carriera. Ha vinto il Gran Premio del Belgio Kimi Antonelli, un'altra firma prestigiosa dopo il Gran Premio di Monte Carlo, e adesso guida il campionato del mondo con un vantaggio che torna ad essere di sicurezza, 45 punti su Hamilton, al netto poi dell'investigazione che il pilota britannico dovrà fronteggiare per unsafe release, e 50 nei confronti di George Russell, che è finito fuori strada al primo giro per quel contatto con Lewis Hamilton. Ha vinto Kimi Antonelli davanti a Charles Leclerc e Verstappen il Gran Premio del Belgio. Antonelli è sempre più leader del mondiale. Ci fermiamo qui, scendiamo a raccogliere le voci dei protagonisti. Definitivamente la linea a te, Cristiano.
1: La situazione a 40 km, 700 metri dal traguardo, vede davanti 5 corridori, protagonisti della fuga di giornata. Pidcock, il più vicino anche a Tadej Pogacar in classifica generale, è nono a 7.59, poi Boisar, lo svizzero della Tudor, Adam Yates, compagno di Pogacar alla UAE, Quinn Simmons della Lidl Trek, la squadra di Juan Ayuso, e poi Rubio della Movistar. Hanno 2 minuti e 44 sul gruppo della maglia gialla, fase adesso di discesa, di falso piano, poi altra salita, il Col du Mont, un GPM di terza categoria, fase ancora di saliscendi e poi la scesa finale e conclusiva al plateau de Solazon. Giovanni Scaramuzzini.
3: E io ricordo, grazie Cristiano, la sconfitta di Darder in finale a Bastad. Era lui a presentarsi appunto come campione uscente. Insomma, non è andata benissimo. Il successo è arriso ad Andrei Rublev, che ha prevalso con il punteggio di 6-4-6-3. Chiudiamo adesso, affidandoci a un po' di musica, questa lunga pagina di diretta. Ma attenzione, perché come ricordava proprio Cristiano, il Tour de France sta entrando nel vivo, c'è ancora una salita, e che salita a decidere le sorti di questa 15ª tappa. Ci arriviamo in musica.

0: mettere una foto.
1: 16:35, precisi al secondo, Ombretta Conti è in regia, in redazione Andrea Boccia, adesso alla console Tommaso Margiotta. Ricordo che Kimi Antonelli su Mercedes è tornato a vincere, lo ha fatto qualche minuto fa a Spa-Francorchamps nel Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del mondiale di Formula 1, e quindi l'italiano accelera ancora anche nella speciale classifica dei piloti. Ha battuto in uno splendido duello la Ferrari di Leclerc, sul podio ci è andato anche Verstappen, poi Hamilton che ha scontato una penalità di 5 secondi, quindi Piastri. Il mondiale torna già la prossima settimana, dal 24 al 26 luglio in Ungheria. Tappa del Tour de France con nuovo aggiornamento, Cristiano Piccinelli. Quanto manca all'arrivo?
2: Mancano 38 km e 500 metri alla conclusione per i sei battistrada: Pidcock, Boisard, Adam Yates, Simmons, Rubio e Costiu, che è riuscito a rientrare nella fase di discesa a 3 minuti, segnalato il gruppo della maglia gialla. Si sta però già affrontando il Côte du Mont, il GPM di terza categoria, 2 km e 100 metri, una pendenza media dell'8,3%, con evidentemente il gruppo di testa che cerca di mantenere un minimo vantaggio, ma comunque non al momento ancora al sicuro per poter dire di giocarsi la vittoria conclusiva in questa 15ª frazione del Tour de France. Davanti sempre Simmons, che ha scurinato per primo sul Col de la Croisette, proverà a fare lo stesso sul Côte du Mont. Al fianco dell'americano c'è Thomas Pidcock, il capitano della Pinarello Q36.5.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
0: Strade del Tour de France.
3: 16:41, grande tappa al Tour, grande ospite su Radio 1 Rai. Buonasera, buona domenica, Moreno Argentin. Ciao Moreno.
4: Ciao Giovanni, buonasera a tutti.
3: È inutile dirti che è sempre un piacere. Senti Moreno, ora ovviamente, no, con riferimento a Tadej Pogačar, il giochino del chi è il più forte sembra ormai abusato. Ti chiedo però se lo sloveno può essere da te, perlomeno da te, considerato il più completo tra tutti i corridori che ti ricordi oppure no?
4: Ma direi proprio di sì. Io non ho corso con il grande Eddy Merckx, però un confronto, anche se non è da fare un confronto perché sono epoche diverse, è da fare con lui, perché altri non ce n'è da poter paragonare. Certo, Pogačar usufruisce sicuramente di una scienza molto più raffinata e molto più completa di Eddy Merckx, no? Però ricordiamo che Eddy era una struttura molto più pesante rispetto a Pogačar, quindi in salita faceva più fatica. Però il cronometro andava più forte forse di Pogačar attuale. Insomma, direi che gli unici confronti, anche ricordando che sono epoche diverse, possiamo farli con Eddy, perché io
3: quindi
4: credo
3: neanche
4: che
3: con Bernardino, scusa se ti interrompo, quindi neanche con Bernardino, dici Moreno?
4: Ma Bernard è stato un grande, sicuramente un grande, ha vinto 5 tour e mi pare tre giri, ecco. Ma se Pogačar continua così, sì, supera anche i valori, i numeri di Eddy Merckx. Poi diciamo che Eddy e anche Hinault, diciamo le due epoche, Hinault e dopo Eddy Merckx, andavano alle corse anche per prepararsi, quindi affrontavano delle gare che non erano al 100% e le affrontavano con uno spirito, diciamo, di preparare le corse che a loro interessavano. Il Pogačar ha fatto un salto ancora maggiore, perché lui ha trovato la sua dimensione allenandosi bene a casa, evidentemente anche supportato da un'equipe, perché non è, diciamo, non può fare queste cose da solo. E poi si è fatto un calendario dove partecipa a tutte le corse più importanti per vincerle, ecco. E quindi secondo me una grande considerazione bisogna farla anche su questa sua modalità di approcciare le gare. Non le fa per allenarsi, ma le fa esclusivamente per vincere, quindi c'è anche un dispendio psicologico minore rispetto il passato, che si correva magari tante corse e se li interpretava come allenamento. Cioè, io mi ricordo che per poter essere competitivo alle classiche bisognava fare sì delle corse di un giorno, ma anche delle piccole corse a tappe di 3, 5, 7 giorni, e quelle ti davano quel colpo di pedale che tu non riuscivi ad ottenere in allenamento. Pogačar ha superato tutti questi confini, diciamo, queste cose, e si fa trovare preparatissimo da quando è iniziata la prima classica, mi pare la Sanremo, fino adesso al Tour, perché lui ha fatto corse di un giorno, corse a tappe corte, corse a tappe lunghe, ed è sempre qua con gli stessi valori, con la stessa grinta, con la stessa capacità, anzi ho la sensazione che migliori sempre di più
3: di condizione. E adesso ovviamente spazio alla cronaca insieme a Moreno Argentin con il racconto di Cristiano Piccinelli.
5: Saluto ovviamente Moreno, 30 km 8 al traguardo per Mauro Schmidt, vincitore a Belfort due giorni fa, che ha vantaggio di 10 secondi su 6 inseguitori. Si tratta di Pidcock, Boisard, Yates, Simmons, Rubio e Costiu, 2 minuti e 37 sul gruppo della maglia gialla. Tadej Pogacar, che ieri ha vinto la sua quarta tappa in questo tour, la vittoria numero 17 in stagione in 30 giorni di gare, 31 con oggi. Questo anche per, diciamo, dare dei numeri al ragionamento che stava facendo proprio Moreno argentino, ma ti porto sulla cronaca, 2 minuti e mezzo, pochini per sperare, secondo me, per coloro che sono davanti. Che ne dici?
4: Ma ormai Poga ci ha abituato a delle grandi performance, diciamo che ha solo un unico avversario, però si trova a 4 minuti e mezzo ed è Vingegaard, ed è uno che ha vinto il Giro d'Italia. Se togliamo, diciamo, Pogacar, sono abbastanza vicini, fino a 5-6 corridori sono lì abbastanza vicini quei tempi, quindi c'è un livellamento abbastanza, diciamo, normale, diciamo. Quello che fa la differenza è questo extraterrestre di Pogacar, che non trova neanche momenti di crisi, perché è l'unica speranza che hanno è che lui gli venga un po' di crisi. Ma come sapete voi, come avete detto tante volte ormai, la famosa crisi di fame anche per tanti altri corridori non si vede più, quindi vuol dire che anche la scienza ha fatto passi da gigante sotto questo aspetto. Certo, 2 minuti e mezzo su una tappa di 160 li può recuperare sicuramente con quella condizione che si trova, ecco.
5: Maglia gialla, 28 km 6 dalla fine, c'è un grande forcing da parte della Visma Lise Bike, che strada facendo ha recuperato i due protagonisti della fuga, Campenaerts e Armirail. Il fatto che da diversi chilometri ormai la formazione di Vingegaard sia al comando a guidare le danze lì dietro è indice della voglia magari di Vingegaard di provare a fare qualcosa quest'oggi, secondo te?
4: Sì, io credo che lui abbia nella sua testa, ma anche nella sua convinzione, se vi ricordate i tour che ha vinto, li ha vinti sulle salite, quelle salite lunghe, dove magari si pensa che Pogacar possa avere un po' di difficoltà, e quindi fortunatamente sia lui e la sua squadra ci provano in tutte le maniere. Ieri, a dire la verità, ho visto un Vingegaard abbastanza vivace, anche si è messo davanti a tirare con Pogacar a ruota e ha fatto un po' lui la selezione, diciamo, nel finale. Quindi magari oggi spera di poter avere una condizione migliore. Io glielo auguro anche per il bene, diciamo, per i tifosi, no? Che possono vedere un tour un po' più, diciamo, incerto, no? Però insomma Pogacar ci ha insegnato fino adesso che la mazzata finale la dà giorno per giorno, e l'unico probabilmente che ha ancora un po' di morale la sua squadra è la Visma.
5: Leggevo un'analisi, insomma non so quanto accurata, ma insomma, che diceva che il grado in cui Pogacar comincia a sentire fatica, in cui insomma esce l'acido lattico, è a 340 watt. Non so se sia un dato concreto, perché insomma era un'analisi non particolarmente approfondita, ma è chiaro che rispetto agli altri, anche a livello fisico, Tadej Pogacar per genetica, possiamo dire, come tanti altri protagonisti del ciclismo del presente e del passato, riesce evidentemente a sentire meno la fatica. 26 km e 400 metri alla traguardo intanto per Mauro Schmidt, che guadagna 14 secondi sul gruppo Pidcock, a 2.19 il gruppo della maglia gialla. Dietro lavora tantissimo la Visma Lise Bike, anche perché oggi si arriva al Plateau des Solaisons, dove nel 2022 proprio Vingegaard vinse e conquistò il Giro del Finato, poi in quell'anno nel 22 conquistò anche il Tour, ovviamente davanti a Pogacar. Evidentemente anche c'è una conoscenza approfondita di questa salita durissima nel finale, l'abbiamo un po' anticipata, è un hors category, è la categoria più difficile per gli organizzatori del Tour de France. Sono 11 km alla 9% di pendenza media, ma si inizia in doppia cifra, nel mezzo altri tratti in doppia cifra, ecco, insomma una salita complicata da gestire anche dal punto di vista delle forze, no? Perché comunque la salita di 11 km così dura non si può, diciamo, andare a tutta fino alla fine, sbaglio Moreno?
4: No, è vero, torno alla domanda che mi hai fatto prima. Pogacar è ovvio che lui ha una produzione di acido lattico molto minore rispetto agli altri. Adesso i wattaggi bisognerebbe confrontarli anche con i valori dei suoi concorrenti, 350 o 340, 10 più 10 meno, insomma. Però è ovvio che si vede che mentre gli altri non riescono a smaltire l'acido lattico che producono, lui inizia a produrlo evidentemente per fare quelle prestazioni lì. Ha una marcia in più, lo ha dimostrato, cioè sembra che abbia un acceleratore, e quando ha bisogno di accelerare accelera, e ha comunque un serbatoio quasi infinito di benzina, mentre gli altri si trovano costretti a mollare prima perché non riescono a tenere, diciamo, le cadenze di Pogacar, e lui se ne va. Certo che giorno dopo giorno le fatiche si possono far sentire anche per Pogacar, e quello che lui ha speso prima nei Pirenei magari adesso non li ha più. Però sono mie supposizioni, perché come abbiamo detto prima, ormai vedi che i corridori non vanno più in crisi di fame, quindi credo che loro, diciamo il gruppo, l'equipe di preparazione, i tecnici che seguono Pogacar abbiano trovato, diciamo, sono riusciti a trovare questo confine dove lui esaurisce le energie e riescono a rimpinguarle, non so con che cosa, perché io vado a sindacare quello che bisognerebbe sentire il suo team manager, il grande Mauro Giannetti, che è un po' il deus machina di tutta la sua formazione, e se ha, diciamo, voglia di parlare dell'equipe che segue Pogacar. Però qui andiamo a trovare, diciamo, delle cose anche personali che tante volte non te le dicono, le scopriremo fra qualche anno.
5: 23 km e 7 al traguardo intanto per Mauro Schmidt al comando della corsa, con con 2 minuti e 16 di vantaggio sul gruppo della maglia gialla, sempre Vismalese Bike lì davanti con 4 compagni di squadra per Jonas Vingegaard, ce ne sono 3 invece per Tadej Pogacar, ma c'è Adam Yates lì davanti che sta inseguendo al momento il leader della frazione, ovvero Mauro Schmidt, nel gruppo con Pidcock, Voisard, Simmons, Rubio e Costiu. Adam Yates che potrebbe tornare comodo adesso, quando e se il gruppo della maglia gialla andrà a riprendere i fuggitivi. 23 chilometri sta per arrivare, tra meno di 10, qualcosa del genere, la salita conclusiva, con Schmidt che sta facendo valere le sue doti di passista, ma vedremo se resisterà al momento in cui attaccherà la salita conclusiva. C'è domani il giorno di riposo e poi la crono. È quella forse, Moreno Argentin, la vera tappa decisiva, più delle salite alpine, o sbaglio?
4: Ma non credo. Se Pogacar non prende una crisi, diciamo, eclatante, ma ripeto, crisi non se ne è viste mai da qualche anno alle grandi corse a tappe, non credo che abbia problemi nella cronometro. Diciamo che sarà una grande bagarre per la seconda, terza, quarta, quinta posizione, questo sì, della classifica, perché sono lì abbastanza a secondi, no? Quindi diciamo che per il primo, se a Pogacar non gli capita una crisi, direi che è già segnato quella casella lì. Ci sarà una grande battaglia tra il secondo, terzo, quarto, quinto, insomma, ecco, quello sì, e la cronometro può essere decisiva.
5: Intanto scende a 2 minuti e 10 il vantaggio di Mauro Schmidt rispetto al gruppo della maglia gialla. Una caduta nel gruppo anche del Toro, a terra e anche Jonas Vingegaard. Cade Jonas Vingegaard, dolorante il danese alla spalla destra, caduta dopo una rotatoria per Jonas Vingegaard, coinvolto del Toro, coinvolto soprattutto Jonas Vingegaard. Vedremo quanto ci metterà a ripartire, ma mi sembra estremamente dolorante. Intervento anche medico su Jonas Vingegaard, da capire cosa sia successo, ma Jonas Vingegaard è a terra, e forse anche in maniera cavalleresca il gruppo rallenta l'andatura. Jonas Vingegaard però è a terra e ancora non si è rialzato. Un colpo di scena nel Tour de France. Non so se stai vedendo le immagini, che idea ti sei fatto, Moreno?
4: Ma sì, le sto vedendo purtroppo. Sai, gli spigoli dei marciapiedi, come sto vedendo, possono essere fatali. Evidentemente ha preso qualcosa di importante, perché uno che rimane a terra così sicuramente ha preso una grossa botta, o al ginocchio o alla spalla, non si capisce ancora, perché io lo vedo di schiena. E quindi no. Però sicuramente non è un corridore che può salire in bicicletta, insomma.
5: E viene fasciato, io credo che potrebbe anche essere costretto a ritiro. Vediamo una curva a destra dopo una rotatoria con un corridore che gli cade davanti e che crea una carambola, anzi no, è stato lui a creare la carambola, ha preso un marciapiede, sì, uno spartitraffico, ed è finito a terra Jonas Vingegaard. E il dolore alla spalla credo sia stato provocato dal fatto che un compagno di squadra della Visma Lisebike di fatto gli è salito addosso, anche Del Toro, che poi ha ripreso la corsa, ma rimane ancora a terra Jonas Vingegaard. Davvero clamoroso quello che sta succedendo in questa frazione. Rivediamo, è scivolato con la ruota posteriore, è andato a sbattere sul cordolo della strada e si ritira Jonas Vingegaard. Sale sull'automedica, braccio fasciato, si ritira Jonas Vingegaard, davvero incredibile.
4: Clavicola.
5: Vai Moreno,
4: di solito salta la clavicola, di solito su questi, vedendo la fascia che ha il collo e si tiene il braccio, probabilmente è la clavicola.
5: Finisce qui il tour di Jonas Vingegaard, sfortunato il danese. Alla notizia credo che riprenderanno il loro ritmo i corridori del gruppo che insegue. Diamo però ordine, 19 km alla conclusione, davanti c'è Smith con 2.48 sul gruppo maglia gialla. Torna intanto Del Toro sul gruppo maglia gialla a parlare anche con Tadej Pogacar. A breve arriverà a tutti la notizia che Jonas Vingegaard si è ritirato dal Tour de France. Torniamo allo studio.
3: Sì, non ci voleva questa notizia ovviamente, e noi intanto diamo il benvenuto a Giorgio Schiavoni. È l'appuntamento, diciamo, canonico delle ore 17 con l'informazione flash, che anticipiamo di qualche minuto per permettere la radiocronaca diretta delle fasi conclusive della tappa alla Gran Bucla. Da dove cominciamo, Giorgio?
6: Purtroppo abbiamo della brutta cronaca oggi. Si indaga infatti per omicidio Eboli in provincia di Salerno dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato di Luigi Esposito, 53 anni, ucciso con un colpo di pistola e poi dato alle fiamme in un terreno agricolo. La svolta nelle indagini dopo il ritrovamento dell'auto della vittima, noto sportivo della zona e con un incarico dirigenziale presso l'Agenzia Regionale per l'Ambiente di Avellino. Un uomo di origine marocchina è morto a Pilastro, a Bologna, durante un controllo di polizia richiesto da alcuni residenti dopo che il 43enne aveva dato in escandescenze. L'uomo avrebbe opposto resistenza agli agenti, che avrebbero quindi spruzzato dello spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi, ma poco dopo, appunto, l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. E sono gravi le condizioni di un giovane di 17 anni ricoverato a Lecce dopo un'aggressione all'esterno di una discoteca di Gallipoli, dove il ragazzo si trovava in vacanza. Sarebbe stato colpito con un tirapugni all'addome e alla testa durante una lite con un gruppo di giovani cominciata all'interno del locale. Il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, risulta indagato dalla procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo, si sarebbe allontanato, ma quando è tornato dalla bambina era già troppo tardi. E in chiusura lo sport, stasera ovviamente l'epilogo dei mondiali con la finale Spagna-Argentina di fronte per la prima volta i campioni d'Europa e Sud America, ma stasera c'è attesa anche per la musica. La cerimonia di chiusura dei mondiali pre-partita prevede tra gli altri Jennifer Hudson, che canterà l'inno degli Stati Uniti, e Laura Pausini con Robbie Williams per l'inno ufficiale FIFA. Nel lungo intervallo tra il primo e il secondo tempo si alterneranno star del calibro di Madonna, Coldplay, Justin Bieber, Shakira e i BTS. E per ora con l'informazione è tutto, grazie.
3: Ed è stato con noi Giorgio Schiavoni, grazie a te. E ritorniamo appunto a parlare con Moreno Argentin. Insomma, questa notizia che ci ha dato poco fa Cristiano Piccinelli non ci voleva, costretto Vingegaard a abbandonare il Tour de France. Moreno, tu che sei anche organizzatore, no? ti rivolgo una domanda ero, vabbè, però sai, spero, prometto, e Juro reggono l'infinito futuro,
4: no, non
3: si sa
4: mai. Tranquillo, non succederà mai più.
3: Allora, a maggior ragione, visto che non ci sono interessi in vista,
4: conflitti di interessi.
3: Di interessi, la verità, nient'altro che la verità, tutta la verità. Tu preferiresti, no, avere sempre, tu organizzatore ovviamente in questo caso del Tour de France, sempre al via Pogacar con il dorsale sulla schiena, perché comunque seppur dominando darebbe prestigio alla tua corsa, al tuo Albo d'Oro, oppure preferiresti un campo di partenti leggermente inferiore, però per questo motivo più livellato, per una gara più equilibrata, in soldoni più spettacolari?
4: Ma diciamo che Pogacar si fa lui il suo programma, non credo, lui non ha organizzatori che...
3: No, parlavo di organizzatore del Tour in questo caso, o del Giro d'Italia.
4: Pogacar, insomma, il Tour riesce con la sua storia, con la sua capacità di poter fare tappe interessanti, ma questo è un lavoro che il Tour lo fa da anni, se l'è conquistato... Sul terreno, è ovvio che perché lo fa? Perché vuole avere i migliori del mondo al via. Probabilmente è collocato anche in un periodo tale che tutti i corridori vogliono andare al Tour, ma in realtà i corridori vanno anche al Tour perché hanno i loro datori di lavoro che vogliono che partecipino alla corsa più importante al mondo dal punto di vista mediatico, e quindi è ovvio che qui, insomma, basta guardare i primi 5, 6, 10 della classifica, sono tutti i migliori al mondo e quindi tutti si preparano, condizionano la propria preparazione per essere al top a questa gara qui. È ovvio che per l'organizzatore avere Pogacar anche solo alla partenza farebbero delle carte false più di averlo, insomma, ecco.
3: Allora, ritorniamo in cronaca, Cristiano Piccinelli. Moreno, ti va di restare con noi qualche altro minuto per commentare?
4: Come no, ci mancherebbe.
3: Non vorremmo mai...
4: Io sono in montagna, sono in divano e ho 15 gradi, quindi non fatico.
3: Benissimo, la fatica per arrivare in montagna, seppur non dalle tue parti, la stanno facendo i corridori. Cristiano.
5: 14 km, 300 metri al traguardo per Mauro Schmid, vincitore della tappa di due giorni fa a Belfort, con 20 secondi su Pitcock, Vozar, Yates, Simmons, Rubio e Costiua. A 2 minuti e 57 il gruppo della maglia gialla che ha perso Jonas Vingegaard, davanti adesso Decathlon e Red Bull che evidentemente lottano per seconda e terza posizione, visto che con il ritiro di Vingegaard salgono per l'appunto Evenepoel in seconda e Sexas in terza. Al momento la notizia è che dopo 5 anni di duopolio Vingegaard-Pogacar, quest'anno ci sarà un primo e secondo diverso. Il primo forse sarà sempre lo stesso, Tadej Pogacar, il secondo lo vedremo. Potrebbe essere Sexas, Moreno, domanda secca.
4: Sì, questo non ci voleva, proprio noi abbiamo fatto tante considerazioni e poi in accaduta vanifica tutto. Diciamo che Paul Sexas, sì, può essere lui, come Del Toro, anche se è un po' più staccato, però come dicevo prima, tra il secondo e il quinto mi pare ci sono non tantissimi secondi.
5: Un minuto e venti, quindi... tra il primo, sì, tra secondo tutto... e settimo.
4: Esatto, quindi tutto può accadere ancora. Certo, Sexas è un ragazzo giovane, bisogna lasciarlo maturare un po' di più, come d'altronde anche Del Toro è la stessa cosa. Vediamo se tiene anche e bene poi, perché insomma dopo la giornata di riposo c'è la cronometro adatta a lui, quindi qualcosa può ancora guadagnare. Diciamo che a parte il primo lo vedo abbastanza equilibrato per le piazze dopo il primo.
5: Ma a proposito del primo, visto come è avvenuta la caduta dopo una rotatoria nemmeno a velocità eccessiva, con veramente la casualità che incombe sempre e comunque quando si va su strada, perché ovviamente ci sono tutte le variabili legate a quelle che sono gli attraversamenti cittadini, ha sbattuto forte contro un cordo anche molto alto, ecco, bastava magari un metro prima, un metro dopo non c'era il cordolo e forse si sarebbe fatto male. Ecco, anche questa variabile ci dice che comunque Pogacar forse può correre più tranquillo adesso senza il suo più grande avversario?
4: Beh, insomma, direi proprio di sì. Proprio oggi in quella salita magari si sperava che Vingegaard potesse mettere in difficoltà il Pogacar, adesso non ha assolutamente più avversari, insomma, quindi adesso credo che prima aveva una marcia in più nei confronti di Vingegaard, adesso mancando Vingegaard ne ha due nei confronti degli altri avversari, quindi insomma può andare su tranquillamente, non dico in folle, ma insomma abbastanza, deve solo controllare.
5: 11 km 8 davanti c'è Mauro Smith, lo svizzero della Gioia Lula, 23 secondi il gruppo Pidcock, a 2:43 il gruppo della maglia gialla Tadej Pogacar, Giovanni Scaramuzzino.
3: Sì, ringraziamo davvero Moreno Argentin, ti abbiamo rubato diverso tempo, ma è sempre un piacere averti nostro ospite, peccato che tu abbia dovuto commentare tra l'altro anche l'abbandono di Jonas Vingegaard in seguito a quella brutta caduta in una rotatoria. Grazie davvero Moreno, buona domenica, grazie. E buona estate.
4: Grazie a voi, buona domenica a tutti.
3: Ci fermiamo per la pubblicità.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
0: Suzuki. Sulle strade del Tour.
3: 17:07. Di nuovo il più cordiale ben sintonizzati da Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. In redazione c'è Andrea Boccia e c'è Tommaso Margiotta invece in console. Una notizia di ciclismo con Enrico Bravo, lo ricorderete, sul podio al Giro d'Italia Under 23. Ebbene, il brasiliano ha vinto il Giro della Valle d'Aosta 2026. È il primo atleta del suo paese a iscrivere il suo nome nel palmarès di questa competizione. Davvero, da un punto di vista dei giovani Under 23, un punto di riferimento importante. Tantissimo. L'ultima tappa è andata a Ryan Gall, ma a proposito di tappe, di Giro di Francia e di grande ciclismo, il benvenuto va a Sonny Colbrelli. Ciao Sonny!
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti quanti.
3: Allora, visto che la salita deve ancora cominciare, oggi ti dico questa, no? Abbiamo annunciato in apertura di trasmissione, quindi poco dopo le 14, anche la tua presenza oggi a commentare insieme a Cristiano Piccinelli proprio la salita decisiva della tappa, no? E quindi sono arrivati un po' di messaggi che non hanno tema tecnico, te lo dico subito. Allora, puoi spiegare ai nostri radioascoltatori 335-699-2949 che hanno scritto e hanno chiesto e stanno chiedendo il perché di questo nome Sonny, che non è un diminutivo, perché poi capito ci sono sbizzarriti anche in quelli che potevano essere. Prego, dalla viva voce del campione europeo.
7: Ma diciamo che in tante mie interviste l'ho sempre detto, specialmente mio papà era super fan di Sonny Crockett, Miami Vice, e allora da lì è nato il nome Sonny, è nato.
3: Ecco, insomma, Miami Vice, quindi ancora una volta un eroe ovviamente di un telefilm, di una serie che andava molto in voga qualche anno fa. Adesso ritorniamo più seri ovviamente. Sonny, è una tappa particolarissima, ce lo raccontava Cristiano Piccinelli, che ha dovuto registrare anche, vero Cristiano, un abbandono che pesa e peserà in questa edizione numero 113 della Grand Book.
5: Ritiro per infortunio di Jonas Vingegaard che stravolge anche le strategie. 10 km a 4 al traguardo per Schmid, il corridore elvetico al comando della corsa, con 30 secondi sul gruppo Pidcock, Boisard, Yates, Simons, Rubio e Costiu. È iniziata la salita, l'ultima salita, quella che porta al plateau de Soulazon. Il gruppo della maglia gialla è a 2 minuti e 24. Sonny, che non è l'abbreviazione di Santino come nel Padrino, anche quello riferimento ovviamente filmico, ma dicevo, cambia tutto a livello di strategia, soprattutto mi sembra per Red Bull. Intanto un cambio bici per Groschatner, cambia la strategia e credo anche le ambizioni per Red Bull e Decathlon, perché adesso hanno Evenepoel secondo, Sexas terzo, divisi da pochissimi secondi, e non a caso, dopo aver aspettato un po' in maniera anche cavalleresca ed elegante e sportiva per sapere quando poteva e se poteva ripartire Vingegaard, adesso proprio si sono alternate Red Bull e Decathlon lì davanti. La lotta per il podio tra Sexas e Evenepoel, è questa la lettura?
7: Ma sì, sicuramente non ci voleva questo, diciamo, abbandono importante, e adesso sicuramente la Decathlon e la Red Bull giocheranno le proprie carte tra di loro, non perché vogliono contrastare Pogacar, che è impossibile, però sai, sono lì divisi a pochi secondi, il secondo e il terzo, diciamo, in un Tour de France conta tanto. Poi ripeto, c'è un'altra settimana durissima e il Tour è ancora lungo.
5: Non so se hai visto le immagini della caduta di Vingegaard, Sonny.
7: Sì, l'ho vista, ripeto.
5: Ma imperizia, eccesso di foga, come la possiamo catalogare?
7: Posso dire tante cose. Sicuramente quando vieni da un grandissimo giro come ha vinto lui il Giro d'Italia, sei qua al Tour de France e vedi che sei umiliato dal grande favorito come Pogacar, diciamo che la testa va anche a volte altrove, capito? E magari sovrappensiero, succedono queste cose qua, succedono.
5: Può darsi che abbia frenato e partita la ruota dietro, perché è scivolata,
7: sì,
5: proprio,
7: sì.
5: Quello? Questo possiamo leggerlo così?
7: Sì, diciamo uno sbaglio improvviso, dove però è stato purtroppo fatale e l'ha tirato fuori dai giochi, diciamo.
5: 9,7 km intanto per Smith al comando della corsa, a pochi secondi ormai il gruppo Pidcock, Moisar, Yates e Simmons, ma a 2 minuti quello della maglia gialla. Li va a prendere secondo te il gruppo della maglia gialla, i fuggitivi?
7: Sì, perché ripeto, Pogacar, anche se non sta tirando loro, non lascia niente, e 2 minuti su una salita di 11 km al 9%, una salita davvero davvero tosta, anche se c'è davanti Pitco che sta davvero andando forte, 3 giorni che diciamo che è in fuga.
5: E poi però, volendo, insomma, se vanno a riprendere lì Pogacar, si trova Adam Yates, che è un bel aiuto eventualmente.
7: Esatto, adesso diciamo che la Bora gli sta mettendo un piatto d'argento davanti, diciamo, gli stanno facendo un grandissimo lavoro. Penso sempre 2 minuti, però se vogliono li possono andare a prendere quando vogliono questi corridori, specialmente Yates, che è a ruote e non sta tirando.
5: 9,4 km per Schmidt, con 5 secondi di vantaggio su Simmons, e un po' più indietro invece Rubio e gli altri. Yates, come giustamente sottolineava il nostro Sonny Colbrelli, è a ruota, non da cambi, non ne avrebbe ovviamente neanche facoltà, credo. Bravo comunque lo svizzero della Jaico Alula, già vincitore di una tappa in questo Tour de France, a resistere ormai da diversi chilometri da solo al comando. 9,3 km, tutti di salita da qui alla fine, con Pidcock scusate, e Simmons insieme a Voisin, che stanno cercando di rinvenire sull'attuale leader, meno di 2 minuti, 1,50 in ritardo del gruppo della maglia gialla. Però quello che abbiamo visto oggi, l'errore e anche la sfortuna di Vingegaard costretto al ritiro, è un segnale. Comunque Pogacar deve stare attento, perché ci saranno, oltre alla crono, altre 3 tappe alpine con relative discese, non solo salite, dove evidentemente bisogna prestare massima attenzione, perché insomma la sfortuna può capitare anche a lui, oppure è più forte anche di questo?
7: No, sicuramente, perché ripeto, il Tour finisce domenica prossima a Parigi, e finché non è finito, anche se è un grandissimo vantaggio, è aperto. Ricordiamo Pogacar, ormai, che si sembrava un paio di anni fa, quando aveva in tasca la maglia, è andato in crisi e ha perso tutti quei minuti da Vingegaard. Ripeto, anche se sembra che ormai è già scritto il vincitore, ma finché non si arriva a Parigi è tutto aperto, tutto.
5: Prova ancora Quinn Simmons, ha superato Schmidt al comando della corsa. Il corridore statunitense della Little Track va via anche a Schmidt, guadagna un po' di margine sugli ex compagni di fuga. 1.41 il gruppo della maglia gialla, ridotto ai minimi termini, 8 km 8 al traguardo. Non siamo nella fase più dura, ma è difficile trovare una fase non dura in questa salita, perché soltanto praticamente negli ultimi chilometri spiana, si fa per dire, perché la media scende dal 9 al 7,7%, ma poi è una costante ovviamente questa ascesa mai battuta dal Tour de France. Va via Quinn Simmons, il corridore della Little Track, aspettato, atteso al varco da il padre Scott Simmons, anche lui con una folta barba, non baffi a manubrio, ma una folta barba un po' bionda, un po' bianca, credo anche per l'età. Si volta indietro Quinn Simmons, che evidentemente sta anche cercando di quantificare il margine, sempre Adam Yates a ruota di Pidcock, Voisare, vanno a riprendere anche Schmidt a 1.5 il ritardo della maglia gialla. Ti aspetti un altro tentativo di Pogacar, mi sembra di capire, ma non sarebbe un po' troppo ingordo lo sloveno?
7: Ogni giorno ne vediamo di nuovo, ingordo, però è il timbro di fabbrica, diciamo, e sicuramente se vuole, lo decide solo lui, parte e prova a dargli altri secondi, un altro magari anche minuti ai suoi diretti avversari, non essendosi più Vinica.
5: 1.40 adesso il margine di vantaggio di Simmons, 8 km 3, ancora la conclusione con domani il giorno di riposo, martedì la crono, poi una tappa per velocisti, poi le tre tappe alpine e infine il grande epilogo a Parigi, ancora con il circuito di Montmartre, quello della prova su strada delle Olimpiadi del 2024. Parla alla redolina Tadej Pogacar, che ancora con sé Isaac del Toro come compagno di squadra. Cosa avrà detto secondo te la sua ammiraglia?
7: Ma non lo so, magari provano a fermare Yes davanti, o non lo so, o restare così, o se no, ripeto, continua a parlare e, ripeto, parlerà con l'ammiraglia, che vuole provare sicuramente, perché Vingegaard non è mai Pogacar non è mai sazio, è quello il problema, vuole battere Recco su Recco, perché potrebbe lasciarla andare la fuga, però se vedono che arrivano a un minuto sicuramente ci prova.
5: Ecco, questo galateo del gruppo non esiste o non esiste più, il fatto magari di non esagerare per non inimicarsi magari le altre squadre è una cosa un po' del passato secondo te?
7: Sì, non esiste più perché non solo lui ma tanti altri, una volta si diceva te la tappa io la maglia, e adesso non è più così, ognuno pensa per sé, ogni squadra pensa a ottenere il massimo del risultato, e magari solamente tra compagni di squadra, perché abbiamo visto alla prima tappa quando Pogacar gli ha lasciato la vittoria a Adrien Beltor.
5: Anche perché è un po' complice anche del sistema di punteggio UCI, credo, insomma, questa necessità di guardare soprattutto, esatto, in casa propria, perché insomma servono punti un po' a tutti, e con un Pogacar versione cannibale, lo ricordavamo in precedenza, ieri è arrivata la 17ª vittoria stagionale in 30 giorni di gare, quindi evidentemente insomma la supremazia quando parte con il numero sulla schiena di Pogacar è abbastanza evidente. Quest'anno ha ottenuto anche il successo che voleva nella Milano Sanremo, ci è arrivato abbastanza vicino anche nella tua Parigi-Roubaix, vinta poi da Van Aert proprio su Tadej Pogacar. Dico la tua, no Sonny, perché credo che resti un po' nell'immaginario dei tuoi tifosi, ma anche insomma in quella che è la tua vittoria più importante della carriera, no? Credo insomma di non sbagliare.
7: Sì, no, esatto, diciamo che a distanza anche di anni la gente se lo ricordo ancora, ma come era quella giornata, diciamo, un po' infernale, piena di fango.
5: Una giornata clamorosa dal punto di vista del meteo.
7: Esatto, ti sporchi di fango e ripeto, la gente

0: traguardo per il corridore statunitense della Little Track, Quinn Simmons, che ha 21 secondi su Pidcock, Voisin e Yates, 1 minuto e 24 sul gruppo della maglia gialla, ridotto soltanto a 7 elementi, Tadej Pogacar ovviamente, poi Remco Evenepoel, Paul Sixas, Juan Ayuso, Florian Lipovic, Del Toro, e attenzione perché in questo gruppo c'è anche Antonio Tiberi, si vede anche lui. Direi finalmente, Sonny, perché poi insomma la prima settimana e, e gli altri giorni non è andato benissimo, no, il corridore italiano.
1: Sì, l'ho sentito, si è preparato al meglio, però diciamo che un po' il caldo, un po' magari qualche problemi fisici non ha primeggiato come vorrebbe, però dai, adesso si sta un po' riprendendo, sta dando una mano anche a Lenny Martinez, visto che è lì davanti nei primi 10 in classifica, e sicuramente nella terza settimana proverà anche lui qualche fuga.
0: 7 km al traguardo, davanti nel gruppo che insegue Quinn Simmons al comando della corsa c'è adesso Tadej Pogacar, a ruota dello sloveno Isaac Del Toro, poi Remco Evenepoel, si staccano parzialmente di qualche centimetro Juan Ayuso, anche Paul Sixas, che sta comunque facendo un grande tour, perde contatto anche Lipovic, vanno avanti Pogacar, Del Toro e Remco Evenepoel, che evidentemente insomma io credo tenga da matti a una posizione di rilievo in questo tour, lo dimostrano anche i momenti in cui è andato parzialmente in crisi ma poi è stato sempre capace di recuperare il belga.
1: Sì, diciamo che lui è davvero, ha questa forza qua di non andare fuori giri, di mantenere il suo passo, e se si stacca magari anche presto, piano piano dopo riesce a recuperare. Infatti adesso sta provando a stare a ruota di Del Toro e Pogacar, che sta facendo una bella un'andatura sostenuta, sta facendo, e penso non è neanche scattato, si è messo davanti, si è messo a tirare lui, si è messo senza usare Del Toro, basta vedere che gamba, non la gamba, la superiorità attraverso tutti quanti.
0: Che corridore, che campione, che atleta straordinario Tadej Pogacar, 6 km e 7 al traguardo per Quinn Simmons, che ha 22 secondi su Pidcock e Yates, 52 sulla maglia gialla che si porta a spasso Isaac Del Toro e Remco Evenepoel, perdono contatto Paul Sixas, Florian Lipovic e Juan Ayuso, sembra non avere assolutamente nessun problema di fatica Tadej Pogacar, maglia aperta invece per Remco Evenepoel, al fianco di Tadej Pogacar il suo allievo Isaac Del Toro, che proprio qui quest'anno su questo arrivo ha vinto la tappa del Giro del Delfinato. Cercano comunque di recuperare lo svantaggio Paul Sixas, Ayuso e Lipovic, sono una quindicina di secondi, 17 in questo istante, ancora 6 km e mezzo di salita sotto il sole con Tadej Pogacar, che fa lui l'andatura, fa lui il ritmo, fa lui quello che vuole, prova ad andare a prendere evidentemente ancora Quinn Simmons, 46 secondi di margine per l'americano, ma c'è ancora troppo strada all'insù per il campione statunitense per considerarsi al salvo. E poi di fronte a un Pogacar che ti insegue non è mai possibile essere salvi, anzi sta per credo arrivare la possibilità che Tadej Pogacar vada a riprendere e superi nettamente il campione americano. Ma Sonny, questo è spettacolo o noia? Qual è la tua versione?
1: Tanti dicono noia, però ripeto, cosa vogliamo fare quando abbiamo un campione così? Era come quando c'era Eddy Merckx, che era un cannibale, non lasciava niente a nessuno. Però ripeto, io penso che se arriverà con Isaac Del Toro proverà a lasciargli la tappa, ma ormai è scritta, si sa che ogni gara quando Pogacar attacca il numero alla schiena non corre per partecipare ma per vincere.
0: E se c'è poi c'è l'uno, c'è anche diciamo così il numero perfetto, uno come spesso è arrivato davanti a tutti Tadej Pogacar, 6 km al traguardo. Allora diamo un po' i numeri, davanti c'è Quinn Simmons con 27 secondi su Pidcock, Voisin e Adam Yates, a 34 Pogacar, Evenepoel e Del Toro. Tra questo gruppo e quello composto da Sixas, Ayuso e Lipovic

0: ci sono 28 secondi, con tantissima gente ad abbracciare il passaggio della carovana gialla, che però ha perso un vagone importante, ha perso Jonas Vingegaard, caduto pochi chilometri prima dell'attacco dell'ultima salita, ha sbattuto la clavicola e non è riuscito a recuperare e a ripartire. Giovanni.
1: Sì, allora grazie ovviamente Sonny per essere stato in nostra compagnia per qualche minuto. Prima di lasciarci, no, una considerazione, visto che ovviamente adesso guardi e valuti il ciclismo anche dall'altra parte. Da una recente indagine del Sole 24 Ore, il Tour de France, parliamo della corsa che si sta disputando, muove un giro d'affari di 180 milioni di euro, proprio così. Ai corridori va solo l'1%. A te le considerazioni finali prima di salutarci.
2: Guarda, io nella mia carriera ho fatto 5 volte il Giro d'Italia e 5 volte il Tour de France, e sicuramente anche se sono legato all'Italia, per quanto il Tour è il Tour, infatti tutti i corridori quando dicono Tour is Tour, perché davvero muove migliaia, milioni di persone, di telecamere e di soldi. Sicuramente magari si potrebbe rivedere il montepremi finale, anche se è sostanzioso, però ripeto, quando muove questi soldi, perché no, rivederlo, giustamente per lo spettacolo che danno i corridori, non perché è del percorso disegnato.
1: Bene, grazie davvero a Sonny Colbrelli, buona estate Sonny.
2: Grazie a voi altrettanto.
1: E allora, un abbraccio. E allora noi giriamo pagina ovviamente affidandoci a una fotografia di un minuto sulla situazione, nuovamente cedendo il microfono a Cristiano Piccinelli.
0: 5 km 2 alla conclusione, con Quinn Simmons che ha soltanto 18 secondi su Pogacar. Del Tore Evenepoel perdono contatto in maniera evidente il trio Sixas, Ayuso e Lipovic, sono una trentina di secondi da Tadej Pogacar, con tutto vantaggio per Del Toro che risalirà in classifica, ma anche per Evenepoel, che metterà molto margine tra sé e i potenziali attaccanti al secondo posto. 5 km, 10 secondi per Simmons, si volta, sta per arrivare lo sloveno, l'alieno del mondo del ciclismo, Tadej Pogacar. Chissà che non voglia fare 5 come le vittorie al Tour de France, oppure lasciare spazio magari a Zac Del Toro. Lo vedremo tra poco.
1: E intanto io approfitto della situazione per ricordare cosa già avvenuto nel corso di questo pomeriggio in Formula 1. L'ordine d'arrivo con il ritorno al successo di Kimi Antonelli su Mercedes a Spa-Francorchamps, Gran Premio del Belgio, davanti a Charles Leclerc, distanziato di quasi 2 secondi ovviamente su Ferrari, poi Verstappen su Red Bull, Hamilton sull'altra Ferrari, Piastri quinto sulla McLaren e poi la Red Bull di Adjar al posto numero 6. Intanto in classifica Kimi Antonelli guida con 204 punti, 159 ne ha Lewis Hamilton. Ancora Cristiano.
0: Raggiunto Quinn Simmons e superato l'americano, davanti allora si ritrova Adam Yates, Tadej Pogacar che è con Del Toro, Evenepoel e proprio il britannico della UAE a 15 secondi, è già scivolato dietro Quinn Simmons, ma a 30 c'è il trio Ayuso, Lipovic e Paul Sixas, prova a rimanere con loro Vuissard della Tudor. Si stacca adesso Adam Yates, davanti a tutti a 4 km e mezzo dalla conclusione Tadej Pogacar con Del Toro ed Evenepoel, a 30 secondi il gruppo della maglia bianca, ovvero Paul Sixas, Ayuso e Florian Lipovic. Il capitano della Red Bull resta dunque Remco Evenepoel, che rimane agganciato solo lui tra i migliori a Tadej Pogacar nella giornata che ha visto il ritiro per infortunio dopo una caduta di Jonas Vingegaard, con il padrone del Tour de France che ha sempre il solito nome degli ultimi 2 anni, Tadej Pogacar. Per la prima volta dopo 5 edizioni invece non ci sarà né Pogacar né Vingegaard a decidere la vittoria tra primo e secondo posto, un duopolio che ha resistito per 5 anni, ma l'abbandono di Jonas Vingegaard cambia la storia. Tadej Pogacar l'ha già cambiata e continuerà a farlo.
1: E intanto, per ciò che riguarda ovviamente gli altri avvenimenti sportivi nel corso del pomeriggio, Facciamo un salto indietro di qualche ora, perché non c'è stato l'atteso bis, parliamo di tennis, a Bastad in Svezia per Luciano Dardali, che si presentava sulla terra rossa svedese nella qualità di campione in carica. Ha dovuto cedere in due set 6-4, 6-3 in finale contro Rubljov. Invece il torneo svizzero di Stadt è stato conquistato da Tsitsipas, che quindi è ritornato al successo, molto importante soprattutto per il suo morale. Qui è stata più combattuta la sfida, Tsitsipas ha prevalso in finale appunto sul belga Collignon per 6-4, 6-7, 6-3, e quindi c'è stato questo ritorno che potrebbe rilanciare ovviamente Tsitsipas nel ruolo di possibile antagonista, specie su terra battuta, dei tennisti con ranking più alto del suo. Allora, intanto io direi di salutare, per ciò che riguarda questi chilometri finali della tappa che porterà nuovamente a un arrivo in salita, l'amico e collaboratore di Radio 1 Rai, Massimo Ghirotto. Ciao Massimo.
3: Ciao Giovanni, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: E allora ti lascio ovviamente a Cristiano Piccinelli per raccontare questi ultimi chilometri di una tappa che purtroppo, Cristiano, ricordiamo a beneficio di coloro i quali si sono sintonizzati solo da poco sulle nostre frequenze, ha perso un protagonista molto atteso.
0: Ha perso il secondo in classifica la partenza di questa mattina, Jonas Vingegaard, una caduta a 19 chilometri dalla conclusione, a pochi chilometri dall'ultima salita, è andato a sbattere contro il cordolo di un marciapiede, problema alla spalla, alla clavicola per il danese, impossibilitato a proseguire. 3,5 km al traguardo intanto per il terzetto lì davanti, la maglia gialla, Tadej Pogacar, Renck van der Poel, Red Bull Bora, Isaac De Toro, anche lui della UAE, la squadra del leader della classifica generale, 35 secondi, Sexas, Lipovic inseguono, perde contatto con questo gruppo, Juan Ayuso, il capitano della Lidl Trek, che paga 14 secondi rispetto a Sexas e a Lipovic. Ti aspetti, caro Ghiro, che Pogacar faccia tutto da solo o si porti dietro Del Toro?
3: Buon pomeriggio intanto, Cristiano. Mi aspetto che questa tappa abbia qualcosa di clamoroso, a parte la caduta di Vingegaard, purtroppo, che perde il protagonista che stava cercando perlomeno di mettere in difficoltà la squadra della maglia gialla. Ma sicuramente è qualcosa di clamoroso vedere la maglia gialla che sta, secondo me, lavorando per Del Toro. Ed è altrettanto bello vedere un Van der Poel che rimane lì, apparentemente pare anche in buone condizioni. Adesso è tutto da capire chi si giocherà la vittoria. Attenzione, non escludo che Pogacar voglia anche in qualche modo, se capisce che Del Toro non sta bene o perlomeno è un po' in difficoltà nel finale, di andarsi a vincere la quinta tappa. Certo è che quello che è clamoroso è vedere che la maglia gialla sta lavorando per il suo compagno di squadra, che a questo punto cerca di scalare il podio e mettersi lì davanti.
0: E Van der Poel, a cui vanno fatti i complimenti, perché dopo le critiche per qualche passaggio a vuoto ha saputo recuperare, ed evidentemente la giornata di oggi conferma la sua volontà di essere protagonista a questo tour, il primo dei normali, per così dire.
3: Il primo dei normali, sì, anche se uno che ha già vinto un Giro di Spagna, era già arrivato terzo a un Tour de France, quindi ha nel suo palmarès vittorie importantissime, Liegi, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Parigi, insomma non stiamo parlando di uno sconosciuto, attenzione. Certo è che ci domandavamo tutti se Van der Poel riuscisse a ritrovare quello che è un po' era la sua scommessa, cioè essere fra i migliori in una grande corsa a tappe, e in questo caso il Tour de France. Oggi è lì, oggi è lì.
0: Ed è lì, o perlomeno non molto lontano, Paul Sexas, che guadagna una trentina di secondi su Juan Ayuso. Te l'aspettavi un Sexas così?
3: No, Cristiano, francamente no, non me l'aspettavo, perché è un 19enne che si butta subito nella mischia. Era qualcosa di, insomma, di importante e anche di rischioso. Sta facendo vedere che il ragazzo è uno che in futuro può ambire a vincere un Tour de France. Certo, devono calare quei mostri lì davanti di cui uno esatto, di cui uno si chiama Pogacar, ma attenzione, veramente sta facendo una cosa di qualità di personalità e anche di resistenza, perché lo sappiamo, e l'ultima settimana sarà veramente ancora micidiale.
0: Credo che ci sia una sorta di comunicazione non verbale, anche per non farsi sentire, tra Pogacar e Del Toro, per saggiare un po' quelle che sono le condizioni del messicano. 2,3 km intanto al traguardo, davanti sempre Evenepoel, Pogacar e Del Toro a 35 secondi, Lipovic e Paul Sexas a 1:05, Ayuso che sta perdendo dunque 20 secondi abbondanti rispetto al giovane francese della Decathlon, si alza sui pedali, Tadej Pogacar, siamo nella fase più tranquilla, cioè per dire 9% di pendenza media, adesso la strada che salirà fino alla conclusione. Altra comunicazione alla radiolina per Tadej Pogacar, e siccome sei stato un ammiraglia, non c'erano le radioline ai tuoi tempi, però insomma credo che puoi carpire quello che si sono detti Pogacar e la sua ammiraglia.
3: Ma staranno cercando di mettere così, pianificare, se, anche se hanno veramente poco tempo, una strategia, perché adesso hanno un po' paura di Evenepoel. Ieri Evenepoel ci ha fatto vedere che sì, si è staccato, ma poi è riuscito a gestire e guadagnarsi nel finale un terzo posto. Quindi insomma, io credo che proprio così sicuri non siano, sapendo che Evenepoel è comunque un uomo molto pericoloso, e sarebbe poi così clamoroso che due contro uno perdessero la tappa, no? Credo che sarebbe con qualcosa che resterebbe nella storia di una tappa di un Tour de France così importante.
0: Meno di 2 km per il terzetto lì davanti, 1800 metri, tutti di salita fino alla fine, con 43 secondi su Lipovic e Sexas, Ayuso 1:13, Ayuso che poi, caro Ghiro, è uno di quelli che a cronometro perderà rispetto a Evenepoel, rispetto anche a Pogacar, non è un drago nella crono.
3: No, non è un drago, però teniamo conto una cosa, Cristiano, che quando entri nell'ultima settimana le forze poi in qualche modo si pareggiano, e Ayuso sta veramente facendo un bel Tour de France. Lui è andato via dalla squadra di Pogacar proprio per riuscire a fare la sua corsa, e credo che oggi in questo Tour si stia dimostrando, come dire, un corridore che dalle promesse sta passando ai fatti. Quindi bravo, bravo veramente Ayuso, cosa che Lipovic, compagno di squadra di Evenepoel, oggi sta dimostrando che il leader è Evenepoel.
0: 1400 metri per Tadej Pogacar, per Remco Evenepoel, per Isaac Del Toro, 38 secondi su Sexas e su Lipovic, 1:16 Ayuso, sempre davanti a fare l'andatura Tadej Pogacar, poi Evenepoel a ruota, Isaac Del Toro che non ha mai tirato un metro in questo finale, 10% adesso la pendenza media della strada che salirà fino alla spiralata del Plateau de Solazione, con sempre Tadej Pogacar, il campione del mondo in carica, che si alza sui pedali, fa l'andatura, 1200 metri di fatica per poi dimenticarsi tutto al termine di questa frazione, godersi il giorno di riposo e pensare a una settimana in cui l'avversario più temibile, quello con cui ha lottato negli ultimi 5 Tour de France, non ci sarà più, perché Jonas Vingegaard è caduto, si è fatto male alla spalla e non ripartirà, si è dovuto ritirare dal Tour de France. 1200 metri alla conclusione, siamo in zona di sparo, Ghiro.
3: Siamo in zona di sparo, considerando che poi ci sono pendenze veramente importanti nella parte finale, siamo all'11-12% e dopo aver fatto salite e un'altimetria veramente importante, beh, questi sono momenti che fanno veramente male alle gambe. Attenzione, perché adesso c'è da capire Del Toro dove si piazzerà, se si metterà a ruota di Evenepoel oppure a ruota del
0: suo compagno. Parte Del Toro, cioè... parte adesso! Parte Del Toro su Remco Evenepoel con Tadej Pogacar comunque a ruota, prova l'attacco dunque la UAE a mettere nel mezzo il belga della Red Bull Boris Groe, 900 metri alla conclusione con Tadej Pogacar che ha parlato fino all'ultimo con la sua ammiraglia, Del Toro davanti ma non riesce a staccare Remco Evenepoel, allora rallentano i tre perché inizia la fase di studio, a 45 secondi ci sono Sexas e Lipovic a 1:22, affonda Ayuso, perderà tantissimo quest'oggi, ultimi 800 metri con Pogacar che torna davanti a tutti. Era un fuoco di paglia l'attacco di Del Toro, Ghiro?
3: Fuoco di paglia, Ni Cristiano, perché ci ha provato, ha stretto i denti, ha cercato di capire se Evenepoel era un po' in difficoltà, ma ha reagito molto bene, si è messo subito alla sua ruota e attenzione, perché lo dicevamo, è molto rischioso adesso capire chi dei due, cioè Evenepoel o Del Toro, e il terzo e comodo sia ancora Pogacar.
0: Siamo ormai alle battute conclusive di questa quindicesima frazione, davanti a tutti Tadej Pogacar a ruota e Evenepoel che si preoccupa soprattutto della possibile rincorsa di Del Toro, che si alza sui pedali, affianca Evenepoel e va Isaac Del Toro, non risponde Tadej Pogacar, prova a farlo invece Remco Evenepoel, allora prova a vincere la sua seconda tappa in questo Tour de France Isaac Del Toro, ma non riesce a staccare Remco Evenepoel, torna sui due anche Tadej Pogacar, perché è l'alternativa evidentemente della UAE per centrare quella che sarebbe la sesta vittoria di tappa in questo Tour de France. Del Toro, la curva per gli ultimi metri, viene affiancato ancora una volta da Remco Evenepoel, ma resiste, si rialza sui pedali ancora Isaac Del Toro, il campione messicano, prova a resistere ma viene superato, sverniciato da Remco Evenepoel, e allora batte Tadej Pogacar in prima persona a provare a giocarsi il successo con Remco Evenepoel, che però è più veloce in questo momento di Tadej Pogacar. Remco Evenepoel con il belga che è ancora davanti a Tadej Pogacar, e va a vincere la tappa del Plateau de Solazon in mezzo a due della UAE. Festeggia la Red Bull con Remco Evenepoel, la vittoria del belga, secondo Pogacar, terzo Isaac Del Toro, poi arriveranno tutti gli altri. Evenepoel però c'è come in questo Tour de France. Ghiro.
3: Beh, credo che sia tutta meritata, e finalmente vediamo qualcuno di nuovo vincere in un arrivo in salita, perché sarebbe stato abbastanza clamoroso e anche un po' monotono, se devo dire la verità, vedere ancora una volta vincere la maglia gialla. A questo punto credo che Evenepoel si consacri come uno veramente che la classifica la può fare, e credo che adesso insomma sia anche molto, come dire, più carico, perché domani ci sarà il giorno di riposo e martedì ci sarà un'altra tappa a lui adatta, cioè una cronometro, dove noi aspettiamo molto il nostro Filippo Ganna.
0: Però è stato un azzardo forse puntare su Del Toro invece che su Pogacar, perché poi 2 contro 1 ha vinto l'uno.
3: Sì, certo, ma insomma lui Pogacar si è messo a disposizione del compagno di squadra, lo avevamo capito, perché non è così, come dire, normale che sia lui ad andare a fare l'andatura. È evidente che si era messo a sua disposizione per tentare di portarlo più in alto della classifica, soprattutto di andare a vincere la sua seconda tappa del Tour de France. Vabbè, ha rischiato, ne parleremo molto, perché insomma fa storia che Evenepoel vinca su la maglia gialla, ma è anche bello perché a questo punto, dopo lo shock della perdita di Vingegaard, che oggi sarebbe stato sicuramente un protagonista, ma parlare ormai è anacronistico, oggi abbiamo visto almeno una novità, cioè ha vinto Evenepoel.
0: E abbiamo visto Tadej Pogacar fare anche il gregario, per così dire. Vince Evenepoel davanti a Pogacar e Del Toro, con Tadej Pogacar che è il primo della classe, della classifica generale, con 5 minuti giusti su Evenepoel, 5.58 su Isaac Del Toro, che dunque sale in terza posizione per quanto riguarda ovviamente la classifica generale. In pratica un po' mescolato quello che è anche stato l'ordine d'arrivo di quest'oggi nella tappa, che ha visto l'abbandono di Jonas Vingegaard. Giovanni.
1: Sì, e io prima di salutare, dopo averlo ringraziato ovviamente, Massimo Ghirotto, si può fare anche una considerazione, no? Se vogliamo, semiconclusiva relativamente proprio al danese. Alla fine venire al Giro gli è servito, ha completato la tripletta, 2 tour, una vuelta, un Giro. È stato sfortunato quest'oggi, probabilmente il Tour non lo avrebbe rivinto, ma anche se dovesse finire qui la sua stagione, c'è comunque il gradino più alto del podio alla Corsa Rosa. Speriamo che non sia così, e speriamo di poterlo ovviamente rivedere presto in sella.
3: Sì, speriamo di rivederlo presto. A questo punto mi verrebbe da pensare, Vingegaard pensa al campionato del mondo, è difficile, è duro, è impegnativo, c'è il tempo per poter recuperare. Chiaramente è la considerazione che hai fatto, Giovanni. Intanto lui il Giro l'ha portato a casa, e vedi, questi sono gli imprevisti del ciclismo. sei lì che lotti per un podio al Tour de France e ti capita una scivolata banalissima, perché poi ne succedono tutti i giorni di queste cose, e vai a casa perché ti rompi un osso, una clavicola, quello che sarà. Insomma, auguri a comunque a Vingegaard.
1: Con Massimo Ghirotto ci risentiremo tra qualche giorno all'interno di Sulle strade del Giro. Adesso, dopo averti salutato, ovviamente buona serata Massimo, ritornerei proprio da Cristiano per qualche numero importante, perché oggi la classifica è cambiata.
0: E allora diamo anche la classifica della tappa. Vinto Evenepoel nello sprint a 2 su Pogacar, poi Del Toro. Sono arrivati a 58 secondi Seixas e Lipovic, a 1.57 Martinez, Schielmose a 2 minuti Juan Ayuso, e poi ovviamente Yates e Simmons che facevano parte della fuga di giornata. Per cui la classifica generale ovviamente non vede più al suo interno il corridore danese della Visma-Lisa Bike Jonas Vingegaard, ma vede sempre al comando Tadej Pogacar con 5 minuti su Isaac Del Toro e poi 5.58 su 5 minuti su Remco Evenepoel, 5.58 su Isaac Del Toro. Quarta piazza per Paul Seixas a 6 minuti e 23, quinta posizione per Florian Lipovic a 6 minuti e 48. Comincia adesso a delinearsi maggiormente la classifica generale, con ritardi più sostanziosi rispetto a quelli visti questa mattina, quando tra il secondo e il settimo c'era appena un minuto e venti totale, ma adesso già tra il secondo e il terzo c'è circa un minuto di distacco.
1: E noi ringraziamo per aver accettato il nostro invito chi avremmo voluto commentare ovviamente in ben altre imprese, Matteo Trentin. Ciao Matteo, buona domenica.
4: Buona domenica a tutti, buona domenica agli ascoltatori. Grazie dell'invito.
1: No, grazie a te per averlo accettato, però anzitutto poi commentiamo insieme a Cristiano ovviamente tutto quanto è avvenuto in questa tappa, però vorremmo sapere, e lo vogliono sapere soprattutto i radioascoltatori, quali sono le tue condizioni dopo la febbre che ti ha costretto alla gran bucla ad alzare purtroppo bandiera bianca.
4: Dai, mi sto riprendendo, ancora non sono ancora al 100% purtroppo, perché già la mia partenza al Tour non ero proprio messo benissimo, perché mi sono preso un colpo di calore al campionato italiano e avevo avuto la febbre appena dopo. Poi stavo meglio, ero guarito e in accordo con la squadra abbiamo deciso di provare a partire a questo Tour, ma bisogna dire che le condizioni climatiche della prima settimana non hanno aiutato per nulla. Se me l'avessero anticipate non ci avrei creduto, perché un Tour de France così caldo ogni singolo giorno io non l'ho mai vissuto, né il Tour, né la Vuelta, né nessuna corsa in vita mia.
1: Ecco, allora a questo punto, prima di cedere il microfono proprio a Cristiano, no? Sei uno dei corridori più esperti, sei uno dei corridori che ovviamente fa sentire in gruppo la sua voce di saggezza, di esperienza, di maturità. Ecco, ma vogliamo un po' parlare di questi orari, Matteo? Il cambiamento climatico è già una realtà frutto di diverse conseguenze. Ti chiedo se è giusto continuare con le partenze a mezzogiorno, ma soprattutto che cosa si può fare per cambiare, perché se, e lo dicevamo prima, no, era nostro ospite Sonny Corbelli, se il Tour muove 180 milioni di euro e ai corridori va solo l'1%, probabilmente mi sembra che sarebbe come cercare di spostare a spinta con le mani un treno lungo 40 vagoni, e questa è la sensazione. Poi ovviamente tu hai le carte in mano anche per poter leggere una situazione che vista dall'interno è valutata in maniera pessimistica. Che ci dici?
4: Ma allora, è un discorso parecchio complesso. Mi fa piacere che la domanda venga da te, che sei un uomo dei media, perché quando noi parliamo magari con gli addetti ai lavori delle organizzazioni, magari anche dell'UCI, la colpa cade sulla televisione, no? Questi sono gli orari televisivi, la televisione chiede questi orari. Credo che la prima cosa da fare sia un tavolo dove tutte le parti in causa si devono sedere, ma si devono sedere per seriamente parlare di questa cosa qua, e per parte in causa sono i corridori, gli organizzatori, le squadre, a questo punto anche i media. Comunque la protezione mediatica è l'utile che ci sta per un qualsiasi evento, grande o piccolo che sia. ma soprattutto queste discussioni devono portare a qualcosa, perché ultimamente nel ciclismo ci sono 50 tavoli aperti con 50 argomenti, ma non si va mai a capo di nulla. Si torna sempre il mese dopo, sembra la politica, no? Decidiamo il mese dopo, il prossimo mese c'è un meeting, il prossimo mese c'è un summit, e intanto ci portiamo avanti i problemi. Purtroppo il Tour de France di quest'anno ha messo a nudo una dura realtà, che comunque il cambiamento climatico esiste, c'è, e da un anno all'altro il Tour è stato una cosa completamente diversa. L'anno scorso era fresco addirittura, mentre quest'anno era caldissimo. È ovvio che bisogna mettere in piedi dei sistemi per cui anche la corsa abbia la flessibilità di poter spostare un orario di partenza, magari non da un giorno all'altro, ma per esempio l'ondata di calore del weekend scorso, quindi il weekend dove mi sono ritirato, era ben preannunciata, non è una cosa che ci ha colpito dall'oggi al domani.
1: E ritorniamo da Cristiano Piccinelli, c'è collegato Matteo Trentin.
0: Allora, ricordiamo un po' quello che è successo quest'oggi con il ritiro caso caduta di Jonas Vingegaard, la vittoria di Remco Evenepoel davanti a Pogacar e Del Toro, con la nuova classifica generale che vede sempre Tadej Pogacar al comando con 5 minuti su Remco Evenepoel e 5.58 su Isaac Del Toro. Questa notte un po' di polemiche ci sono state per il controllo antidoping che ha coinvolto Pogacar alle 5 e Vingegaard alle 2. Non lo so se la caduta può essere anche mancanza di sonno. Io ovviamente non dico che è una battuta, però effettivamente il riposo per atleti che fanno tanta fatica per tanti giorni consecutivi è una parte importante anche, no, dell'aspetto sportivo.
4: Oh, certamente sarei più forte. Io sfiderei chiunque dei nostri ascoltatori che magari ha lavorato durante il giorno, quando è lì bello nel sonno, farsi svegliare, fare un'analisi del sangue o magari fare pure la pipì nel bicchierino. Sicuramente non è una cosa che per la gara del giorno dopo è una cosa convenzionale, diciamo. Di notte è un orario dove la gente dorme. E quindi sicuramente non va proprio benissimo.
0: Eh sì, in effetti, insomma, credo che anche se magari le regole lo consentono, anche se mi sembrano un po' stiracchiate, nel senso tirate un po' per la giacca le regole, credo che essendoci domani il giorno di riposo poco o nulla avrebbe cambiato, ecco. Però insomma, vabbè, evidentemente è andata.
4: Non lo so, magari tu mi puoi dire l'ultimo sport che non sia il ciclismo che è stato testato le due di notte.
0: Nessuno, credo. Io è un tentativo che faccio anche magari con i non addetti ai lavori nello spiegare che se c'è uno sport ipercontrollato è proprio il ciclismo, dove insomma ci sono controlli non solo a campione, non solo sulle bici, non solo appunto nella notte, ma poi anche controlli incrociati, sangue, urina, controlli ai capelli. Insomma, è evidente che è uno sport che anche per quello che è stato il passato, perché poi bisogna dirlo, hanno portato poi a questo.
4: Bisogna dire anche un'altra scusa che interrompo, ma Sextas non era neanche nato in questo passato qua.
0: Esatto.
4: Cioè abbiamo ragazzi in questo momento che stanno correndo che quel passato non possono neanche averlo visto, perché non erano manco nati. E quindi facciamo fatica a giustificare queste cose poi ancora. Il passato è passato. Penso che abbiamo dimostrato in lungo e in largo che siamo lo sport che ha voluto cambiare, appunto per questo passato, è cambiato. Ci stiamo sottoponendo e siamo continuamente sottoposti a controlli rigidi e comunque continui, rinunciando per la nostra libertà personale. Per fare un esempio, io ho fatto un controllo antidoping il giorno del battesimo del mio figlio più grande. Vabbè, non è mica colpa loro, non lo sapevano. Però non è che io ho detto no al battesimo, tornate un altro giorno. L'ho fatto e basta. Penso che bisognerebbe cominciare un pochino a riconsiderarci umani piuttosto che solamente atleti. Cioè, abbiamo una vita, siamo delle persone, insomma, siamo un po' considerati tutti cavalli ultimamente quando succedono queste cose.
0: Sì, assolutamente, guarda, concordo su tutta linea. Non che ovviamente la lotta al doping deve essere denigrata, però insomma poi alla fine ci sono diversi metodi adesso che la tecnologia consente anche di utilizzare. Ricordando però quello che è successo quest'oggi, se Remco Evenepoel aveva detto di arrivare combattivo a questo Tour de France, oggi mi sembra che l'abbia anche dimostrato. Sono state due settimane a tratti anche difficili per il Belga. È lì ed era terzo comunque anche con Vingegaard in corsa, e oggi insomma mi sembra che ha dimostrato che punta davvero a questo Tour. Difficile ovviamente scalfire Pogacar, però c'è la crono, E lì che succede?
4: Ma innanzitutto devo dire che Renko in queste ultime tappe mi è piaciuto moltissimo, perché è andato, come hai detto tu, in difficoltà. È andato in difficoltà la tappa vinta da Pogacar ed è rientrato e ha vinto la volata. È andato in difficoltà ieri ed è rientrato. E oggi invece è rimasto con i migliori. Ricordiamoci che ha battuto Pogacar, ha battuto Del Toro, ma soprattutto li ha battuti in volata restando sempre a ruota. Quindi il ritmo che potevano fare era quello, perché se avessero potuto staccarlo l'avrebbero staccato. E Taddei non è uno che fa regali di Natale quando non è Natale, soprattutto i suoi avversari. E quindi vuol dire che forse neanche a Natale agli avversari, però oggi penso che possa veramente farsi una bella fotografia di questo arrivo, perché è stato veramente bravo.
0: E allora ricordiamo la vittoria di Remco Van Poel davanti a Tadej Pogacar e a Isaac Del Toro, con Pogacar sempre in giallo e Van Poel secondo a 5 minuti, Del Toro a 5.58, Sixas a 6.23, Lipovic a chiudere la top 5 a 6.48. Domani riposo, martedì, caro Giovanni, la crono di 26 km, incrociamo le dita per Filippo Ganna, a te.
1: Sì, e io ringrazio ovviamente per la sua partecipazione Matteo Trentin. E ovviamente ti chiedo adesso, al di là di questa ovviamente febbre, di questo colpo di sole eccetera, i tuoi programmi per ciò che riguarda la seconda metà della stagione, ancora presto per parlarne, oppure ci puoi dare già qualche anticipazione quando gli appassionati potranno nuovamente applaudirti con il dorsale appunto di corridore?
4: Allora, nel mio programma c'erano Hamburgo e René Wittur al post Tour de France. Adesso onestamente non ci sto neanche pensando, perché sto aspettando di stare finalmente bene per riprendere ad allenarmi, e comunque devo ancora parlare, diciamo, seriamente con la squadra, se mantenere questo programma, se modificarlo, e quindi quello era il programma, è ancora però come punto di domanda.
1: Bene, allora in bocca al lupo, davvero buona estate, buona ripresa. È stato con noi Matteo Trentin, grazie Matteo.
4: Grazie a voi.
1: Insomma, Cristiano, prima di salutarti, per Vingegaard una brutta botta, non ci voleva, e anche per il Tour perde comunque un protagonista tra i più attesi. Certo, magari per i gradini più bassi del podio, però ma per adesso è doppietta UAE.
0: Sì, rischia ovviamente di poter andare a centrare più agevolmente il suo quinto successo al Tour Tadej Pogacar, ma nella giornata in cui abbiamo lasciato un leader ne troviamo un altro, perché Remco Van Poel secondo me oggi ha dimostrato che sarà assolutamente uno dei protagonisti da qui alla fine del Tour de France, con una bella lotta per il secondo e il terzo gradino del podio tra il belga Del Toro, ma ci metterei dentro anche Paul Sixas, che credo possa far gioire il pubblico francese per queste sue imprese. Lo ricordiamo, all'esordio assoluto al Tour de France, è maglia, non è più maglia bianca, perché ovviamente maglia bianca è Del Toro, ma è lì a giocarsi un possibile podio sui Campi Elisi.
1: Bene, e naturalmente domani giornata di riposo con Cristiano Piccinelli, ci ritroveremo sulle strade del Tour a partire da martedì, proprio con la gara contro il tempo. Adesso diamo la linea all'informazione, c'è spazio per il GR1, poi sarà nuovamente Domenica Sport, a tra poco.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
6: Info su suzuki.it.
8: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglio voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente, nuovi raid statunitensi sull'Iran e nuove rappresaglie sulle nazioni arabe alleate degli USA. Via social, Trump chiede al Congresso di estendere a Teheran le misure della legge che dovrebbe imporre sanzioni alla Russia.
3: Non si parla più di diplomazia, di accordi, mediazioni o colloqui, ma solo bombardamenti, attacchi missilistici, minacce. Prevalgono e si impongono la grammatica della guerra e il linguaggio della forza lungo le coste iraniane, investite dai raid statunitensi che colpiscono anche una centrale nucleare in costruzione a Darkovin, in Kuwait, in Bahrain, dove gli ordigni della Repubblica Islamica cercano di centrare le basi statunitensi, mentre Israele annuncia di aver collaborato con la Giordania nella neutralizzazione di un ordigno iraniano diretto sulla città portuale di Aqaba. Colpiremo l'Iran con tutta la nostra forza. Se Teheran lancerà i suoi missili contro Israele, l'ammonimento del ministro della difesa dello Stato ebraico Katz, che aggiunge: se gli Stati Uniti dovessero cambiare la loro politica verso l'Iran, siamo pronti ad azioni offensive e difensive contro Teheran. Ma secondo il Wall Street Journal, il Pentagono starebbe inviando nuovi squadroni di F-16 e di F-35 nell'area. Le forze armate iraniane minacciano ancora una volta azioni devastanti contro gli Stati Uniti e ieri la guida suprema Mojtaba Khamenei aveva evocato lezioni indimenticabili che la Repubblica Islamica sarebbe in procinto di impartire agli Stati Uniti, ma fonti di intelligence israeliane affermano che la guida suprema non sarebbe in Iran e a scrivere i messaggi al suo posto e in suo nome sarebbero i Pasdaran. Enzo Arcieri, GR1.
2: In Italia con la cronaca continuano le indagini sull'omicidio del 53enne Luigi Esposito, il cui corpo è stato trovato carbonizzato la scorsa notte in un terreno agricolo a Eboli. Laureato in biologia e in lettere, come giornalista pubblicista Esposito collaborava con quotidiani e TV in ambito sportivo e dirigeva il sito tuttosalernitana.com, firmandosi sempre con il nome di Luca. Stando ad alcune fonti, lavorava anche per l'ARPAC, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ma lo stesso ente ha smentito poco fa. In Puglia un giovane è ricoverato dopo un'aggressione all'esterno di una discoteca di Gallipoli.
4: Ci sarebbe uno sguardo sbagliato all'origine della rissa scoppiata nella notte a Gallipoli, fuori dalla discoteca Praia. Ad avere la peggio un ragazzo di 17 anni originario di Potenza e in vacanza in Salento, colpito ripetutamente alla testa con un tirapugni. Ad aggredirlo, stando a una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile intervenuti sul posto, sarebbe stato un gruppo di giovani napoletani. Già all'interno della discoteca, hanno raccontato gli amici del 17enne ai militari, c'era stato un litigio proseguito poi all'esterno. Il minorenne è stato portato d'urgenza in ospedale al Vito Fazzi di Lecce con gravi ferite alla testa. Intanto i carabinieri hanno ascoltato alcuni dei ragazzi presenti e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili. Per il GR1, Francesca Russi.
2: L'inchiesta sulla morte della bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima in provincia di Ravenna. Indagato il padre, l'ipotesi di reato è abbandono di minore. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo, si sarebbe allontanato, ma quando è tornato dalla bambina era già troppo tardi. E in una piscina di Mentana, alle porte di Roma, 8 persone intossicate per le esalazioni da cloro. Tra questi un bimbo di 5 anni ricoverato in codice rosso e altri 4 giovanissimi tra i 10 e i 15 anni in codice giallo, sfollata una cinquantina di bagnanti. Il circolo è stato temporaneamente chiuso. Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto al quartiere Pilastro durante un controllo di polizia intervenuto dopo che alcune segnalazioni avevano avvisato delle intemperanze dell'uomo. Gli agenti, alla presenza dei sanitari, avrebbero poi spruzzato spray urticante al 43enne, immobilizzandolo con le fascette a polsi e caviglie, poi il decesso in seguito a un malore. Meteo, ancora temporali al nord con allerta gialla in Lombardia e Veneto, nel centro-sud invece continua l'ondata di calore, 14 le città da bollino rosso, le previsioni per le prossime ore con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
5: Temperature ancora elevate al centro-sud con picchi di 42-43 gradi, al nord invece al massimo 30 gradi. Ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione, e questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
2: Infine il calcio per i mondiali 2026, è ormai l'ora della verità, tra meno di 3 ore alle 21 la finalissima Spagna-Argentina si giocherà al New York New Jersey Stadium. Tra le novità il maxi intervallo di mezz'ora con il concerto delle star. Radio Cronaca come sempre in diretta su questa rete. E così è tutto, allora ancora buon ascolto qui su Rai Radio 1.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
7: Domenica Sport.
8: Sono le 18 ormai e 6 minuti, vi parla e vi saluta ancora una volta dagli studi di Saxa Rubra in Roma Giovanni Scaramuzzino, un programma Domenica Sport che si avvale ovviamente della presenza in regia di Ombretta Conti con Andrea Boccia in redazione e alla parte tecnica si stanno alternando Tommaso Margiotta e ovviamente Andrea Di Marco. Allora, tutto questo per dire anche che a partire dalle ore 14 vi abbiamo dato in diretta lo sport rigorosamente con le emozioni, alcune delle quali sono state negative, non così a livello della Mercedes di Kimi Antonelli. Il bolognese è tornato a primeggiare e allunga, dopo aver vinto il Gran Premio del Belgio, in classifica sui suoi avversari. Invece nel ciclismo bisogna partire anzitutto dall'addio forzato alla Grand Boucle di Jonas Vingegaard, il vincitore del Giro d'Italia. Tutto questo dopo una caduta con problemi alla clavicola, forse si è rotta, nel caso in cui dovessimo avere degli aggiornamenti medici. Naturalmente ve ne forniremo notizia. Al traguardo, l'arrivo era posto in salita sui Monti Vosges, Remco Evenepoel ha beffato il duo della UAE trionfando dopo 184 chilometri nella tappa numero 15 da Champagnol a Plateau de Solesson. Il belga ha battuto appunto Tadej Pogacar secondo, con Isaac del Toro, campione del Messico e compagno di squadra proprio della maglia gialla, che invece ha conquistato il terzo posto. Adesso in musica per un nuovo voltapagina.

0: Ed eccoci alle 18:10 con Domenica Sport, Bruno Mars, On My Soul, per ciò che riguarda ovviamente anche le prime amichevoli che stanno ovviamente facendo da apripista alla preparazione estiva nel proprio centro sportivo di Trigoria. La Roma ha si è concessa un primo test stagionale, è andata in scena la consueta sfida in famiglia contro la primavera giallorossa, allenata tra l'altro dal nuovo tecnico Mattia Scala e vinta dalla squadra di Gasperini per 6-0, con doppiette tra l'altro di Dybala e di Dobic. Anche le reti di Solé e Cristante, una vera e propria sgambata quella dei giallorossi, che si è svolta su un cronometraggio dei tempi particolari, in pratica 4 tempi da 20 minuti ciascuno, durante i quali il tecnico Gasperini ha in pratica ruotato, come si fa sempre i primi giorni di preparazione, tutti gli uomini a disposizione, cercando così di trarre le prime indicazioni. Bene, alle ore 18:11 è il momento appunto di ritornare al calcio, dando il benvenuto a Gianni De Biasi. Buonasera, buona domenica Gianni.
1: Buonasera Giovanni, buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Eh beh, è un momento particolare, le ore che precedono una finale mondiale sono comunque importantissime, no? Da una parte allora abbiamo un tecnico di scuola federale, cominciamo proprio da lui, da Luis de la Fuente, si va verso Spagna-Argentina, un tecnico che ha seguito i suoi ragazzi da giovanissimi, no? Per portarli fino al sogno, alla finalissima di New York. Io credo che sia il percorso ideale che ogni tecnico si augura per i propri ragazzi, e poter, come dire, condurre i giochi dalla panchina, nei limiti ovviamente in cui il ruolo te lo consente, ha un qualcosa di gratificante che spesso si fa male a non sottolineare.
1: Sì, sicuramente credo che la Spagna sia maestra in questi ultimi anni per il lavoro che sta svolgendo della Fuente, ma al di là di questo, del sistema calcio in Spagna, io credo che sia seguito con grande cura e con grande meticolosità da parte sia della federazione che dei club stessi. Ci sono grandissimi club in Spagna, dal Real Madrid, dal Barcellona, Atletico di Madrid e via discorrendo, non ne voglio dimenticare nessuno. Sicuramente mi ricorda il periodo di Maldini o di Cesare, di Maldini o di Vicini, questo accostamento che hai fatto all'inizio parlando di De la Fuente, perché sono tecnici federali che hanno fatto tutta la trafila, che hanno conosciuto i ragazzi, che li hanno potuti seguire e che li hanno aiutati nel processo di maturazione, al di là di quella maturazione che fanno ognuno nei propri club, però credo che la cosa fondamentale sia quella di avere una continuità di guida tecnica che li possa aiutare e non sconvolgimenti continui nel cambiare gli orizzonti. Il calcio lo sappiamo benissimo, a volte fai le cose con grande attenzione a tutti i particolari e magari non ti arrivano i risultati, però una metodologia di lavoro ci deve essere, bisogna cercare di avere la forza di inseguirla, ma ci deve essere prima questa metodologia.
0: Ed è vero, in Spagna vale moltissimo quello che hai appena considerato. Proprio la Spagna, tra l'altro, quest'anno ai mondiali è una nazionale poco o niente, per meglio dire Real, nel senso che prevale rispetto al Real Madrid la presenza catalana, seguita da quella basca. Ecco, teniamo conto che Marc Cucurella è passato da pochi giorni dal Chelsea al Real Madrid, ma al momento delle convocazioni, appunto, 0 convocati del Real Madrid, ovviamente.
1: Della Real Casa.
0: Ovviamente tu mi dirai, tu hai un'esperienza anche ovviamente in Spagna, no? Ed è ovvio che questo, perché in Spagna seguono la nazionale in maniera particolare, cioè quelli che sono catalani applaudono i propri, è vero o no? A Valencia poi che sono appunto ovviamente più inclini al catalano ovviamente rispetto al resto del paese, stanno a metà e così via. Ecco, Però questo è un dato di fatto importante, non si tratta solo di campanilismo, ma è stata una vera e propria novità. Ora tu mi potrai cominciare la risposta, sì, però il Real Madrid ha tutti stranieri, ma certo questo è un qualcosa che in Spagna ha destato, se non scalpore, comunque sorpresa, sì.
1: Beh, sicuramente io credo che la Spagna si aspettasse un processo di crescita come quello che ha avuto e che giustamente l'ha portata alla finale adesso del campionato del mondo. Credo che per filosofia di gioco, per qualità di giocatori, per metodologia di lavoro, credo che questo aspetto qui sia un aspetto che parte da lontano, parte già dal 2006-2007. Io mi ricordo i primi anni che sono andato in Spagna, dal 2007-2008, e loro non avevano vinto mai praticamente, e loro dicevano ma voi state sempre, vi difendete, sì, ma noi vinciamo. Oggi è cambiata questa mentalità, è cambiata anche da noi, dobbiamo cambiarla poi a livello di squadre di nazionale, perché non possiamo continuare con questo andazzo. È vero che non avremo i giocatori più forti in assoluto, ma credo che per i giocatori che abbiamo potremmo fare molto di più dal punto di vista del risultato finale.
0: E ci arriviamo a questo discorso che giustamente hai come dire, messo in risalto, no? Fatto galleggiare. Adesso è facile accorgersi di cosa che non va in Italia, perché guardiamo i risultati. Ecco, allora, proprio oggi Gianni De Biasi è con noi, un 19 luglio di 60 anni fa si giocava Italia-Corea del Nord a Middlesbrough, il campionato mondiale in Inghilterra. Allora, quella partita andò così, come ci racconta la storica voce di Niccolò Carosio.
2: Italia e Corea si incontrano nella terza gara del turno eliminatorio degli ottavi di finale. Arbitro il francese Smint, segnaline Adair, Irlanda del Nord, e Taylor, Inghilterra. Mazzola, Ferrari. Ferrari, grande balzo del portiere coreano Lin Chan-yong. Vecchio malanno di Bulgarelli che adesso si è aggravato, purtroppo. Poi c'è un qui, fogli. Numero 7, rete. Fattitoi. Siamo al 42esimo del primo tempo. L'Italia è eliminata dall'ottava edizione della Coppa Rimè.
0: L'infortunio di Bulgarelli, non c'erano sostituzioni, l'Italia in 10 contro 11, alla fine del primo tempo, lo avete sentito dalla voce di Niccolò Carosio, prende il gol firmato da Pak Do Ik, non riesce a recuperare nonostante le occasioni create. Ecco, quella sconfitta, l'Italia comunque, Gianni, ai mondiali c'era, no? Provocò una rivoluzione. Esempio, parto dal vertice della piramide, chiusura immediata delle frontiere che saranno riaperte nel 1980. Chiaramente noi, parlo di chi più o meno ha la nostra età, Gianni, siamo cresciuti con le frontiere chiuse, e la grande novità era appunto attorno agli anni 80 vedere che dall'estero si apriva a uno straniero inizialmente, poi dopo il mondiale dell'82 arrivò il secondo, ancora negli anni 80 il terzo, adesso in pratica trovare tre italiani che giocano titolari nella nostra Serie A è sicuramente un'eccezione. Gianni, il giusto equilibrio dov'è? Dove bisogna guardare? Perché poi quando ci tirano fuori discorsi relativi alle tassazioni, costa meno, no, è tutto quanto, comprare i giocatori dall'estero, lì si possono scaricare ovviamente.
1: Giovanni, sarebbe un discorso lunghissimo da fare, però è chiaro che noi siamo vincolati siamo in Europa, dobbiamo attenerci a quelle che sono anche le disposizioni europee, quindi la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della comunità europea, e quindi questo aspetto qui ormai non lo puoi più fermare. Bisogna cercare di avere un altro approccio dal punto di vista proprio della programmazione. Al tempo stesso bisognerebbe dare un po' più di valore agli allenatori che possono avere la possibilità di incidere dentro i vari club, perché se tu ti affidi a un direttore commerciale, parlo in astratto di un'azienda, dopo 3 giorni lo sfiduci perché sta solo programmando la stagione vendite, quindi e subito uno non vede i risultati, capisci che uno lavora veramente con la valigia in mano. Io credo che oggi se si facesse un calcio con persone che pensano prima di tutto a come si progetta una squadra, come si costruisce una rosa di giocatori e come si fa per perseguire poi i risultati,

0: talmente al di sopra di tutti gli altri che esplode talmente tanto, altrimenti l'allenatore sulla sua pelle non rischia, o almeno ce ne sono pochissimi che rischiano di mettere in campo dei giocatori che magari sono validi e che possono avere la possibilità di formarsi e di fare esperienza. Però capisci che come tira il vento qui, le cose non so quanto siano attuabili.
1: Allora, la Serie A, partiamo da qui, non è più il campionato privilegiato, si era capito. Tra l'altro, prima abbiamo dato uno sguardo alla rosa della Spagna. Sull'altro fronte sono solo due gli argentini che militano da noi, sono Lautaro Martinez e Nico Paz, il talento del Como. Nella Spagna nessuno, no? Ora, senza scomodare Gianni De Biasi troppo, Richard Wagner. Lo sfondo però è realmente da crepuscolo degli dèi. Niente Italia, poca Serie A. Guardando a 20-30 anni fa, è un altro mondo. Ma è possibile che nessuno si sia accorto che stavamo precipitando? Questa è la domanda che si fanno tutti. Te lo chiedono al bar, te lo chiedono sul taxi, te lo chiedono per strada. Ma cioè, era difficile accorgersene, secondo te?
0: Probabilmente era difficile, andava bene l'andazzo come andava e gli equilibri erano comunque non scalfiti, questo probabilmente ti dava la dimensione di tutto. In fondo, voglio dire, quando il Titanic è affondato stavamo ballando tranquilli e sereni, senza preoccuparsi di mettersi in salvo. Io credo che tutto sommato noi qualche avvisaglia l'abbiamo avuta, però abbiamo continuato sempre ad andare per la stessa strada, per la stessa rotta, e credo che alla fine abbiamo sbattuto il naso per l'ennesima volta, e questo sicuramente si ripercuote nei confronti del nostro movimento calcio. L'Italia una volta era il paese ambito da quasi tutti i più grandi giocatori per venirsi a giocare, oggi i giocatori corrono in Inghilterra, corrono in Spagna,
1: Anche in
0: corrono
1: Turchia
0: da
1: c'è.
0: altre. Sì, c'è anche in
1: Alcuni.
0: Turchia. Beh, sì, un po' meno, ma comunque
1: Ebbene.
0: è sempre un campionato. Vabbè, questo qui è il problema secondo me di fondo, però
1: Infine,
0: come tu.
1: Gianni De Biasi, cosa ti aspetti dalla gara di stasera Spagna-Argentina?
0: Beh, sicuramente una partita, come posso dire, nervosa probabilmente, perché l'argentino è un po' caliente, lo spagnolo è convinto di avere più organizzazione, più qualità nella fase intanto difensiva, e poi sa costruire bene, non la butta mai via la palla, normalmente è quello che fa sempre un possesso di palla non fine a se stesso, ma per creare delle difficoltà all'avversario. Partita molto equilibrata con lampi improvvisi, perché ci sono giocatori che possono cambiare in qualsiasi momento l'andamento della partita.
1: Io ti ringrazio, ovviamente è stato con noi Gianni De Biasi, grande esperienza,
0: È stato un
1: sia,
0: piacere per me. Un
1: sì, e
0: abbraccio a tutti e
1: speriamo di
0: buona
1: sentirci
0: domenica.
1: presto perché impariamo sempre qualcosa. Si tratta poi di metterla in pratica quello che dici, anche tu, non sei il solo, però insomma, perlomeno ci fai riflettere, questo è già molto, ma molto importante. Grazie Gianni, buona
0: Grazie, un
1: estate.
0: abbraccio a voi, un abbraccio a tutti, buona estate.
1: E alle
0: Ciao.
1: 18:24, grazie ancora a Gianni De Biasi, ci fermiamo e in musica arriviamo alle previsioni del tempo e a Onda Verde.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Il tempo in Europa. Un possente campo di alta pressione posizionato sull'Atlantico settentrionale estende la sua influenza verso l'Europa centro-occidentale, garantendo condizioni di spiccata stabilità dalla penisola iberica fino alle isole britanniche, alla Francia e alla Germania. Al contrario, una profonda area di bassa pressione centrata sui settori orientali del continente determina una configurazione decisamente instabile, con piogge diffuse e frequenti rovesci temporaleschi tra i paesi balti, la Bielorussia e l'Ucraina. Ma entriamo nel dettaglio e cominciamo con Lisbona, in Portogallo, che beneficerà di condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, con una temperatura compresa tra 19 e 28 gradi. Splendida giornata a Dublino, in Irlanda, protetta dal vicino e robusto nucleo dell'anticiclone atlantico, temperatura gradevole che oscillerà tra 14 e 23 gradi. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, per una giornata priva di precipitazioni e temperatura che si attesterà tra 14 e 20 gradi. Tempo stabile e soleggiato anche a Monaco di Baviera, in Germania, che si lascerà del tutto alle spalle l'instabilità dei giorni precedenti. Temperatura compresa tra 13 e 22 gradi. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso a Helsinki, in Finlandia, lambita dal margine occidentale della perturbazione est europea. Temperatura tra 14 e 20 gradi. A Budapest, in Ungheria, la giornata trascorrerà all'insegna del tempo asciutto, con ampie schiarite, in un contesto caldo ma senza eccessi. Massima di 26 gradi e minima di 17. Inizia con il sole anche la giornata a Bucarest, in Romania. Poi nubi sparse nel pomeriggio con scarsa probabilità di pioggia, massima di 34 gradi e minima di 21. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 18:29 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, RAI Mobilità. Sulla 11, la Firenze-Pisa, ci sono code per 6 km per un incidente avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Pistoia in direzione di Firenze. Restiamo in Toscana, code per un chilometro per un altro incidente tra Orvieto e Attigliano. Sulla Firenze-Roma, in realtà siamo già in Umbria. Sulla Firenze-Pisa-Livorno abbiamo code per 4 chilometri per un incidente avvenuto tra Ponte d'Era Est e Montopoli in Valdarno. Tra Traforo del Monte Bianco, risaliamo il nord Italia, code al confine di Stato in direzione di Chamonix, dunque in direzione della Francia, code per 4 km per un veicolo in avaria tra Renzano e la A26, sulla 10 la Genova 20 miglia in direzione di Genova, sulla 7 code per 2 km per lavori in corso tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano, e sulla Milano-Genova abbiamo code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano. Sulla A14 coda tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro, sulla 15 coda tratti per lavori tra Berceto e Pontremoli. Siamo nella capitale, Roma-Teramo, A24 coda tratti tra Vicovaro Mandela e la barriera di Roma Est in direzione della capitale, sempre in direzione della capitale, coda tratti tra Cerveteri e Torre in Pietra, sulla 12 la Roma Civitavecchia. Concludiamo con la 2, autostrada del Mediterraneo. Ci sono rallentamenti per un incendio all'altezza di Serre. Siamo in Calabria. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. After the Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.
0: Domenica Sport.
9: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia in redazione e Andrea Di Marco invece alla console, cura la parte tecnica. Velocemente il riepilogo degli avvenimenti sportivi più importanti. Formula 1 a Kimi Antonelli su Mercedes, il Gran Premio del Belgio, e ne parleremo. Un approfondimento, non andate via, tra poco. Ciclismo a Renko Evenepoel, la 15ª tappa del Tour de France, nel giorno in cui ha dovuto abbandonare per una caduta il vincitore del Giro d'Italia 2026, il danese Jonas Vingegaard. Tennis, ad Andrei Rublev la finale del torneo di Bastad in Svezia in due set sull'italiano Luciano Darderi. Pallavolo maschile ad Osaka in Giappone, Italia batte Cuba, azzurri qualificati alla fase finale di Nations League che si terrà in Cina. Adesso in musica arriviamo all'attesissimo appuntamento con i protagonisti sul circuito di Spa-Francorchamps.

0: 18 e 38 insieme a un grande successo del passato, Cock Robin, The Promise You Made. A proposito di promesse, non so se e che cosa abbia invece promesso magari Kimi Antonelli al papà per il suo compleanno che cadeva ieri, ma certo Paul il sabato e Gran Premio del Belgio la domenica credo proprio che compongano un pacco regalo più che gradito. Da Spa, Franco Sciappa di nuovo, buona domenica, Manuel Codignoni.
1: Ciao Giovanni, ben ritrovati a tutti quanti. Pacco regalo, insomma, graditissimo questa vittoria, anche perché arriva dopo tre gare che erano state abbastanza sfortunate per Kimi Antonelli, che torna al successo nella giornata in cui peraltro il suo compagno di squadra George Russell fa zero per l'incidente con Lewis Hamilton nel corso del primo giro, e dunque anche per quello che riguarda la classifica del mondiale torna nuovamente la graduatoria a sorridere parecchio al nostro 19enne ineffabile furetto bolognese. Innanzitutto l'ordine d'arrivo, lo ricordiamo, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio davanti a Leclerc con la Ferrari, autore di una prova estremamente gagliarda, e Verstappen con la Red Bull. Ai piedi del podio Lewis Hamilton, quarto con la Ferrari, che precede la McLaren di Piastri, la Red Bull di Ajar, l'altra McLaren di Lando Norris, la Audi di Bortoleto, la Racing Bulls di Lindblad, e in decima posizione l'Alpine di Franco Colapinto. È stata una gara molto intensa, diciamo, dove, diciamo, oltre ai contatti nel corso del primo giro, la grossa discriminante sono state due virtual safety car che sono arrivate più o meno, diciamo, all'altezza del momento in cui fermarsi ai box, che hanno un po' penalizzato Verstappen, hanno dato un po' una mano a Leclerc invece, che si è ritrovata addirittura in testa. La battaglia con Antonelli l'ha vinta poi Antonelli, ma c'è stata gloria per entrambi. E allora ascoltiamo proprio le voci dei due protagonisti, partendo da Kimi Antonelli, 19 anni appena, sesta vittoria stagionale, sesta vittoria in carriera. Kimi, la felicità di tornare alla vittoria in una gara che è storica, il Gran Premio del Belgio, su una delle piste più belle, oltretutto al termine di una gara che comunque, insomma, ti ha fatto sudare, perché non è stata proprio liscia, no?
2: Sì, è stata una gara combattuta, perché, sai, non è stata... Sai, con la safety car, con la virtual, non è stato facile, soprattutto anche perché ho dovuto inseguire Charles dopo la virtual, quindi è stata una gara molto combattuta, però mi sono divertito molto e sono molto contento del risultato.
1: Anche perché, dicevamo, no, la fortuna doveva prima o poi girare, questa volta sono punti importantissimi, anche la classifica del mondiale adesso sorride un po' di più rispetto a come era una settimana fa.
2: Sicuramente, devo dire che oggi è stato un risultato molto importante, però come abbiamo visto precedentemente non ci si può rilassare, perché, sai, la situazione può cambiare velocemente, quindi, sai, con un problema tecnico, con un contatto, quindi è importantissimo sfruttare tutte le occasioni che si presentano e cercare di massimizzare ogni volta il risultato.
1: Ungheria, pista completamente diversa, cosa possiamo aspettarci?
2: È una Ferrari molto competitiva, credo che anche McLaren sarà competitiva e anche la Red Bull, quindi credo che saremo tutti lì, per questo sarà importante cercare di settare la macchina nel miglior modo possibile e cercare di massimizzare il risultato, perché sicuramente sarà molto tirata.
1: Crepi Luca. La soddisfazione di Kimi Antonelli l'avete sentita, insomma, era veramente, sprizzava felicità da tutti i pori, nonostante questo modo di esprimersi sempre comunque molto composto e molto da professionista, così potremmo dire, così come era molto soddisfatto anche Leclerc, considerato che, insomma, le aspettative non erano altissime per questo weekend, e invece se ne torna a casa con un bel secondo posto. Ascoltiamo anche lui. Alla vigilia si diceva Silverstone e Spa sono due tracciati dove avreste fatto tanta fatica, te ne esci con una vittoria e un secondo posto. C'è una spiegazione a tutto questo, e come siete stati in grado di trovare questa prestazione che pensavate di non avere?
3: C'è una spiegazione, sicuramente ci sarà, se abbiamo tutta la ragione per cui abbiamo avuto più performance di quello che pensavamo. Penso che abbiamo una parte della risposta, ma c'è ancora una parte della risposta che ci manca, secondo me, su cui dobbiamo lavorare per avere, quindi questo è quello su cui ci concentreremo in questi giorni e dopo Budapest per capire, e quando capiamo dopo possiamo riprodurlo più spesso.
1: Di certo quella di quest'oggi è stata una gara molto solida dal punto di vista della prestazione, anche dal punto di vista della strategia, la Virtual Safety Car vi ha un po' aiutato, però una volta che Kimi ti ha passato sei stato comunque in grado di stargli lì dietro, la prestazione c'era?
3: Sì, la prestazione sicuramente c'era, non al livello della Mercedes, ma un po' meglio di quello che ci aspettavamo, e questo è positivo. Dopo dobbiamo lavorare, noi vogliamo vincere, per adesso ci manca ancora un po' per vincere. Kimi è stato molto veloce, il nostro dove fatichiamo un po' di più e sono sempre i rettilini. Quando Kimi mi ha passato e che c'è l'overtake mode che mi permette di avere un po' più di potenza, questo mi ha aiutato a stare lì con lui, ma dopo una volta perso questo overtake mode ho perso un po'.
1: ha perso un po' di terreno una volta perso l'overtake mode, ma non la fiducia a Leclerc, considerato, lo avete sentito, che insomma sui rettilinei la Ferrari fa fatica, e le prossime due gare, l'ultima prima della pausa estiva e poi quella successiva, la prima dopo il summer break, saranno due piste dove di rettilinei ce ne sono pochi, ovvero sia l'Ungheria e il Gran Premio di Olanda a Zandvoort. Ma andando per ordine, sul podio c'è salito anche Verstappen, che ha condotto la gara per un centinaio di metri, diciamo subito dall'imbocco dell'Orugia fino a metà rettilineo del Kemmel. Nel corso del primo giro poi è stato sverniciato da Kimi Antonelli, ha perso la posizione anche da Leclerc, ma anche lui fa buon viso a cattivo gioco, perché si aspettava un fine settimana molto più complicato per la sua Red Bull. Ascoltiamo Verstappen. Onestamente è andata bene, direi che finire terzi è il miglior risultato che potessimo ottenere, considerato anche che siamo stati sfortunati con la virtual safety car. Personalmente davvero non credo potessimo fare di più. Ora si va in Ungheria, una pista che mi piace molto e dove adoro guidare. È molto diverso da qui, ma francamente non so quanto potremo essere competitivi. Queste le parole di Max Verstappen, che si è tenuto dietro con buona tranquillità anche Lewis Hamilton, che in questo momento è secondo nella classifica del mondiale alle spalle di Kimi Antonelli. Lewis Hamilton che ha avuto un fine settimana complicato, nel senso che la prestazione è parso sempre averla sulla Ferrari, ma non è riuscito a mettere assieme il weekend perfetto, principalmente, e poi lo ascolterete, per via di quell'incidente nel finale di FP3 che gli ha condizionato, a parole sue, la qualifica e poi successivamente anche la gara, perché si è trovato a partir dietro. Nel primo giro si è toccato con George Russell mettendolo fuori gioco, e è stato anche costretto a scontare una penalizzazione di 5 secondi che lo ha messo nel traffico dopo la sosta. È risalito fino al quarto posto, non era proprio del tutto soddisfatto, soprattutto perché pensava di avere il potenziale per poter fare di più. Ascoltiamo allora anche il baronetto 7 volte campione del mondo.
4: Tough weekend. Yeah, I think the setup was really good yesterday.
1: È stato un weekend complicato. Il setup ieri era molto buono, la macchina era davvero forte, ma come ho detto ieri, se avessi avuto in qualifica la macchina di prima dell'incidente in FP3, mi sarei qualificato più avanti e le cose sarebbero magari andate diversamente. È stata tutta una reazione a catena del mio errore e ha compromesso tutto il weekend. Mi prendo la responsabilità di tutto e sono grato che abbiamo comunque raccolto dei punti. Eravamo comunque veloci, considerato tutto. La squadra poi ha anche fatto un bel lavoro con la strategia. A questo punto spero di fare io un lavoro migliore nel prossimo fine settimana. Finché abbiamo parlato di Mercedes, di Ferrari, di Red Bull, ma c'è stata un'altra protagonista di questo fine settimana un po' sotto traccia, ovvero sia la McLaren, che ha chiuso al quinto posto con Oscar Piastri e in settima posizione con Lando Norris. Concentriamoci su Lando Norris, perché ieri si era qualificato terzo, è stato costretto a partire tredicesimo per una penalizzazione non per colpa sua, perché ha sostituito il software di gestione della Power Unit e quindi è dovuto partire dietro. Non è stato aiutato particolarmente neanche dalla strategia, ma è stato velocissimo per lunghi tratti della corsa, e nonostante, come ho detto, sia finito settimo, questo è un qualcosa che nasconde un po' un potenziale della McLaren e anche un po' il rammarico del campione del mondo in carica, che appunto, novesse oblige, essendo campione del mondo, vi facciamo ascoltare. Credo sia stato il mio fine settimana migliore dell'anno, considerato il feeling e il potenziale della macchina, davvero molto alto. La penalità in griglia ci ha molto complicato le cose, credo che altrimenti potessimo lottare per il podio, forse anche per la vittoria. È davvero un peccato non averne avuto la possibilità. Non è stata una gran gara invece per quello che riguarda gli episodi, potevamo forse fermarci sotto virtual safety car, poi oltretutto la mia sosta ai box è stata molto lenta. Insomma, abbiamo perso tanti punti oggi, un po' colpa nostra, un po' di sfortuna, è andata così. Insomma, fine settimana all'insegna del what if e se, per quello che riguarda Lando Norris. Alle sue spalle una batteria di piloti invece molto contenti: Gabriel Bortoleto, che ha chiuso ottavo con la Audi, Arvid Lindblad nono con la Racing Bulls, è un debuttante, lo ricordiamo, e Franco Colapinto decimo con l'Alpine. Mi concentrerei proprio su Bortoleto e Colapinto. Un Bortoleto che ieri, dopo una grande qualifica, insomma, era visibilmente soddisfatto, ma aveva detto difficilmente si potrà arrivare a punti, invece è stato contraddetto da se stesso, portando la Audi, diciamo, all'ottavo posto. Audi che è debuttante come team, avendo rilevato il team Sauber, ed è guidata da Mattia Binotto, ex team principal della Ferrari. 4 punti solidi per una prestazione che rende molto soddisfatto il brasiliano. Gabi, quanto è importante questo risultato? Ieri dicevi speriamo di potersela lottare con le Racing Bulls, ma sarà complicato. Quest'oggi invece sei riuscito a tenere dietro. Quanto conta questo risultato?
3: Conta molto e ancora te lo dico che è stato molto difficile finire davanti a loro, non me l'aspettavo. Avevamo una macchina con un buon passo, ma forse non come loro, ma abbiamo riuscito. Sono molto contento.
1: Senti, come squadra, siete dove pensavate di essere? Siete messi meglio o peggio a questo punto della stagione?
3: Direi meglio. Meglio di quello che pensavamo e di una maniera positiva, perché non c'è nessun tipo di pressione che dobbiamo essere dove siamo. È il primo anno della squadra e lottare per i punti quasi tutte le gare è una cosa incredibile. Tutto grazie al team. Ti devo dire che loro sono veramente forti e stanno lavorando di una maniera incredibile, con una voglia incredibile e sì.
1: E a chiudere la zona punti in decima posizione Franco Colapinto, pilota che è stato molto criticato anche l'anno scorso per diversi errori, diversi atteggiamenti anche nei confronti della squadra, che sembra un po' aver messo la testa a posto, anche perché l'Alpina rispetto all'anno scorso sta andando molto più forte, era difficile fare peggio, in virtù anche della power unit Mercedes, ha chiuso decimo davanti al compagno di squadra Pierre Gasly. E allora ascoltiamo Franco Colapinto, peraltro cuore argentino, dunque insomma è una giornata un po' particolare anche per Franco, ascoltiamolo. Franco, punticino raccolto in una giornata dove non sembravate avere il ritmo di quelli con cui avete lottato, credo che sia una cosa molto importante, no, oggi?
5: È buona, è importante che questi weekend così massimizzarlo, e oggi abbiamo fatto un bel lavoro con la squadra. La macchina non è veloce, è come il Vicar dell'Audi, e dobbiamo spingere tantissimo per arrivare con loro, arrivare davanti da due del loro, arrivare davanti da un Audi o da un Vicar è molto buono per noi, así que contento con il punto, ovviamente che dobbiamo imparare la macchina, migliorare, perché andiamo un po' piano al momento con variazione del loro, ma
1: queste erano le parole di Franco Colapinto, che poi è scappato via di corsa nel momento in cui gli abbiamo chiesto andrai a vedere la partita, ha detto sì sì, è la cosa più importante della giornata, e secondo me aveva fretta proprio di scappare via, proprio per il motivo di cercare di prendere l'aereo il prima possibile per potersi vedere la partita. Chi invece se la vedrà la partita in aereo, spoiler, è Carlos Sainz con la Williams. Lo spagnolo ha chiuso in 16ª posizione una gara in cui, dopo una buona qualifica di ieri, è dovuto partire arretrato per la sostituzione anche lui della power unit, e di conseguenza gara di rincorsa sfortunata anche per gli episodi, come detto 16esimo, una Williams che non sembra andare. Ascoltiamo l'amarezza del pilota spagnolo ex Ferrari, che ci parla poi anche di come si vedrà la partita di questa sera con dei mezzi di fortuna, diciamo così. Carlos, cos'è che manca alla Williams? Oggi è stata una gara sfortunata, avevate forse più ritmo rispetto a dove vi siete piazzati, ma che cos'è che manca a questa macchina?
6: Ah, onestamente di tutto, manca soprattutto downforce, manca affidabilità, manca sviluppo, quindi ti posso dire che adesso in la situazione in quella che siamo ci manca di tutto.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, questa sera la finale, come la guarderai, con chi la guarderai e quanto sei già atteso?
6: La guarderò in aereo, probabilmente con Charles e Alex in aereo, se prendiamo un buon wifi che non so si sarà così, quindi sì, spero di prenderlo e poter guardarla.
1: Insomma, facciamo tutti quanti il tifo perché Sainz assieme a Leclerc e Albon possano trovare la wifi giusta sull'aereo di rientro per potersi vedere la partita. La situazione nel mondiale vede Kimi Antonelli al comando con 45 punti di vantaggio nei confronti di Hamilton e 50 su Russell. Questa è stata una gara potenzialmente dirimente per il mondiale, perché il vantaggio era molto più ridotto prima di questa corsa, ma le difficoltà di Hamilton, che è giunto quarto, e il ritiro di Russell hanno rilanciato il vantaggio importante di Kimi Antonelli dopo tre gare complicate. Leclerc è quarto a 78 punti da Antonelli, poi Norris il campione del mondo in carica, Piastri con l'altra McLaren, Verstappen e così via. Per quello che riguarda gli appuntamenti prossimi, il prossimo fine settimana ci sarà l'ultima gara prima della pausa estiva, si correrà a Budapest su una pista completamente diversa rispetto a Spa, con molte più curve che rettilinei. Ci aspettiamo un ritorno potenziale della Ferrari e della Red Bull, ma si diceva questo anche a Monte Carlo vinse Kimi Antonelli, quindi tutto è possibile in questa Formula 1. È tutto da Spa-Francorchamps, grazie per l'ascolto, a lei voi la linea.

Gaia con Bossa Nostra, tutto questo alle 18.55, ricordo per la Formula 1, ne abbiamo appena parlato fino a qualche minuto fa con il nostro inviato a Spa Francorchamps, a Kimi Antonelli su Mercedes, il Gran Premio del Belgio. Ciclismo: nel giorno del ritiro di Jonas Vingegaard, sospetta frattura alla clavicola per il danese, è andata a Remco Evenepoel la 15ª tappa con arrivo in salita al Tour de France. Tennis: ad Andrei Rublev invece la finale del torneo di Bastad in Svezia su terra battuta, il tutto in due set nei confronti di Luciano Darderi. Volley maschile: ad Osaka, quindi in Giappone, Italia batte Cuba 3-1, gli azzurri si sono qualificati per la fase finale di Nations League. Ancora musica.

Estelle con American Boy. Non arrivano buone notizie dal Tour de France, confermati i sospetti per Vingegaard, frattura alla clavicola, numerose escoriazioni. Tutto ciò richiederà un intervento chirurgico nei prossimi giorni, data la gravità dell'incidente. Lo ha annunciato proprio la Visma Lease Bike, cioè la squadra del danese vincitore del Giro d'Italia 2026. Caduto e ritiratosi nella 15ª tappa del Tour de France, Vingegaard purtroppo tornerà a operarsi alla clavicola 2 anni dalla sua caduta, ben più grave, al Giro dei Paesi Baschi. Era appunto il 2024. Ricordo la finale mondiale Spagna-Argentina in diretta su questa rete con calcio d'inizio alle 21, ma ampio prepartita a partire dalle 19:25. Adesso la linea passa al GR1, ovviamente l'edizione della sera. Prima però permettetemi di ringraziare Umbretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione e Andrea Di Marco invece alla console. Da Giovanni Scaramuzzino, il più cordiale grazie per essere rimasti con noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Mondiale di calcio, l'attesa è finita alle 21, Spagna-Argentina. Yamal cerca la consacrazione, Messi lo storico bis. Lunghe code agli ingressi e massima sicurezza. Prima del calcio d'inizio, cerimonia con Tom Cruise e Laura Pausini. Nell'intervallo, il grande show con le star del pop. Ucciso e dato alle fiamme. Trovato a Eboli il corpo del giornalista sportivo Luca Esposito, giallo sul movente. Ricordando Paolo Borsellino, 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, Mattarella sconfitto il disegno eversivo, Giorgia Meloni ha segnato la mia vita. La Premier interviene anche sul caso Roggero, pena spropositato, chiesto io a Nordio di attivarsi per la grazia, ma la decisione spetta al Quirinale. Medio Oriente sempre più in fiamme, missili iraniani sulla Giordania, raid americani su Teheran, Trump chiede nuove sanzioni contro la Repubblica Islamica. Paura in piscina, Mentana, 8 intossicati dalle esalazioni di cloro, grave un bambino, indagato il padre della bimba annegata in un hotel a Milano Marittima. Formula 1, Kimi Antonelli vola in Belgio, vince e allunga nel Gran Premio, seconda la Ferrari di Leclerc. In studio Nicola Tedeschini, il conto alla rovescia è ormai terminato. Alle 21 il fischio di inizio della finale dei mondiali di calcio tra Argentina e Spagna. Messi contro Yamal, ma non solo. A sfidarsi saranno anche due filosofie di gioco e di vita unite, ma anche divise da una storia plurisecolare. Tra meno di mezz'ora al New York New Jersey Stadium inizierà la cerimonia di chiusura della competizione e allora colleghiamoci subito con l'inviato Giuseppe Bisantis.
3: E buonasera a voi, buongiorno qui dove invece è ancora pieno giorno e siamo totalmente sotto il sole, perché il New York New Jersey Stadium, che beh, non si trova a New York vicino ma nel New Jersey, assolutamente un altro stato, East Rutherford, è assolutamente senza copertura e ieri c'è stato un diluvio universale praticamente a quest'ora. Oggi il sole, problemi per chi deve trasmettere, per le tecnologie, però poi durante la festa, durante la celebrazione, che saranno prima, durante e dopo la partita, della quale se ne parlerà nel giornale, ci sarà appunto la partita e si dovrebbe giocare in condizioni climatiche tutto sommato buone. Davanti a Donald Trump poi si sfideranno appunto due grandi scuole, i campioni d'Europa in carica della Spagna contro i campioni del Sud America dell'Argentina, e una finale inedita nonostante la grandissima tradizione di queste due nazionali, ed è anche la prima volta che si sfidano in una finale del mondiale la detentrice dell'Europeo e la detentrice della Coppa America. Tutto alle 21 ora italiana, alle 15 qui nel New Jersey. I riflettori puntati sono sulla grande sfida generazionale tra Lionel Messi e Lamine Yamal. 20 anni di differenza per molti, il secondo l'erede del primo, ma Lionel Messi non vuole lasciare assolutamente nulla. Linea allo studio.
2: E dunque, lo diceva il collega Bisantis, non solo grande calcio questa sera a New York, per la prima volta uno show musicale in stile Super Bowl animerà l'intervallo della partita. Una serata imperdibile in diretta, oltre che su questa rete, in televisione su Rai 1. Tra il primo e il secondo tempo si esibirà Shakira con il tormentone Dai Dai che state ascoltando, ma anche i coreani BTS, Madonna, Coldplay, Justin Bieber. Prima invece del match, tra pochissimo, la spettacolare cerimonia di chiusura per cui sono attesi Tom Cruise, Post Malone e Jennifer Hudson, che canterà l'inno degli Stati Uniti, paese ospitante. Laura Pausini sarà accanto a Robbie Williams e Nicole Scherzinger nel brano Desire, inno ufficiale della FIFA. Insomma, il valore della finalissima non è solo sportivo, ma anche di costume, con tanti VIP hollywoodiani presenti, e soprattutto politico. In tribuna con Donald Trump, alcuni leader con cui il presidente americano ha rapporti non proprio idilliaci. La corrispondente.
4: L'atmosfera è di grande attesa, con i tifosi argentini che sembrano molto più numerosi e rumorosi rispetto a quelli spagnoli. Uno stadio da 80.000 posti che diventerà il palcoscenico più grande del mondo. Sugli spalti ci sarà il presidente Donald Trump, accompagnato dalla First Lady Melania, e c'è attesa per capire se quando verrà inquadrato saranno più gli applausi o i fischi. In tribuna d'onore ci saranno anche il premier spagnolo Pedro Sanchez, criticato spesso duramente da Trump e la famiglia reale spagnola. spagnola. Non ci sarà il presidente argentino Javier Milei, che di Trump è grande amico per ragioni scaramantiche. Presenti anche il primo ministro canadese Carney e la presidente messicana Sheinbaum a rappresentare gli altri due paesi organizzatori. Sul fronte della politica interna, l'iniziativa dei democratici, che approfittano della finale dei mondiali per registrare nuovi elettori nei bar e nelle fan zone, soprattutto tra i giovani, in vista delle elezioni di metà mandato. Dal New York New Jersey Stadium, Laura Pepe, GR1.
2: La finale di oggi è la seconda nella storia del mondiale in cui si affrontano due paesi di lingua spagnola, paesi che per altro verso vivono entrambi una fase di forte crescita economica.
1: Nelle rispettive aree geografiche, Spagna e Argentina sono gli stati con i risultati economici migliori. Il paese iberico è quello che cresce maggiormente tra le grandi nazioni europee, con un aumento del PIL previsto al 2,4% quest'anno. A trainare la crescita è il turismo, con un continuo aumento di presenze internazionali, gli investimenti, le energie rinnovabili e un mercato del lavoro in espansione. L'Argentina, dopo aver attraversato anni difficili, con un incremento del PIL del 3,5%, fa registrare il risultato migliore in Sud America. L'inflazione, che aveva raggiunto l'incredibile livello del 200% 3 anni fa, è drasticamente diminuita, anche se si mantiene su un valore di gran lunga più elevato rispetto agli standard europei, il 33%, un'economia sostenuta da esportazioni agricole, dal settore energetico e dalla ripresa degli investimenti, anche grazie al maggior ordine nei conti pubblici. La vittoria al mondiale darà un'ulteriore spinta, se è vero, come sostiene uno studio, che vincere in una grande competizione calcistica internazionale ha un piccolo effetto positivo su turismo, investimenti e consumi. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: In questi minuti sta crescendo la febbre da finale anche tra i tanti stranieri in vacanze in Italia. A Roma, 7 maxi schermi da Testaccio a Caracalla.
5: España.
6: Argentina.
7: Argentina. Gana Argentina por penales.
8: España. España.
9: Da un lato la mistica del Dies, l'Argentina campione in carica e la responsabilità enorme di tenere alta la febbre di un racconto che pretende continuità e magia tra i due più grandi numeri 10 della storia del calcio, Maradona e Messi. Dall'altro la geometrica potenza dell'orchestra spagnola, che pure gode di stelle di assoluta grandezza come il giovanissimo Lamin Yamal. E sono tanti anche da noi, non solo stranieri, ad attendere il fischio d'inizio della partita per tifare davanti ad uno dei 7 maxi schermi alle a Roma, campioni e gesta dal fascino universale.
10: Messi.
11: L'ombre del partito, Dani Olmo.
12: Lamin Yamal.
9: Idoli, passione, scaramanzia, condivisione viscerale e preghiere più o meno laiche. Un rito collettivo che, nonostante tutto, solo il calcio riesce ancora a dare. Anno Domini 2026. Mauro Zanda, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:08 minuti, la cronaca. Indaga per omicidio la procura di Salerno dopo il ritrovamento a Eboli del corpo carbonizzato di Luigi Esposito, giornalista sportivo molto noto in Campania.
13: È stato un rogo in un terreno agricolo a richiamare l'attenzione dei vigili del fuoco nella notte e dopo aver domato le fiamme hanno scoperto il corpo carbonizzato di Luigi Esposito. Sarebbe stato ucciso a colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme. Sul luogo del ritrovamento a Eboli, tra le sterpaglie nei pressi della strada statale 7, i carabinieri hanno recuperato alcuni bossoli. La procura di Salerno indaga per omicidio. Gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità della vittima solo dopo il ritrovamento della sua auto nelle vicinanze.
14: Più coraggio di me, scusa, io dico sempre quello che penso. Per me la
13: questo uno dei suoi recenti commenti sportivi in una TV locale. Luigi Esposito, 53 anni, da tutti conosciuto come Luca, era un giornalista pubblicista appassionato di calcio, collaborava con diverse testate di Salerno, ma anche dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente, che però in una nota precisa non aveva rapporti di lavoro con noi. Pierluigi Melillo è il direttore dell'emittente 8 Channel con cui Esposito collaborava.
15: Questa tragica fine così orribile ci lascia sconvolti e addolorati. Un'esecuzione che sembra di stile camorristico.
13: Valeria Volatile, GR1.
2: Oggi il 34esimo anniversario dell'uccisione a Palermo del magistrato Paolo Borsellino e di 5 agenti della scorta. Il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto, così in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aggiunge: con Falcone Borsellino è simbolo della riscossa civile del paese. Per Giorgia Meloni il 19 luglio è una data che ha segnato la storia di l'Italia e anche la mia vita. Paolo Borsellino, dice la Premier, ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. Nel servizio i frammenti di un'intervista al magistrato siciliano presi dagli archivi RAI.
5: A me piace spesso ripetere la frase: io amo la Sicilia perché non mi piace. L'amare la propria terra, il voler operare per la propria terra deve partire evidentemente dalla considerazione che ci sono delle cose che non vanno e che vanno cambiate.
1: Le parole alla radio di Paolo Borsellino riemergono dal passato, dagli archivi di Rai Sicilia.
5: Il magistrato non è chiaramente né deve essere l'unico delegato alla lotta alla criminalità mafiosa.
1: L'intervista di Rosa Ricciardi è dell'87. Paolo Borsellino era da poco procuratore capo a Marsala.
5: La mia generazione era abituata a pensare che la mafia non esistesse, oppure a pensare che la mafia, tutto sommato, se c'era, era qualcosa di positivo. Questo ai miei figli non succederebbe mai, ma mi riferisco ai miei figli come ritengo di potermi riferire tranquillamente a quella che è l'opinione della popolazione studentesca.
1: Borsellino tornò a Palermo come aggiunto nella procura dei veleni di Pietro Giammanco e dei suoi fedeli sostituti. Poi la strage di Capaci e 57 disperati giorni di lavoro per cercare la verità, un impegno bloccato dall'autobomba in via D'Amelio. Da Palermo, Roberto Ruvolo per il GR1.
2: La Premier Giorgia Meloni è intervenuta per la prima volta sul caso Roggero, intervistata dal Corriere della Sera.
7: La definisce una pena sproporzionata quella inflitta a Mario Roggero, condannato a morire in carcere per la Presidente del Consiglio, e la paragona agli 8 anni previsti per i pedofili o i 10 per gli stupratori in gruppo. E al Corriere della Sera la Premier affida i suoi interrogativi su chi sia in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo che per ben 2 volte aggredito è stato ad un passo dalla sua morte e dei suoi familiari. Siamo sicuri che esista un modo, codice alla mano, per misurare quando una minaccia è cessata, se era in grado in quel momento di intendere e di volere, si chiede ancora Giorgia Meloni, ricordando le dinamiche dettagliate dall'esasperazione riconosciute dalla giurisprudenza e alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazie. Da qui la richiesta al capo dello Stato. La Premier conferma di aver detto al ministro della giustizia Carlo Nordio di istituire il procedimento, ma puntualizza: mai messo in dubbio che al Quirinale spetti la prerogativa esclusiva di concedere la grazia. Carla Macrellino, GR1.
2: La condanna e la detenzione in carcere del gioielliere piemontese restano al centro anche del confronto tra i partiti.
8: Matteo Salvini torna a trovare Roggero e auspica si trovi una soluzione per farlo uscire dal carcere, i domiciliari o i servizi sociali. La Lega deposita una proposta di legge per estendere la legittima difesa anche fuori casa. Intanto la petizione per la grazia ha superato le 120.000 firme. Richiesta che trova la maggioranza compatta da Forza Italia a Fratelli d'Italia. Anche Galeazzo Bignami è andato a far visita al gioielliere.
10: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
8: Toni opposti nel centro-sinistra, la destra fa sciacallaggio, il governo vuole il Far West, attacca il 5 Stelle Conte. Di istituzioni sacrificate in nome della propaganda parla il PD. Sulla stessa linea Calenda, Azione, secondo cui questa vicenda segnala l'impotenza di una politica che prende in giro gli italiani. AVS netta, le sentenze si rispettino, e da Italia Viva, Davide Faraone.
16: Roggero è stato condannato ai sensi di una legge approvata da Salvini, che è quello che oggi sta attaccando più di tutti sulla sentenza.
8: Vasco Pirri, GR1.
2: A Bologna un uomo è morto durante un controllo di polizia. Era in forte stato di agitazione e gli agenti lo hanno ammanettato a terra usando lo spray al peperoncino.
17: Un intervento di routine questa mattina della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Un uomo in evidente stato di agitazione, ancora non si sa se per l'assunzione di qualche sostanza. L'arrivo degli agenti, accompagnati anche da un'ambulanza, provano a calmarlo, ma lui reagisce, colpisce più volte la volante. I poliziotti allora lo immobilizzano, utilizzano anche lo spray al peperoncino, lo ammanettano a terra. E' a quel punto che Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, alcuni precedenti, smette di dimenarsi e muore, nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo. La procura ha subito aperto un'inchiesta per ricostruire con esattezza l'accaduto. Il quartiere, tra i più difficili della città, è stato blindato. Centinaia di persone si sono radunate nella via dove è successa la tragedia, tra cui anche i parenti di Fakir.
18: Voglio vendetta per mio fratello! Io non vi do pace perché non hanno avuto pietà!
17: La sorella chiede giustizia e i residenti raccontano che non era la prima volta che si vedeva in giro un po' agitato. Tra le chat del quartiere circola anche un video di 5 minuti che inquadra tutto l'intervento della polizia. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano il 43enne faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena. Fakir urla aiuto, basta. Sarà ora l'autopsia a determinare le esatte cause della morte. Giuseppe Lisi, GR1.
2: L'inchiesta sulla morte della bimba austriaca di 4 anni annegata ieri nella piscina di un hotel di Milano Marittima in provincia di Ravenna. Indagato il padre, l'ipotesi di reato è abbandono di minore. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo, si sarebbe allontanato, ma quando è tornato dalla bambina era già troppo tardi. In una piscina di Mentana, vicino a Roma, 8 persone sono rimaste intossicate per le esalazioni da cloro. Tra queste un bimbo di 5 anni ricoverato in codice rosso e altri 4 giovanissimi tra i 10 e i 15 anni in codice giallo. Sfollata una cinquantina di bagnanti, il circolo è stato temporaneamente chiuso. Torniamo all'estero, ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran che lancia i propri ordigni contro i paesi del Golfo e gli alleati di Washington, mentre i Pasdaran affermano di aver bloccato altre 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
18: Sospesi ufficialmente gli impegni presi con il memorandum d'intesa, Mojtaba Khamenei ha promesso in una dichiarazione scritta di infliggere lezioni indimenticabili agli americani accusati di aver violato gli accordi. Se sapessero cos'è in serbo, fuggirebbero subito, commentano esponenti del regime. Ma secondo fonti della sicurezza israeliana, la guida suprema non si troverebbe in Iran e sarebbero in realtà i Pasdaran a scrivere i messaggi a suo nome. Anche il ministro degli esteri Araghchi ammette di non averlo più visto dopo il raid che il 28 febbraio ha ucciso il padre e il suo predecessore Ali Khamenei. Un omicidio, sostiene, permesso da una falla nella sicurezza che probabilmente non è stata ancora chiusa. E mentre sale a 57 il bilancio delle vittime civili dall'inizio della nuova escalation, Teheran rivendica il blocco dello stretto di Hormuz, fermate 4 navi, altre 2 coinvolte in un incidente, e continua le rappresaglie, lanciati missili e droni contro basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait, dove è stata colpita per la seconda volta in 2 giorni anche una centrale elettrica e di desalinizzazione. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Prosegue anche il conflitto russo-ucraino. I raid delle forze di Mosca nelle ultime 24 ore hanno provocato 20 morti e 142 feriti, con attacchi in particolare su Kiev e Kharkiv. Arrestati a Miami i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer con doppia cittadinanza britannica e statunitense. Il loro impero sui social media promuove ricchezza, dominio maschile e misoginia, un impero che li ha resi tra le personalità online più controverse al mondo. Le autorità britanniche ne chiedono l'estradizione con l'accusa di stupro e traffico sessuale. Bollino rosso per traffico intenso fino a questa sera su strade e autostrade tra rientri e partenze per le vacanze. 26 milioni le persone in viaggio in questo fine settimana, accompagnate da forti nubifragi al nord, mentre al centro-sud ancora temperature roventi. Allerta rossa oggi in 14 città ed è allarme incendi in Molise, sul litorale leccese e in Sicilia. Le previsioni per le prossime ore con Antonio Sequino, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare.
19: Temperature ancora elevate al centro-sud, con picchi di 42-43 gradi. Al nord invece ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale, associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì, quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione, e questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
2: Torniamo allo sport con il ciclismo. Nel giorno in cui il Tour de France perde uno dei suoi protagonisti più attesi, Pogacar resta sempre più in maglia gialla. Tappa a Evenepoel.
20: Dopo 5 anni finisce il duopolio che ha dominato il Tour de France. A 19 km dalla fine della 15ª tappa, Jonas Vingegaard, svegliato nella notte come Pogacar da un controllo antidoping a sorpresa, scivola sull'asfalto sbattendo sul cordolo di un marciapiede. Primo ritiro in un grande giro per il danese, che lascia così spazio al suo avversario Tadej Pogacar, con cui ha lottato, vinto e perso dal 2020 ad oggi. Il Tour perde uno dei suoi protagonisti, ma ne ritrova un altro, Remco Evenepoel, che dopo aver superato le difficoltà delle prime salite sfodera tutta la sua grinta nello sprint finale all'arrivo sul plateau de Solazone. Il capitano della Red Bull si trova a giocarsi il successo di tappa contro Pogacar in versione gregario per Del Toro, ma riesce a beffare i due della UAE prendendosi vittoria e secondo posto a 5 minuti da Pogacar, terzo Del Toro adesso a 5.58 in generale. Domani secondo e ultimo giorno di riposo prima di una settimana che comincerà con una crono di 26 km e proseguirà con le salite alpine. Cristiano Stefano Piccinelli, GR1.
2: Formula 1, ancora una domenica trionfale per Kimi Antonelli. La sua Mercedes ha vinto il Gran Premio del Belgio, dietro di lui la Ferrari di Leclerc. L'inviato.
0: Dopo Monte Carlo, Spa. Kimi è il più giovane di tutti, ma evidentemente ama le piste storiche, gli asfalti leggendari e soprattutto sa essere implacabile quando la sua Mercedes non si rompe. Vince per la sesta volta in stagione, riscatta 3 gare sfortunate e riallunga nel mondiale. Insomma, una domenica da incorniciare per il 19enne furetto bolognese. Bello il duello con Leclerc che gli era saltato davanti dopo la sosta, radioso il sorriso a fine gara.
21: Non è stato facile, soprattutto anche perché ho dovuto inseguire Charles dopo la virtual, quindi è stata una gara molto combattuta, però mi sono divertito molto e sono molto contento del risultato.
0: E complice il ritiro di Russell, il contatto con Hamilton al primo giro, Kimi vola anche in classifica, più 45 sullo stesso Hamilton oggi quarto, più 50 sul compagno di squadra. Ebbene, benissimo anche la Ferrari con un Leclerc che dopo la vittoria a Silverstone porta a casa un prestigioso secondo posto, e dire che Inghilterra e Belgio dovevano essere due caporetto per il cavallino.
22: Sì, la prestazione sicuramente c'era, non al livello della Mercedes, ma un po' meglio di quello che ci aspettavamo, e questo è positivo. Dopo dobbiamo lavorare, noi vogliamo vincere, per adesso ci manca ancora un po' per vincere.
0: Sul podio anche Verstappen, come detto Hamilton quarto, e fra una settimana si corre di nuovo a Budapest. Spa, Manuel Codignoni, GR1.
2: In Puglia una serata che celebra l'incontro tra musica e calcio, prosegue fino al 3 agosto il Festival Festambiente Sud, che oggi ospita Julian Merle, il figlio del leggendario re del reggae. L'abbiamo intervistato.
23: Very explosive set list, you know. A nice mixture of songs, different genres, different vibes.
24: Sarà una scaletta esplosiva, un bel mix di canzoni, vibrazioni diverse, promette Julian Marley. In concerto questa sera al Santuario di San Matteo a San Marco in Lamis e il 22 luglio a Milano. One Love cantava Bob Marley, musica e calcio, un'unica passione. Nel 78 fece montare una TV sul pullman che lo portava in tour pur di non perdersi un

0: finisce suo padre Bob.
1: Every minute, every second,
0: ogni
1: every
0: volta, sound, ogni minuto, ogni secondo, ogni canzone è un tributo a lui. Quindi canalizziamo lo spirito nella musica. Canzoni per la pace, la libertà, l'uguaglianza, attuali oggi come lo erano 40 anni fa quando sono state scritte. Timi Soara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Stefano Catini e Gianluca Liberatti. Tra pochissimi minuti, ve lo ricordiamo, la cerimonia di chiusura dei mondiali di calcio 2026. Da Nicola Tedeschini, intanto l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia.
2: In questa domenica continua l'ascolto del capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo. Gesù ci parla in parabole per aiutarci a comprendere il dinamismo e lo sviluppo del regno di Dio in mezzo a noi. Si tratta proprio dello sviluppo e dell'energia vitale del seme della sua parola quando è accolta nel cuore dell'uomo. La prima similitudine è tra il regno dei cieli e il campo in cui sta crescendo il seme buono e spunta accanto misteriosamente il seme cattivo che non porta frutto per la vita. Gesù non vuole sradicare la zizzania per non rischiare di far morire anche il frutto buono. È il mistero della convivenza conflittuale tra bene e male che gareggiano nel farsi spazio. Pensiamo un attimo non tanto al campo del mondo, ma al nostro cuore in cui convivono grani e zizzania. La gara diventa lotta, la pazienza rende fruttuosa l'attesa e alla fine il Signore ci vaglierà sull'aia del giudizio finale. Egli confida e noi confidiamo con Lui nella forza del buon seme per condurci nel granaio della vita. La seconda similitudine presenta proprio la potenza del seme buono. Il granello di senape, il più piccolo di tutti i semi, è destinato a diventare un albero che accoglie e canta la vita con gli uccelli del cielo. La terza similitudine esprime la forza contagiosa del regno, nascosto come lievito nella farina dell'umanità, perché cresca compatta e gustosa. La spiegazione offerta da Gesù sviluppa un percorso di speranza per tutti. La pazienza di Dio e il lavorio responsabile e faticoso di ognuno di noi ci conducono alla condizione dei giusti che crescono sotto l'azione di Cristo, sole di giustizia, per regnare come il sole, come lui, nel regno del Padre suo e Padre nostro.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
7: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
8: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
9: Così per il 39esimo giorno consecutivo, ben trovati dai nostri studi di Dallas, Guido Ordone al microfono, qui con noi Francesco Pianaglieri, Daniele Antelmi, con Paolo Arnaldi alla parte tecnica e poi ovviamente a Roma Andrea Di Marco, Tommaso Margiotta con Andrea Boccia in redazione, Ombretta Conti in regia. Ci siamo per un mondiale che nell'ultimo atto parlerà una sola lingua, la lingua dell'abusato falso 9, del miedo escenico, della remontada, della ricompra, insomma due squadre accomunate dal fatto di essere campioni d'Europa, l'una del mondo.

0: e del Sud America l'altra, ma diversissime in questo torneo, perché la Spagna si è dimostrata solida con soltanto 7 reti subite, una rete subita in 7 gare, mentre l'Argentina ha vissuto un torneo pericolosamente tra folli rimonte e improvvise amnesie. Poi entrambe sognano un bis, la Spagna lo attende da 16 anni dopo il primo e unico titolo, l'Argentina invece vuole la conferma, vuole essere bicampione, una conferma in passato riuscita soltanto all'Italia di Pozzo, al Brasile di Pelé, vuole sognare comunque la quarta estreja. Questa finale del campionato del mondo 2026 inizierà soltanto alle 21 a New York tra un'ora e mezza, ma noi già ci siamo perché vi racconteremo anche ciò che accadrà prima, l'ampio prepartita, tra pochissimo la cerimonia di chiusura, andiamo a inaugurare quella che sarà una lunga serie di collegamenti aspettando il calcio d'inizio con il nostro inviato al MetLife di East Rutherford, formalmente siamo nel New Jersey. Allora, per questa finalissima Spagna-Argentina cominciamo proprio da te, Giuseppe Bisantis, buonasera e buon pomeriggio tra di noi.
1: Eh sì, tra di noi buon pomeriggio, vi dico che qui a New Jersey sono le 13:28, in Italia è già sera, quindi ci ascoltano in Italia, buonasera. Sì, parlavi del MetLife Stadium, stadio celeberrimo perché ospita il Super Bowl, perché ospita i Giants di New York, però forse non proprio adatto per disputare la finale di una mondiale a luglio alle 15 ora locali, perché è uno stadio senza copertura. Abbiamo adesso il sole a picco, tutti stiamo a guardare alle nostre spalle dove fra un po' il sole dovrebbe scomparire, ma sarebbe stato peggio, Guido Ardone, se la partita si fosse disputata ieri, dove qui nel New Jersey si è abbattuto un vero e proprio diluvio e sarebbe stato davvero impossibile anche per le apparecchiature tecniche trasmettere al di là di quello che sarà ovviamente lo spettacolo che caratterizzerà prima, durante e dopo questa finale dei mondiali. Non parliamo delle file chilometriche all'ingresso anche per quella che riguarda la stampa, tra l'altro ingressi comuni per tutti, era consigliato arrivare presto, così abbiamo fatto e così ci è andata bene, visto che siamo in postazione già da molto a proteggere dal caldo, che non è quello torrido magari del Texas o di altre zone degli Stati Uniti, è pure ventilato, però insomma è sempre una postazione totalmente sotto il sole, e quindi sarà così che inizierà almeno la cerimonia d'apertura, mentre per quel che riguarda la partita, che sarà alle 21 italiane, le 15 locali, è molto probabile che invece il sole ci avrà salutato. E insomma si sta per preparare, lo stadio si sta riempendo, nonostante, ripeto, le grandissime file che ci sono all'esterno. Ci sarà ovviamente il presidente Donald Trump, padrone di casa, la sua New York è poco distante da qui, ovviamente a fianco Gianni Infantino, che lo applaudirà continuamente, ma poi ci sarà l'intera famiglia reale della Spagna con il re Filippo, ci sarà anche il primo ministro della Spagna Pedro Sanchez, che con Trump non è che leghi tantissimo, mentre per quel che riguarda Javier Milei, il presidente argentino, non c'è, ma con Trump i suoi rapporti sono eccezionali, solo che lui ha detto la guarderà dalla Casa Rosada, la sede presidenziale della Repubblica Argentina, proprio per scaramanzia, perché finora all'Argentina è andato tutto bene. Poi ovviamente sulla partita c'è tantissimo da dire, c'è da dire, come dicevi tu, che si parlerà la stessa lingua, che sono due grandi scuole calcistiche che però per la prima volta si affrontano in una finale della mondiale, e per la prima volta si affronta in una finale della mondiale la vincitrice della Coppa Europa 2 anni fa, la Spagna e la Germania, lo ricorderete, e la vincitrice della Coppa America, l'Argentina. Quindi c'è il meglio del calcio mondiale, noi ovviamente attendiamo il fischio d'inizio per poi parlare di calcio, raccontare, ma ci sarà tantissimo da dire e da raccontare anche per quel che riguarda il pre, il durante, con questo intervallo ancora non si sa quanto sarà lunga, si era diffusa la voce di mezz'ora, poi è stata smentita, però continuano ad arrivare notizie, gli artisti sono di primissimo piano, di primissimo livello, ci sarà poi tra primo appunto secondo tempo e poi ci sarà la cerimonia di chiusura, però ovviamente il grosso dello spettacolo sarà Spagna-Argentina, che vi racconteremo dalle 21. Per ora a te, Guido Ardone.
0: Grazie a Giuseppe Bisantis, a tra poco anche anche ovviamente per le formazioni, ma considerando che manca un'ora e mezza, come ricordavi, al calcio d'inizio, prematuro questo aspetto che fa parte del nostro cerimoniale. E poi ovviamente la parata di stelle in campo, perché Messi Yamal è soltanto una parte della storia, la parata di autorità in tribuna, e come ricordava il nostro inviato a New York, New Jersey, per questa finale dei mondiali, ovviamente lo spettacolo che andrà a precedere questa partita, tanto per darvi insomma qualche coordinata anche temporale organizzativa. Tra poco meno di 10 minuti dovrebbe iniziare una breve, tutto sommato, cerimonia di chiusura della durata di poco più di 10 minuti, firmata anche questa volta dall'italiano Marco Balic, gran cerimoniere insomma di circostanze olimpiche e non solo, con momenti di spettacolo, con una coreografia che poi scopriremo e racconteremo soltanto tra poco. Poi ci sarà il riscaldamento dei giocatori, quindi lo spettacolo lascerà lo spazio materialmente proprio alla preparazione. Noi andremo avanti proiettandoci su questa partita, e ancora 20 minuti circa dal calcio d'inizio, ancora più che spettacolo, cerimoniale, perché oltre all'esecuzione dell'inno nazionale delle due squadre in campo, come si conviene, ci sarà anche l'esecuzione dell'inno nazionale statunitense, prevista l'attesa di una star hollywoodiana per eccellenza che dovrà rivolgere al mondo del calcio e non solo un breve messaggio. Insomma, ascolteremo tutto in diretta, ma restando ancora su questa partita e aspettando poi di conoscere gli 11 di partenza da una parte e dall'altra, noi diamo il benvenuto in trasmissione a chi ci ha accompagnato durante questo mondiale, a chi ci accompagna canonicamente per raccontare il calcio su Rai Radio 1, e dunque non poteva mancare questa sera Filippo Grassia. Buonasera, ben trovato, buona finale, te lo dico subito, poi capiremo come sarà. Filippo, ciao.
2: Buonasera, buonasera a te Guido, e buonasera ai nostri radioascoltatori, e per te invece buon pomeriggio.
0: Assolutamente, 12:32 a Dallas, così aggiungiamo anche il nostro diffuso orario, visto che Giuseppe Bisantis è avanti di un'ora, come si suol dire, ma conta poco, ci portiamo avanti su questa partita. Filippo Grassia, poi la cosa curiosa che mi veniva in mente, secondaria ma appunto così come preambolo, è la finale, la finalissima che era stata programmata, no, tra i campioni d'Europa e i campioni del Sud America, si doveva giocare a marzo a Doha in Qatar, ovviamente per la situazione internazionale la sede non era opportuna, si cercò un accordo per un'altra sede, polemiche a non finire, insomma Spagna e Argentina avevano soltanto immaginato di confrontarsi, era una sorta, come dire, di anticipazione, quasi un presagio verso la sfida che stiamo per vivere.
2: Ma intanto secondo me va sottolineato il fatto che in panchina ci saranno Della Fuente e Scaloni, cioè due tecnici che si sono rivelati estremamente capaci soprattutto nella gestione degli uomini in un campionato mondiale difficile per questioni di temperatura, ma anche per il fatto che rispetto al passato c'è stato da giocare, ci sarà da giocare una partita in più, e meglio di così non poteva andare, anche per come si sono svolte poi le qualificazioni dalla prima fase poi al tabellone a eliminazione diretta. Possiamo dire, questo sì, che forse in parte abbiamo sbagliato i pronostici, perché pensavamo tutti quanti che stasera ci sarebbe stata in campo la Francia, che invece nelle ultime due partite ha dimostrato una fragilità difensiva abnorme, tenuto conto di come invece aveva tenuto in battuta la propria rete nelle partite precedenti. E si diceva anche che a decidere le semifinali sarebbero stati i quattro moschettieri, Yamal e Messi, che si ritroveranno stasera, ma anche Mbappé e Kane. Mbappé ha giocato una grandissima semifinale, forse ha fatto un po' cilecca nella semifinale dove in due occasioni poteva far meglio, ma peggio di lui Barcolà, Dembélé e due, tant'è vero che già oggi si sa che Deschamps ha chiuso la sua decennale carriera alla guida della nazionale francese, al suo posto tornerà Zidane, che è stato un signor giocatore, un signor allenatore, ha vinto tanto, ma lasciami anche dire che è reduce da 3 anni di inattività. E poi sarebbe curioso se Trump dovesse premiare la Spagna alla presenza di Sanchez, che, come ha detto il nostro inviato Bisantis, non è certamente nel cuore del presidente degli Stati Uniti, per tutta una serie di questioni relative soprattutto alla parte bellica in cui è stata coinvolta la nazione di Trump.
0: Sì, sarebbe un capitolo, un intreccio geocalcistico-politico, ma molto molto politico, come è stato questo mondiale, lo abbiamo raccontato in queste quasi ormai 6 settimane. Giuseppe Bisantis, torno da te, perché poi tra poco a te cederemo il microfono, soprattutto per darti la possibilità di farci ascoltare gli effetti dalla MetLife con la cerimonia di chiusura che ormai incombe. Però era molto interessante, tra le tante cose, quello che diceva Filippo Grassia sui commissari tecnici, perché ora Spagna e Argentina, la finale dei campioni può apparire scontata, forse non lo era perché tutti attendevamo la Francia, non è scontato forse vedere in campo, per meglio dire in panchina, la guida delle due nazionali, proprio Scaloni e De La Fuente. In tanti i loro colleghi insomma devono scagliare la prima pietra per aver peccato calcisticamente. Tuchel per il suo secondo tempo contro l'Argentina, Deschamps è stato criticato insomma per aver dato meno equilibrio alla sua squadra con le 4 bocche di fuoco e poi magari un centrocampo più fragile. Ancelotti va bene, però per carità di patria naturalmente possiamo tacere, e ovviamente Nagelsmann che con la sua Germania è stato un mezzo disastro. Come gestori, e il CT, tu mi insegni, deve essere anche soprattutto un gestore di una rosa di campioni, e insomma da una parte Scaloni, dall'altra De La Fuente, Giuseppe Bisantis hanno fatto un capolavoro davvero, con piccole mosse ma sempre azzeccatissime.
1: Ma guarda, io sposo spesso una frase che ha detto Massimiliano Allegri e che è stata condivisa anche da altri allenatori come Claudio Ranieri: l'allenatore bravo è quello che fa meno danni. Quando tu hai a disposizione evidentemente una rosa di campioni, il tuo compito è quelli di farli, farli giocare come sanno giocare, e a quel punto dai le tue indicazioni, però non devi snaturare quelle che sono le loro caratteristiche. Sì, è paradossale quello che dicevamo prima, non è forse la finale che ci attendeva. Eppure, come abbiamo detto in presentazione, c'è il meglio d'Europa e il meglio del Sud America, che adesso, al di là dell'ipertrofico mondiale che ha aperto, e anche con delle belle sorprese, la strada a tante nazionali dell'Africa, dell'Asia, anche dell'Oceania, però il meglio del calcio si gioca da queste parti, si gioca in Europa, si gioca nel Sud America, e quindi questa dovrebbe essere la sfida dei migliori. Poi è chiaro, tra le favorite tutti pensavamo alla Francia, che ha una squadra straordinaria, pensavamo che l'Inghilterra prima o dopo, 60 anni dopo, potesse provare a portarla a casa, e invece è arrivata questa finale che, se andiamo ad analizzare il tabellone, ha visto la Spagna sbattere un po' all'inizio nel girone contro Capoverde, ricorderete 0-0 con le grandi parate del portiere di Capoverde, che poi è diventato uno dei protagonisti di questo mondiale, ma poi nella fase eliminazione diretta la Spagna ha affrontato Austria, ha affrontato Portogallo, Belgio, Francia, quindi tutte nazionali europee, tutte nazionali accreditate, ha sempre vinto nei 90 minuti subendo un solo gol dal Belgio. L'Argentina, infatti, tra le tante polemiche che poi magari toccheremo su un'Argentina che sarebbe stata favorita, diciamoci la verità, il girone non era proprio impossibile perché c'era l'Algeria, c'era l'Austria, c'era la Giordania, però poi ha cominciato a soffrire, ricorderete all'eliminazione diretta a Capoverde, una delle partite più belle di questo mondiale, vinta solo ai tempi supplementari. La rimonta con le tantissime polemiche contro l'Egitto, a 10 minuti dalla fine l'Argentina era sotto per 2-0, tante polemiche anche a livello arbitrali, con la Svizzera, vittoria ai tempi supplementari con la Svizzera in 10 per l'espulsione di Embolo. Il capolavoro per l'Argentina secondo me è stata la rimonta contro l'Inghilterra, lì non possiamo dire davvero nulla perché l'Inghilterra era in vantaggio, poi l'Argentina ha avuto questa reazione nella finale, l'ha ribaltata, l'ha vinta e quindi l'ha portato a casa la finale. Questo farebbe pensare a una Spagna favorita, se non fosse che questa è la finale, e quindi la finale, quando c'è la Coppa tutta d'oro a bordo campo, sfugge a ogni pronostico. Tra l'altro ti fotografo quello che sta succedendo guardando sempre sopra la nostra testa e sperando che il sole, che noi amiamo tantissimo, prima o poi ci lasci, di modo che noi riusciamo anche a vedere le nostre carte e i nostri monitor. Vi diciamo che la Spagna è arrivata qui al MetLife Stadium, New Jersey, New York Stadium, solo che i giocatori che stavano passeggiando per il campo, per provare il campo che tra l'altro molto discusso, è considerato probabilmente uno dei peggiori, anzi il peggiore di tutti quelli che hanno ospitato il mondiale, c'è un'altra polemica recentissima, la FIFA vorrebbe vendere le zolle, il governo del New Jersey ha detto veramente le abbiamo pagate noi e le gestiamo noi, e quindi ci sarà anche questo ennesimo conflitto, contrasto, insomma, che ne avremmo fatto veramente a meno. Comunque sono stati fatti spostare dal Prato perché sta per iniziare la cerimonia, ha montato una palco a tempo di record. ricordo, tutto attorno i monumenti che caratterizzano gli Stati Uniti, la Statua della Libertà, ovvio, l'Empire State Building, ma anche i monumenti di tutte le altre città che hanno ospitato gli Stati Uniti, sì, ma anche il Canada e il Messico, ci saranno presenti appunto i rappresentanti anche di Canada e di Messico, anche se il centro di questo mondiale, il grosso delle partite, è stato qui negli Stati Uniti. Sentite forse anche voi le note sullo sfondo, sta per iniziare la cerimonia di chiusura del mondiale nordamericano 2026.
0: E allora tra pochissimo con Giuseppe Bisantis, resta con noi Filippo Grassia, l'opportuno riepilogo delle puntate precedenti che faceva Giuseppe rispetto al cammino delle due finaliste, mi dà anche l'opportunità di ricordare che poi noi dopo la cerimonia, avvicinandoci via via al calcio d'inizio, riascolteremo nel montaggio curato come sempre dalla nostra regista Ombretta Conti proprio i gol che hanno portato Argentina e Spagna fin qui a giocarsi il titolo mondiale a New York. Sì, Filippo Grassia, tra poco si parte, seguirai con noi la cerimonia di chiusura firmata Marco Balic, sarà breve ma si preannuncia particolarmente spettacolare, e allora io andrei subito a New York da Giuseppe Bisantis perché aspettando Spagna-Argentina è il momento dello spettacolo che comincia in che modo, Giuseppe?
1: E allora vediamo sul palco illuminato, un palco rotondo e dorato, dei ballerini tutti vestiti d'oro. Dovrebbe trattarsi, almeno secondo il cerimoniale, di un gruppo di suonatori di tamburo di Brooklyn, e infatti sono tutti armati di tamburo. Sentite anche voi in Italia quello che arriva, e quindi saranno dei percussionisti, drummers, che suoneranno e introdurranno quello che sarà appunto lo spettacolo. Vediamo che sono tutti vestiti con una casacca dorata, stanno suonando, mentre al centro c'è il leader che con il ritmo del tamburo sta introducendo appunto quelli che saranno i protagonisti di questa cerimonia. Nel pre sono previsti Post Malone, Jennifer Hudson che canterà l'inno nazionale statunitense, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Tom Cruise che leggerà un discorso. Quindi in momento ci sono i percussionisti, e poi dobbiamo anche sottolineare il grandissimo lavoro dei volontari che in pochissimi minuti poi devono liberare il prato, il campo, perché poi qua si giocherà una partita che non è certo l'ultima partita, è la finale dei mondiali, ed ecco che cominciano a entrare i primi ballerini, sempre accompagnati dalle note e dal suono dei tamburi, e quindi ha inizio quella che la cerimonia di apertura qui al MetLife Stadium del New Jersey. Ripeto, viene detto New York, New Jersey, in realtà siamo in un altro stato, però New York non è distante da qui, e quindi insomma la finale sarà ricordata come la finale di New York, di East Rutherford, è la località della New Jersey dove si disputa appunto questa finale, e dove sta è appena iniziata la cerimonia d'apertura. Guido,
0: accompagnati ancora dal suono dei tamburi, come ricordava Giuseppe Bisantis, sono tre collettivi artistici: Brooklyn United Drumline, poi New York Bucket Drummers e ancora il Fogo Azul New York City. Ascoltiamo ancora gli effetti, perché poi tra poco proprio New York diventerà protagonista con i suoi luoghi simbolo, e questo ci riporta appunto alla Grande Mela, anche se formalmente siamo un po' più distanti. Ascolterei per qualche istante.
1: Stranger, la canzone che viene cantata da un artista locale, Ashvid, che quindi va a cantare, a intonare Champions, perché chi vince questa sera è davvero The Champions, campione del mondo.

D'altra parte, nel mondiale dei grandi numeri e dei grandissimi introiti, iShowSpeed è uno da 50 milioni di contatti su YouTube, quindi insomma sono cose anche per generazioni magari diverse dalla nostra. Giuseppe, intanto ballerini dorati con dei cartoncini dorati, e anche il pubblico, nelle intenzioni di Balic, degli organizzatori di questa cerimonia di chiusura, dovrebbe avere coreograficamente parte attiva. Intanto ascoltiamo ancora.

0: Giuseppe Bisantis, il tuo colpo d'occhio dall'alto, al di là dell'azione scenica con 50 tra ballerini e acrobati, e puoi confortarci, la mia visuale è molto limitata dal monitor di servizio, però sul prato in sostanza vediamo i luoghi simbolo di New York, c'è la Statua della Libertà, l'Empire State Building, c'è naturalmente con la sua rotondità caratteristica il Museo del Guggenheim, quasi a voler essere scalati dai protagonisti, anche se poi ora la scenografia pian piano verrà rimossa perché tutto è abbastanza rapido, dobbiamo dire.
1: Eh sì, lo dicevo prima, in effetti grande velocità da parte dei volontari, degli addetti al campo per allestire, perché poi saranno tanti artisti, ve li citavo prima, e insomma il tempo poi non è tantissimo perché poi le squadre hanno proprio diritto a effettuare il loro riscaldamento, si fa per dire. Tra l'altro sì, c'è il sole, fa caldo, non è però quel caldo torrido che per esempio avete voi, Guido Ordone, nel Texas, oppure a Miami, in Florida, in altre zone degli Stati Uniti, tutto sommato è temperato dall'avvento. Poi ripeto, ieri c'è stato davvero un diluvio. Ho il forte dubbio che se la partita fosse stata programmata ieri
0: non si sarebbe potuta giocare, assolutamente.
1: Tra l'altro nei 50 milioni di like non c'è il mio, non perché ovviamente non mi piace, ma perché
0: fai ancora in tempo,
1: è un'altra generazione,
0: fai ancora in tempo. Altrimenti
1: magari li metto ad altri, ce
0: guarda,
1: ne sarà 50 milioni uno perché è molto bravo.
0: No, puoi metterlo al signore che si sta per esibire, che è un altro big,
1: capita.
0: Esatto.
1: Post Malone, un big, lui sì, glielo mettiamo. Tra l'altro però, Guido Ordone, non vorrei togliere spazio a Post Malone, però ci sono arrivate le formazioni ufficiali. Vuoi che
0: teniamole lì da qualche istante, anche se la cronaca non dovrebbe mai attendere la notizia, soprattutto ascoltiamo lo spettacolo
1: e
0: poi
1: calde,
0: le declinerai. Vai, sentiamo.

E altro nome da grandissimi numeri, rapper, produttore, già stato protagonista del Super Bowl 2024, l'Halftime Show. Ne vedremo una versione forse un po' ridotta oggi per la prima volta durante un evento calcistico con Giuseppe Bisantis a New York. Ascoltiamo ancora Post Malone, la cerimonia di chiusura dei mondiali 2026.

0: It's a moment when I show up, I don't say why. Honey, pins with my pocket is on. Yeah, your grandma will probably know.
1: Giuseppe Pisantis, magari per te Post Malone sarà un puntino dall'alto del MetLife, anche se siamo nella grande mela, nella capitale della modernità. Lo stile è un po' country, diciamo. Poi lui è dello stato di New York, di Syracuse per essere precisi, però ha scelto uno stile artistico, come dire, per mettere un po' tutti d'accordo. Lo spettacolo continua, si balla ancora.
2: Eh sì, perché è ancora nella pedana Post Malone, ma adesso i riflettori si sono spostati e sentiamo ancora altri brani, ovviamente, di artisti statunitensi, di artisti newyorkesi. Tra l'altro, insomma, rispetto a quanto era previsto, il cerimoniale non è iniziato proprio in punto. Vedremo se riusciranno a recuperare. Comunque Post Malone è lì, hai detto tu, produttore, quindi insomma dei pezzi forti della musica internazionale, e quindi tu dicevi lo vedo come un appuntino. Sì, la postazione è decisamente alta, e comunque in stile americano, vestito tutto di jeans, dal giubbotto jeans su una t-shirt bianca alla jeans con cinturone molto texano da fibbia, così come texano e anche il cappello bianco. E adesso si esibisce con un altro artista che però in questo caso non riesco a riconoscere. Vediamo se insomma le informazioni che ha Guidardone da studio riescono a completare.
1: No, presenza in attesa,
2: mia.
1: Devo dire, perché in effetti Post Malone doveva essere l'unico dominatore della scena, non di questa cerimonia, perché poi ci saranno grandissimi
2: allora,
1: nomi.
2: Chiedo venia, ma mi è sfuggito perché, ripeto, stiamo aspettando con grande ansia che il sole abbandoni le postazioni. Dovrebbe avvenire comunque a breve, e quindi riusciremo anche a vedere più chiaro quelle che sono appunto le informazioni che ci arrivano tramite monitor e tramite ovviamente tutte le informazioni che arrivano dalla FIFA. E quindi continua Post Malone, che è accompagnato da questa ragazza con giubbotto giallo, anche lei con abbigliamento sportivo, e stiamo parlando sopra questa canzone, e probabilmente molti nostri ascoltatori non stanno gradendo. Facciamolo ascoltare, solo che vi dico, e sentite anche voi, è iniziato uno spettacolo di fuochi d'artificio, ma insomma più che fuochi d'artificio sono tante luci che vengono sparate in cielo, non come i fuochi d'artificio tradizionali che accompagnano la fine dell'esibizione di Post Malone, anche però i fischi del pubblico, che però, come tutti sapete, negli Stati Uniti significano apprezzamento.
1: Allora, visto che Post Malone esibiva anche una maglietta che ho intravisto, spero che le due squadre si divertano, così con un augurio insomma abbastanza di prassi di rito, e visto che il calcio è il nostro pane quotidiano, ne abbiamo fatto una piccola eccezione dando spazio giustamente al racconto e agli effetti sonori, ai suoni di questa cerimonia di chiusura di Mondiale 2026. Però ovviamente torniamo al core business, visto che siamo negli Stati Uniti, ovvero il pallone, ovvero le formazioni ufficiali della finale dei Mondiali 2026 Spagna-Argentina, appena sfornata. Giuseppe Bisantis, quindi a te la parola per gli 11 di partenza, e poi torneremo da Filippo Grassia, così ce le commenterà in tempo reale. Giuseppe.
2: Anche perché il palco viene smontato a tempo di record, vedremo se rimarrà il grande tabellone, il grande tappeto, chiamiamolo così, con i monumenti tipici della città New York, che insomma fa riferimento a quello che è l'impianto qui a New Jersey di East Rutherford. Ed eccole dunque le formazioni, mentre anche l'Argentina è arrivata qui allo stadio. 4-1-2-3 per la Spagna di De La Fuente, Unai Simón nel portiere, un solo gol subito, lo dicevamo. Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella in difesa. Dani Olmo, Rodrigo e Fabian Ruiz a centrocampo. Lamine Yamal, Arzabal e Alex Buena davanti. Questa è la Spagna, non ci sono grosse sorprese, c'erano stati dei dubbi, delle preoccupazioni per Lamine Yamal, ma credo che vista l'attrazione avrebbe giocato anche con una gamba sola, tra l'altro proprio a Brooklyn, proprio di fronte alla Statua della Libertà, due enormi gonfiabili raffiguranti Lionel Messi e Lamine Yamal, da ieri campeggiano praticamente nella città che non dorme mai. Andiamo a vedere la replica di Lionel Scaloni, Argentina 4-4-2, Emiliano Martinez il portiere, Montiel, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa, De Paul, Enzo Fernandez, McAllister e Nico González a centrocampo, Messi, neanche a dirlo, davanti, affiancato da Julian Alves. Alvarez. Qui la sorpresa è Nico Gonzalez dal primo minuto, ma anche l'altro esterno De Paul, giocatori che conosciamo perché hanno militato a lungo nel nostro campionato, farebbero pensare a un'Argentina dall'assetto offensivo. Diciamo anche che l'arbitro, e poi visto che c'è il nostro esperto di arbitri Filippo Grassia, lo commenteremo, è Slavko Vincic, Slovenia, quindi appartenente a una federazione non grandissima, però è un arbitro che ha diretto Champions League, un arbitro di altissimo livello, federazione slovena. Tutti hanno visto quando Pierluigi Collina, che è il referente degli arbitri dell'AIA, ha annunciato la sua nomina, Vincic è scoppiato in lacrime. Comunque poi sulle nomine, ma è normale quando si parla di arbitri, qualche polemica c'è stata. Poi Tomas Klanknik e Andras Kovacic, i due guardialine, anche loro sloveni. Adam Mad, che è della Giordania, sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR Bastian Dunkert, tedesco, Nicolas Gallo, colombiano, e Camis Arzarri, che è catariota. Adesso è stato completamente tolto il tappeto con i simboli di New York, sullo sfondo musica che introdurrà gli altri artisti che prenderanno parte a questo pre, ossia una cerimonia che, come ho detto, sarà pre-finale, durante finale tra primo e secondo tempo e post-finale, e quindi vedremo adesso a chi toccherà. Intanto vi ho dato le formazioni, ne possiamo discutere.
1: Benissimo, grazie a Giuseppe Bisantis. Quanto alla seconda parte dello spettacolo, quella che andrà a precedere immediatamente il calcio d'inizio, da programma, anche se sono già andati un po' lunghi, insomma si dovrebbe ripartire attorno alle 20:42 e noi ci saremo. Però chiaramente, Filippo Grassia, torno da te ricordando che saluteremo tra pochi istanti Giovanni Galli, che accompagnerà Giuseppe Bisantis in Radio Cronaca. Su Vincic ci dirai tutto tra poco, ma io vorrei chiederti subito, rispetto alle scelte dei due CT, della Fuente non rimescola affatto le carte, però c'è ancora la conferma, credo per la terza volta consecutiva, di Fabian Ruiz al posto di Pedri. Sorprendente Scaloni, però, devo dire, perché rimette De Paul, non c'è più Paredes davanti alla difesa, Nico Gonzalez dal primo minuto la annovererei tra le notizie. Forse un'Argentina, Filippo Grassia, che vuole assomigliare, quella in partenza vuole assomigliare di più a quella del secondo tempo contro l'Inghilterra. Non ho la formazione precisa di quei minuti, però così vado un po' a memoria, e dice bene Giuseppe, forse un po' più aggressiva sin dall'inizio. Grassia.
3: Sì, intanto lasciami, come posso dire, una parentesi nel sottolineare che almeno in quest'atto finale c'è un poco d'Italia, non solo con Balic che ha illustrato la cerimonia di chiusura, ma anche con Scaloni, che ha il passaporto italiano ed è di origine di un paese in provincia di Fermo, nelle Marche, ed è uno che ha vinto tanto, due Coppe America oltre al Mondiale e tante altre cose. Chissà se in Italia gli avremmo regalato una panchina così importante in giovane età, tenuto conto che si affronteranno due tecnici di generazioni diverse, uno di 48 anni, l'altro, se non erro, di 65. Relativamente alle formazioni, ho ascoltato con molta attenzione quello che diceva Bisantis e devo dire che mi sono stupito soprattutto per l'esclusione di Paredes, che secondo me è sempre stato l'equilibratore della squadra,
1: grande equilibratore,
3: l'uomo che ha montato un po' la guardia alla difesa dell'Argentina. Sì, mi aspettavo di vederlo in campo e chissà che poi non possa entrare nel prosieguo della partita. Certo, la Spagna è una squadra estremamente tosta, lo si è visto nelle ultime partite, in cui prepara attentamente della Fuente ogni momento della gara, togliendo spazio agli avversari. L'Argentina dalla parte sua, a mio parere, però ha una qualità in più, quella che a Napoli chiamano cazzimma, altrimenti non sarebbero riusciti Lautaro Martinez, Messi e compagnia cantando, di ribaltare il risultato prima con l'Egitto e poi con l'Inghilterra. E poi c'è da capire se la Spagna marcherà Messi un po' più attentamente di quanto è successo all'Inghilterra di Tuchel. A proposito di Tuchel, si è detto ha sbagliato la partita perché ha messo in campo, quando era in vantaggio, tre difensori, quindi portandosi dentro tutti gli avversari. Però ragazzi, dobbiamo dire che dal 1966 l'Inghilterra era in Coppa del Mondo, non aveva fatto nulla e l'ha portata comunque ad un prestigioso terzo posto. Per cui io fossi nei panni del presidente della federazione britannica, lo lascerei tranquillamente al suo posto.
1: E in un coro di critiche, Filippo Grassia dà la soluzione in qualche modo a Thomas Tuchel, poi magari torneremo anche su quella che è stata la bizzarra, certo, sui generis, come spesso accade per le finali che valgono il bronzo, per la finale del terzo posto di ieri, questo
3: sì, che tra l'altro la Francia non la voleva neanche giocare, no?
1: Sì, nel primo tempo l'abbiamo pure visto, poi le cose sono cambiate, però ovviamente diamo il benvenuto in trasmissione a chi racconterà questa finale del campionato del mondo al fianco dell'inviato a New York Giuseppe Bisantis, il commento tecnico di Giovanni Galli. Giovanni, buonasera, anche per l'ultimo atto il più importante, ciao.
4: Ciao, buonasera a tutti.
1: Hai avuto modo di ascoltare le formazioni, immagino, poi magari le riepilogheremo più avanti, ma lo farà chi di dovere, cioè Giuseppe Bisantis. Io ho anche ricontrollato in questi pochi istanti copia conforme della formazione anti-Francia in semifinale per De La Fuente, quindi non è la novità ma è la conferma della novità, cioè Fabian titolare credo per la terza partita consecutiva. E allora il colpo a sorpresa, insomma, dalla scaloneta alla scalonata, potremmo dire, perché qui insomma di scelte inattese, almeno a mio parere, ce ne sono, Giovanni.
4: Sì, diciamo che ha dato continuità a una squadra questo mi riferisco a De La Fuente, che ha trovato la sua identità con Fabian Ruiz, che nella semifinale secondo me è stato straordinario sia in fase di non possesso che in fase di costruzione, in fase d'appoggio, di gioco, è stato uno dei protagonisti assoluti. Dall'altra parte Scaloni ha voluto dare un messaggio che è quello che è stato il primo tempo probabilmente contro l'Inghilterra non rappresentava forse la sua idea di calcio, e allora è ritornato, no, ai tre centrocampisti De Paul, Fernandez e McAllister, con Nico Gonzalez a sinistra, che può fare le due fasi, può fare, no, mettersi in linea a quattro con questi tre centrocampisti,
1: ma al tempo anche,
4: è terzo d'attacco, ma poi fondamentale, perché io vorrei ricordare che è stato lui a cambiare la partita, perché Tuchel si è impaurito nel momento in cui Nico Gonzalez ha avuto quelle due occasioni clamorose, dove Pickford in una circostanza ha fatto una grandissima parata, due colpi di testa, e ha creato veramente grande imbarazzo alla difesa inglese, per cui lo ha visto in forma. Questo è un giocatore che ti può fare le due fasi ed è giusto che sia stato ricompensato del suo sacrificio.
1: Filippo Grassia, tornando invece all'aspetto arbitrale, giustamente che di tua pertinenza, e ovviamente continueremo a chiacchierare con Giovanni Galli, come riscaldamento anche nostro e suo in vista del calcio d'inizio, dal punto di vista arbitrale la designazione, ci diceva Giuseppe Bisantis, lo sloveno Vincic per questa gara che vale il titolo mondiale.
3: Ma sulla carta è la soluzione migliore. Si è un po' discusso per il fatto che un arbitro dell'UEFA diriga una finale mondiale in cui c'è una nazionale europea, però noi non possiamo dimenticare che la finale tra Francia e Argentina era stata diretta dal polacco Marcina, che in passato Nicola Rizzoli aveva arbitrato Germania Argentina, e andando ancora più in là Collina aveva diretto Brasile e Germania, e quindi sotto questo aspetto io non credo che si debbano andare a tirar fuori delle polemiche inutili con una dietrologia che non ha senso. Vincic è un arbitro che si fa estremamente rispettare, però non è uno dal cartellino facile, la sua media è di circa 4 ammonizioni a partita, vedremo se basteranno in una finale mondiale, dove gli argentini potrebbero anche rimanere irretiti dal possesso palla della Spagna e quindi commettere qualche fallo per recuperare appunto il pallone. E poi al VAR c'è il tedesco Dacart, che è sicuramente una garanzia, conosco meno sotto questo aspetto il colombiano Gaio, che comunque, diciamo, dalle sue parti è particolarmente stimato. Resta il fatto che la nostra squadra arbitrale lentamente sfumata nel corso della competizione. Sotto questo aspetto credo che Orsato, il nuovo designatore degli arbitri, dovrà farci una riflessione.
1: E questo è il capitolo arbitrale relativo a questa finalissima del Mondiale Spagna-Argentina. Ricordo il calcio d'inizio tra meno di un'ora ormai alle 21, ma a partire dalle 20:42 circa da programma ufficiale ci sarà ancora un lungo cerimoniale che si aprirà con l'inno nazionale statunitense in questo caso, poi la presenza di star ancora del mondo dello spettacolo, anche la nostra Laura Pausini, ci sarà Tom Cruise visto che lo preannunciava Bisantis, e poi si andrà con il cerimoniale vero e proprio con gli inni nazionali delle due squadre in campo. Giovanni Galli, tornando invece al percorso delle due, e ribadisco che tra poco avremo anche modo di riascoltare le reti, i principali momenti di questa cavalcata di un mese e passa, però ti chiedo un'operazione riepilogo un po' più ampia, perché poi come tutte le nazionali la Spagna è andata ovviamente a cicli in questi anni, da Aragonés, poi Del Bosque, adesso questo può essere un altro ciclo molto importante con la formazione campione d'Europa che punta anche al titolo mondiale, e in tutto questo però parere di molti osservatori ben più autorevoli di me e al tuo livello invece, il possesso palla divenuto da, come dire, sterile momento di tiki-taka, qualcosa invece che permette la costruzione, che permette la concretezza, la solidità anche difensiva, e questa forse, come dire, la cifra di questa Spagna per quello che hai visto in questo mondiale, oltre alla regolarità dei risultati, quel pari sciagurato contro Capoverde con tantissime occasioni avute, peraltro sembra ormai perso nella notte dei ricordi.
4: Sì, ma intanto anche, mi sembra che anche l'Argentina con Capoverde non è che abbia avuto
1: vita facile, assolutamente.
4: Perciò, no, ma detto questo, hai sottolineato un aspetto importante, cioè queste squadre, la Spagna riesce sempre comunque a ripresentare sempre calciatori nuovi, perché nascono con una cultura che proviene dai settori giovanili, da come vengono costruiti, da come vengono. I bambini veramente, quando entro i 12 anni non hanno ruolo e giocano, mi raccontavano una volta in Spagna che Messi addirittura delle volte lo facevano giocare come portiere, proprio perché tutti dovevano avere la cognizione e la capacità di capire che cosa serve in quel determinato ruolo. Perché se io faccio il difensore centrale contro un centravanti, ma sono un centravanti e mi mettono a fare il difensore centrale, logicamente io vedo quello che mi fa l'attaccante avversario e io come difendente devo cercare di portare, no, di mettermi nella condizione di renderlo inefficace. Per cui quando poi dopo torno a fare il mio ruolo, so che cosa penso il difensore, perché me l'hanno fatto fare, cioè è una cultura completamente diversa. Noi purtroppo, se andiamo a vedere le partite dei settori giovanili, vediamo uno schieramento di ragazzi che tatticamente sono quasi perfetti, giusto per incensare poi dopo l'allenatore, per dire guarda come bravo, come li fa giocare bene, come sono educati questi bambini. Sì, saranno anche educati, ma gli togli il talento, gli togli la fantasia, gli togli quello che si sentono dentro di poter dare. Perché devono fare quello che gli dice l'allenatore. Giuseppe, e in Spagna sì, non è così.
1: Sì, è chiarissimo. Giuseppe Bisantis, venivo proprio da te per passare ancora dal calcio allo spettacolo, altro momento patriottico a stelle strisce. Lo facciamo ascoltare magari ancora un po' da East Rutherford, Giuseppe.
2: Eh sì, viene cantato da un tenore, non è Andrea Bocelli che è onnipresente in queste manifestazioni, c'era Città del Messico alla cerimonia d'apertura, certo, lo scorso 11 giugno, qui comunque voce potente, possente, le ultime parole, e adesso ci sarà l'applauso del pubblico. Beh, insomma, pensavamo un po' più partecipato, devo dire che nonostante le file enormi per entrare, tutti hanno seguito la lettera alle disposizioni, ossia venite molto prima, tra l'altro le stadio qui di East Rutherford non è vicinissimo a centri abitati, insomma bisogna arrivarci con vari mezzi, ecco, non ci si arriva a piedi, qualcuno l'ha fatto, però devo dire che adesso sono tutti seguiti e seduti in tribuna. A giudicare dal colpo d'occhio che ho qui dall'alto della mia postazione, prevale il tifo argentino, anche per motivi geografici, visto che insomma dall'Argentina agli Stati Uniti ci si mette di meno di volo rispetto alla Spagna. I tifosi spagnoli li vediamo concentrati tutti con maglia rossa alla nostra sinistra, ma prevale la maglia a strisce albiceleste argentina. La partita sarà Spagna-Argentina e insomma le squadre dovrebbero giocare con le loro divise, come è giusto che sia in una finale. Abbiamo visto insomma divise molto eccentriche anche per le partite di qualificazione, ma adesso è la finale, si fa sul serio. Per quel che riguarda invece la tribuna stampa, tracima di colleghi spagnoli, anche la nostra postazione. In pratica è travolta da colleghi di Radio Spagnole che ospitiamo anche nella metà disponibile della nostra postazione, e insomma probabilmente durante la radiocronaca sentirete anche gli effetti delle loro urla e della loro gioia.
1: Allora, effetti di urla e di gioia andiamo a riascoltare subito, perché visto che Giovanni Galli esaminava quello che è stato poi lo sviluppo del calcio in Spagna, del percorso delle due nazionali, abbiamo già parlato, l'ha fatto Giuseppe Bisantis, l'abbiamo fatto con Filippo Grassia che resta con noi, andiamo a rivivere un po' questi giorni, il cammino delle due squadre. Cominciamo proprio dalla Spagna, poi formalmente è quella la squadra che figura per prima nella dicitura ufficiale FIFA di questa partita. Ovviamente si parte proprio, e sembra passato davvero tantissimo tempo, per molti versi è passato tantissimo tempo perché questo mondiale è cominciato l'11 giugno, ma era in realtà il 15 giugno in questo caso, con quel pari, io direi sì, scialbo per il risultato, poi ripetiamo, le occasioni c'erano state della Spagna contro Capoverde, la squadra è andata in crescita, ha vinto tutte le partite successive, ha subito un solo gol, come torniamo a ribadire, con il montaggio della nostra Ombretta Conti, il cammino verso la finale, a cominciare dalla fase a gironi in questo mondiale 2026 della Spagna.
5: Arriva in questo istante il triplice fischio da parte di Macadme, forse la più grande sorpresa di questo avvio del mondiale. La Spagna non riesce a valicare il muro di Capoverde, termina 0-0 la sfida di Atlanta.
6: Attenzione sulla corsia di sinistra con Oyarzabale, pallone dentro e poi la rete, il gol della Spagna, la rete di Lamin Yamal.
7: Che bonito che te va, quando te va bonito.
8: Il tentativo però ancora in percussione con Cucurella, il cross, ora il gol del vantaggio al posto giusto, Oyarzabale al momento giusto, che freddezza a questo giocatore.
9: Di rigore, rete, e la Spagna è in vantaggio. Invenzione di Ferran Torres per Merino con il sinistro sul primo palo, raso terra micidiale, e la Spagna passa. Portogallo 0, Spagna 1.
10: Merino, Merino, e Spagna canta continuo.
11: Cucurella sta correndo moltissimo, tra centralmente per Pedri, arriva Cubarsí da fuori, Cubarsí para la Menzel, vantaggio della Spagna. Merino, ancora con Merino.
12: Servizio per Dani Olmo al limite dell'area di rigore, palla poi ancora per Pedro Porro che va a raddoppio, il raddoppio. Eccolo da qua. Parte della Spagna, Pedro Porro, la Spagna vola in finale.
13: Io soy la tierra de tus raíces.
1: Le emozioni dei gol raccontati dai nostri inviati radiocronisti, ancora premio Oscar per le scelte musicali, davvero per la colonna sonora di questo riepilogo calcistico del cammino della Spagna, la nostra Ombretta Conti. Poi su Merino ci siamo, anzi si è sicuramente superata. Ora rapidissimo giro perché poi andremo oltre, arriveremo anche all'Argentina. Filippo Grassia e Giovanni Galli. Filippo, sì, il mondiale di Yamal, dicevamo, a maggio, a inizio giugno, in parte lo è stato, solo in parte. Poi la forza di questa squadra forse è anche aver trovato, strada facendo, e lo abbiamo appunto sentito dall'opportuno riepilogo, la provvidenza di Merino che entrava in campo e segnava dopo un paio di minuti e due le ha risolte lui. Il basco Oyarzabal, ora io citavo l'abusata espressione falso 9, forse il più falso di tutti, però 5 reti le ha fatte, non vorrei che la memoria mi tradisse. E ovviamente ancora Fabian Ruiz, quando Della Fuente l'ha schierato, l'avete detto chiaramente poco fa, da titolare ha sempre risposto molto molto bene. Collettivo, Filippo Grassia.
3: Ma si diceva qualche giorno fa che il problema della Spagna fosse il centravanti, però se poi andiamo a vedere Oyarzabal nella prima fase, i suoi gol li ha segnati e come, e poi invece nelle partite a eliminazione diretta è venuto fuori Merino che non appena è sceso in campo ha realizzato gol fondamentali. Vorrei però dire che queste sono le due squadre, qui mi piacerebbe anche ascoltare il vostro pensiero, che hanno i due pacchetti di centrocampo migliori, Rodri, Olmo, Ruiz, da parte della Spagna, e dall'altra parte McAllister, che ha preso due pali, non dimentichiamolo, in semifinale, Fernandez De Paul. Cioè, con questo mi riallaccio a quanto ha detto Giovanni, che si tratta di giocatori in grado di ricoprire più ruoli. Questo è forse il problema che i tecnici dei settori giovanili in Italia, e non solo, non hanno capito, che oggi ci vogliono dei giocatori universali capaci di farsi valere in più zone del campo. Ci vuole il difensore che sappia marcare e poi rilanciare, e poi ci vuole gente lì in mezzo al campo che sappia fare delle cose importanti e soprattutto poi cercare anche il gol. E sono stati spesso e volentieri i centrocampisti a permettere a Spagna e Argentina di andare avanti. Ecco perché forse il limitativo, come posso dire, appiattirci sul duello tra Yamal e
1: Messi. Sì, ma è solo una parte, è una parte della storia più suggestiva, la foto che abbiamo
3: dicevi,
1: visto tutto. Resta lì, Filippo, che sentiamo
3: tu,
1: anche. No, vai a chiudere.
3: Volevo solo aggiungere questo. A proposito di Merino, bellissima la colonna sonora.
1: No,
3: poi ci sono Merino
1: davvero.
3: E c'è Lautaro Martinez. Quindi dalla panchina potrebbero venire fuori due finisseri di razza.
1: Tutt'altro che comprimari. E poi Giovanni, tu hai fatto un'analisi secondo me perfetta poco fa sullo sviluppo giovanile della Fuente. A livello giovanile con la Spagna ha vinto, non dico tutto, ma tanto, tantissimo, la 19, la 21. Poi lo sa bene Bisantis, che è narratore anche delle nazionali giovanili, in particolare dell'Under 21, ha fatto un argento olimpico. E molti di questi ragazzi li ha tirati su lui, Dani Olmo, Fabian Ruiz e non solo, erano in quei tornei giovanili. Poi rispetto a quello che abbiamo ascoltato in una battuta giovanile a questo resoconto, tu eri presente per Spagna-Arabia Saudita, la prima gara del riscatto, se ben ricordo, che cosa ti viene in mente? Il cammino visto ora così in prospettiva, guardandosi alle spalle?
4: Un primo tempo devastante, un primo tempo dove questa squadra ha dominato in lungo e in largo, una squadra che si era ritrovata. Probabilmente essere inciampato nella prima partita li ha riportati, no, ad avere, a ritrovare il gioco e a non andare sulle individualità, cosa che non fa parte del loro DNA.
1: Un mezzo passo falso salutare quasi all'inizio, quando ovviamente i giochi erano più che mai aperti. Giuseppe Bisantis, parlavo di Under 21, è ovvio che voglio chiamarti in causa, anche se sei in procinto di commentare la finale dei campionati del mondo, delle nazionali dei grandi, anche sul monitor Ciolo Simeone in tribuna, qui diciamo mi indegnamente sostituisco a chi ci racconterà la partita. Ma al di là di questo, Giuseppe, il progetto, lo sviluppo, il tecnico federale, il tecnico canterano, quello che poi fa i vari passaggi, i vari step, si direbbe, loro l'hanno trovato e l'hanno fatto crescere meravigliosamente, Giuseppe.
2: Beh sì, intanto Ciolo Simeone non se n'è persa una, mentre vi dico che, visto che volteggiano tre elicotteri delle forze armate statunitensi, credo che sia in arrivo il presidente Donald Trump, così come
1: un segnale arriva dal cielo,
2: indicando,
1: sì.
2: Insomma, non può che arrivare dal cielo, anche se, ripeto, New York è la sua città. Donald Trump è proprio nato 80 anni fa a New York. Beh sì, l'Under 21 intanto davvero mi dai lo spunto per dire, per raccontare il fatto che io gran parte di questi giocatori che oggi si sfideranno,
1: davvero li hai visti crescere,
2: quelli della Spagna li ho visti davvero crescere, sì, nelle varie sfide anche con la nostra nazionale Under 21, e quindi davvero vederli ragazzi anche timidi e trasformarli in campioni anche se giovanissimi, mentre non so se sono gli elicotteri di Trump che hanno spostato questo vento, ma la copertura in plastica che era stata messa ieri per proteggere le attrezzature dal diluvio adesso ci ha travolto praticamente nella nostra postazione. Comunque non c'è più il sole, almeno in postazione riusciamo a distinguere meglio. È chiaro che quando tu investi su il settore giovanile, e questo è una qualcosa che la nostra federazione sta provando a fare da un po' di anni, ossia rendere l'Under 21 il principale serbatoio della nazionale maggiore, così è. Il problema ovviamente dell'Italia, lo abbiamo detto miliardi di volte, è che probabilmente questa è una generazione dove non nascono grandi campioni, tutti buoni giocatori ma non grandi campioni, perché se andiamo a vedere le formazioni di Spagna, di Argentina, ma anche di Francia, anche di Inghilterra, anche della Norvegia, della Svizzera, insomma ci sono giocatori che probabilmente noi non abbiamo, e quindi adesso si sfideranno tanti giocatori che poi si conoscono, alcuni sono compagni di squadra nei club, soprattutto in Europa. Nell'Argentina l'unico che gioca in patria è Montiel, difensore che gioca nel River Plate, quindi tutti giocatori che conosciamo benissimo, e quindi da qui, partendo dalla basso, o meglio dai settori giovanili, si riesce a costruire le grandi squadre, le grandi nazionali. Adesso è in corso da noi appunto una rifondazione, i nomi da cui si riparte per ora sembrano essere quelli giusti. Ci auguriamo davvero che non ci sarà più un altro mondiale da raccontare senza l'Italia.
1: E tra l'altro la settimana prossima, detto per inciso, sarà una settimana importante, perché dovrebbe arrivare finalmente la scelta, la fumata azzurra sul nuovo commissario tecnico. Adesso però c'è una finale dei mondiali da raccontare, sono le 20:17, si partirà alle 21, ci sarà ancora un segmento spettacolare, un protocollo un po' più ufficiale, ma la sensazione, ce lo confermerà tra pochissimo l'inviato Giuseppe Bisantis, è che tra poco ci sarà il riscaldamento in campo delle due squadre. E noi ci spostiamo sulla sponda calcistica opposta, abbiamo riascoltato il percorso della Spagna in questo mondiale e facciamo la stessa cosa con l'Argentina, un percorso sulle montagne russe, un percorso fatto di rimonte, fatto di partite in cui sembravano davvero con un piede e mezzo sulla scaletta dell'aereo che le avrebbe riportati a casa, tantissimi gol segnati ma anche altrettanti subiti, insomma un po' l'elogio della follia per la formazione campione in carica che ora proverà a difendere il titolo, a conquistare il quarto, il secondo consecutivo, e abbiamo detto quanto sia stato difficile in passato ottenere questo traguardo. Ancora nel montaggio di Ombretta Conti, a questo punto io pregusto un'altra colonna sonora da Oscar. Andiamo a risentire con le voci dei nostri inviati e radiocronisti in questo Mondiale 2026 il cammino dell'Argentina, dei due Lionel, Scaloni in panchina, Messi in campo. Andiamo a sentire.
14: Vuole attaccare ancora Almada, poi dall'altra parte gira questo pallone indietro, velo Messi, rete! Ha segnato l'Argentina! Lionel Messi, questo è il record!
5: 2-2 tra Argentina e Capoverde.
15: Altro calcio d'angolo per l'Argentina.
5: E va Messi. Colpresa il gol. Ha segnato l'Argentina. Ha segnato Cuti Romero.
16: In Argentina nasci.
17: Contropiede Argentina. Cross di Lautaro. Colpo di testa. Gol.
15: Ancora vivo, ci prova Alvarez e trova un grandissimo gol, il gol dell'Argentina. Argentina 2, Svizzera 1.
17: Si continua a giocare, Messi sulla destra, il cross dentro la di rigore e gol dell'Argentina con il toro Lautaro Martinez. Sarà Spagna-Argentina la finale di questo mondiale.
1: Una finale al ritmo di tango opportunamente, poi sì, un muchachos che era diventato l'inno più o meno ufficiale dell'Argentina del 2022, quella del terzo mondiale. Noi eravamo a Doha in Qatar, città pacificamente invasa proprio dai tifosi sudamericani, adesso però c'è da attualizzare, c'è questo la quarta estrecia che già domina, ma è solo un auspicio, poi se verrà, come dire, se diventerà colonna sonora ufficiale lo capiremo. Grazie davvero a Ombretta Conti per averci fatto riascoltare a suon di musica e che musica le reti delle due finaliste in questo mondiale, tornando agli aspetti anche calcistici, ma insomma questo tango in sottofondo era molto molto piacevole. Filippo Grassia e poi andiamo anche da Giovanni Galli, tra 5-6 minuti avremo soltanto un mini break in questo pre-partita ininterrotto. Le rimonte e l'essersi trovata con l'acqua alla gola più di una volta, con le spalle al muro calcisticamente parlando, hanno più dato o più tolto all'Argentina? Cosa intendo dire? Che poi ovviamente anche quello spirito, quel termine sdoganato che tu citavi poco fa nel nostro calcio, questa squadra ce l'ha e come. Poi è chiaro che ti sei trovato a ballare coi fantasmi con Capoverde, con l'Egitto, con l'Inghilterra ci può stare, d'accordo, ma loro a 8 minuti dalla fine con l'Egitto, una buona squadra, alcune buone individualità, però per carità erano praticamente eliminati 2-0. Mentalmente tutto questo che cosa rappresenta poi a pochi minuti dall'inizio di una finale?
3: Sì, non dimentichiamo anche che l'arbitro ha annullato un gol di Zico, sarebbe stato il 2-0, poi ribadito, insomma,
1: dallo stesso gridare Zico, tra l'altro, sì,
3: sì, sì, esatto, un po' vendetta, ma sai, quando tu alla fine riesci a colmare uno svantaggio così importante come è stato con l'Egitto, a uscirne fuori, ti ripeti con l'Inghilterra, tra l'altro con un gol di Lautaro Martinez nel recupero, bene, esci col morale altissimo e sicuramente con un temperamento ancora più

0: a desiderare, però certamente quando l'Argentina è in possesso di palla è devastante. Sotto questo aspetto, a mio parere, è più forte della Spagna, che invece vive di fraseggi. E poi non dimentichiamo che l'Argentina, in caso di successo, raggiungerebbe Germania e Italia con 4 vittorie in Coppa del Mondo, mentre per la Spagna si tratterebbe della seconda vittoria alla pari dell'Uruguay e della Francia. E quindi ci troviamo di fronte non solo alle due nazionali che hanno più vinto nei rispettivi territori e in varie competizioni, ma anche alle due nazionali che, pur praticando un calcio diverso, possono fare di insegnamento anche a noi italiani.
1: Giovanni Galli, rispetto al tema mentale, all'aspetto psicologico del quale parlava Filippo Grassia, ovviamente vuoi aggiungere qualcosa? Un tassellino lo aggiungo io, perché nel nostro montaggio antologico abbiamo riascoltato anche quello che è stato il gol del record di tutti i tempi. Poi i numeri sono cresciuti ancora, le cose sono cambiate, ed è uno spunto per ricordare che, tra l'altro, obiettivo se volete secondario rispetto a quello grande della vittoria del mondiale, però con la doppietta di ieri Mbappé si è portato a quota 10 nella classifica dei marcatori, Messi a 8, e poi lo ha scavalcato anche in quella di ogni tempo. Prima o poi accadrà in maniera definitiva, per un fatto fisiologico, come dire, generazionale: 21 reti Mbappé, 20 Messi, insomma c'è in gioco anche altro, Giovanni. Ovviamente il titolo è la prima cosa.
2: Sì, no, a riferimento a quello, alla mentalità del fatto di recuperare le partite, gli darà forza fino al 90esimo, per cui l'Argentina non è mai morta, e questo lo capirà anche, e lo deve aver capito anche la Spagna, di che cosa aspetterà, perché anche se sarà in vantaggio, dall'Argentina c'è sempre da aspettarsi, no, il colpo di coda che può riaccenderla la partita. E poi secondo me siamo di fronte veramente a due scuole diverse, due scuole di calcio diverse, però hanno dei giocatori e soprattutto hanno un collettivo, collettivo dell'Argentina basato molto anche sul carattere oltre che sulla tecnica. La Spagna è un piacere vederla giocare, è un piacere vedere questi giocatori che occupano tutte le zone del campo, e quel famoso Titicaca, no?
1: L'ex del quale abbiamo Titicaca, sempre... sì, ma ormai è in versione 2.0, è più efficace.
2: Sì. Assolutamente, perché è un gioco. Quello che noi vediamo ad esempio in Italia, i nostri centrocampisti, quando ricevono la palla, il primo passaggio lo fanno ai difensori. Adesso o in orizzontale o addirittura indietro alla linea difensiva. E la Spagna lo fa in maniera diversa: come riceve la palla va immediatamente a vedere la metà campo avversaria. E questo è il nostro cambio, cioè abbiamo cercato di copiare, però dobbiamo copiare il meglio, non il peggio di una soluzione.
1: Sì, vediamo troppo spesso nel nostro calcio, parere mio magari del tutto immotivato, fraseggi, un fraseggio che assolutamente non porta da nessuna parte. A chiudere questo segmento di prepartita, perché poi dopo un mini break ci ritroveremo dopo giusto 2-3 minuti. Giuseppe Bisantis, a proposito di metà campo, si sono animate, credo, le due metà campo del MetLife di New York, New Jersey, e poi tu sei stato a margine, diretto testimone della folle notte di Atlanta, calcisticamente parlando folle, contro l'Egitto. Quindi se vuoi chiosare rispetto a quello che dicevano autorevolmente Filippo Grassia e Giovanni Galli. Giuseppe,
3: intanto, se mi consenti, sentiamo le ultime note di My Way, perché Frank Sinatra e insomma siamo a New York e quindi ovviamente vengono irradiate dagli altoparlanti, brividi per chi vi parla e chi insomma comprende il significato anche di questa canzone, e quindi ascoltiamola un po', poi ti rispondo, promesso, Guido.

0: Cosa segna l'applausometro, Giuseppe?
1: Se posso dirvi un po' dell'emozione, quella sì, è altissima, perché poi insomma la voce di Frank Sinatra, poi insomma anche un orgoglio per noi italiani, perché sappiamo le origini siciliane di Frank Sinatra, e insomma è stata ascoltata anche dalle generazioni più giovani questo pezzo meraviglioso, My Way, cantato da Frank Sinatra. Adesso si volterà ovviamente pagina.
0: Allora Giuseppe, voltiamo pagina anche noi, perché ovviamente i due interrogativi anche rispetto a ciò che vedi permangono, però visto che

0: Giustamente, hai fatto assolutamente bene. Abbiamo ascoltato ancora effetti che ci raccontano questo senso di attesa. Ci fermiamo per 2-3 minuti davvero. Abbiamo le previsioni meteo, uno stacco da Roma, da Saxarubra, dalla nostra torre di controllo. Poi ripartiamo dagli studi di Dallas, ma soprattutto dal MetLife di New York. E saremo ormai a mezz'ora dal calcio d'inizio di questa finale mondiale Spagna-Argentina, con Filippo Grassia che ci accompagnerà, con Giovanni Galli che sarà il commento tecnico al fianco di Giuseppe Bisantis. Quindi tutto ripartirà tra pochissimo su Rai Radio 1. Restate con noi, a tra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Qual è la tua missione?
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata ultimi rovesci o temporali sulle pianure del Triveneto e dell'Emilia-Romagna, in rapido dissolvimento notturno con cieli che diverranno ovunque sereni. Domani permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci o temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori, dove l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa, con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al centro i valori oscilleranno tra i 35 e i 38 gradi sul versante tirrenico, mentre le coste adriatiche beneficeranno di un clima più gradevole. Al nord, infine, la colonnina di Mercurio supererà solo localmente i 30 gradi, venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
12: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: Eccoci ancora voi da Dallas, 20:30 in punto, e se saranno puntuali anche gli organizzatori, tra meno ormai di 30 minuti dovrebbe essere il calcio d'inizio della finalissima del Mondiale 2026 a New York, Spagna-Argentina. Sono con noi Filippo Grassia, che resterà ovviamente ancora fin quando poi non ci trasferiremo definitivamente al MetLife. Giovanni Galli accompagnerà in Radio Cronaca al commento tecnico il nostro inviato Giuseppe Bisantis, al quale sottraevo impudentemente il microfono per ragioni di palinsesto che lui conosce molto meglio di me. Però Giuseppe, riprendendo il filo del racconto di ciò che vedi ovviamente in campo, perché ci sono le canoniche operazioni di riscaldamento e poi si parlava delle rimonte, abbiamo riascoltato l'antologia argentina da Montagne Russe, quindi potevi chiosare su questo, visto che tu hai raccontato tra le altre tantissime partite di questo mondiale anche proprio quel famoso Argentina-Egitto. Giuseppe.
13: Beh sì, intanto su quella partita consenti di dire, insomma, anche la radiocronaca è stata un po' discussa, poi è normale, no? Non a tutti può piacere, c'è a chi piace, c'è a chi non piace, un po' come Filini col pesceratto, no? Nel film di Fantozzi, c'è a chi piace e c'è a chi non piace. Ah, parecchi non è piaciuta, a qualcuno magari è piaciuta, lì probabilmente mi sono lasciato trasportare da quella che è stata la partita, dal fatto che l'Egitto era un passo dall'eliminare i campioni del mondo della l'Argentina e devo dire che fino allo 0-2 lo avrebbe pure meritato. Sì. Venivamo un po' da quei brutti giorni del caso Balogun, tra l'altro ancora il governo degli Stati Uniti ha rivendicato orgogliosamente la scelta di aver fatto pressioni su Infantino per togliere la squalifica a Balogun, poi gli permetto di dire fortunatamente poi gli Stati Uniti sono stati presi a pallonate dal Belgio e quindi Balogun o non Balogun sarebbero stati eliminati ugualmente e quindi quella partita magari mi sono lasciato trasportare, però con lo stesso trasporto ho raccontato quella rimonta straordinaria dell'Argentina, magari favorita dal nervosismo e dalla distrazione dell'Egitto, però lo dicevo in uno dei tanti collegamenti di questo pre-partita, il cammino dall'eliminazione diretta è stata particolare perché la Spagna ha chiuso tutto nei 90 minuti, ha incontrato tutte le nazionali europee, quindi insomma tutte nazionali insidiose e ha subito un solo gol, quello contro il Belgio, mentre l'Argentina è andata ai supplementari con la Svizzera, tra l'altro è ridotta in 10, è andata ai supplementari con Capoverde, ha effettuato la rimonta con l'Egitto, tra l'altro in un tabellone secondo molti non impossibile per l'Argentina, lo ricorderemo, sia per quella che riguarda il girone con l'Austria, l'Arabia Saudita, la Giordania e poi appunto Capoverde, appunto la Svizzera, insomma un cammino l'Egitto, un cammino che non sembrava impossibile. Per questo motivo sembrerebbe favorita la Spagna, ma lo ripeto, io credo che nella finale dei mondiali non ci siano squadre favorite, perché chi arriva ai mondiali giocherà il massimo per superarsi e sono entrambe squadre che possono alzare al cielo la Coppa del Mondo.
0: Anche se ha detto, sbilanciandosi un po', è difficile, impossibile scommettere contro Messi, parole di Donald Trump proprio di queste ore, poi ha raccontato che a dargli qualche dritta calcistica il figlio particolarmente appassionato. Insomma, tra un po' vi saluteremo perché andremo definitivamente al MetLife con Giuseppe Bisantis, che sarà affiancato sempre da Giovanni Galli, perché come torno a ricordare il cerimoniale strettamente prepartita dopo la cerimonia di chiusura che vi abbiamo già fatto ascoltare sarà un po' più lungo del solito delle altre 103 partite che abbiamo alle spalle per un mondiale, Filippo Grassia, e poi ci ritroveremo credo più avanti nel corso di questa lunga serata per un mondiale che ha espresso dei valori ora riguardando tutto un po' a pancia piena dopo questa galoppata, comunque direi più che positivi nonostante, come dire, lo scetticismo, il mio almeno, della vigilia, ma magari anche di molti altri. Grassia, l'ultima.
14: Ma c'è stato fortissimo il neo dell'invasione politica e credo che Trump, continuando a dire che è stato lui a volere il recupero di Balogun, la cancellazione della sanzione, sì, non abbia fatto un favore né a Infantino né alla FIFA. E devo dirti sotto questo aspetto che mi aspettavo anche un intervento importante da parte del CIO, che più volte in alcuni paesi, anche il nostro, si è espresso
0: sulle intromissioni, come non,
14: sì, sulle intromissioni, certo, della politica nelle faccende sportive. Cosa si è visto? Si è visto che l'Europa è sempre la grande capitale del calcio, che l'Argentina è l'alfiere del Sud America, ma che c'è al di là dei risultati che si sono verificati nel tabellone eliminazione diretta la crescita delle nazionali africane, perché se tu vai a vedere alcuni risultati possiamo dire che alcune di queste, a cominciare dall'Egitto ma ci metto dentro anche il Senegal, con maggiore accortezza avrebbero potuto compiere un passo in avanti, quindi sotto questo aspetto il mondiale ha regalato sicuramente qualche cosa di nuovo. E poi sul piano del calcio è quello che abbiamo detto nell'intervento precedenti con Giovanni Galli, che è ora di finirla di scatolare i giocatori in posizioni tattiche ben definite, perché oggi il calcio è sempre più universale con uomini che sanno districarsi in tutte le zone del campo e l'abbiamo visto proprio con i centrocampisti di Spagna e Argentina, che sono stati fondamentali in fase di realizzazione. E sotto questo aspetto devo dirvi che fra tutti, oltre a Fabian Ruiz, che è un mio vecchio pallino, devo dire che Pupillo, mi ha entusiasmato, sì, McAllister.
0: Assolutamente, anche con qualità e quantità. Giovanni Galli, in meno di un minuto, ma sicuramente insomma l'operazione è possibile. Oggi molti quotidiani si divertono, per così dire, a proporre gallerie di immagini, anche noi l'abbiamo fatto radiofonicamente con l'antologia dei gol. C'è una fotografia da raccontare in poche battute che ti resta impressa di questo torneo finora, a parte quelle che racconterai con Bisanti tra poco, il piatto forte?
15: Beh, no, credo che sia, secondo me, proprio la semifinale. Ah. Inghilterra-Argentina, perché insomma, due squadre così. La Francia è stata eliminata da una grande squadra. L'altra era una partita più equilibrata, il colpo di Lautaro. Lautaro, secondo me, il gol di Lautaro, 1,72 m, 1,73 m, che salta dietro a Stones e mette la palla dentro su un cross,
0: una pennellata di Leo Messi.
15: Di Messi.
0: Quello credo stacco che sia lo eleggiamo a immagine per ora emblematica. Ottimo, Giovanni Galli. Allora, appuntamento presumo, immagino, a più tardi con Filippo Grassia. Grazie per questo ampio prepartita. Un abbraccio a te, buona finale, Filippo.
14: Buon lavoro a tutti voi. A più tardi.
0: Ovviamente Giovanni Galli lo riascolterete, a risentirci, che caro Filippo Grassia. Giovanni Galli lo troverete tra pochissimo, perché dopo una piccola pausa pubblicitaria si parte con anticipo 20:37 e si andrà verso il calcio d'inizio tra inni, momenti spettacolari, personaggi del mondo del cinema e della musica, gli inni nazionali di Spagna e Argentina, e poi sarà la finale del Mondiale 2026 su Rai Radio 1 in diretta tutto il Mondiale minuto per minuto dagli studi di Dallas. Ci ritroviamo nell'intervallo e tra poco davvero si parte.
16: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
17: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
18: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
20: Ciao! Ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
21: Berloni, dal 1960. Architetture da vivere.
22: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
23: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
22: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
23: Rispetto per le persone.
22: Recycle.
23: Dare nuova vita alle cose.
22: ESG.
23: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
24: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
25: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
26: La partita.
13: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dal MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, non distante da New York. Sarà questo il palcoscenico della fase finale del campionato mondiale più lungo di sempre. 48 squadre, iniziato l'11 giugno con l'atto finale che parlerà spagnolo, visto che di fronte ci sono la Spagna, squadra campione d'Europa in carica, e l'Argentina, squadra che ha vinto l'ultima Coppa America. E adesso il cerimoniale, vediamo le bandiere delle 48 nazionali che, portate dai volontari, sfilano verso il cerchio del campo dove campeggia il logo della World Cup FIFA 2026, il mondiale nordamericano che, tra partite spettacolo, sorprese ma anche tante polemiche, oggi reciterà l'ultimo atto. Chi vince invece sarà campione del mondo, sarà l'Argentina, e quindi confermerà il titolo vinto 4 anni fa, quasi, perché in Qatar si disputò tra autunno e inverno il mondiale per ragioni climatiche, oppure sarà la Spagna che ha vinto un solo titolo mondiale nel 2010 in Sudafrica. Vedremo, sicuramente ci sarà spettacolo. E allora, visto che ancora ci vorrà qualche minuto per l'esecuzione degli inni nazionali, io vado a ricordare le formazioni per chi ovviamente non avesse seguito il nostro lungo pre-partita. La Spagna, guidata da Luis de la Fuente, schiererà un 4-3-3 con Unai Simón in porta, Pedro Porro, Cubarsí, Laporta e Cucurella in difesa, Dani Olmo, Rodri e Fabian Ruiz a centrocampo, Lamine Yamal, Juan Zabal e Alex Baena davanti. La replica dell'Argentina di Lionel Scaloni, 4-4-2, Emiliano Martinez in portiere, Montiel, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa, De Paul, Enzo Fernandez, McAllister, Nico Gonzalez a centrocampo, Julian Alvarez e Messi davanti. All'origine dell'incontro, arbitri sloveni. Primo arbitro Slavko Vincic, assistenti guardialine Tomas Klanknik e Andras Kovacic, sloveni anch'essi, mentre il quarto uomo è della Giordania, Adam McDamé, Bastian Dunkert della Germania è alla VAR, Nicolas Gaglio colombiano il secondo VAR, mentre Camis Almarri della Qatar il terzo VAR. Diciamo che lo stadio, che è conosciuto come MetLife Stadium ma quei mondiali, è solamente New Jersey, New York, abbinato a New York, anche se in realtà siamo in un altro stato, perché New Jersey, pur non essendo distante da New York, è assolutamente un altro stato, e 85.000 spettatori, ma è totalmente scoperto, per cui ieri qui c'è stato un vero e proprio diluvio e quindi credo che ci sarebbero stati problemi per la partita e per quella che riguarda la cerimonia di chiusura. E poi anche il Prato, che è considerato forse il peggiore tra tutti quelli che hanno aspettato questo mondiale in Nord America, tra Canada, Stati Uniti e Messico. Prevalenza netta, ovviamente, biglietti alle stelle, stata la corsa al biglietto, ma di sostenitori argentini si vedono le maglie albiceleste che campeggiano in gran parte dei settori. I rossi della Spagna sono concentrati invece sulla nostra sinistra. Fra un poco ascolteremo l'esecuzione dell'inno degli Stati Uniti, che sarà affidata a Jennifer Hudson, premio Grammy e anche Oscar, è una cantante e attrice statunitense, che adesso vestita di bianco su un piccolo podio con alle spalle le bandiere dei tre paesi ospitanti, le bandiere della FIFA e tutte le bandiere delle 48 nazionali presenti, fra un po' ci farà ascoltare le note dell'inno statunitense. È vero, è il mondiale nordamericano, partite disputate anche in Canada, in Messico, ricorderete lo scorso 11 giugno, la gara inaugurale che si disputò all'Azteca di Città del Messico, però il grosso è stato qui negli Stati Uniti, e infatti questo verrà ricordato non proprio come il 94, che era solo il mondiale esclusivamente statunitense, però il mondiale a forte presenza statunitense e direi in tutti i sensi. E allora viene chiamata Jennifer Hudson a cantare l'inno degli Stati Uniti d'America, che ovviamente ascolteremo insieme. Si alzano tutti, gremitissima anche la tribuna, compresi soprattutto i colleghi spagnoli che tracimano anche nelle altre postazioni. Ma adesso con Donald Trump, che viene inquadrato, presente, per molti anche una sorta di sondaggio politico in vista delle elezioni di medio termine di ottobre. Ma adesso sentiamo Jennifer Hudson che canta l'inno statunitense.

senza parole, davvero un'esecuzione straordinaria, spettacolare, molto cinematografica, perché qui siamo negli Stati Uniti, ecco, magari non saranno dei fenomeni a calcio, però per quel che riguarda il cinema, ovviamente, grande rispetto, stiamo zitti, perché questa è la nazione dove sono stati girati, dove sono stati scritti i film più belli di sempre. Davvero una voce straordinaria per quella che riguarda Jennifer Hudson, che con un accompagnamento, ripeto, molto cinematografico, ci ha fatto sentire e arrivare fino a voi, amici radioascoltatori, in Italia, nella sera italiana. Qui sono le 14:47, fischio d'inizio alle 15, le 21 in Italia, e insomma ci ha fatto arrivare tutto il calore degli Stati Uniti, mentre adesso sfrecciano sopra le nostre teste gli aerei delle forze armate degli Stati Uniti, che ovviamente sorvegliano. Bisognava arrivare molto presto oggi allo stadio per motivi di sicurezza, così è stato e così hanno fatto tutti, e quindi dopo l'inno degli Stati Uniti fra un po' sarà la volta dell'ingresso in campo delle squadre. Mentre però adesso c'è un altro grande, Robbie Williams, che sta introducendo, canta con Nicole Scherzinger e con la nostra Laura Pausini, e quindi fra un po', anzi ve li faccio ascoltare subito, però la voce di Laura Pausini ovviamente la riconoscerete immediatamente, e quindi al centro Robbie Williams, ex Take That, ma ormai da tantissimi anni interprete solista, Jenny, Nicole Scherzinger e Laura Pausini, ascoltiamole.

Eccola, Laura Pausini. Amatissima negli Stati Uniti, amatissima in Sud America, davvero star internazionale, la nostra romagnolissima Laura Pausini.

0: fuochi d'artificio, sono tutti vestiti di azzurro, non credo che sia un riferimento all'Italia. Tra l'altro in tuta Robbie Williams, che magari costerà un sacco di soldi, però a vederla sembra una di quelle tute dei discount in azzurro. Sia Nicole Scherzinger e Laura Pausini, e adesso è arrivata la Coppa del Mondo. È arrivata dalla Coppa del Mondo in uno scrigno, viene aperta con grande sicurezza. C'è André Iniesta, l'uomo che regalò la Coppa del Mondo alla Spagna in Sudafrica a Johannesburg nel 2010, e quindi eccolo André Iniesta, un centrocampista straordinario che adesso ha in mano la Coppa del Mondo che lui ha portato in Spagna per la prima volta 16 anni fa, la mostra al pubblico André Iniesta, e poi la cede all'altro giocatore Mario Kempes, protagonista invece del titolo dell'Argentina nel 1978, e anche quello fu il primo titolo dell'Argentina nel mondiale disputato in casa ai tempi dei generali de Desaparecidos, e insomma ci fu tanta polemica, ma anche quella fu una squadra straordinaria. Poi arrivò Maradona, che in quel mondiale non fu convocato, aveva 18 anni, da Luis Menotti, e Maradona poi vinse praticamente da solo nell'86 il mondiale in Messico Argentina, che poi si è ripetuta per quella che riguarda il mondiale 4 anni fa in Qatar. Insomma, se l'Argentina dovesse vincere questa finale sarebbero 4 mondiali e guaierebbe l'Italia, e poi ci sarebbe anche il fatto che l'Argentina avrebbe vinto 2 mondiali di fila, cosa che è avvenuta solo all'Italia 34 e 38 e Brasile 58 e 62. Ma attenzione, perché le parole che state sentendo a braccio sono di un grande attore, uno degli attori più famosi nel mondo, Tom Cruise, che rivolge un messaggio a tutti i partecipanti.
1: In moments of joy, moments of hope, moments we will all never forget. Football is a language spoken without words, a force that unites people, that turns strangers into friends, and reminds us
0: unità tra i popoli, di amicizia, come devono essere queste grandi competizioni mondiali, le Olimpiadi, gli europei. È tutto vestito di nero Tom Cruise, ovviamente è un attore, non ha bisogno di leggere, perché lui potrebbe davvero andare a braccio e riceve davvero l'applauso di tutti. Tom Cruise, attore amatissimo dappertutto, attore amatissimo anche nel nostro paese. I suoi film sono dei veramente fenomeni di incassi, di visioni, di contatti. Chi non ha visto un film con Tom Cruise?
1: To every dream carried on. So as we gather for one final chapter, let us celebrate a tournament that brought the world together.
0: Siamo arrivati al capitolo finale di questo campionato, di questo torneo che adesso vivremo tutti insieme.
1: And this is greatness.
0: Ha terminato il suo discorso Tom Cruise, che esce tra gli applausi, saluta Tom Cruise, ma adesso sarà il momento, sì, di sentire gli inni nazionali, ma anche di far parlare il calcio. Noi siamo qui per questo. Poi è vero che un mondiale coinvolge tutto quanto, lo spettacolo, la politica, la cultura, perché è prima di una manifestazione sportiva è un evento mondiale, quindi un evento culturale. Però poi c'è la partita, ed è quella che vogliamo raccontare, che io questa sera vi racconterò grazie al contributo fondamentale, collegato con noi, di Giovanni Galli, che approfitto per salutare. Ciao Giovanni, tu hai vissuto dalla panchina una finale, quella del mondiale del 1982. Sono passati 44 anni, ma in questi 44 anni quante cose sono successe nel calcio. Buonasera Giovanni.
2: Sì, buonasera Giuseppe, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Beh, io ho partecipato, sì, ero in tribuna, perché all'epoca non
0: tutti
2: i calciatori
0: potevano andare. Sì, perché allora non si andava tutti in panchina, è vero.
2: Questa emozione, però ho vissuto in prima persona l'inaugurazione del mondiale dell'86 e tutta questa festa che avviene fuori. Sì, è bella per chi è allo stadio, è un intrattenimento, è un messaggio, però penso ai calciatori che sono dentro gli spogliatoi e ti vedi sfilare come successe a noi a Città del Messico, gli elefanti, le giraffe, i saltimbanco, insomma, e tu sei lì che ti stai concentrando, no, perché devi entrare a disputare una partita straordinaria, importante, e devo dirti che un po' dà fastidio ai calciatori, dà un po' fastidio, però il calcio è cambiato, adesso c'è l'hydration time, cioè ci sarà a fine del primo tempo 20 minuti, 25, mezz'ora, non si sa quanto sarà. Beh, il calcio è cambiato, va incontro alle esigenze commerciali, va incontro allo spettacolo, va incontro a tutto, però alla fine contano sempre quegli 11 ragazzi con la maglia albiceleste da una parte e con la maglia roja dall'altra a dare lo spettacolo vero, quello che tutti si aspettano stasera.
0: E adesso le due enormi bandiere alla nostra sinistra, quella spagnola giallo-rossa con lo stemma reale, quella bianco e celeste dell'Argentina con il sole, si parla la stessa lingua, la storia dei conquistadores, poi tra l'altro qui c'è una fortissima presenza di sudamericani. L'America è stata scoperta da un italiano, Cristoforo Colombo, però insomma la spedizione era finanziata dai reali di Spagna, quindi è molto importante anche l'impegno e la presenza spagnola nella scoperta di questo straordinario continente. Sì, lo diceva Giovanni Galli, per questi ragazzi è la partita più importante, si può essere distratti dallo spettacolo, da tutto quello che c'è attorno, da tutto quello che ci sono le polemiche, poi però c'è un prato 105x60, 22 ragazzi nel campo, due porte, chi segna di più vince, ma non è solo questo, perché ieri abbiamo assistito a una finale del terzo posto che a me personalmente a qualcuno sarà piaciuta, ma insomma non è che sia piaciuta tantissimo, perché il calcio è bello anche se finisce 0-0, perché il calcio è fare gol, ma anche difendere, anche mettere tattica, se no, con tutto il rispetto per quello che è uno sport meraviglioso, sembra la palla a nuoto che insomma quasi ogni azione si arriva a segnare. Adesso invece c'è in palio davvero il podio più alto, e chi arriverà secondo, c'è quell'abitudine che fortunatamente adesso non si vede più, quella di sfilarsi la medaglia d'argento, no, arrivare secondi è un grandissimo risultato, certo ti rimane il rammarico, ma noi ricordiamo il secondo posto dell'Italia nel 1970, il secondo posto dell'Italia nel 2004, con grande rammarico, però quello è stato un grandissimo mondiale. Lo stesso Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna, ha detto: firmerei per arrivare sempre secondo, perché con la competizione che c'è, con il livello che c'è, arrivare secondo in una mondiale è un grandissimo traguardo. Adesso le squadre vanno a disporsi con tutti gli effettivi, ricordava Giovanni Galli che nell'82 in panchina potevano andare, oltre agli 11 titolari in campo, altri 5, gli altri andavano in tribuna, qui adesso invece panchine lunghissime, i convocati non sono più 22 ma sono 26, e poi sono tutti presenti attorno al cerchio del centrocampo per ascoltare gli inni nazionali. La partita è Spagna-Argentina, quindi da cerimoniale dovrebbe essere seguito prima l'inno spagnolo, anche se insomma a volte questo cerimoniale è stato stravolto, però lo speaker ci comunica che è l'inno della Spagna, che è la marcia reale, un inno senza parole, una marcia che ha visto vari testi che poi sono stati del tutto cancellati perché sono tradizionali e riconoscibilissime le note dell'inno spagnolo.

E l'applauso per la marcia reale spagnola. A questo proposito, la famiglia reale spagnola con il re Felipe in tribuna, che adesso viene inquadrato anche dai mega schermi. Adesso tocca alla Repubblica Argentina, inno nacional argentino, e verrà cantato dai tantissimi argentini presenti questa sera qui al New Jersey.

0: partecipato l'inno nazionale argentino. Non c'è il presidente della Repubblica Argentina, viene Milei, lui ha ottimi rapporti con Donald Trump, però visto che ha detto di essere molto scaramantico e visto che le altre partite le ha seguite dalla Casa Rosada, la sede presidenziale argentina, e allora per motivi scaramantici seguirà questa partita dal salotto presidenziale della Casa Rosada. Noi ci fermiamo invece per la pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Si salutano le squadre in campo, ancora campeggiano i bandieroni di Spagna e Argentina che dovranno essere rimossi, anche se vediamo ancora un cerimoniale, siamo già oltre, ma era normale con tutto quello che hanno messo in programma, con tutta la carne al fuoco, visto che insomma negli Stati Uniti la carne è il piatto principale nella dieta media dello statunitense, e quindi era assolutamente improbabile che alle 21 ora italiane, alle 15 qui a New Jersey Stratford, potesse esserci il fischio d'inizio. Comunque adesso allontanate le bandiere, la scelta del campo, divise tradizionali, la Spagna la maglia rossa con numeri in giallo, blu sono calzoncini e calzettoni, maglia strisce verticali albiceleste, bianco celeste, calzoncini e calzettoni bianchi per l'Argentina, in nero gli arbitri, non lo abbiamo fatto se non nella lungo prepartita, lo rifacciamo: Slavko Vincic, sloveno, primo arbitro, Tomas Klanknik e Andras Kovacic, sloveni, guardialine, Adam Maktagay, giordano, quarto ufficiale, Bastian Dankert, tedesco, Nicolas Gaglio, colombiano, e Camis Almarri, catariota, alla VAR. E adesso vi diciamo che insomma c'è il sole, ma non fa il caldo che abbiamo patito in altre zone degli Stati Uniti, è ventilato, molto alta la nostra postazione, lo stadio dove si gioca il Super Bowl, dove giocano football americano i Giants di New York, è totalmente scoperto, forse non adatto per una finale alle 15 ora locale di un mondiale. Fortunatamente adesso il sole ha abbandonato le nostre postazioni per il bene dell'attrezzatura con la quale vi trasmettiamo. Il campo invece è completamente bagnato, o meglio baciato dal sole, verbo più adatto in questo senso, mentre adesso viene sarà contato il countdown come ci siamo abituati a vivere in questo mondiale, da Bruce e Michael Buffer, che sono i più famosi autori di Conto alla rovescia per quel che riguarda la box e quindi altro sport in primo piano qui negli Stati Uniti. Insomma, tutto quanto fa spettacolo, ma adesso Giovanni Galli, vogliamo vivere quello che ci piace di più, ossia la partita, come dice anche lo stacco della nostra sigletta.
2: Sì, i preliminari sono terminati, adesso si fa sul serio. 22 ragazzi che hanno sudato, hanno sacrificato 40 giorni della loro vita, perché ogni partita, credimi, ogni partita ti toglie qualcosa. Per cui adesso sono arrivati al passaggio finale, all'ultima gara, e qui adesso buona fortuna a tutte e due. Guarda, non mi sento di dire no, perché tutte e due, se si sono arrivate, è perché se lo sono meritate.
0: Ma guarda, è davvero difficile fare un pronostico, è una finale, poi io mi auguro sempre che vinca la squadra che ha meritato, e quindi in quel caso verrà celebrata, proclamata la vittoria della squadra che ha meritato, senza troppe polemiche. Certo, ci sono da una parte, a sinistra, i vincitori degli ultimi europei, dall'altra, a destra, i vincitori dell'ultima Coppa America. Sembra strano a dirsi, ma non si è mai disputata una finale mondiale tra vincitori di Coppa America e vincitori di Coppa Europa, ossia degli europei, e non si è mai disputata, nonostante due grandi scuole calcistiche, Spagna-Argentina in finale. Mentre continuate a sentire le voci di Bruce e Michael Buffer per il countdown che sta per iniziare, sta in pratica iniziando la finale dei mondiali, anche se però ecco, Messi si stava ancora allacciando uno scarpino, sarà lui a dare il calcio d'avvio, l'ha fatto, è iniziata la finale dei mondiali del 2026. E iniziata Spagna-Argentina, da sinistra la Spagna, dall'altra parte l'Argentina. Abbiamo detto, Giovanni Galli, nessuno fa pronostici, che cosa ti auguri? Io l'ho detto, che vinca la squadra, ma ovviamente è una ovvietà che ha meritato, però insomma vorrei sapere cosa ti aspetti da questa finale.
2: Ma cosa mi aspetto? Intanto il solito bel gioco della Spagna, che sinceramente mi ha entusiasmato cammin facendo, e il secondo tempo dell'Argentina contro l'Inghilterra, perché lì si è vista una squadra veramente incredibile, con qualità, con forza, con determinazione, e per cui sarà una partita difficile veramente da interpretare in questo momento, da dire chi sarà, chi può essere la favorita, proprio perché hanno due mondi, sono due mondi diversi, e capire quale dei due prevarrà in questo momento è molto difficile.
0: E allora si gioca da un minuto, ovviamente in palio il titolo mondiale e la partita più importante del calcio, la finale dei mondiali, e quindi è chiaro che c'è una certa accortezza nelle battute iniziali, perché è un'occasione ovviamente che non capita a tutti di disputare una finale mondiale, e quindi si cerca di non fare errori, di non consentire niente agli avversari. Per l'Argentina è la seconda consecutiva, ha vinto già a tre titoli, per la Spagna un solo titolo. Lo ricordavamo al momento dell'arrivo della Coppa, quando Andrea Iniesta per la Spagna e Mario Kempes per l'Argentina hanno tolto la Coppa da uno scrigno, e adesso è a bordo campo lì essere poi assegnata alla fine della partita. 90 minuti di più con il recupero oppure con gli eventuali supplementari e rigori, ma adesso raccontiamo la partita con Julian Alvarez, che va a toccare all'indietro ancora per Enzo Fernandez. Il tocco per Lisandro Martinez, il pallone che viene ancora smistato al centrale difensivo dell'Argentina, si fa vedere e riceve Tagliafico, lo stop di Tagliafico davanti a Lionel Scaloni, che era arrivato in sordina a guidare la nazionale argentina, ma insomma ha la possibilità davvero di vincere due titoli mondiali, di entrare nella storia dei grandissimi, dei allenatori di tutti i tempi. Il retropassaggio per Emiliano Martinez, completo verde per il portiere argentino, il tocco ancora per Enzo Fernandez, il pallone poi per Montiel, l'unico che gioca in Argentina, nel River Plate. L'apertura a destra per De Paul, schierato oggi un po' a sorpresa dal primo minuto, con a sinistra anche Nico Gonzalez. Direi, Giovanni Galli, un assetto sulla carta abbastanza offensivo quello dell'Argentina.
2: Sì, perché sicuramente vuol mettere pressione ai due giocatori che sono fondamentali nello sviluppo del calcio di De La Fuente. Mi riferisco a Cucurella a sinistra e a Pedro Porro sulla destra, perché Pedro Porro, terzino che ha fatto due gol, ha fatto assist in questa Coppa del Mondo, per cui Nico Gonzalez è un giocatore che sa fare delle due fasi, la fase di offensiva, di attacco, e l'abbiamo visto, ripeto, nel secondo tempo contro l'Argentina, l'aveva già fatto anche precedentemente nella partita precedente, e al tempo stesso riesce a contenerlo, ma può fare l'attaccante aggiunto, per cui sono mosse, secondo me, tattiche che Scaloni è andato a vedere per lavorare sulla squadra avversaria.
0: Intanto c'è un aggancio, credo fortuito, però l'arbitro, ripetiamo, lo sloveno Vincic, va a comandare il fallo di Montiel, che è andato ad abbracciare Fabian Ruiz, per l'arbitro in modo scorretto. Per Montiel invece è stato un correre lontano dal pallone, i due si sono in pratica scontrati. L'arbitro ha comandato il calcio di punizione in favore della Spagna, che verrà abbattuto all'altezza della linea centrale del campo, con Montiel che è andato subito a protestare la designazione di Vincic. Arbitro di una federazione piccola, quella slovena, ma grande esperienza internazionale, ha scatenato le lacrime dell'arbitro nel momento in cui Collina ha comunicato appunto che sarebbe stato lui a dirigere la finale. Attenzione Spagna, aria di rigore, la mincia balla, la conclusione da buonissima posizione, rimpallata e poi se la trova tra le braccia Emiliano Martinez, che adesso si gira a incitare i tifosi argentini alle sue spalle per dire: non è successo niente, ci sono io. Ma qui Giovanni Galli se l'è trovata in mano.
2: Sì, e c'è stato questo un rimpallo favorevole.
0: Ancora un errore, ti chiedo scusa Giovanni. C'è ancora il tentativo da parte della Spagna. La mingia mala la mette al centro e ancora difesa argentina con grande affanno, che prova a spazzare. Insiste però la Spagna, a momenti di sbandamento da parte della retroguardia argentina, che prova però a risalire. Perde contatto la Spagna. Attenzione, il lancio per Lionel Messi. Esce sui tre quarti campo il portiere Unai Simón e allontana. Prende assolutamente si quota la partita con l'incursione di Lamine Yamal, un'altra della Spagna e poi un possibile contropiede dell'Argentina, e qua bravissimo Unai Simón a leggere la situazione e uscire praticamente ai 35 metri.
2: Beh, Unai Simón è un fenomeno sotto questo punto di vista, l'abbiamo visto anche in semifinale su un manpè lanciato a campo aperto, lui gioca 5 metri fuori dall'area di rigore e questo gli consente di leggere in anticipo la palla in profondità, tant'è che i difensori spagnoli spesso e volentieri, sapendo questo, non rincorrono neanche gli attaccanti avversari.
0: Ancora Spagna che mantiene il possesso del pallone, avanza di metri la nazionale guidata da Luis de la Fuente, il controllo ancora da parte della nazionale spagnola, il tocco all'indietro, il pallone per Cubarsí che va centralmente dal capitano Rodri, poi il tocco ancora all'indietro per Rodri, poi il pallone per Fabian Ruiz, ancora per Rodri, il tocco poi sulla destra per Pedro Porro, una delle sorprese di questo mondiale, il retropassaggio per Unai Simón, diciamo anche che la divisa di Unai Simón, un solo gol subito in questo mondiale, quello realizzato dal Belgio, e azzurra con inserti in giallo. Ricordiamo che c'è stata un'altra nazionale che prima della finale subì un solo gol, tra l'altro era un autogol, era l'Italia del 2006 di Marcello Lippi, e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Ancora però la Spagna che si mette in movimento, il pallone che viene guidato da Rodri che poi cambia gioco dall'altra parte, troppo alto per Montiel che la sfiora, arriva a Cucu, il tocco per Dani Olmo, Dani Olmo sulla tre quarti campo, il pallone per Pedro Porro, Pedro Porro punta all'area di rigore, l'1-2, Pedro Porro trattenuto, forse va a terra, l'arbitro dice che non c'è niente, protesta Pedro Porro che va a inseguire Vincic, però poi deve andare a inseguire il giocatore argentino Nico Gonzalez che stava ripartendo. Qui ci sono proteste, Giovanni.
2: Sì, giustamente, perché Pedro Porro ha fatto una delle sue incursioni, ha ricevuto di tacco da Özerbal la palla e stava andando in porta, e McAllister è stato molto astuto e molto furbo nella corsa di Pedro Porro, gli si è messo davanti, lo ha disturbato in maniera volontaria, e probabilmente ci poteva stare anche il calcio di punizione.
0: Era molto vicino l'arbitro Vinci, ci ha lasciato proseguire, anche se Pedro Porro inizialmente era andato a inseguire l'arbitro, poi ha capito che stava ripartendo l'Argentina e le proteste sono finite lì. Adesso ancora la Spagna che prova a spingere, sta forzando i tempi, la Spagna che ha avuto un cammino netto nelle qualificazioni, nell'eliminazione diretta, in quanto ha vinto sempre nei 90 minuti, una sola volta ha subito gol, lo dicevamo nella partita col Belgio, mentre l'Argentina è stata portata ai supplementari da Capoverde, è stata portata ai supplementari dalla Svizzera, ha rischiato tantissimo con l'Egitto quando sotto a 10 minuti dal 90esimo per 2-0, poi ha ribaltato clamorosamente vincendo per 3-2. Questo potrebbe far pendere i favori del pronostico alla Spagna? Io non credo, Giovanni, che quando c'è la Coppa tutto d'oro a bordo campo queste cose si annullano.
2: Sì, ma questo magari dà forza alle due squadre. Alla Spagna il fatto di aver sempre vinto tutte le partite con questo gioco che veramente è redditizio, e dall'altra invece l'Argentina forte dal fatto che anche se va sotto di un gol, anche se va sotto di due gol, è sempre, da un momento all'altro la può riaccendere, per cui ecco perché è di difficile interpretazione questa partita.
0: Eh sì, decisamente sì, ma meglio così, perché insomma è tutto aperto. Il retropassaggio per Lisandro Martinez, sono tre i Martinez, due sono in campo, Emiliano Martinez e Lisandro Martinez l'altro, che è quello che noi conosciamo meglio di tutti, è Lautaro Martinez che ha deciso la partita con l'Inghilterra, lì ineccepibile la rimonta è bellissima dell'Argentina contro gli inglesi che erano anche loro a 10 dal 90esimo in vantaggio per 1-0. Adesso cominciano le prime inquadrature per Donald Trump, il presidente, accompagnato dalla moglie Melania e ovviamente dall'immancabile Gianni Infantino, e c'è qualche fischio, e molti analisti politici vogliono capire insomma l'apprezzamento per Donald Trump, la sua New York è praticamente qui vicino, visto che ci saranno in autunno le elezioni di medio termine, ma questo è un altro discorso, stiamo raccontando la finale dei mondiali e questo vogliamo fare. Non aggancia Lamine Yamal, il retropassaggio, il pallone che esce in fallo laterale, ancora Lisandro Martinez che va lateralmente da Romero, protagonista anche lui con dei dei gol pesantissimi, protagonista anche del nostro campionato. Ricorderete, ha vestito le maglie di Genoa e Atalanta. Il rilancio, il pallone che arriva ancora dalle parti di Pedro Porro. Nico Gonzalez prova ad agganciarlo, ma è Pedro Porro che ha la meglio. Il tocco lì dietro ancora per Rodri. Rodri che va a servire centralmente la porta. La porta per Cucurella che avanza con la sua folta e riconoscibilissima chioma. Il tocco ancora per Fabian Ruiz. Il taglio dell'ex giocatore del Napoli, adesso al Paris Saint-Germain. Lamine Yamal non riesce a tenerla in campo. Palla che è terminata in fallo laterale. Sono passati 10 minuti. 0-0 tra Spagna e Argentina. Finora abbiamo vissuto di qualche fiammata, Giovanni Galli.
2: Sì, vedo che la Spagna insiste molto sulla fascia destra dove Porro è stato determinante in altre circostanze, ma mi sembra che stiano cercando di mettere in movimento il maggior possibile, dare più palloni possibili a Yamal, perché nell'uno contro uno con Tagliafico probabilmente può avere grandi chance di riuscire a saltarlo, e molto spesso vengono proprio sulla fascia destra per sfruttare questa opportunità.
0: Adesso è Cucurella che prova un passaggio a sinistra per il tentativo di scatto da parte del giocatore spagnolo Alex Baena, ma il pallone viene messo in fallo laterale. Deve ripartire dalle retrovie la Spagna con l'apertura ancora per Pedro Porro sulla destra. Pedro Porro elude il possibile pressing di Nico Gonzalez, il lancio a tagliare tutto il campo per Alex Baena che va ad agganciare questo pallone, poi va ancora a metterlo a terra il tentativo di Baena, poi il pallone per Pedri. Ancora non ha toccato una pallone Arzabal, che è stata una delle grandi rivelazioni di questo mondiale spagnolo. Palla al centro, tentativo di deviazione di testa, l'ultimo tocco argentino, ci sarà il primo calcio d'angolo della partita che andiamo ad annotare all'undicesimo minuto nel corso del primo tempo, con la situazione sullo 0-0 qui nel New Jersey MetLife Stadium, New York New Jersey Stadium, sede della finale dei mondiali del 2026. Bandierina di destra porta la nostra destra, mentre adesso la temperatura al meno sugli spalti è decisamente gradevole, crediamo meno in campo, ripeto, stadio non coperto e tutto il perimetro di gioco è baciato dal sole. Bandierina di destra per la battuta di questo calcio d'angolo, l'arbitro controlla che non ci siano le consuete trattenute nel cuore dell'area di rigore, poi andrà alla battuta per la Spagna ancora il giocatore in maglia numero 15, Alex Baena. Il pallone che viene messo al centro allontana la retroguardia argentina, recupera però ancora la Spagna, ancora il cambio di gioco da parte di Dani Olmo, il pallone che viene agganciato ancora da Alex Baena che prova a resistere a una carica, poi lo dà corto, il pallone che viene ancora recuperato dalla Spagna, termina in fallo laterale, la rimessa con le mani e in favore della nazionale spagnola con Lamine Yamal, che è stato in dubbio, molti in Spagna erano preoccupati perché ha fatto allenamenti non con tutto il gruppo negli ultimi due giorni, però è chiaro che privarsi di un giocatore così anche per lo spettacolo a Brooklyn, sul ponte di Brooklyn campeggiano praticamente a due giorni degli enormi gonfiabili raffiguranti Lionel Messi e Lamine Yamal, quindi i protagonisti di questo scontro anche generazionale, perché 20 anni in più di Messi, classe 87, mentre Yamal è classe 2007, ed entrambi qui ai mondiali hanno fatto il compleanno a giugno, Lionel Messi a luglio, il 13 luglio Lamine Yamal, e quindi questo è uno dei tanti motivi della partita, anche uno scontro generazionale. Chiaro, giocano in ruoli diversi, però molti già considerano, Giovanni Galli, Lamine Yamal l'erede di Messi.
2: Sì, ogni 10 anni, ogni 20 anni esce fuori il fenomeno, no? Esce fuori il calciatore fuori dalle righe, che sembra proprio che Yamal abbia le stimmate di poter determinare questo. In questo mondiale non è che l'abbiamo visto molto, questa è una partita, la finale, dove potrebbe veramente cambiare, no, il destino di questo, del mondiale suo e del mondiale della Spagna stessa, però sinceramente non lo abbiamo ancora visto nella sua parte migliore.
0: Si accendono anche gli animi perché c'è stato un fallo su Dani Olmo vicino alle due panchine, sono scattati in piedi prima tutti i componenti della panchina della Spagna alla nostra sinistra, proprio la metà campo occupata dalla Spagna in questo primo tempo, e poi quelli dell'Argentina a cercare insomma di fare sentire anche la loro voce. Dani Olmo però è rimasto a terra, mani sul volto su un intervento falloso decisamente, ma l'arbitro ha dato fallo, ecco, non credo che ci fossero estremi per un provvedimento disciplinare, per un cartellino, però insomma si accendono gli animi perché che in questi casi, no, Giovanni Galli, si è come delle pile elettriche, insomma basta niente e rischi di scattare e andare a far valere tra virgolette le tue ragioni.
2: Diciamo che la dinamica dell'intervento di McAllister poteva dare, no, vita anche a un cartellino giallo. Se poi dopo, come abbiamo avuto l'opportunità noi di poterla rivedere allo schermo, si vede che lui entra decisamente sulla palla e addirittura è Danny Olmo che nel riscendere a terra lo va a pestare, per cui sembrava quasi che fosse, no, un fallo al contrario di quello che ha deciso Vinci. Però deve stare attento perché deve tenere basso o perlomeno far capire fin dove si può arrivare, altrimenti si corre il rischio di rivedere un primo tempo come è stato Inghilterra-Argentina di qualche giorno fa.
0: È così, intanto il commissario tecnico della Spagna Luis de la Fuente ieri ha messo un po' di pepe dicendo l'arbitro deve stare attento a non sbagliare, a non prendere però decisioni sbagliate, intendeva ovviamente da parte argentina, sappiamo le polemiche su alcuni presunti favoritismi sull'Argentina con il presidente della FIFA Gianni Infantino, che non ha fatto mistero della sua simpatia, diciamo così, verso la nazionale albiceleste, però qui c'è il campo e qui deciderà ovviamente qual è la più forte. Si è ripreso a giocare anche se dopo 16 minuti finora abbiamo vissuto poche emozioni, quell'incursione della Spagna quasi estemporanea con la Minghia Mal e la parata a terra dopo doppia deviazione da parte di Emiliano Martinez, una possibile contropiede di Messi stroncato dall'uscita ai 35 metri di Unai Simón. Adesso c'è una punizione per l'Argentina esattamente dai 40 metri con Enzo Fernandez sul pallone, andrà lui a prendere la rincorsa, tutti in linea quelli della Spagna per far scattare anche la trappola del fuorigioco, morbido il pallone in aria ma troppo lontano da raggiungere per la proiezione di Nico Gonzalez, pallone che si perde sul fondo e quindi ci sarà la rimessa operata dalla Spagna, mentre vediamo che Lionel Scaloni ha lasciato l'area tecnica che non è particolarmente ampia.

0: il controllo di Yamal con il sinistro, lui che gioca a destra, ancora tutto sinistro, Lamine Yamal va a eludere, la mette al centro, a terra, Emiliano Martinez va a bloccare. Sì, concordo con te, non è stato finora il mondiale di Lamine Yamal, anche se ovviamente ha un futuro visto che la carriera dei calciatori si è allungata tutto suo, ha segnato un gol all'Arabia Saudita e poi direi, forse non sta al 100% fisicamente, che era legittimo aspettarsi di più, anche se stiamo parlando di un giocatore che ha appena compiuto 19 anni.
1: È vero, però anche alle spalle già un europeo, ha già alle spalle tre campionati con il Barcellona, la Coppa dei Campioni, cioè è un ragazzo vero di 19 anni, ma comunque alle spalle larghe. Probabilmente hai ragione tu, non era in condizione quando ha iniziato questo mondiale, però mi sembra che le indicazioni dell'Alfuente, come ti ho detto prima, sia quella di metterlo, no, in condizione di intervenire più spesso. Attenzione.
0: Sì, ci ha provato Nico Gonzalez, bravissimo ancora una volta Pedro Porro. Questo è uno dei duelli della partita, non avrà ovviamente l'altisonanza di Messi Yamal, però è uno dei duelli e ancora una volta scattano i secondi come se fosse un incontro di box, questa volta dell'Argentina, perché un fallo su Yamal che viene fischiato contro Yamal e adesso c'è un bel gesto da parte di Yamal che va ad abbracciare uno dei componenti, lo staff di Lionel Scaloni, per dire tutto a posto, non è successo niente. Queste sono le cose importanti in una partita con una inevitabile tensione altissima. Adesso è la Spagna che si porta nella metà campo dell'Argentina, il tocco per la porta all'altezza della linea centrale del campo, il controllo poi a sinistra dove c'è Cucurella, il tocco all'indietro ancora per la porta sulla tre quarti campo, prova a trovare uno spazio, poi il lancio in profondità per il tentativo ancora da parte di Alex Buena, che poi viene portato praticamente di peso da Romero fuori dal campo, l'ultimo tocco è suo, la rimessa è dunque in favore dell'Argentina. Vediamo se l'arbitro ha fischiato fallo, forse un tocco di mano, direi di no, infatti è una rimessa che si incarica di battere Montiel, esterno destro della difesa a 4 da parte dell'Argentina. Vediamo che tutti vanno a marcare i giocatori che eventualmente possono prendere il pallone, infatti diventa difficile battere i falli laterali, infatti ormai vediamo sempre molte squadre che battono stile rugby il pallone in fallo laterale proprio per andare ad aggredire i portatori di palla. Questa è una nuova fase di gioco, no Giovanni?
1: Sì, sì, è quella più eclatante, ricordiamo, no, di Luis Enrique, addirittura sul calcio sì, d'inizio. Esatto. Ma è un modo, vedi, perché la pressione quando si vuol fare ultra offensiva la devi andare a fare in una zona di campo dove c'è una linea che delimita la fine del terreno di gioco, che è la fascia laterale, per cui se la palla esce devono giocare per forza in tre quarti di campo e non hanno più la visione, no, di tutto la visuale di tutto il campo aperto, perciò si va a pressare lì e questo ti dà modo, uno, che il passaggio con le mani non potrà mai essere lunghissimo e poi hai sempre la possibilità di vedere la palla perché ce l'hai in un punto fermo dove il giocatore avversario sta facendo la rimessa laterale.
0: E tanto c'è stato il rilancio da parte di Emiliano Martinez, catturato però dalla Spagna. Qui Lamine Yamal forse aspetta poi il rimbalzo del pallone, infatti lo perde. McAllister recupera palla, ma c'è l'intercetto da parte di Rodri. Può risalire la Spagna, veloce, palla al piede, Dani Olmo, l'intercetto questa volta da parte del difensore esterno sinistro Tagliafico. Ecco ancora nel cerchio di centrocampo dove Enzo Fernandez va a mettere un po' in difficoltà Montiel su un passaggio corto con in agguato Alex Baena. Ancora però Montiel che fa carambolare il pallone sui piedi di Baena ma non esce. Oarzabal prova a entrare sul pallone ma era in una posizione irregolare. Si alza la bandierina di Klanknik, primo assistente dell'arbitro Vincic. Calcio di punizione in favore dell'Argentina che viene già abbattuto. Il tocco ancora sulla destra, il pallone per Romero, Cucurella va ad anticipare il possibile intervento da parte di De Paul, palla che esce in fallo laterale, quindi c'è la rimessa con le mani, questa volta in favore della Spagna, no, è sempre in favore dell'Argentina ed è ancora Montiel che si incarica della battuta. Montiel per Enzo Fernandez, di prima intenzione il colpo di testa di Julian Alvarez, il tocco poi all'indietro e si mette in movimento Lionel Messi e lo sentite quando prende palla lui, si accende tutto lo stadio perché è chiaro che poi i tifosi neutrali, e sono tantissimi, fanno il tifo per lui. Il lancio per Julian Alvarez però pesca l'attaccante dell'Atletico di Madrid in posizione irregolare, calcio di punizione quindi per la Spagna, cronometro 22 minuti e 0-0 nella finale mondiale tra Spagna e Argentina. A breve dovremo avere il primo

0: Session break, quindi la pausa rinfrescante che in questo caso ovviamente ci può stare visto che c'è il sole. La partita è iniziata alle 15 ora locali. Retropassaggio ancora per il portiere Emiliano Martinez, il tocco ancora a sinistra per l'omonimo Lisandro Martinez. Lisandro Martinez tiene il pallone poi prestato da Dani Olmo, si mette un po' in difficoltà, deve disfarsene, infatti lo fa, ma recupera la Spagna. Attenzione, credo che sia ancora in fuorigioco. Oarzabal, rimane giù la bandierina, non si alza. Io ero convinto che fosse in fuorigioco Oarzabal, credo fosse convinto anche lui perché è andato in modo poco deciso su questo pallone che è terminato tra le braccia di Emiliano Martinez. Sul rilancio il pallone arriva dal suo dirimpettaio Unai Simon. 22.5 e 0-0, direi più possesso palla della Spagna, anzi possiamo avere il dato: 54 Spagna, 42 Argentina, 4% entrambi e in pratica non ha segnato, però insomma è un'Argentina che finora sta aspettando. La Spagna guadagna adesso il suo secondo calcio d'angolo con l'incursione di Cucurella e quindi racconteremo questo calcio d'angolo prima di interpellare ancora il nostro Giovanni Galli. Bandierina di sinistra questa volta, la porta sempre quella alla nostra destra verso dove attacca la Spagna nel corso di questo primo tempo che vede le squadre ferme sullo 0-0. Io credo che dopo questo calcio d'angolo l'arbitro Vincic potrà chiamare la prima pausa rinfrescante. Vediamo che sul pallone questa volta per la Spagna c'è Alex Baena che va a mettere il pallone in aria, ma insomma se lo trova direttamente tra le mani Emiliano Martinez. Direi, Giovanni, che forse quest'angolo poteva essere battuto meglio.
1: Sì, hanno cercato di fare mucchio sul primo palo, però il calcio d'angolo è arrivato troppo lungo, tant'è che addirittura non è dovuto neanche saltare Emiliano Martinez per arrivare sulla palla. Probabilmente proprio la destinazione del calcio di angolo è stata sbagliata, troppo lungo.
0: Intanto Messi si lamenta per una trattenuta che c'è, voleva forse un provvedimento disciplinare, l'arbitro fa retrocedere di una quindicina di metri il punto della battuta e così come previsto al 24esimo minuto arriva la prima pausa rinfrescante. Finale Mondiali 2026, dopo 24 minuti al New Jersey New York Stadium e 0-0 tra Spagna e Argentina. Per noi c'è la pubblicità.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua!
4: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 70%.
4: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
0: sulle note di Aserreye, gruppo musicale Les Ketchup, se la mia memoria musicale non mi inganna, spagnole, che insomma stanno trascinando il pubblico, insomma vengono suonate durante queste pause rinfrescanti delle hit un po' di tutti i tempi, perché questo è un brano di un po' di anni fa. I tre minuti sono terminati, si riprenderà 0-0. Io chiedo a Giovanni Galli una tua fotografia di questi primi 25 minuti di gioco.
1: Fotografia con la Spagna che sta cercando le sue trame di gioco per arrivare poi dopo a portare il pericolo nell'area avversaria dell'Argentina, e invece l'Argentina sorniona che sta lì, aspetta il momento di un intercetto di palla, di un passaggio sbagliato per ripartire immediatamente con le sue frecce, perché Nico Gonzalez è già in un paio di circostanze, e anche lo stesso Julio Alvarez nella profondità può creare delle difficoltà alla difesa spagnola.
0: Si è ripreso a giocare, tra l'altro durante la pausa rinfrescante vengono inquadrati tantissimi VIP della politica, dello sport, dello spettacolo, della cultura, presenti qui alla New York New Jersey Stadium, è una lista infinita, le nostre fondamentali producer Ilaria Di Luzio e Eleonora Annuzzo, senza le quali ovviamente la spedizione di Radio Rai negli Stati Uniti e nel Nord America sarebbe stata difficoltosa. Ci manda la lista, però sono più di 180 nomi e sono solo quelli che hanno voluto manifestare la loro presenza, difficilissimo davvero da elencare tutti, ovviamente quando riusciremo a vederlo vi diremo chi c'è, ma davvero c'è il mondo, come giusto che sia, in una finale dei mondiali. Si è ripreso a giocare dunque con la Spagna, adesso con Pedro Porro che prova a risalire, il tocco sulla destra per Yamal fronteggiato da Tagliafico, lo aggira, tant'è che Tagliafico è costretto a metterlo a terra, da terra, e a toccare anche il pallone con le mani, e scattano ancora dalla panchina spagnola, insomma credo che stiano chiedendo dei cartellini gialli. Il quarto uomo che è Magdalé Giordano va a calmarli, in questo caso sì, trattenuta non direi da giallo, anche se insomma era scivolato Tagliafico e ha provato a evitare lo scatto di Yamal.
1: Sì, però hai visto, è andato a mettere la mano sul collo, lo ha messo a terra, se c'è un'ammonizione quando ti viene trattenuto per la maglia, anche questo è una trattenuta che devi paragonarla alla trattenuta di maglia, perché qui è andato addosso e l'ha addirittura cinturato al collo.
0: Si è ripreso con Pedro Porro, Dani Olmo non aggancia, attenzione, Arzabala prova a sfruttare con il suo fiuto da attaccante un'iniziale indecisione tra due centrali argentini, Romero e Lisandro Martinez, ancora Cucurella che va a intercettare un passaggio sbagliato da parte di Montiel, recupera palla però l'Argentina, che poi è costretta però con De Paul a scaraventarla in una zona di campo dove non ci sono maglie albicelesti, biancocelesti, e quindi il pallone termina in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore della Spagna, quasi sotto la nostra postazione, molto alta ma centrale direi rispetto al campo. Ancora la Spagna con Pedro Porro, il tocco per Rodri, Pedro Porro ardito questo passaggio, sta per innescare Julian Alvarez che si era portato in avanti, ottimo il colpo di testa da parte di Cucurella che favorisce il presa con le mani da parte di Unai Simon. Ancora la Spagna che prova a spingere adesso con il controllo di Rodri, palla per Fabian Ruiz protegge il pallone, poi il tocco sulla destra ancora per Yamal, parte da lontano questa volta il fenomeno della Barcellona, la mette al centro troppo profonda, nessun problema per Emiliano Martinez che lascia scorrere il pallone che termina sulla fonda, e piove adesso qualche fischio, sappiamo che negli Stati Uniti i fischi possono significare approvazione o anche disapprovazione, in questo caso qualche fischio per la mini Yamal. Io credo, Giovanni Galli, che i neutrali tra Messi e Yamal siano ancora dalla parte di Messi.
1: Beh, c'è la storia, poi gioca negli Stati Uniti, ha fatto vedere in tutti questi anni di che pasta è fatto, di che cosa è capace. Yamal, lo dicevamo prima, è all'inizio del suo percorso, per cui è logico che tutti gli occhi siano puntati su Messi, aspettando quello che Messi sa sempre comunque regalare.
0: E intanto è proprio Yamal che viene anticipato però da Tagliafico, il retropassaggio, il pallone che viene ancora conquistato da Nico Gonzalez, il tocco all'indietro per Romero che rischia un po', mentre ogni tanto il vento alza questa plastica che era stata utilizzata evidentemente ieri per proteggere dal diluvio universale le varie postazioni, e quindi ogni tanto il vento ce la porta, un collega spagnolo ci aiuta ad abbassarla, altrimenti la visione del campo sarebbe difficile. Insiste ancora la Spagna sulla sinistra con Alex Baena, la mette al centro ma assolutamente su Romero, che deve solamente chinarsi e smorzare con il petto il pallone che viene poi rilanciato in avanti dalla nazionale argentina, ma nella zona dove c'è solo Unai Simón che va allo scambio con Laporte. Il tocco all'indietro ancora per Unai Simón, c'è Cubarsí, ma Unai Simón preferisce andare tutta a destra da Pedro Porro. Pedro Porro di prima intenzione, Orzabal forse una spinta ma regolare, e si lamenta un po' la Spagna. L'arbitro lascia proseguire ancora il pallone per Julian Alvarez, il tocco poi all'indietro dove si sgancia dalle retrovie Enzo Fernandez, il tocco all'indietro, ancora il pallone che arriva a Romero, Romero ancora a sinistra, il tocco di Tagliafico, Tagliafico per McAllister, prima sembrava che McAllister volesse accontentarsi di un fallo laterale, poi invece va a proseguire l'azione, viene spintonato, per l'arbitro c'è fallo, calcio di punizione in favore dell'Argentina, non soddisfatto di questa decisione arbitrale Luis de la Fuente, che va ad allargare le braccia nei confronti dell'arbitro e adesso si rivolge anche al quarto ufficiale e uno dei suoi collaboratori lo riporta in panchina per questo fallo che, a dire del commissario tecnico spagnolo, non c'era. Continua la protesta di de la Fuente, ma ci sarà questo calcio di punizione che viene tra l'altro fatto retrocedere di qualche metro sul pallone, ovviamente c'è Lionel Messi ma siamo lontanissimi dalla porta difesa da Unai Simón, lì vicino vediamo anche che è pronto De Paul, entrambi giocano in Florida nell'Inter di Miami, De Paul tocca per Messi, ancora il pallone che viene servito sulla tre quarti campo centralmente per Lisandro Martinez, poi Messi prova ad andare da solo addirittura di tacco, riesce a prendergli tempo e pallone, Fabian Ruiz prova a ripartire, tocco falloso, calcio di punizione, adesso lo batte subito la Spagna anche per non perdere il ritmo di gioco, il pallone che viene ancora servito per Rodri, Rodri che si ferma poi va a cambiare gioco, Rodrigo ovviamente sarebbe il nome, ma il giocatore del Manchester City è unanimemente noto come Rodri, il pallone che arriva a Dani Olmo ancora centralmente per Rodri, Rodri sulla tre quarti campo va allo scambio con Fabian Ruiz, Fabian Ruiz ancora per Pedro Porro, Pedro Porro per Yamal, ancora con Pedro Porro centralmente, il tentativo di Rodri, si sgancia la porta dalle retrovie, arriva fino alla tre quarti campo la porta, poi va ancora a fermarsi e a servire e all'indietro nel cerchio di centrocampo, Cubarsí, ancora il pallone che arriva alla porta, la porta per Cucurella, aspettano quelli dell'Argentina all'interno della propria area di rigore e la Spagna avanza seppur lentamente di qualche metro, qui forse fuori gioco Cucurella, per ora resta bassa la bandierina, il cross e poi si alza perché era in fuori gioco, qui diciamo che la Spagna ha letto male la situazione perché con la difesa schierata era altamente probabile, Giovanni Galli, che l'Argentina venisse fuori e Cucurella si è trovato in una posizione irregolare.
1: Sì, è irregolare perché in questa circostanza Laporte ha servito Cucurella con un attimo di ritardo, perché era stato molto bravo a fare il contromovimento, cioè andare incontro al compagno e poi ad allungarsi alle spalle di Montiel, e c'era riuscita a pieno, soltanto che Laporte ha avuto un attimo di indecisione ed ormai Cucurella aveva già superato la linea di difesa e si è trovato inevitabilmente in fuorigioco.
0: 35 minuti 0-0 tra Spagna e Argentina, e finora poche le emozioni che vi abbiamo raccontato in questa finale dei mondiali. Riparte l'Argentina con Lisandro Martinez, il tocco per Nico Gonzalez che guadagna fallo laterale, prova a trasformarsi in portiere lì nelle scaloni e a intercettare questo pallone che lo scavalca in pallonetto, e il pallone che va in fallo laterale per la rimessa di Tagliafico proprio a un passo dal suo commissario tecnico, ancora Tagliafico che va a cercare il compagno libero che viene trattenuto, Nico Gonzalez, tre uomini su di lui, si lamentano gli argentini, l'arbitro lascia proseguire, palla che esce ancora ma l'ultimo tocco, e anzi no, credo che l'arbitro abbia fischiato un calcio di punizione per un fallo ai danni di Rodri, infatti si riparte con un calcio di punizione per la Spagna che viene battuta da Pedro Porro, Pedro Porro sulla destra, tocca all'indietro per Unai Simón, il portiere Unai Simón, il pallone pallone che viene controllato dal portiere dell'Atletico di Bilbao, il tocco poi sulla destra per Pedro Porro. Pedro Porro ancora prova la sventagliata, il pallone però viene sorvegliato dal difensore centrale argentino Lisandro Martinez, che poi tocca per Tagliafico. Tagliafico elude l'intervento di Oarzabal, perde palla in uscita all'Argentina, la recupera Dani Olmo, si combatte adesso sulla tre quarti, ancora Daghi Olmo, palla per Cucurella che prova addirittura una giocata da ala sinistra più che di esterno sinistro, un colpo di tacco a seguire però va a rinvenire su di lui Montiel e a mettergli il pallone in fallo laterale, poi a fronteggiare Cucurella e a dire cosa avevi intenzione di fare, non sei passato, palla che viene messa in fallo laterale, battuta subito dalla Spagna e la tocco per Dani Olmo. Dani Olmo che va lateralmente, ancora il pallone per Cubarsi, cerchio di centrocampo, Cubarsi che avanza, poi va a servire sulla destra ancora per Pedro Porro, Pedro Porro per Yamal, Tagliafico, insomma non sta vivendo Tagliafico un pomeriggio tranquillo e ovviamente c'era da aspettarselo. Insiste ancora la Spagna, il tocco per Rodri centralmente, il tentativo di spunto Oarzabal, Dani Olmo è un buon tiratore, vediamo se ci prova, non vede lo spazio, preferisce andare da Cucurella, il cross basso con l'attacco Romero, ancora Cucurella che mette giù il pallone, sta per entrare nel rigore, serve poi all'indietro per Dani Olmo che la mette dentro, colpo di testa liberare di Lisandro Martinez, insiste la Spagna, chiedono un tocco di mano, quelli della Spagna non c'è per l'arbitro, può ripartire l'Argentina, ancora la Spagna che va in chiusura con Rodri, poi Cubarsi mette in fallo laterale ma c'è una trattenuta su Rodri, c'è una punizione, 37,5 0-0 fiammate direi Giovanni, non di più, è chiaro che l'impressione è che quando hai giocatori del genere davanti il gol, l'azione clamorosa può sempre succedere.
1: Sì, stanno cercando molto di aggirare la difesa argentina, i giocatori della Spagna stanno cercando di entrare dalle linee esterne come in questa circostanza, ma dentro hanno bisogno di riempirla di più l'area di rigore perché Oarzabal da solo non può bastare.
0: Qua rischia l'Argentina che conquista si palla però nell'uscita la regala alla Spagna e quindi Spagna che insiste ancora, il controllo da parte di Pedro Porro che va all'indietro per Cubarsi, ancora per Pedro Porro sulla tre quarti campo, il pallone che arriva all'indietro per Cubarsi, poi per Fabian Ruiz per Laporte ancora che prova a portare palla in avanti, il difensore centrale di origini francesi, palla ancora limite, conclusione con il sinistro di Oarzabal, strozzata la parata di Emiliano Martinez, qui riattivo il portiere argentino Oarzabal, forse Giovanni Galli avrebbe potuto angolarla di più.
1: Sì, e aveva anche l'opportunità, lui è come è arrivata la palla, l'ha calciata immediatamente, ma avrebbe avuto anche l'opportunità di servire il compagno che in questo scambio, perché hanno fatto un 1-2 terzo uomo, avrebbe messo solo davanti al portiere. Però buona l'azione, vedi, zona centrale e sono arrivati bene alla conclusione, zona laterale fanno sempre molta più fatica perché il cross quando arriva è sempre basso e per i giocatori argentini è più facile poter intervenire.
0: Vediamoci un lancio per Oarzabal che forse però era scattato in una posizione irregolare, infatti va poco convinto, non conquista il pallone, McAllister invece per l'Argentina, il tocco all'indietro ancora per Lisandro Martinez, riparte ancora la nazionale guidata da Lionel Scaloni, ancora con l'apertura di Enzo Fernandez a destra dove prova a mettersi in movimento Rodrigo De Paul, lo scarico a destra per Montiel ancora che prova a intervenire sul pallone, il tocco all'indietro per Romero tiene palla e poi va a servire ancora per McAllister il tocco poi centrale, l'apertura ancora per Montiel fa viaggiare Lionel Messi per Julian Alvarez, ancora il pallone sulla destra, prima incursione vera e propria dell'Argentina con questo primo cross ribattuto, prova il secondo ma c'è l'intercetto della Spagna che prova a risalire, c'è fallo, fischia Vincic, calcio di punizione, primo cartellino giallo della partita che annotiamo al 40° minuto all'indirizzo di Lisandro Martinez, direi arrivato al momento giusto perché gli animi si stavano accendendo e anche giustamente perché al di là del fallo Giovanni Galli ha bloccato una ripartenza da parte di Oarzabal.
1: Sì, è un passaggio inopportuno da parte di De Paul verso Lisandro Martinez, Oarzabal aveva letto questo passaggio, lo aveva anticipato e stava partendo per il contropiede e Lisandro Martinez non ha avuto altro modo che metterlo giù con un fallo da dietro e cioè, inevitabile l'ammonizione.
0: Calcio di punizione già battuto, nessun problema per Arzabala che si è rialzato, adesso è Laporte, il lancio poi sulla retropassaggio per Laporte, poi ancora per Fabian Ruiz, cerchio di centrocampo, Fabian Ruiz, lo scarico ancora a sinistra, il palleggio da parte di Rodri, il pallone che arriva a Cucurella, questa volta non filtra, Rodri che poi tra l'altro è il capitano della Spagna, va a servire ancora all'indietro il compagno Laporte, poi ancora sempre per Rodri, c'è Fabian Ruiz lì vicino, anche se in agguato ci sono Messi e Julian Alvarez, quindi Rodri preferisce andare all'indietro, ancora da Laporte, Laporte tutto a sinistra per Cucurella, Cucurella si ferma e poi tocca all'indietro, ancora sulla tre quarti campo per il passaggio laterale all'indietro per Cubarsí, Cubarsí il taglio per Arzabal, questa volta la posizione è regolare, Arzabal fa viaggiare ancora sulla destra, la mette al centro ancora Alex Baena, ma non c'è nessuno in grado di intervenire sul pallone, anzi era Pedro Porro, chiedo scusa, arriva a recuperare il pallone Emiliano Martinez, 42 minuti, si resta sullo 0-0, qualcosa di più direi Giovanni sta facendo la Spagna, anche se però in termini di occasioni da gol c'è davvero pochissimo da una parte e dall'altra.
1: È vero, ma anche questa circostanza avevano fatto una triangolazione portando Pedro Porro al cross da dentro l'area di rigore, Baena ha anticipato troppo l'entrata dentro l'area di rigore, infatti sul secondo, la palla è arrivata sul secondo palo e non c'era nessuno dei compagni.
0: Male in uscita l'Argentina che perde anche questo pallone, può recuperarlo la Spagna, si gioca prevalentemente nella metà campo alla nostra destra e quindi nella metà campo dove difende l'Argentina e dove attacca la Spagna, ancora il tocco a sinistra, il pallone per Fabian Ruiz, Cucurella quasi in zona tiro, lo prova con il sinistro, il pallone che sfila davanti ad Emiliano Martinez e tenna lontano non di molto, qui credo Giovanni Galli che l'Argentina abbia un po' lasciato tirare Cucurella ed è rischioso perché fosse stato nello specchio sarebbe stato un problema.
1: Sì, c'è Montiel su quella fascia che purtroppo deve occuparsi sia di Baena che degli inserimenti da parte di Cucurella. In questa circostanza è arrivato proprio al limite dell'area di rigore, un po' spostato sulla sinistra, e ha calciato in porta, poteva essere anche un cross, però adesso vediamo che Lisandro Martínez è rimasto a terra.
0: Non ci sono stati contatti, quindi credo una piede, una buona
1: muscolare.
0: Oppure muscolare, sì, si tocca la coscia, hai ragione. E ricordiamo che questo Prato è stato considerato dai giocatori, quindi da quelli che insomma lo hanno calcato, il peggiore di tutti quelli visti in questo mondiale tra Canada, Stati Uniti e Messico, è però quello della finale. Ricordiamo che gli stadi erano tutti in sintetico, ovviamente al mondiale non si può giocare in sintetico, sono stati rizzollati e non ce la fa Lisandro Martinez che deve lasciare il posto, tra l'altro era l'unico giocatore ammonito e al suo posto Otamendi, altro giocatore di grandissima esperienza, però anche sfortunata la Spagna perché manca un minuto, poi sì è vero, il recupero come sappiamo sarà lungo, almeno 5 minuti, 3 della pausa rinfrescante, poi ovviamente altre pause che comunque non ci sono state, però ha un po' bruciato una finestra cambio, niente da fare per Lisandro Martinez, tenere accorto subito la coscia, quindi non poteva stare in
1: No, perché non ci sono stati contrasti, non ci sono stati scontri, per cui si è messo a sedere e mi sembra di rivedere quando è successo nella semifinale con la Francia, difensore centrale francese che si è accasciato, si è messo seduto e lì solitamente è il muscolo che ha mandato un campanello d'allarme.
0: Eh sì, e quindi questa è la sostituzione, mentre vediamo che adesso il pallone è terminato in fallo laterale, quindi Otamendi è entrato a freddo, giocatore di grandissima esperienza, tra pochissimo conosceremo l'entità del recupero perché siamo a pochi secondi dal 45esimo, il quarto ufficiale Adam Makadme della Federazione Giordana ci dice che questo primo tempo si giocherà ancora per 4 minuti, in effetti devo dire che a parte la pausa rinfrescante, quindi 3 minuti canonici, non c'erano state altre grosse interruzioni a parte l'infortunio appunto a Lisandro Martinez, quindi si giocherà fino al 49esimo questo primo tempo, poi nell'intervallo ci sarà ancora spettacolo, noi comunque restituiremo la linea ai nostri studi di Dallas, pronti ovviamente sempre a intervenire per raccontare quello che succede nell'intervallo. Si era a lungo discusso inizio mondiale di una pausa addirittura di mezz'ora stile Super Bowl, poi invece questa notizia non è mai stata confermata, la pausa dovrebbe essere un po' più dei 15 minuti canonici ma non ancora mezz'ora, staremo a vedere, perché ancora il programma degli artisti che devono esibirsi è decisamente lungo. Vediamo se però in questi 4 minuti di recupero ci sarà ancora un sussulto in questa partita che è ancorata sullo 0-0 via il primo dei 4 minuti di recupero. Ancora l'Argentina che mantiene il possesso del pallone, il tocco all'indietro, il tentativo adesso di spunto da parte di De Paul che va via sulla destra, ancora pallone al centro, ottima lettura da parte di Laporte, un po' meno il rilancio, perde l'intercetto proprio con Messi, il pallone schizza e arriva dalle parti di Unai Simon. Via quindi anche il quasi il secondo minuto di recupero ed è sempre 0-0 tra Spagna e Argentina, con Pedro Porro che adesso spinge sulla destra, il tocco all'indietro per Cubarsí sulla tre quarti campo, si ferma ancora, il pallone ancora per Pedro Porro che va a recuperare palle a servirla per un Hazard ball assolutamente defilato, il tocco poi all'indietro ancora per il controllo da parte del difensore spagnolo Cubarsí che poi va ancora da Unai Simon. Direi a occhio Giovanni Galli che non dovrebbe succedere nulla di clamoroso da qui alla fine del primo tempo, pronti a essere smentiti ovviamente.
1: Sì, si ha quasi la sensazione che aspettino tutte e due le squadre di arrivare al novantesimo, però la Spagna è sempre pronta a pungerti nel momento in cui c'è l'opportunità, con questi movimenti alle spalle della difesa che è abbastanza statica. Argentina, per cui sia Cucurella da una parte sia Lamar dall'altra stanno cercando di approfittare di questo.
0: Adesso in incursione della Spagna, l'Argentina prende palla, c'è un fallo in uscita, quindi calcio di punizione in favore dell'Argentina, via 2 minuti e mezzo dei 4 di recupero, quindi ancora 90 secondi da giocare in questo primo tempo ed è 0-0 tra Spagna e Argentina in questa finale dei mondiali del 2026 che si sta disputando al New Jersey New York Stadium di East Rutherford. Ancora il calcio di punizione in favore dell'Argentina che viene battuto da Romero, c'è il nuovo entrato Otamendi che si defila, il tocco però è per McAllister, ancora Romero, il pallone controllato da Enzo Fernandez, il rilancio di Montiel, il pallone che però non viene raggiunto da nessuno degli argentini bensì dal portiere Unai Simon che poi con le mani va a servire ancora per Laporte tutta a sinistra per Cucurella ancora per Laporte, l'aggancio da parte di Laporte, si fa vedere Cubarsí che riceve il pallone, ancora Cubarsí a destra per Pedro Porro cerca ancora Yamaha che ha toccato pochi palloni in questa fase della partita dopo essere stato cercato molto nella prima metà del primo tempo. 30 secondi al termine, ancora il pallone per Laporte per Cubarsí. E sì, l'impressione che abbiamo avuto e che è stata confermata dal nostro Giovanni Galli di due squadre che stanno aspettando il doppio fischio dell'arbitro per andare negli spogliatoi, si può leggere in questi passaggi laterali tra giocatori della Spagna che non affondano, anche se adesso c'è un lancio pro Arzapalla, l'intervento di Coscia da parte di Otamendi, ancora il tocco centrale, pochi secondi alla termine, ancora Otamendi che tocca all'indietro per Emiliano Martinez, adesso il conto alla rovescia lo faccio io, 2-1-0 e arriva il doppio fischio da parte dell'arbitro, fine primo tempo per quella che riguarda la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina, un po' più Spagna, 51-45 il possesso palla, 4% assegnato a entrambe le occasioni, non tantissime, l'Argentina aspetta dalle parti di Unai Simon, si è vista pochissimo. Noi ci fermiamo e qui da New York, New Jersey, restituiamo la linea agli studi Radio Rai di Dallas. Guidardone.
3: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
10: Non è un segreto.
11: San Benedetto!
12: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
13: Ed eccoci a voi puntualmente da Dallas, un paio di fiammate giusto in avvio, portieri protagonisti, riflessi del Dibu Martinez e poi l'uscita tempestiva di Unai Simon invece dall'altra parte, poi le misure sono state prese di fatto e a prevalere è stato a lungo l'equilibrio, ma negli ultimi minuti, tra le poche, dobbiamo dire, pochissime occasioni di questo primo tempo della finale mondiale tra Spagna e Argentina, quelle targate dalla Roca, dalla squadra di Luis de la Fuente con Oyarzabal, Cucurella, insomma, conclusioni dalla distanza, poco altro è normale in una gara che vale un titolo mondiale. Lo sapete, lo abbiamo ripetuto, sarà un intervallo un po' più lungo, non sappiamo quanto più lungo, è di certo particolare, animato, riempito anche dal cosiddetto halftime show in stile sport americani, Super Bowl e non solo. E allora seguiremo lo spettacolo che andrà a colorare l'intervallo di questa finalissima del Mondiale 2026. Mandiamo motivo in più subito a Roma, a Saxarubra per il GR1, poi ripartiamo da Dallas, soprattutto da New York, per il seguito di questa finalissima Spagna-Argentina tra poco.
10: Acqualete e Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
16: Sono cose che vorresti tornassero.
17: Come le vacanze.
16: O un bel vantaggio.
17: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
18: Ufficio, cosa smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
21: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
22: GR1.
13: Una buona serata da Massimo Cecchini. Notizie dall'estero in apertura di giornale con la nuova offensiva russa sull'Ucraina nel Mar Nero, colpita con 3 missili una nave mercantile turca carica di cereali. Almeno 5 morti, 5 dispersi e 8 membri dell'equipaggio ricoverati a Odessa. Nelle ultime 24 ore i bombardamenti su Kiev, Kharkiv e altre città hanno provocato almeno 20 vittime e oltre 140 feriti. E proseguono i raid anche nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem con esplosioni segnalate anche a Bandar Abbas. Un soldato americano è morto in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito. E Trump chiede al Congresso di estendere all'Iran le sanzioni previste anche contro la Russia. La cronaca con un delitto dai contorni ancora tutti da chiarire. La vittima è un giornalista sportivo molto conosciuto in provincia di Salerno.
23: Chi ha visto le fiamme e allertato i soccorsi non poteva sapere cosa avesse provocato quel rogo divampato nella notte tra le sterpaglie di un terreno agricolo della periferia di Eboli. Quando i vigili del fuoco hanno domato l'incendio, l'orrore: un corpo carbonizzato, inizialmente non identificabile. Un'auto ritrovata a un centinaio di metri ha permesso di risalire al nome della vittima, Luca Esposito, giornalista sportivo di 53 anni. Poco distante dal cadavere, invece, un bossolo rinvenuto dai carabinieri. L'autopsia di martedì chiarirà se l'uomo sia stato assassinato. La procura procura di Salerno indaga per omicidio. Ignoto al momento il movente, difficilmente riconducibile, stando alle prime ricostruzioni, alla sua professione. Esposito si occupava soprattutto di calcio per diverse testate. Seguiva in particolare la Salernitana e la Serie C. E l'Agenzia regionale per l'ambiente della Campania smentisce che ci fosse un rapporto di lavoro con l'ente, come raccontato da alcuni colleghi della vittima. Ivan Palumbo, GR1.
2: Indagine in corso a Bologna sulla morte di un uomo di 43 anni durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. In un video diffuso nelle ultime ore si sentono le sue urla mentre viene immobilizzato dagli agenti. La questura riferisce che l'intervento era stato richiesto da alcuni residenti per una persona che dava in escandescenza e che sul posto c'era anche il 118. La procura e l'azienda sanitaria hanno avviato accertamenti per chiarire quanto accaduto. La vicenda della bimba austriaca di 4 anni annegata ieri nella piscina di un hotel di Milano Marittima. La procura di Ravenna ha iscritto il padre nel registro degli indagati per abbandono di minore. E oggi pomeriggio in un impianto vicino a Roma diverse persone si sono sentite male per una probabile fuga di cloro.
4: Nella testimonianza di uno dei bagnini in servizio, il pomeriggio di paura vissuto in un circolo sportivo di Mentana alle porte di Roma.
5: Le persone hanno accusato questo fastidio agli occhi, prurito, cose così. Sono arrivate ambulanze, i carabinieri.
4: Bruciori agli occhi, difficoltà a respirare, prurito, tosse, i sintomi lamentati all'improvviso da una ventina di bagnanti. La causa più probabile, una esalazione di cloro fuoriuscita dalla pompa della piscina. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, ASL, 50 persone evacuate, una decina di bagnanti trasportati in ospedale in codice giallo. Le conseguenze più gravi per un bambino di 5 anni in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea di Roma per difficoltà respiratorie. Non è in pericolo di vita ma è sottoposto a terapia con ossigeno. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza di questi impianti. Una parte della struttura è stata posta sotto sequestro. Sono in corso gli accertamenti coordinati dalla procura di Tivoli.
22: Pasquale Notar Giacomo, GR1.
2: Giornata di traffico intenso su strade e autostrade tra rientri e partenze per le vacanze, accompagnate da forti nubifragi nel nord, mentre nel centro-sud ancora temperature roventi. Bollino rosso oggi in 14 città, domani saliranno a 17. Le previsioni per le prossime ore con Antonio Sequino, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare.
24: Temperature ancora elevate al centro-sud con picchi di 42-43 gradi. Al nord invece ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione, e questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
2: Il cinema con il debutto da record per l'Odissea di Christopher Nolan.
25: Ulisse.
2: Il Colossal, ispirato al poema di Omero con un cast stellare che va da Matt Damon a Anne Hathaway, sfiora i 260 milioni di dollari al botteghino mondiale, ripagando già il costo di produzione, il più alto della carriera del regista. Ottima partenza anche in Italia, 7 milioni e mezzo di euro di incasso nei primi 3 giorni. E i mondiali, non solo calcio, al MetLife Stadium la finale tra Spagna e Argentina che abbiamo seguito con la nostra radiocronaca si è aperta con un grande spettacolo. Jennifer Hudson ha cantato l'inno americano, poi riflettori sull'inno ufficiale del mondiale, Desire, interpretato da Robbie Williams, Nicole Scherzinger e dall'italiana Laura Pausini, che sentite in sottofondo e che ha eseguito la sua parte in spagnolo. Ad anticipare il calcio d'inizio anche il discorso di Tom Cruise e l'ingresso della Coppa del Mondo. In questi minuti l'Halftime Show con Madonna, Shakira, Justin Bieber e i BTS. E la linea torna dunque a tutto il mondiale minuto per minuto e al secondo tempo di Spagna-Argentina che è terminato con 0-0 come risultato parziale. Buon proseguimento d'ascolto.
26: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
13: Eccoci immediatamente proprio da Dallas, nell'intervallo della gara che assegna il titolo mondiale 2026, come ricordavano i colleghi del GR1 poco fa, 0-0 dopo i primi 45 più recupero tra Spagna e Argentina. Quel poco o tanto che è accaduto, ma abbastanza poco, lo commenteremo tra poco nel mondiale delle prime volte, la prima volta anche del cosiddetto halftime show. Giuseppe Bisantis subito a New York, Giovanni Galli ci accompagnerà al commento tecnico e già sui monitor abbiamo visto cose che voi umani, da Madonna con due star del calcio mondiale ai Muppets che suonavano credo uno degli inni calcistici degli ultimi anni. A te la parola.
0: è così, addirittura all'inizio era solo sui video, Madonna, sembrava addirittura che non fosse presente la sempre giovane, sempre presente, sempre sulla breccia Madonna, ormai una carriera che sfiora quasi i 50 anni ma che trascina sempre il pubblico. Perché pensavamo? Perché ha cominciato questo video sui mega schermi qui del MetLife Stadium e c'erano a bordo di questo video, tra l'altro curatissimo, su un'auto anche Ronaldinho e Ronaldo. Poi da uno degli ingressi alla nostra sinistra eccola apparire, Madonna Veronica Luisa Ciccone, quindi chiarissime origini italiane, che insomma si è esibita e accompagnarla Ronaldo e Ronaldinho. E poi abbiamo visto i Muppets, praticamente per quelli della mia generazione che insomma erano bambini negli anni 70, ragazzini negli anni 80, insomma rivedere quei personaggi come Kermit il Ranocchio oppure The Piggy oppure quelli che poi avevano i nomi che erano italianizzati come Pasticcino, che suonavano la batteria e che quindi accompagnavano anche loro con la loro presenza, ed evidentemente tanti programmi televisivi, tanti spettacoli televisivi che qui dagli Stati Uniti sono partiti per arrivare anche in Europa e quindi per contribuire anche alla crescita e alla crescita culturale di tanti
13: Giuseppe
0: giovani.
13: Non adesso della nostra generazione, i BTS, è giusto citarli, inventori del K-pop, il pop coreano, che si sono esibiti pochi istanti fa, famosissimi. Adesso gli attori, c'è Jason Sudeikis e Brendan Hunt, personaggi televisivi popolarissimi, e si continua intanto.
0: Eh sì, perché adesso vediamo che alla chitarra si sta esibendo per quel che riguarda appunto l'approfondimento musicale Justin Bieber.
13: Justin Bieber, uno dei più attesi, e poi i nomi che ancora mancano all'appello sono tanti. Il tutto dovrebbe durare attorno ai 17 minuti. Lasciamo suonare e cantare Justin Bieber, poi i conti li faremo tra poco e parleremo anche della partita. Ma questo è l'halftime show della finale dei mondiali.
0: Justin Bieber, a lungo considerato un po' il bad boys, il ragazzo cattivo della rock statunitense, adesso tutto si direbbe tranne che cattivo. Chitarra acustica, maglietta sportiva, e sta suonando una canzone molto dolce che adesso ascoltiamo.

0: una versione intima, diciamo acustica, non direi quasi un unplugged, non proprio viste le circostanze, però Giuseppe Bisantis, poi in tutto questo l'operazione dell'allestimento e del, diciamo, della rimozione di questo palco coinvolge tantissime persone, credo più di 100 persone che sono entrate in gioco per provare, insomma, a mettere in scena questo spettacolo del tutto inedito nel calcio, del tutto inedito in una finale mondiale.
1: Ma sì, guarda, i volontari addirittura sfiorano le 200 unità e non si potrebbe fare diversamente, coprire un perimetro di 105 per 68 metri con questi enormi, e attenzione, è praticamente una presenza costante dei mondiali, che si tratti di cerimonia d'apertura e di chiusura, e Shakira, colombiana, c'era la Colombia che ha fatto un ottimo mondiale, ma lei ha sostenuto di fare il tifo per l'Argentina, tra l'altro a lungo è legata a un campione della nazionale spagnola come Piqué, e quindi adesso è il momento
0: con uno degli inni, ovviamente,
1: per
0: no?
1: Noi
0: dai
1: esattamente,
0: sì, esatto,
1: di vedere Shakira che canta uno dei tanti inni di questo mondiale, dai che ormai risuona alle nostre orecchie dall'11 giugno scorso, e l'ascoltiamo anche noi.

0: affiancata, chiama, o sarebbe meglio dire spalleggiata, sì, da Barnaboy. Ovviamente non c'è un solo inno in questi mondiali, credo, Giuseppe, questo sia il più partecipato. Che fa la gente sugli spalti, perché poi questi stadi sono anche dei luoghi di ristoro incredibili. Credo che molti però siano rimasti al loro posto a godere lo spettacolo, sì, raccontaci.
1: Ma molti sono anche per lo spettacolo, perché poi alla fine sono state criticate le pause rinfrescanti, però insomma il pubblico dei mondiali non è quello che siamo abituati a vedere agli stadi, insomma gli ultra non ci sono, e quindi è gente che sì, ama il calcio ma vuole anche godersi lo spettacolo. E quando c'hai un parterre di stelle come Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Tom Cruise, Madonna, Shakira, Justin Bieber, ci saranno anche i Coldplay, e insomma sì, avrai sete, vorrei andare a prenderti una bibita, un'acqua, però in questo caso bisogna anche assistere all'esibizione di questi grandi artisti. Tra l'altro non sveleremo mai l'età di una signora, di una mamma, però Shakira per me ha sempre 20 anni, davvero portati benissimo.
0: Beh, guarda, sono giovanissimi davvero i protagonisti, adesso assieme a Mappes, no, c'erano anche tanti bambini a lanciare questo momento, un messaggio ovviamente sullo schermo, un Pelé di qualche anno fa, praticamente la storia del calcio che rientra.
1: E infatti, perché nel 1977 in questo stadio ci fu l'addio al calcio di Pelé, ricorderete il progetto Cosmos, c'era Pelé, c'era il nostro Giorgio Chinaglia, c'era Franz Beckenbauer, c'era Carlos Alberto, insomma provarono a portare il calcio negli Stati Uniti, soccer come dicono loro, negli Stati Uniti con questi grandi campioni. Si fermò lì l'esperienza, adesso questo mondiale potrebbe rilanciare il calcio. Non ci nascondiamo se diciamo che il basket, che il football americano, che il baseball, il tennis stesso sono sport più seguiti qua negli Stati Uniti rispetto al calcio. Shakira è davanti a tutti questi bambini, dietro ci sono i Muppet Show, Kermit il Ranocchio, Piggy la maialina affascinante che è sempre alla fianco di Kermit il Ranocchio, quindi i bambini che sono anche il futuro dello sport, il futuro del mondo. E dicevamo, giovanissima tra i giovanissimi, Shakira sembra sempre di vedere la Shakira di Waka Waka in Sudafrica, e sono passati ben 16 anni. Ascoltiamoli ancora, mentre ascoltiamo pure i fuochi d'artificio che adesso sopra le nostre teste e con fumi colorati stanno sottolineando e accompagnando questo spettacolo, mentre adesso compare la scritta Love, amore, ovviamente con la O, che è un grande mondo, un mappamondo, e quindi amore ovviamente tra tutti i popoli, tra le 48 nazioni ma non solo, che si sono sfidate in questo mondiale giunto all'ultimo attimo. Diamo anche un'occhiata al nostro orologio, Guidardone, perché sono le 22:14, la pausa è durata
0: guarda, io faccio i conti in tasca alla FIFA, ecco. Esatto, quindi 21:54, i 17 minuti dichiarati scadevano, sì, scadevano già qualche minuto fa, invece lo spettro di una gara interrotta, una gara così importante interrotta per quasi 30 minuti, in effetti c'è, era stato promesso insomma questa sorta di taglio del cerimoniale per provare a riportare l'intervallo in termini più brevi. Allora, operativamente, anche per le indicazioni che mi arrivano da Roma, Giuseppe Bisantis, noi abbiamo la nostra incombenza pubblicitaria che andiamo a onorare, così magari avremo anche qualche istante per commentare il primo tempo di Spagna-Argentina, tra poco inizia il secondo della finale dei mondiali, a tra poco su Radio 1.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica, e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
5: Ci voleva sembra proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
8: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione. Ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende.
9: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: Eccoci ancora da Dallas. Si è da poco concluso lo spettacolo che ha animato l'intervallo di questa finalissima dei mondiali 2026. Non mi viene in mente altra perifrasi per l'espressione halftime show. L'abbiamo raccontato in diretta, però sono stati rapidi nei tempi. Un minuto per bagnare il campo e si riparte. Tutto è stato smantellato e rimosso, per cui cerchiamo di essere rapidi anche noi. Non chiamo in causa Giuseppe Bisantis, l'inviato a New York, e Giovanni Galli, che subito tornerà al commento tecnico. Perché? Perché la sensazione anche qui dagli studi di Dallas che si riparta tra pochissimo con il secondo tempo. Altro mini spot questa volta, e poi a prendere il microfono sarà direttamente Giuseppe Bisantis con Giovanni Galli. Il secondo tempo della finale dei mondiali 2026, Spagna-Argentina, si ricomincia, finalmente si riparla di calcio qui su Rai Radio 1. A tra pochissimo.
11: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: La partita.
1: Nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con il MetLife Stadium, New York, New Jersey Stadium, teatro della finale dei mondiali nordamericani del 2026. Al microfono Giuseppe Bisantis, al commento tecnico Giovanni Galli. Fra un po' inizierà il secondo tempo, andiamo a fare anche noi i conti di questo intervallo. Beh, teniamo presente che la partita non è cominciata proprio alle 21 ore italiane, alle 15 qui nel New Jersey, poi c'è stato il recupero, poi lo spettacolo, insomma, grandissimi artisti da far esibire, come Madonna, come Justin Bieber, come Shakira. Tra l'altro, curiosità, terminato lo spettacolo abbiamo visto Shakira allontanarsi da sola e raggiungere l'uscita del campo. Di solito questi personaggi sono circondati da tantissimi collaboratori, guardie del corpo. Si è allontanata da sola Shakira, che comunque è sempre una delle regine del mondiale. Fra un po' tornerà a parlare il campo, e allora, visto che le squadre sono nel sotto passaggio, eccola che entra la Spagna da una delle porte, non quella da dove è entrata Madonna, ma dall'altra, sempre alla nostra sinistra, e insomma è 0-0. Diciamo che dal punto di vista dello spettacolo, Giovanni Galli, non ci siamo esaltati. Parliamo di spettacoli in campo, poi ovviamente tutti gli artisti hanno fatto il loro, però, per evitare i prolungamenti supplementari e i rigori, bisogna che qualcuno, come una partita a scacchi, faccia la prima mossa.
13: Sì, diciamo che tra le due chi ha cercato di portare qualcosa in campo è stata più la Spagna. L'Argentina è rimasta così a controllare, a vedere, ma sembra quasi che sia un po' un'abitudine, no, per l'Argentina, quella di cercare di capire chi ha di fronte. Dopodiché nel secondo tempo riesce a portare qualche modifica e a cambiare la partita. E sono curioso, ecco, di vedere se succederà anche oggi, se ci sarà qualche cambio da parte di Scaloni, e perché fino a questo momento non abbiamo visto una grande Argentina se non in fase di contenimento, e basta.
1: Tra l'altro, curiosità, all'inizio sono entrate tutte insieme. La Spagna è entrata a una porta alla nostra sinistra, l'Argentina a una porta alla nostra destra, e quindi insomma questa è un'altra delle novità. Siamo abituati a vedere le squadre che entrano insieme magari a scambiarsi qualche parola, qualche saluto nel sottopassaggio, e invece in questo caso non è stato così, perché da una porta alla nostra sinistra è sbucata la Spagna, da un'altra è sbucata l'Argentina. E allora? Ora le squadre sono schierate, non ci sono state sostituzioni nell'intervallo,
13: sì,
1: almeno
13: ecco, Paredes.
1: Così mi pare, sì,
13: ecco,
1: c'è Paredes. E allora è stato uno dei titolarissimi di Scaloni, l'uomo d'ordine, e a questo punto entra lui. Tra l'altro questa è una non finestra cambio, ricordiamo ancora che nel finale del primo tempo Scaloni è stato costretto a sostituire Lisandro Martinez con Otamendi, quindi Paredes, vediamo al posto di chi entra l'ex giocatore anche di Roma ed Empoli, Leandro Paredes, quindi con la maglia numero 5 va a prendere il posto, deve essere ancora comunicato il cambio. Vediamo se forse uno degli esterni, forse De Paul, ancora là in primo piano Paredes a bordo campo che sta per entrare in campo, ma ancora, ecco, esce Nico Gonzalez. Io direi, Giovanni, che forse tra Gonzalez e De Paul aveva fatto meglio Nico Gonzalez, ma insomma la scelta di Scaloni è anche tattica.
13: Sì, sinceramente, così come aveva dato una svolta l'ingresso di Nico Gonzalez nella semifinale, no, perché aveva portato comunque una forza d'attacco, una forza offensiva che ha permesso all'Argentina di recuperare il risultato. Qui sembra quasi che vada in controtendenza, come tenere il risultato, ma bisogna che qualcuno vinca, eh? E allora l'Argentina si deve mettere in testa che ha due attaccanti là davanti che fino a questo momento li abbiamo visti poco, perché sia Messi sia Julián Álvarez hanno toccato pochissimi palloni.
1: È così, e intanto è ripreso il secondo tempo, subito la Spagna che va ad aggredire Yamal, la chiusura di testa da parte di Romero va a perfezionare il disimpegno, e riparte l'Argentina, quindi due cambi per l'Argentina, uno obbligato, uno a inizio ripresa, nessuno ancora per la Spagna. Andiamo a riepilogare le formazioni, non prima però di raccontare questo erroraccio in uscita dell'Argentina. Ancora Spagna con Alex Baena, il tiro poteva far meglio, il pallone rimbalza davanti.

0: errori in uscita da parte dell'Argentina in una finale dei mondiali, generalmente in ogni partita, ma in una finale dei mondiali non te lo puoi permettere.
1: No, perché voglio dire, sai che hai di fronte una squadra che va molto in attacco, va molto in pressione cercando di rubare palla nella metà campo avversaria, e tu, mi sembrava che fosse Paredes che ha fatto un passaggio addirittura laterale, ha fatto 30 metri ed è logico che la pressione dei giocatori della Spagna li porti ad andare ad attaccare una palla facile, no, come era in quella circostanza. Però i tiri in porta mi sembra che siano stati un po' rallentati oggi, mi sembra che non ci sia anche da parte della Spagna fino a questo momento due tiri in porta, due interventi del Dibu Martinez, ma tutti e due abbastanza telefonati.
0: Eh sì, direi abbastanza fiacchi, come se non avessero colpito bene il pallone. Adesso però è l'Argentina che prova l'incursione proprio con Rodrigo De Paul, scatto davvero da velocisti ed è calcio d'angolo, sarà il primo angolo della partita in favore dell'Argentina e siamo al secondo della ripresa, due battuti dalla Spagna. C'è stato uno scatto tra il numero 14 Laporte e il giocatore dell'Argentina, che poi era Montiel, non era De Paul, chiedo scusa, e quindi due difensori a confronto, vanno tutti e due sul pallone. Il guardia che era vicinissimo, parliamo di Klanknik, federazione slovena, ha visto l'ultimo tocco di Laporte e ha segnato quindi il primo calcio d'angolo in favore dell'Argentina. Bandierina di destra, porta alla nostra destra verso dove attacca l'Argentina, ovviamente Lionel Messi sul pallone, partirà con l'interno sinistro, primo palo e sarà ancora angolo, vediamo, perché tocca un giocatore spagnolo ma il pallone carambola sul corpo di un giocatore argentino, Tagliafico, e quindi sarà rimessa dal fondo. Allora vediamo se riusciamo a ricordare le formazioni. La Spagna che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, divisa tradizionale, la maglia rossa con numeri e bordi in giallo, blu, calzoncini e calzettoni, schierata da Luis de la Fuente con una 4-3-3, Unai Simone la portiere, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella in difesa, Dani Olmo, Rodri e Fabian Ruiz a centrocampo, Lamin Yamal, Oarzabal e Alex Baena davanti. La replica dell'Argentina anch'essa in divisa tradizionale, Lionel Scaloni il commissario tecnico, maglia strisce verticali bianco celesti, calzoncini, calzettoni bianchi, il portiere Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Otamendi subentrato nel finale del primo tempo all'infortunato Lisandro Martinez, che tra l'altro era pure l'unico ammonito della partita, e Tagliafico in difesa, De Paul, Enzo Fernandez, McAllister e Paredes, subentrato inizio ripresa Nico Gonzalez, Julian Alvarez e Messi davanti, mentre De Paul, Enzo Fernandez, McAllister e Paredes sono i centrocampisti. In completo nero gli arbitri, federazione slovena, Slavko Vincic arbitro, Tomas Klanknik e Andras Kovacic guardialine, Adam Madakme, Giordano il quarto ufficiale, Bastian Dankert tedesco, Nicolas Caglio colombiano e Caris Almarri catariota sono alla VAR, VAR che non è dovuto intervenire, l'ha ammonito Lisandro Martinez che poi però è stato costretto a uscire per infortunio. 26 gradi la temperatura, campo tutto baciato dal sole, mentre la tribuna dove vi parliamo dopo una lunga esposizione solare, vi ripetiamo ancora, lo stadio non ha copertura e quindi adesso è al coperto, in campo insomma temperatura calda sì, anche se non impossibile, per questo 0-0 tra Spagna e Argentina. Incursione quindi poco fa della Spagna con una parata non difficile da parte del Dibu Martinez, mentre vediamo che a bordo campo, panchina dell'Argentina, è pronto probabilmente un terzo cambio, ma a questo punto, visto che siamo al quarto e così della ripresa, credo che ci sia qualche giocatore che abbia un problema fisico, perché altrimenti Lionel Scaloni non avrebbe bruciato un cambio così. Infatti sarà un doppio cambio proprio per non bruciare una finestra cambi, quindi c'è qualche giocatore, Giovanni Galli, che evidentemente non sta al meglio, però lo commenteremo subito dopo questa incursione di Julian Alvarez, che va a scaricare il pallone sulla sinistra dove va a proporsi per l'Argentina Tagliafico. Alvarez lascia proseguire il pallone che arriva all'indietro dove c'è proprio il nuovo entrato Paredes, che va allo scambio ancora con Otamendi. Otamendi che va a destra per il controllo di Montiel, si alza la bandierina, fallo, vedremo se ci sarà il cambio, ma ci sono due giocatori, adesso gliene fatta indossare la pettorina proprio per evitare confusioni in campo, ci sono due giocatori dell'Argentina pronti a subentrare e quindi sicuramente è un giocatore che non è al meglio, perché altrimenti questo cambio Scaloni lo avrebbe speso nell'intervallo quando non è contemplata una finestra sostituzioni. Giovanni.
1: Sì, infatti cerchiamo di capire, che non mi sembra che ci siano giocatori claudicanti in campo, fermi da una parte perché vittime da infortunio. non ho, cioè, non riesco a capire effettivamente.

0: fare questo doppio cambio quando ne ha appena fatto uno, ma Paredes corre il rischio di, ha fatto un'altra volta un altro intervento sulla schiena di Rodri, palla lontana,
1: credo che l'arbitro abbia visto, credo che l'arbitro abbia visto, si accende adesso perché proprio Paredes, butta giù Dani Olmo, ma è entrato adesso Giovanni, ti chiedo un commento dall'alto della tua esperienza, è entrato adesso, cioè è entrato, sei sotto di 3-0 e allora ti vuoi vendicare, no, sei ancora in partita, non l'ho capito questa cosa, questa scelta da parte di Paredes, Giovanni.
0: Sì, sinceramente faccio fatica anch'io, perché è un po', sembra lo stesso fallo che ha fatto su Bellingham dopo 20 secondi della partita con l'Argentina contro l'Inghilterra, ha quasi l'impressione di voler intimidire l'avversario, no? Dire, ma non ha senso, perché è certo, ora uno che entra,
1: guarda, ti dico, non è che è stato un fallo, non gli ha dato un pugno, a palla lontana, una spallata così te la puoi risparmiare.
0: Assolutamente sì, perché adesso hai la spada di Damocle sulla e ancora sta continuando, non so se hai fatto caso, va proprio a cercare il contatto con gli avversari, ha bisogno di questo contatto.
1: Lui rischia, i giocatori spagnoli che hanno grande esperienza sono tranquilli. Fossi in Scaloni non sarei tranquillissimo, perché entra un giocatore con questo nervosismo, rischia davvero di ridurre i compagni in 10. Quindi sono due gli ammoniti, uno Lisandro Martinez, poi costretto a uscire per infortunio, e uno Paredes, entrambi per l'Argentina per gioco scorretto. Ripeto, non è che è andato a dargli un pugno né uno schiaffo, è andato a dargli una spintarella, palla lontana, il giocatore Arzabal non fa niente per restare in piedi, però sappiamo che sono considerati gesti antisportivi, quindi passibili di ammonizioni. Tra l'altro l'arbitro Vincic ha visto tutto e quindi giusto il cartellino giallo per Leandro Paredes. Si è ripreso a giocare 8 minuti, chissà, forse l'Argentina, sapendo che la Spagna tecnicamente ha qualcosa di più, sta provando a metterla un po' sull'agonismo, dove insomma loro in questo sono maestri, Giovanni.
0: Sì, ma è un po', ripeto, chi ha visto la semifinale ha vissuto un po' già, no, questa cosa, perché nel primo tempo l'Argentina non ha fatto altro che andare nei contrasti duri, nei contrasti forti fisicamente, per far capire, no, di che cosa gli inglesi avessero di fronte. Quando poi nel secondo tempo si sono messi a giocare la partita, hanno fatto un secondo tempo straordinario, 8 occasioni da gol in meno di mezz'ora. Non capisco, ecco, questo atteggiamento quando c'è da vincerla la partita, andarla a mettere sulla rissa.
1: C'è adesso l'Argentina che prova a uscire, Julian Alvarez cerca di servire McAllister, non filtra il pallone, retropassaggio per Unai Simón all'altezza del disco del rigore, il tocco per Laporte e prova a ripartire quindi la Spagna dalla propria area di rigore, ancora Laporte, il tocco all'indietro per Unai Simón prova a pressare Julian Alvarez, tra l'altro molti giocatori che militano nella Liga, nel campionato spagnolo, quindi si conoscono benissimo. Fabian Ruiz, lui invece è campione d'Europa col Paris Saint-Germain, prova a sganciare ancora Arzabal, Fabian Ruiz prova l'1-2 con Arzabal che però rimane un po' fermo, piantato, e quindi la difesa argentina solo per un momento riesce a liberare, ma insiste Rodri, il tocco per Cucurella, ancora il pallone per Rodri sulla tre quarti campo, posizione centrale, chiede il pallone Pedro Porro e lo ottiene, lo aggancio da parte di Pedro Porro, si avvicina Yamal, limite dell'area di rigore, prova a entrarci, si allunga il pallone e lo perde, chiede un fallo Lamine Yamal, ma qui devo dire Giovanni che la Miyamal non fa un buon primo controllo, non da lui.
0: No, infatti ha sbagliato, si è voluta centrare perché voleva andare al tiro, no? Per andare a cercare il suo tiro, quello, no, sul palo più lontano, invece si è allungato troppo la palla e il difensore ha avuto possibilità di intervenire. Ma nell'occasione precedente dello scambio fra Ruiz e Arzabal, Ruiz non ha visto Lamal che era posizionato da solo. Ecco, noi ora stiamo rivedendo al monitor. Arzabal è andato a cercare ancora Ruiz, mentre dalla parte opposta c'era Lamal che aveva tutto il campo, tutta la porta libera per poter andare al tiro.
1: E intanto dalla panchina argentina si accelera il possibile doppio cambio, evidentemente ho qualche giocatore, non dico che non stia bene, ma attenzione, spazio per Dani Olmo che entra nel rigore, la rimette al centro, Cucurei anticipato all'altezza, anzi pure più avanti del disco del rigore, da un difensore argentino, Montiel, che ha messo il pallone in corner per il terzo tiro della bandierina, il primo del secondo tempo fuori della Spagna. Io credo che Scaloni veda qualche giocatore in difficoltà, per questo sta ricorrendo a questo doppio cambio. È stato provvidenziale qua Montiel, che ha scaraventato con il destro il pallone in curva e dunque in calcio d'angolo, primo angolo della ripresa, il terzo complessivo per la Spagna, uno battuto dall'Argentina, e 0-0 dopo 11 minuti nel corso della ripresa in questa finale dei mondiali del 2026. Prima si batte l'angolo, regola non scritta del calcio, poi si faranno i cambi e infatti i giocatori argentini sono pronti a entrare, ma ancora Lionel Scaloni non dà il via libera. Bandierina di destra, vediamo che viene battuto corto questo calcio d'angolo, palla per Yamal, il tocco all'indietro, il controcross in area di rigore troppo profondo, qui sbaglia l'impatto con il pallone il giocatore della Spagna, Pedro Porro, di solito calibrato nei passaggi, palla sul fondo, eccoli i cambi nell'Argentina. Allora esce De Paul, se non ho visto male, dall'alto della mia postazione, ed è pronto a entrare in campo Molina, altro giocatore che conosciamo in quanto ha vestito la maglia dell'Udinese, maglia numero 26 per Molina, e probabilmente a lasciargli il posto e addirittura è Montiel addirittura che sta uscendo, e quindi forse qualche problema, perché non mi sembra che avesse giocato male, anzi poco fa è stato strepitoso nell'anticipare Cucurella, e quindi Montiel è andato a prendere il posto di Molina, quindi niente doppio cambio, e quindi anche se c'era un altro giocatore pronto non sfrutta, quindi siamo già alla seconda finestra cambio, perché poi l'entrata di Paredes per Nico Gonzalez sfrutta nell'intervallo, un po' ardito, ma a questo punto l'unica spiegazione, Giovanni Galli, è che Montiel avesse qualche problema, perché non mi sembra un cambio dal punto di vista tattico. Molina ha preso il posto di Montiel, sì, Molina può essere schierato proprio come esterno di destra della difesa, ma Molina è uno che spinge molto di più, invece Montiel difensore puro.
0: Sì, infatti non capisco questo cambio, oltretutto anche lo stato di salute non mi sembrava che fosse così come preoccupante, perché l'intervento che ha appena fatto facendo una diagonale di quasi 30 metri per andare a togliere la palla a Cucurella solo davanti al dischetto del rigore, cioè non lo so, ecco, sinceramente adesso possiamo vedere se ci sono degli inserimenti, se c'è qualcosa che tatticamente ha cercato di studiare e di rimettere in campo.
1: E poi tra l'altro Montiel è uno dei leader di questa squadra, giocatore amatissimo, uno dei pochi che milita proprio in patria River Plate, adesso c'è anche Paredes che dopo un lungo girovagare gioca nel Boca Juniors, protagonista anche nei calci di rigore di 4 anni fa in Qatar, quindi credo che insomma una decisione forse tattica, forse per contenere Cucurella, ma intanto sono pronti altri due giocatori, questa volta della Spagna, visto che l'Argentina è a 3 cambi mentre la Spagna è ancora a 0 cambi. Ricordiamo che in caso di prolungamento e supplementari, siamo al 14° minuto, c'è la possibilità di un'altra finestra cambi, e allora sono pronti per la Spagna, ma non credo che il cambio avverrà immediatamente, perché l'arbitro ha sanzionato un calcio di punizione in favore della Spagna da posizione interessante, fallo su Pedro Porro, un tocco da dietro, credo ancora Paredes, Giovanni, quindi insomma
0: ancora lui,
1: non è un ingresso determinante in favore dell'Argentina, no?
0: No, sinceramente se sul piano del gioco è un calciatore che è sempre piuttosto lucido, no? Nelle scelte che va a fare, mi sembra che sia entrato con una carica agonistica forse troppo elevata, troppo accesa, e qui non so, prima il calcio di prima l'ammonizione, adesso un calcio di punizione subito all'area di intanto c'è un siparietto dell'arbitro che nel mettersi nel a posto la bomboletta spray ha spruzzato tutto addosso ai calciatori.
1: Insomma, non era uno spray al peperoncino, ecco.
0: No,
1: non era, è lo spray per segnare la posizione in campo.
0: Abbiamo visto una bomba esplodere, detto che succede.
1: Gli è scappato probabilmente quando mettiamo lo spray al contrario e quindi ci innaffiamo. Comunque adesso è tutto pronto per il calcio di punizione, che verrà battuto a circa 12 metri dal limite di rigore, spostati sulla destra. difficile pensare a una soluzione diretta nello specchio della porta. La barriera infatti è composta appena tre giocatori che vanno a respingere, secondo me non era ai 9,15 metri. Insiste la Spagna, che forse non si guadagna angolo perché c'è un intervento a liberare da parte della difesa argentina, e poi si guadagna fallo laterale. Vediamo se c'è il doppio cambio nella Spagna, vediamo se sì, è così, e allora andiamo a vedere chi entra nella Spagna. Entra con la maglia numero 7 Ferran Torres, quindi insomma non proprio l'ultimo arrivato. Allora escono Arzabal, questa volta non è riuscito a timbrare Arzabal, ma escono anche Fabian Ruiz, questa mi stupisce di più, e al loro posto entrano appunto, come detto, Ferran Torres e Pedri, e quindi insomma due giocatorini così non da poco, Giovanni Galli.
0: Sì, allora Ferran Torres è diciamo il sostituto naturale, è un giocatore che più attaccante di Oyarzabal, deve riuscire a coprire quello che magari è riuscito a fare fino adesso il giocatore basco, cioè il cuscire dall'attacco, no? E centrocampo e attacco. E poi è entrato il professore, scusami, ma io Pedri lo chiamo il professore perché è un calciatore immenso, ragazzo che difficilmente perde palla, ha sempre il controllo, ha sempre la giocata giusta, si è fatto giocare, ha preferito Fabian Ruiz nelle ultime tre partite perché anche probabilmente aveva più struttura e più fisico nelle partite che servivano, però ora che serve qualità, che serve la profondità, che serve il passaggio smarcante, ecco perché ha scelto di mettere dentro Pedri.
1: E quindi Ferran Torres con la maglia numero 7 al posto di Arzabal, Pedri con la maglia numero 20 al posto di Fabian Ruiz, giocatore ovviamente di qualità ma anche di quantità, e c'è bisogno anche, siamo alla termine di una stagione lunghissima, di un campionato mondiale lungo a 48 squadre, il primo mondiale a 48 squadre, oltre 40 giorni di partite in questo mondiale, e quindi insomma c'è bisogno anche di mettere in campo forse fresche. Vediamo che contributo daranno Pedri e Ferran Torres o Arzabal, direi, questo pomeriggio americano, la sera in Italia, polveri un po' bagnate rispetto ad altre partite. È stato uno dei giocatori più positivi della Spagna, giocatore della Real Sociedad, squadra di San Sebastián, città deliziosa dei Paesi Baschi, e poi l'ingresso in campo di Ferran Torres, quindi averceli questi giocatori a disposizione. Adesso è ancora la Spagna che va a servire Cucurella. Cucurella, il tocco all'indietro, il tentativo proprio di spunto da parte di Pedri, Dani Olmo prova la conclusione, Dibu Martinez gli sfugge il pallone e regala calcio d'angolo, un tiro non proprio irresistibile, si lamenta col terreno Dibu Martinez, Giovanni.
0: Sì, la palla gli è rimbalzato davanti perché non c'aveva neanche, non aveva neanche il compagno, qualcuno che gli impedisse di vedere. Lui si è posizionato anche abbastanza bene, però la presa, la chiusura sulla palla per tenerla ferma è stata un po', insomma, insufficiente, diciamo così.
1: Eh sì, poi si è un po' giustificato coi compagni sul rimbalzo, anche se a me sembrava la posizione giusta quella di Emiliano Martinez, però gli è sfuggito il pallone, insomma gli è costato un calcio d'angolo, l'angolo numero 4 in favore della Spagna, bandierina di destra, porta la nostra a sinistra, vediamo il calcio che verrà effettuato a rientrare sul primo palo, allontana ma solo per poco la retroguardia argentina, insiste ancora la Spagna con Yamal, il controcross, teso, deviazione di testa e sarà ancora angolo. E beh, adesso sì, rispetto al primo tempo, adesso la pressione della Spagna, Giovanni Galli, c'è tutta. Prima era più un possesso palo, adesso è proprio pressione.
0: Sì, ma qui, allora, siccome noi gli abbiamo fatto tanti complimenti, no, a Scaloni per quello che ha fatto nella semifinale, nei cambi che ha fatto,
1: battuto l'angolo, attenzione, mischia nell'area piccola, la sbroglia l'Argentina che prova quindi a uscire, e tra l'altro ti rifacevi riferimento a Scaloni, pronto un altro doppio cambio,
0: sì,
1: nell'Argentina.
0: No, facevo riferimento a Scaloni perché il messaggio di togliere Nico Gonzalez e di inserire Paredes, no, è un messaggio alla squadra di attesa, non, no, di cercare di andare a cercare a vincere la partita, ma di attendere e cercare, che ne so, qualche ripartenza in contropiede, ma togli un giocatore veloce, un giocatore d'attacco, è logico che la squadra percepisce il messaggio difendiamoci in blocco, perché Paredes è tutto tranne che un giocatore offensivo.
1: Decisamente sì, dovrebbe dare ordine, finora sta un po' mettendo a disordine la retroguardia, o meglio il centrocampo dell'Argentina, ancora una volta a rifugiarsi in corner. Sono 6-1, pronto il doppio cambio, ma ripeto, la regola non scritta del calcio, non si effettuano, non si effettuano cambi prima di un calcio d'angolo, quindi dalla panchina dell'Argentina si dice di attendere, piove un altro pallone in campo, ovviamente è lo stesso incaricato della battuta, Lamine Yamal deve andare ad allontanarlo, e quindi l'Argentina arriverebbe quindi a 5, esaurirebbe le finestre e almeno fino al 90esimo, e passa con recupero, non potrà effettuare altri cambi, precipita un'area giocatore della Spagna, tutto regolare, pallone respinto dalla difesa argentina, Yamal passa in mezzo a due, va verso il fondo, la mette al centro, colpo di testa centrale, se la trova tra le braccia Emiliano Martinez, era stato Ferran Torres a colpire di testa, ma il pallone gli è arrivato teso, non è riuscito ad alzarsi, ha dovuto praticamente fare una torsione di busto per andare a colpirla, un salto minimo quello di Ferran Torres, la parata di Emiliano Martinez, attenzione, ancora un giocatore dell'Argentina che si accascia al suolo dentro l'area di rigore, vediamo se sarà uno dei due sostituiti, vediamo che il cambio è pronto e vediamo quindi chi entrerà al posto, oppure se il giocatore a terra non era tra quelli che dovevano essere sostituiti. A questo punto Scaloni infatti richiama i due, perché dice vediamo che cosa dicono sulle condizioni del giocatore argentino, che non mi sembra abbia preso
0: paura
1: un colpo,
0: Fernandez.
1: Ecco, no, ne approfitta.
0: Enzo Fernandez che è rimasto a terra.
1: E questo perdi un altro centrocampista importantissimo. Sentite la musica che accompagna l'hydration break, e quindi l'arbitro ha preferito approfittare di questa situazione al 22esimo, quindi un po' prima del solito, ha chiamato il secondo e ultimo hydration break, e quindi noi ci fermiamo per la pubblicità.
2: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
3: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
4: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
7: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Appena terminato l'hydration break, doppio cambio nell'Argentina. Allora, il giocatore che si era fatto male era Romero, e quindi perde i due centrali Scaloni, e De Paul, che doveva uscire prima quando c'era il primo doppio cambio, poi invece l'ho tenuto in campo, entrano Medina e Giuliano Simeone, e quindi queste le novità argentina che ha finito i cambi. Giovanni Galli.
0: Sì, infatti era rimasto a terra, io mi ero confuso perché i tatuaggi nelle braccia mi
1: ormai
0: sembrava
1: che fossero si riconoscono dei tatuaggi.
0: Bravo, mi sembrava fosse quelli di Fernandez, invece era, purtroppo era Romero, perché guarda, perde un giocatore importantissimo, entra Medina al suo posto, ma Romero ha fatto un mondiale di un veramente importantissimo, giocatore di grandissima personalità, ha fatto 2 gol, è stato determinante per questa nazionale, e perdere un giocatore della sua personalità e della sua forza e della sua tranquillità è sicuramente una perdita importante. Ha cambiato 3 quarti di difesa, è stato costretto probabilmente a cambiare 3 quarti di difesa, perché 2 infortuni, Lisandro Martinez e Romero, e Montiel il cambio che ha fatto all'inizio del secondo tempo addirittura, per cui adesso vediamo, mentre il Simeone probabilmente per cercare di dare un po' più di dinamicità a questo centrocampo che è abbastanza statico.
1: 26 nella ripresa, ci sarà da recuperare ovviamente la pausa rinfrescante, tutti questi cambi, questa volta credo che il recupero al 90esimo sarà superiore ai 4 di minuti visti nel primo tempo, e 0-0 tra Spagna e Argentina, decisamente meglio la Spagna, anche se insomma non pericolosissima dalle parti di Emiliano Martinez, mentre per quel che riguarda Unai Simon, a parte un'uscita all'inizio ai 35 metri su Lionel Messi, pomeriggio qui in America, serata in Italia di assoluto riposo, quindi ha esaurito i cambi, cosa che può essere anche pericolosa, che noi glielo auguriamo, ma qualora un giocatore si dovesse far male e non c'è più disponibilità di cambi, a meno che non si arriverà ai tempi supplementari, a quel punto ci sarà un'ulteriore finestra cambi. Ma attenzione, l'Argentina trova finalmente lo sbocco per andare a puntare a sinistra proprio con Giuliano Simeone, tra l'altro in tribuna, ma non se n'è persa una, Diego Pablo Simeone, il papà di Giuliano e anche di Giovanni, giocatore che ha militato, che milita nel nostro campionato con la maglia del Torino, oltre che altre squadre come Fiorentina, Verona, Cagliari, e quindi a seguire il talento di famiglia dell'Atletico Madrid, la squadra allenata dal padre Giuliano Simeone. Ma adesso è Alex Baena per la Spagna che va a recuperare il pallone, il tocco all'indietro, il pallone di Rodri che va a servire Pedri, quindi già 5 cambi nell'Argentina, solo 2 nella Spagna, il pallone che arriva a destra a Pedro Porro, poi per Dani Olmo va a cercare Yamal. Tagliafico è l'unico, come ricordava Giovanni Galli, dei 4 difensori a rimanere in campo, perché per motivi o tattici ma soprattutto fisici, i 2 centrali Romero e Lisandro Martinez hanno dovuto lasciare il campo, sostituiti da Medina e da Otamendi, mentre Montiel è stato sostituito da Molina, e lì non mi sembra che ci fossero problemi fisici per il giocatore del River Plate. Ancora insiste la Spagna con Pedro Porro, il tocco all'indietro dove va a controllare Cubarsí il pallone, linea centrale del campo, Argentina dietro, certo, però ci aspettavamo un'altra Argentina, ti stai giocando una finale dei mondiali, sei campione del mondo in carica, e insomma non tirare mai, mi sembra davvero non da finale del mondiale. La Spagna sta facendo più gioco, diciamoci la verità, la Spagna anche in questo mondiale ha vinto molte partite di misura, squadra molto concreta, non dilaga sull'avversario, ci vuole forse più concretezza davanti, ma dall'Argentina ci aspettiamo qualcosa di più. Pronto intanto un doppio cambio nella Spagna, l'uomo della provvidenza, Merino, provvidenza, colui che è entrato e ha deciso, il tuo amico Daniele Massaro veniva chiamato provvidenza, no? Ai tempi del Milan e anche della nazionale, quando nel 94, quando arrivammo secondi alle spalle del Brasile nei mondiali degli Stati Uniti, entrava e segnava, e qui ha segnato con il Belgio e ha segnato con il Portogallo, e quindi 2 partite a eliminazione diretta. E poi c'è il giocatore Williams con la maglia numero 17, gran talento dell'Atletico Bilbao, però arrivato qui ai mondiali non al meglio dal punto di vista fisico, per cui si è visto poco. Nico Williams, fratello di Naki Williams, che invece ha scelto e ha giocato questo mondiale con il Ghana, quindi via Olmo e Baena, dentro Merino e Williams. Come giudichi, Giovanni?
0: Allora, dà un po' più di forza offensiva, perché Williams sappiamo che è velocissimo, andrà a sfidare Molina sulla fascia sinistra, non è un cambio, cioè cambia attaccante per attaccante più o meno con le stesse caratteristiche di fascia, ma forse Williams è più attaccante di Baena. Mentre l'altro cambio
1: Merino,
0: quello di Merino è l'uomo come abbiamo detto, l'uomo della provvidenza, un giocatore che anche all'Arsenal nei suoi ingressi non da titolare in partita, ingresso in corso, è sempre stato un giocatore, sembra quasi che il profumo del gol gli giri intorno, che sappia dove va a finire il pallone, lui è sempre decisivo, sia nei colpi di testa, che è fortissimo, ma anche nell'approfittare dell'errore del portiere, come abbiamo visto contro il Belgio.
1: Eh sì, l'erroraccio del portiere Lemmers, che era subentrato a Courtois, che è costata l'eliminazione al Belgio, e il passaggio del turno della Spagna. Quindi Merino, chissà che non ci sia anche una buona dose di scaramanzia oltre al gesta tecniche da parte del commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, mentre Pedri adesso prova il tiro, lamenta di essere stato disturbato proprio al momento del tiro, ne è uscito una sorta di telefonata alla portiere Emiliano Martinez, che qui sbaglia il rilancio, ed eccolo proprio Merino che tocca il primo pallone della sua partita. Il tocco per Pedro Porro, che scarica a destra per Yamal fronteggiato da Tagliafico, il tocco per Ferran Torres, ancora per Yamal dentro l'area di rigore, Yamal va verso il fondo, la mette al centro, difesa argentina che riesce a liberare e a mettere il pallone in fallo laterale. Insiste però la Spagna, 32 minuti nel corso della ripresa, sempre 0-0 tra Spagna ed Argentina. Ci prova la Spagna, carica il tiro Dibu Martinez in due tempi, e ancora il pallone che non è uscito. Insiste la Spagna, ma è un Martinez che appare meno sicuro rispetto ad altre volte. Nico Williams si guadagna angolo e sono 7-1. Ci ha provato con il tiro da fuori, non vediamo un Dibu Martinez perfetto, e lo chiedo al grande portiere Giovanni Gallo.
0: È vero, però ora non so se è perché lui, sai, ha iniziato questo mondiale con un problema ad un polso, ad una mano, e effettivamente è già la seconda volta che va a mano aperta invece di andare a cercare di bloccare il pallone, forse proprio perché o sente male a questo polso e non lo lascia sereno e tranquillo nel fare gli interventi.
1: Battuto l'angolo da Nico Williams, ma l'arbitro dice che bisogna ripeterlo, sì, perché evidentemente c'erano delle trattenute. 7-1 il conto, sì, dei corner per la Spagna. Sul tiro qui è sfuggito il pallone a Emiliano Martinez, il mercato è ancora lungo, però l'Aston Villa l'ha tolto dal mercato, era molto interessata la Juventus, che dovrà virare su un altro portiere, perché proprio ieri Luciano Spalletti ha detto cerchiamo un portiere. Battuto l'angolo, ci abbiamo messo anche un po' del nostro calcio mercato che non fa mai male, precipita a terra un giocatore dell'Argentina, credo che l'arbitro abbia fischiato fallo a Pedro Porro. 33esimo e sempre 0-0, ma io ripeto ancora, Giovanni, dall'Argentina mi aspetto di più.
0: Sì, non è strano però che una squadra che comunque ha grandi caratteristiche anche tecniche ha iniziato la partita sfidando quasi la Spagna sul palleggio, dopodiché ha smesso di giocare ed è lì che attende gli eventi della partita. Non sta aggredendo la partita come sta facendo la Spagna, che sta cercando di giocarla e di trovare una soluzione. Sembra quasi che aspetti un messaggio, no? Che arrivi da chissà chi e da chissà dove per poter attaccare l'area della Spagna. Messi non lo abbiamo visto stasera, ma dire di Messi possiamo aspettarci negli ultimi,
1: dire così.
0: Bravo.
1: meglio non sbilanciarci. Lo diremo, sì, se però mai dovesse essere sostituito.
0: Ecco, effettivamente però fino a questo momento non è stato di aiuto, e la squadra, così come Alvarez là davanti, la squadra ha giocato più sulla difensiva, centrocampo, ma sempre in fase di contenimento e mai in fase di costruzione.
1: Eh beh sì, diciamo così, nulla in avanti la nazionale argentina, e quindi anche se c'hai il miglior giocatore al mondo, evidentemente se il pallone non gli arriva, o meglio non gli è ancora arrivato, perché siamo al 35esimo, 10 più lungo recupero al termine, ed è sempre 0-0 tra Spagna e Argentina. Insiste la Spagna ancora sulla destra, Pedro Porro, cross, ennesimo calcio d'angolo, 8-1 il conto dei corner per la Spagna, uno solo battuto dall'Argentina, inizio ripresa, è stato Tagliafico a intercettare il cross di Pedro Porro, e quindi bandierina di destra porta la nostra sinistra verso dove attacca la Spagna in questo secondo tempo. 0-0, ma la Spagna ci sta provando di più, anche se, ripeto, occasioni clamorose non ce ne sono state. Ha ancora battuto corto questo calcio d'angolo Lamine Yamal. Va a cercare lo scambio ancora con il pallone messo al centro, colpo di testa e ancora una volta debole, è parato anche con un volo plastico, anche se forse non era sufficiente fare questo volo, non era necessario meglio dire, fare questo volo sul colpo di testa, dritto per dritto si è trovato sulla traiettoria Emiliano Martinez, che ha bloccato intanto nervosismo nell'Argentina, perché a palla lontana abbiamo visto Julian Alvarez andare, anzi no, è proprio, chiedo scusa, è Simeone, è Giuliano Simeone che è andato a dare una spinta a Cucurella e quindi sul ha rischiato anche il giallo. Il colpo di testa di Laporte, dritto per dritto, è andato in parata plastica Emiliano Martinez, e qui forse la Spagna avrebbe potuto provare a concretizzarla meglio, Giovanni.
0: Sì, però il colpo di testa di Laporte ha sbattuto sulle spalle probabilmente di un difensore argentino, e appunto ha diminuito la forza dell'impatto, no? Perché è stata abbastanza semplice, anche se poi dopo ha fatto un po' di spettacolo il Dibu Martinez, ma non mi sembrava una parata impossibile. Però sta crescendo, vedi che sta provando a entrare a destra, entrare a sinistra, entrare per vie centrali, e l'Argentina credo che abbia proprio la percezione, no? Che sta cercando in tutti i modi di portare la partita il più a lungo possibile, non so se ai tempi supplementari o più avanti ai calci di rigore, ma non so se atleticamente ce la potrà fare. È che tanto Fernandez, che ora si va a cercare rogne.
1: Eh sì, e si è preso il giallo, tutti ammoniti nell'Argentina, dopo Lisandro Martinez e Paredes, che comunque sembra essersi calmato, Enzo Fernandez ammonito. Secondo me qui però traspare un certo nervosismo nell'Argentina, che non credo stia decidendo di stare in difesa, credo che proprio è messa sotto dalla Spagna.
0: Sì, sì, probabilmente frustrazione, sai, è frustrazione, sì. Vedendo la Spagna che palleggia, che gioca, che ti fa correre a vuoto, e quando per 90 minuti corri sempre dietro all'avversario è frustrante. Però sembra quasi sia una scelta, perché voglio dire, non escono mai. È vero, ripeto, che Messi e Alvarez dovrebbero far salire la squadra tenendo la palla, ma mi sembra che non gli arrivi mai, e quando la palla è nella traiettoria per arrivare sul fronte offensivo sono sempre i giocatori spagnoli ad intercettarla e a riniziare a costruire un'azione.
1: Qui rischia l'Argentina, spazza via il pallone, 38 nella ripresa, 0-0 tra Spagna e Argentina, ancora azione della Spagna, limite dell'area di rigore, lo scarico per Yamal, costretto a dare all'indietro da Pedro Porro, si avvicina Rodri, ma Pedro Porro preferisce andare da Cubarsí, si avvicina anche Pedri, ma il pallone invece va dalla porta, poco fa buona occasione sulla testa del difensore centrale spagnolo, il tocco per Nico Williams che viene spinto da Molina, ma per l'arbitro è regolare, e quindi l'Argentina recupera il pallone e parte, è un po' che non lo citiamo, eccolo Lionel Messi che si mette in movimento, lancia in profondità ma troppo profondo Molina, retropassaggio per Unai Simon, il rilancio di Simon, lo stop da parte di Merino che poi va a terra, fischia l'arbitro, calcio di punizione in favore della Spagna, battuto in modo troppo precipitoso, tra l'altro Merino era andato a colpire un compagno di squadra e quindi stava per commettere un errore, un rischio che poi viene annullato dalla decisione dell'arbitro di far ripetere il calcio di punizione, battuto lo stesso Merino, il tocco all'indietro per Laporte, cerchio di centrocampo, Laporte ancora per Merino, si fa vedere Cucurella, comunque contenuto in questo secondo tempo, ricordiamo solo quell'incursione con l'anticipo determinante di Montiel, ancora il pallone per Yamal cerca il filtrante per Ferran Torres, prova il tiro contratto da Otamendi, pallone che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore della Spagna all'altezza della linea della bandierina del calcio d'angolo, siamo al 39esimo minuto, è sempre 0-0 tra Spagna e Argentina, ci sarà un lungo recupero e poi se non si sbloccherà il punteggio saranno tempi supplementari. Ancora il tocco all'indietro, il pallone di Pedro Porro, ancora per Merino, Merino va a cercare Pedri, il tocco all'indietro per Pedro Porro, ancora per Merino, Merino che si ferma, poi va a cambiare gioco a sinistra per Cucurella, Cucurella che si ferma, il tocco poi all'indietro ancora per Laporte, Laporte prova a sganciarsi ma adesso l'Argentina non concede spazi, il tocco per Cucurella, ancora per Laporte, Laporte il pallone per Cubarsí, Cubarsí per Pedro Porro, sulla destra va McAllister a tallonarlo e a mettergli il pallone in fallo laterale, rimessa con le mani dunque in favore della Spagna sulla tre quarti campo dell'Argentina, il pallone che viene servito ancora centralmente per Rodri, il controllo del capitano della Spagna, il cambio di gioco per Nico Williams, stella dell'Atletico di Bilbao, ancora Nico Williams che punta sulla sinistra, poi prova a insistere sul dribbling, Molina gli prende il pallone, va a recuperarlo però ancora la Spagna con questo retropassaggio di Pedri che poi da centrocampo chiama in causa il portiere Unai Simón, ancora Unai Simón 10 metri fuori dalla propria area di rigore, il tocco centrale ancora per Pedri che restituisce il pallone a Unai Simón, Unai Simón lateralmente per Cubarsí, prova ancora la Spagna, l'Argentina aspetta, aspetta, ma è ancora lunga perché il recupero, siamo al 41esimo, gli eventuali tempi supplementari e insomma portarsi la Spagna dentro l'area di rigore può essere sempre un rischio, oppure te la vuoi giocare tutti ai rigori come è successo 4 anni fa in Qatar, ma quella fu tutta un'altra partita con emozioni fortissime e con la Francia vicinissima alla vittoria prima dei rigori con una parata strepitosa, miracolosa di Emiliano Martinez, Ferran Torres la girata dentro l'area di rigore, forse deviazione, no, l'arbitro da rimessa dal fondo, non protesta Ferran Torres e quindi evidentemente l'attaccante dell'Atletico Madrid che ha toccato male il pallone. 41 e mezzo, sempre 0-0, adesso è stanca pure la Spagna, Giovanni.
0: Eh sì, perché insomma sta io non so la la scelta anche di giocare a quest'ora, insomma una partita ad una finale,
1: sì. No, perché diritti comunque televisivi.
0: Diritti televisivi ecco, siamo ancora sempre allo stesso, si ritorna sempre allo stesso punto, però la Spagna sta correndo molto, sta muovendo molto, sta cercando tante soluzioni, ecco perché l'Argentina invece è lì che aspetta, sta chiudendo, sta facendo un'ottima fase difensiva, su questo bisogna riconoscerlo, perché gli argentini difensivamente parlando sono veramente molto bravi.
1: Pur avendo dovuto stravolgere la difesa perché 3 dei 5 cambi dell'Argentina sono avvenuti nella linea di difesa, quindi dei 4 solo Tagliafico è rimasto in campo, tutti gli altri sostituiti, 2 centrali, Romero e Lisandro Martinez per infortunio. Insiste la Spagna con Nico Williams che insegue e tiene in campo un pallone, tocca all'indietro per Cucurella, Cucurella ancora alla destra per Rodri, Rodri che va a servire centralmente per il controllo di Pedro Porro, Pedro Porro che va ancora da Rodri, Rodri che va a servire Nico Williams che passa davanti ad alcuni compagni che si stanno scaldando perché la Spagna avrebbe ancora un cambio nei 90, si fa per dire, minuti, visto che ha effettuato 4 sostituzioni in 2 finestre. Ancora Spagna, il pallone dentro l'area di rigore, cerca il filtrante, la chiusura di Otamendi, ma insiste ancora la Spagna, il tocco a destra per Yamal, Yamal limite dell'area di rigore, non riesce a trovare spazio perché appena il pallone viene subito aggredito in primis da Tagliafico, palla per Rodri, Rodri cambia gioco per Nico Williams al limite dell'area di rigore, sta per entrarci dal lato corto, ancora una volta in raddoppio, gli prende palla Molina per l'Argentina e prova a risalire, Molina non tiene in campo l'Argentina, Argentina stanchissima, sulle gambe, 1 minuto e mezzo al 90esimo, poi sarà recupero e poi eventualmente supplementari, il pallone che arriva a Laporte, il tocco all'indietro di Laporte, il pallone che viene ancora smistato dalla nazionale spagnola, sempre Laporte che tiene il pallone, poi va nel cerchio di centrocampo dove ancora prova a sganciarsi la Spagna, c'è spazio, la conclusione qui tentata da Rodri da lontano, il pallone che però si è impennato, è terminato alto sopra la traversa e anche in questa circostanza diciamo che la Spagna avrebbe potuto fare meglio perché c'era lo specchio della porta, Giovanni.
0: No, ma poteva anche avanzare di altri 5-6 metri, avvicinarsi molto di più all'area di rigore perché aveva 2 compagni larghi e i difensori dell'Argentina erano rimasti sulla marcatura e nessuno dei due era andato a contrastarlo, per cui ha preferito tirare immediatamente invece di portarsela ancora un po' più avanti ed essere magari più concreto nella conclusione.
1: Recupera palla l'Argentina con Messi, che adesso davanti alla panchina argentina prova una serie di dribbling. Arriva Cucurella a mettergli il pallone. Fra meno di 20 secondi conosceremo l'entità del recupero. Quarto ufficiale Adam Madakmeh della Giordania è pronto con la lavagna luminosa. Vediamo che cosa ha deciso l'arbitro, che è Slavko Vincic, federazione slovena. Lo scopriremo fra due secondi, perché la lavagna è pronta ed eccoli i cambi, 4. Insomma, io mi aspettavo di più, siamo abituati a 6 quasi di default, perché ci sono i 3 i tre minuti della pausa rinfrescante, poi ci sono interruzioni. Nel primo tempo ci poteva stare, e qui insomma ci sono stati 4 cambi nell'Argentina, 4 nella Spagna, 2 per finestre per la Spagna, 2 finestre per l'Argentina. E insomma, mi aspettavo di più. Non si arriva ai 100 minuti, che insomma sarebbe già un'enormità, però eravamo abituati così. E quindi chissà che non vogliono prolungare lo spettacolo. Credo che non ci siano altri artisti che magari devono suonare. Oddio, era previsto anche i Coldplay, che però non abbiamo visto, spero non mi siano sfuggiti. Chissà se suoneranno magari nella pausa tra tempi regolamentari e tempi supplementari. Non è previsto. Fallo a palla lontana, colpito anche da una pallonata involontaria. L'arbitro Vincic, vediamo che cosa ha visto l'arbitro, dice non c'è niente, ancora Paredes che protesta, fallo ai danni di Messi, vediamo che cosa ha deciso l'arbitro, e la porta che aiuta Messi a rialzarsi, un intervento falloso, beh insomma diciamo che Messi è andato a cercare la porta che ha fatto il blocco, fallo sì, ma non ammonizione Giovanni.
10: No, è rimasto fermo quando ha visto che ha giocato la palla e lo stava puntando, diciamo che ha allargato un po' le braccia per cercare, no, di ostacolare la Messi, però non mi sembrava che ci fossero gli estremi per un'ammonizione.
1: E intanto si accendono i tifosi argentini, li avete sentiti poco, amici radioascoltatori in Italia, perché l'Argentina si è visto pochissimo, è chiaro che il tifoso si esalta quando c'è un'azione offensiva, per non parlare ovviamente dell'apoteosi, ossia il gol. E adesso con l'Argentina che chiude in attacco quello che non siamo ha mai rimasti. Fatto, e siamo rimasti, attenzione perché la Spagna stava per ripartire, ma c'è un'ottima scelta di tempo da parte della difesa argentina, ancora Argentina che mette un pallo in aria, la parata a terra di Unai Simone. Beh insomma, un gol dell'Argentina adesso sarebbe un po' una beffa per quanto abbiamo visto, anche se siamo alla Spagna. E attenzione, bravo. Siamo dall'altra parte, attenzione. Perché c'è Yamal 3 contro 3, e si alza davanti a noi un giornalista spagnolo che invece si deve abbassare. Yamal va a scaricare tra le braccia del Dibu Martinez, ancora il rilancio da parte della Spagna, un intervento falloso, e attenzione perché c'è giallo ancora ai danni di un giocatore dell'Argentina che diventa rosso, perché è Enzo Fernandez che era già ammonito, giallo e poi rosso, c'è il rischio, anzi c'è la certezza che l'Argentina, la certezza l'avremo quando si andrà ai tempi supplementari, debba giocare il prolungamento in inferiorità numerica. Vedremo se ci sarà un intervento VAR, ma mi pare, e tu lo hai commentato subito in presa diretta Giovanni Galli, che il fallo ci fosse tutto.
10: Sì, perché è andato di verde, guarda, rivediamo. Cioè è andato proprio
1: a, sì, lo tocca, non è sì, stato, non è un pestone, no, è un pestone.
10: No, assolutamente, però vedi che va con tutti e due i piedi su, guarda, noi lo rivediamo adesso,
1: sì,
10: lo tocca col piede
1: giallo.
10: Sinistro, sì, il giallo ci sta, è che aveva già l'ammonizione ed è logico che automaticamente va fuori.
1: E beh, in questo momento tutti protestano per l'Argentina, Argentina che si era affacciata in avanti, poi c'è stata un'ipartenza della Spagna con la Yamal, 3 contro 3 è andata a calciare tra le mani del portiere Emiliano Martinez, e poi su questo rilancio intervento di Enzo Fernandez che è andato a far fallo, l'arbitro ha estratto il secondo giallo rosso, e non credo che ci sia neanche una check del VAR, credo che però si prolungherà il recupero, perché al 94esimo mancherebbero 10 secondi, ma non si gioca da almeno un minuto, e adesso tutta la panchina dell'Argentina in piedi, perché è chiaro che un'espulsione poi di un giocatore chiave come Enzo Fernandez ti fa saltare, Giovanni, tutti i piani.
10: Eh sì, perché è un giocatore comunque di carattere, un giocatore, è un incontrista, ma l'abbiamo visto anche nella semifinale, uno che calcia da fuori, che ti può trovare il jolly dai 20 metri, ed è una perdita importante, però sai quando sei troppo carico, quando
0: imposti la partita sull'aggressività, no? Sull'intensità, è logico che arrivi al 90esimo, non hai più la stessa lucidità, no, dei primi minuti. E qui si vede, perché quando Cubarsi va a calciare, lui arriva con tutti e due i piedi contemporaneamente, ma non riesce a fermarsi e colpisce l'avversario, ed è giusta l'espulsione. Cioè, giusto, quindi, il cartellino giallo, giusto il cartellino
1: che,
0: giallo,
1: sommato al primo far rosso.
0: Ecco.
1: Esattamente, quindi Enzo Fernandez espulso, ha già lasciato il campo. Adesso siamo già oltre il recupero, siamo vicinissimi ai tempi supplementari. Abbiamo visto un'Argentina stanca, è normale dopo una competizione così fitta a fine stagione affrontare i supplementari di una finale mondiale, ammesso che ci si vada, perché adesso la Spagna sta provando un'azione, Cubarsi si è ripreso, in inferiorità numerica è davvero un grosso problema. Insomma, sono quelle partite che poi, se le vinci, si parla di impresa. Comunque vediamo fin quanto verrà prolungato il recupero, siamo già un minuto e mezzo oltre, è 0-0 tra Spagna e Argentina, ma attenzione, Spagna in 10 uomini, espulso Enzo Fernandez, vedremo se ci sarà il tempo per un'ultima occasione prima dei tempi supplementari. Il pallone a destra per Yamal, ha avuto la palla per chiuderla, l'ha scaricata sul portiere, ancora Yamal, perde il pallone, doppio confronto dell'Argentina che va a risalire, Cucurella però intercetta, ancora Spagna, limite dell'area, Ferran Torres, calcio in pieno e ci sarà una punizione dal limite per la Spagna, no. Paredes, Chisseno, che è andato a commettere ancora fallo, pensa che ha rischiato di lasciarla in nove perché è andato direttamente sulla gamba, no? Non so se hai visto bene Giovanni Galli, questo è un fallo che poteva anche costargli il giallo, credo che se non avesse espulso poco fa Enzo Fernandez, Vinci ci avrebbe pensato.
0: Assolutamente, la palla è distante 50 centimetri e lui interviene ugualmente, cioè io credo che veramente sia un problema, no, di che è legato all'agonismo, legato a che questa partita probabilmente troppo sentita, il fatto di essere alla seconda finale, perché non si spiega, ecco, questo nervosismo, questa carica agonistica dell'Argentina, perché abbiamo visto dei falli quasi inutili, no? Che poi hanno portato a due, tre ammonizioni e addirittura a un'espulsione.
1: E allora 25 metri posizione centrale, due giocatori sul pallone sono Pedro Porro e Lamine Yamal, vediamo che soluzioni, due stanno parlando, tra l'altro mano sulla bocca, però non sarebbe consentito, però credo che qui stia chiamando una sorta di schema, le proteste con la mano sulla bocca oppure quando vai faccia a faccia con un avversario non sono consentite, almeno questo mi sembra, perché sta dicendo qualcosa Lamine Yamal che prende la rincorsa, vediamo se riuscirà a trasformare questa palla e a evitare i tempi supplementari. 0-0, siamo già al 97esimo minuto, viaggiamo per il 98esimo, Argentina in 10 uomini, Yamal con il sinistro, Pedro Porro con il destro, due uomini della Spagna a schermare la visuale al portiere Emiliano Martinez, vediamo chi parte, forse Pedro Porro, la rincorsa, l'arbitro che finalmente ha posizionato la barriera ai 9,15 metri, con il destro Pedro Porro, poco più dietro Lamine Yamal, si muove la barriera, Vincic non ci sta e fa retrocedere il muro dei giocatori in maglia strisce verticali bianco-celesti, vediamo chi parte, Lamine Yamal, la mette, la parata in tuffo di Emiliano Martinez, era sul suo palo, la devia in corner, ci sarà angolo, quelli dell'Argentina stanno dicendo all'arbitro guarda che è finita, fischia, ma l'arbitro credo che sia intenzionato a far battere il calcio d'angolo che sarebbe il numero 9 in favore della Spagna, battuto, palla corta, allontana l'Argentina, fischietto in bocca, saranno tempi supplementari, 0-0 con punizione finale di Yamal e parata in tuffo del Dibu Martinez, ripeto, sul suo palo, quindi era posizionato bene il portiere, 0-0 e quindi supplementari, ma con l'Argentina in 10 contro 11 da New York, New Jersey. Per ora mi fermo e restituisco la linea agli studi Radio Rai di Dallas a Guidardone.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
12: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Eccoci sempre pronti da Dallas, e così per la nona volta nella storia dei mondiali la finale sarà decisa oltre i tempi regolamentari, oltre il 90° più recupero, peraltro circostanza piuttosto frequente negli ultimi 20 anni, 5 volte su 6. Di fatto solo la Francia l'ha chiusa nei tempi regolamentari in Russia nel 2018 contro la Croazia. Ma al di là dei numeri, il numero che conta è il 10, non il numero di maglia di Leo Messi o quello naturalmente degli altri di Lamine Yamal, ma è il numero che, pardon, di Olmo, è il numero che vedrà l'Argentina in campo con un uomo in meno per tutti i supplementari. Enzo Fernandez espulso per doppio giallo, e dunque su questi supplementari il peso di un'inferiorità numerica, con la Spagna che ha confermato, anzi rafforzato, l'ottima impressione fatta vedere nel corso del primo tempo, avrebbe meritato qualcosa in più. Allora, prima di tornare a New York con Giuseppe Bisantis e con Giovanni Galli, che racconteranno il tempo supplementare di questa finalissima, facciamo il giro largo e andiamo a Roma. Saxarubra, non c'è stato e non ci sarà il GR1 delle 23, ma per una rapida, ancorché esaustiva, rassegna delle principali notizie di queste ore, do il microfono al nostro collega del giornale radio, Massimo Cecchini. Massimo, buonasera e bentrovato.
13: Ciao Guido, buonasera. Mondiali a parte, velocemente queste le altre notizie della serata, a partire dagli esteri, con la guerra tra Stati Uniti e Iran. Un militare americano è morto in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno recuperato da un drone abbattuto. Proseguono i raid, è stata colpita l'isola di Kashmir, mentre Trump chiede nuove sanzioni contro Teheran. E proprio in questo momento c'è un allarme aereo in Bahrain, quindi un nuovo raid. E poi l'offensiva russa sull'Ucraina. Nel Mar Nero, una nave mercantile turca carica di cereali è stata colpita da 3 missili da crociera, almeno 5 morti e 5 dispersi, e nelle ultime 24 ore i raid di Mosca hanno provocato almeno 20 vittime. La cronaca dunque in Italia, con le indagini a Bologna sulla morte di un uomo di 43 anni durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro. In un video diffuso nelle ultime ore si sentono le sue urla mentre viene immobilizzato dagli agenti. Sul posto erano già presenti anche i sanitari del 118, la procura ha aperto un'inchiesta. Ancora cronaca con il giallo di Eboli in provincia di Salerno. Il giornalista sportivo Luca Esposito, di 53 anni, è stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Il corpo è stato trovato tra sterpaglie incendiate, sul posto anche alcuni bossoli, la procura indaga. Al momento non viene esclusa nessuna pista. E poi il meteo: al nord arrivano i forti temporali, mentre al centro-sud resta nella morsa del caldo. Oggi bollino rosso in 14 città, domani saliranno a 17. Da martedì è atteso un calo delle temperature con valori più vicini alle medie stagionali. E vi restituisco la linea per il racconto di questa finale dei mondiali. A te, Guido.
12: Grazie Massimo Cecchini, grazie colleghi del GR1. Io torno immediatamente a New York dall'inviato Giuseppe Bisantis, MetLife Stadio del New Jersey, con Giovanni Galli al commento tecnico. Giuseppe, si riparte tra pochissimo, almeno in questo il cerimoniale è molto rapido. L'Argentina ha dato l'impressione di volerla portare ai supplementari già prima dell'espulsione di Enzo Fernandez, adesso ha tanti buoni motivi per trascinarla ai rigori. La Spagna avrebbe meritato di certo di più. Poi è chiaro che sull'albiceleste campione in carica pesa questo macigno, praticamente 0 tiri in porta in una finale mondiale.
1: Eh sì, davvero sì, non ce l'aspettiamo da una squadra che detiene il titolo di campione del mondo. Ci ha provato indubbiamente di più la Spagna quando chiamato in casa, anche se miracoli non ne ha fatti. Emiliano Martinez si è fatto trovare presente, e dunque adesso con l'Argentina in 10 contro gli uomini, in 10 contro 11 uomini della Spagna, dovrà cercare di resistere fino ai eventuali calci di rigore. Insomma, è sempre brutto quando una finale mondiale si decide ai calci di rigore, ma a volte succede che non si sblocca un certo equilibrio. Non mi sembra che ci siano state sostituzioni, anche se ho visto che il sorteggio del campo non l'ha fatto Rodri ma l'ha fatto Merino, e quindi il numero 6 è entrato in campo. Però insomma, Rodri mi pare di vederlo ancora in campo, quindi non ci sono state sostituzioni. Ricordiamo che a questo punto l'Argentina, che è già arrivata a 5, può però farne una supplementare.
12: Solo cambio extra, e Scaloni dovrà ben valutare. Vi lascio il microfono, Giuseppe, perché si riparte con Giovanni Galli al commento tecnico. Il primo tempo supplementare di Spagna-Argentina, la finale dei mondiali a New York. A te la linea.
1: Ed è ripreso adesso, e quindi 15 minuti di primo, 15 minuti di secondo tempo, più ovviamente il recupero, e poi saranno calci di rigore. La Spagna si cambia campo, attacca da sinistra a destra in questo primo tempo supplementare. L'Argentina ci è abituata perché ne ha già disputati 2 contro Capoverde e contro Svizzera, la Spagna nessuno, e quindi vedremo se l'Argentina resisterà in questo caso. Confermiamo che non ci sono state sostituzioni in questo pausa tra i tempi regolamentari e i tempi supplementari. Eccolo Nico Williams che va a toccare il pallone per Cucurella, poi per Pedri, ancora Cucurella, rientra dal fuorigioco Nico Williams, quindi può essere servito il tocco all'indietro di Nico Williams, si sgancia dalle retrovie, ancora la Spagna, il tocco per Pedri, poi lateralmente per Cubarsi, riconoscibile polso destro fasciato, il tocco poi ancora sulla destra per Yamal, Yamal centralmente va allo scambio ancora con Cubarsi, poi con Ferran Torres, ancora con Yamal, il pallone che viene servito a Pedro Porro, l'aggancio non è dei migliori da parte di Ferran Torres che poi va a cercare il fallo, poi il fallo lo fa Pedro Porro anche se si fa male perché nello scontro con Tagliafico viene colpito al volto, ma il fallo è di Pedro Porro. Calcio di punizione per l'Argentina, 1.5, ancora si risparmiano i cambi Giovanni Galli, ricordiamo l'Argentina ne ha 1, la Spagna ne ha 2 a disposizione.
10: Sì, beh, la sensazione è che se fino a questo momento l'Argentina ha fatto una partita di contenimento, adesso ancor di più perché dovrà serrare le fila, perché la Spagna, essendo maestra nel palleggio, cercherà, no, di portarli destra sinistra per trovare poi dopo il pertugio giusto, no, per arrivare al gol, per cui sarà molto faticoso un po' per l'Argentina questi saranno faticosi questi supplementari, proprio perché avendo anche un uomo in meno, no, dovrà coprire più campo, ha meno giocatori per coprire più campo.
1: E riparte la Spagna con il pallone a sinistra per Cucurella, già la Spagna dimostrava di avere qualcosa di più sul piano fisico, adesso i minuti in più che l'Argentina ha giocato per arrivare fin qui in finale potrebbero sentirsi. Ferran Torres entra in area di rigore, costretto a decentrarsi, tocco all'indietro, Yamal non aggancia, la chiusura da parte dell'Argentina che si salva in questo caso per l'imprecisione del giovanissimo talento spagnolo. Riparte, recupera palla la Yamal su Tagliafico che si lamenta, limite dell'area, Pedri lo mette al centro, Nico Williams di testa, prodezza questa volta sì di Emiliano Martinez, perché Nico Williams era dentro l'area piccola, ha provato a prolungare piuttosto che a incrociare il pallone, reattivo Emiliano Martinez.

0: il suo, no, il suo timbro. Io ho ancora negli occhi la parata su Colomane nella finale, nella finale contro la Francia, e qui anche questa, perché sai, avessero preso gol sarebbe crollato, no, il castello dell'Argentina, il castello difensivo dell'Argentina, perché avresti dovuto trovare soluzioni per recuperare. Però c'è questo portiere che effettivamente sta facendo cose importanti e sta tenendo in piedi la sua nazionale.
1: La sfiorata Nico Williams, beh, in questi casi ha voluto prolungare la traiettoria, se vai ad incrociarla probabilmente il portiere non può farci niente, però si sta esaltando. Eh sì, perché lì sei vicinissimo, Giovanni, quando uno ti colpisce di testa lì, grande reattività, grande istinto devo dire da parte del Dibu.
0: Sì, se la palla l'avesse incocciata piena, anche la velocità stessa, insomma, gli avrebbe impedito l'intervento. Invece così la palla comunque ha mantenuto la sua traiettoria, lui l'ha potuta leggere sin dalla partenza, però insomma è stato bravo nel riflesso, perché spesso e volentieri il portiere rimane fermo, sorpreso da una deviazione minima come è stata quella di Williams.
1: Beh, Argentina si è capito anche per l'inferiorità numerica, che sta facendo una partita prettamente difensiva. La Spagna prova lo spunto, lo aveva trovato il varco con Nico Williams, ha detto no Emiliano Martinez, insiste però la Spagna, tocco a sinistra per il solito Cucurella, palla per Nico Williams, il tocco poi laterale per Rodri che va da Pedri ancora da Cubarsi, c'è Pedro Porro a destra, vediamo se viene servito lui o Yamal, palla per Yamal, ancora per Pedro Porro per Cubarsi centralmente, ancora il controllo da parte di Rodri, cambio gioco per Nico Williams, lo stop di Nico Williams, rientra sul sinistro Nico Williams, cerca il filtrante che non filtra, contropiede dell'Argentina, la chiusura da parte della Spagna, fa carambolare il pallone che sembrava a un certo punto non dover uscire, ci ha provato Giuliano Simeone a insistere su questo pallone, poi però alla fine è stato costretto a rinunciare perché la palla è uscita dal perimetro di gioco e la Spagna lo ha rimesso in campo, ancora Spagna che avanza nella metà campo Argentina, il tocco ancora per Rodri che si sgancia, il tocco poi sulla destra per Pedro Porro, pronti i due cambi della Spagna, Pedro Porro, pallone centrale, il tentativo sotto porta, Nico Williams ha segnato, l'arbitro credo che ha fischiato fallo, Nico Williams l'aveva sbloccata a porta vuota dopo il intervento da parte di Emiliano Martinez, e forse è stato chiamato fallo proprio sul portiere, aveva provato a girarsi, ancora la Spagna, l'arbitro ha fischiato fallo, ci ha pensato un po', devo dire, l'arbitro Vincic. Williams aveva trovato il gol, comunque è entrato bene in partita, c'è stato un tentativo di aggancio di Ferran Torres, poi ha agganciato, guarda tu, Merino, poteva essere ancora lui l'uomo, Merino che poi frana sul portiere che perde palla e poi Nico Williams segna. No. Io insomma non ho visto un gran fallo, sì, un
0: non
1: contatto
0: c'è fallo.
1: Sì, ma non un gran fallo, non c'è fallo.
0: No,
1: vediamo
0: no,
1: che cosa
0: no,
1: decide
0: assolutamente.
1: Il VAR.
0: No, assolutamente.
1: Perché lui, Nico
0: assolutamente.
1: Williams, Merino non può sparire. Merino
0: no, ma secondo
1: tiro,
0: me
1: lo ha mancato.
0: Giuseppe,
1: il fallo
0: secondo
1: è quello
0: me
1: che ha fischiato.
0: Vai, ma io ho la sensazione che abbia fischiato invece quando si è girato il fallo su Otamendi. Quando si è girato, visto che si è girato e che poi è andata a calciare, sembra che, vedi, guarda, si sta riferendo, si sta rivolgendo a Merino come se avesse lui, come se, ecco qui noi abbiamo la possibilità di rivederlo.
1: Il cioè, tocco, Ferran Torres che devia
0: ecco
1: il
0: qui,
1: pallone,
0: ecco, è questo,
1: Otamendi,
0: questo fallo
1: va giù.
0: Otamendi Merino,
1: forse, ma io non è che ho visto sto gran fallo, però forse sì,
0: no.
1: Nello girarsi, sì, fischia, hai ragione, non fischia il fallo sul portiere, anche perché sarebbe stato assurdo, perché Merino non può sparire, quindi frana un po' sul portiere ma non lo danneggia, la risposta era già stata, tra l'altro tensioni altissime tra le due panchine per questa decisione, hai visto bene Giovanni Galli, il fallo è questo, poi se ci fosse fallo o no è un altro paio di maniche,
0: certo.
1: Però il check non è partito, quindi l'arbitro ha deciso che quello è fallo. Giovanni?
0: Sì, infatti io avevo avuto quella sensazione, perché ho visto che Merino immediatamente si è rivolto e Otamendi è rimasto a terra senza che ci fosse stato secondo me un fallo, poi dopo logicamente tenta di arrivare sulla palla, si scontra col Dibu Martinez che esce appunto con qualche acciacco dallo scontro

0: bomberino, ma non mi sembrava che ci fosse assolutamente fallo.
1: E intanto il doppio cambio nella... adesso sì che Rodri esce, e questa volta Rodri esce e al suo posto escono Rodri e Laporte ed entrano, vediamo questi cambi che sono gli ultimi, Zubimendi e Garcia. Zubimendi, un centrocampista, e Garcia, e quindi la Spagna mette in campo forze fresche, forze nuove. Eric Garcia va a prendere il posto di Laporte in difesa, Zubimendi va a prendere il posto di Rodri a centrocampo. Giovanni.
0: Eh sì, sta cercando di velocizzare ancora di più l'azione, tanto ormai la partita sembra che si debba svolgere nella metà campo dell'Argentina, e allora si cerca magari forze fresche, soprattutto in mezzo al campo. Tanto c'è anche Pedri che prende in mano la situazione lì in mezzo.
1: Eh sì, c'è Pedri che va a comandare e prende la bacchetta e comanda, però l'Argentina è in grandissimo affanno. Tra l'altro questo episodio prolungherà ancora il recupero, e quindi la durata di questi tempi supplementari. È sempre 0-0 tra Spagna e Argentina, ma poco fa urlo struzzato in gola dei tifosi spagnoli, anche dei radiocronisti al mio fianco, sul gol di Nico Williams, fermato per un presunto fallo ai danni di Otamendi da parte di Merino. Un fallo che, se c'è stato, è stato assolutamente minimo. Adesso fermato anche il giocatore dell'Argentina che va a commettere il fallo proprio con Lionel Messi, e quindi calcio di punizione in favore della Spagna, mentre continuano le polemiche sul gol annullato alla Spagna. Comunque Spagna totalmente padrona del campo, vediamo con queste forze fresche. Tra l'altro è arrivata a 6 cambi Luis de la Fuente della Spagna. Adesso ci sarà il cambio supplementare per l'Argentina, con l'ultimo ingresso da parte della nazionale albiceleste. Ancora Nico Williams, il tocco all'indietro, il pallone servito per Pedri, Pedri che va tutto a destra per Pedro Porro, ormai attaccante aggiunto, il cross ancora per Nico Williams, comunque entrato in partita, un'occasione e un gol annullato. Cucurella, il tocco all'indietro, insiste ancora Merino per quel che riguarda la Spagna, si ferma Merino, il tocco all'indietro per il nuovo entrato Eric Garcia, il pallone che viene servito centralmente, ancora Spagna, si fa passare il pallone tra le gambe l'arbitro Vincic, ancora la palla per Cubarsí, tutti dietro quelli dell'Argentina, vogliono solo i rigori. Il tocco sulla destra per Lamine Yamal, Yamal, pallone ancora servito per Pedro Porro, Pedro Porro, Zubimendi, Yamal qui prova un tiro e si prende i fischi. A questo punto direi meritate, perché insomma hai fatto un tiro assurdo, e se segni diventi nella storia, ma hai la possibilità una su mille di segnare così, e la palla va in curva. Giovanni.
0: Sì, ha cercato il compagno che gli fermasse la palla per poter calciare quasi una punizione in movimento, per così dire, però ha calciato malissimo. Ma se devo dirti, è una prova insufficiente quella di, assolutamente prova insufficiente di Yamal. Non è mai stato, difficilmente ha saltato l'uomo, avrebbe dovuto essere l'uomo in più, soprattutto in questo secondo, in questo primo tempo supplementare, visto e considerato che hanno anche un calciatore in più in campo. Allora vado sulla qualità, ma non riesce a superare una volta Tagliafico. Ora ha messo anche Senesi,
1: ha messo anche Senesi per Julian Alvarez, e quindi insomma questa la dice tutta. Tra l'altro Senesi è stato chiamato proprio poco prima dell'inizio del mondiale a sostituire Balerdi, e quindi ne ha ereditato il numero, maglia numero 2 per Senesi. Beh, se queste non sono barricate, Giovanni Galli, poco ci manca. La commentiamo subito dopo questa azione di Nico Williams, che la mette al centro, colpo di testa fuori, Merino, ancora lui, l'opportunità di diventare l'uomo della provvidenza, l'ha messa fuori su un cross pennellato di Nico Williams. Ma adesso insomma c'è una squadra che meriterebbe, noi l'abbiamo detto in presentazione, speriamo vinca la squadra che merita, e beh in questo momento, pur senza strafare, abbiamo visto una Spagna migliore altre volte, la sta strameritando la Spagna, che anche per la superiorità numerica sta dominando. 0-0, Giovanni.
0: Sì, assolutamente, gli manca la stoccata finale, gli manca la stoccata vincente, sta cercando in mezzo all'area di rigore, perché ormai Merino è un attaccante aggiunto, no? È la spalla nei due davanti insieme a Fernan Torres, è l'uomo, hai detto giustamente, della provvidenza, ma ha anche le caratteristiche e le qualità, perché soprattutto nel gioco aereo è fortissimo, e mi fa strano veramente che non sia riuscito a colpire bene questo passaggio invitante di Nico Williams.
1: Davvero, è entrato benissimo Nico Williams, certo non sta benissimo e infatti non è stato quasi mai titolare in questo mondiale, ma insomma è un giocatore di grandissimo talento, ci prova ancora, primo tiro rimpallato proprio da Senesi e riparte l'Argentina. Attenzione, adesso c'è anche l'opportunità per il contropiede con Messi che si inventa un lancio, Cucurella va forse a franare, no, arbitro non c'è niente, protestano sia gli argentini sia gli spagnoli, riparte la Spagna con Merino, si rialza Giuliano Simeone, il tocco poi sulla destra, Yami Alla ancora una volta non riesce a tenere in campo il pallone, palla che esce e adesso vanno tutti quelli della panchina dell'Argentina da Yamal, chissà perché, sinceramente aveva sbagliato uno stop, non mi sembrava avesse detto niente di particolare, tra l'altro è un giocatore corretto da questo punto di vista, però sono scattati tutti dalla panchina, quindi ovviamente dall'alto della nostra postazione con le cuffie non riusciremo mai a capire che cosa sia successo, qualcosa evidentemente sì, perché non è che siano impazziti, però anche in questo caso Yamal non era stato all'altezza della sua fama.
0: No, qui c'è stato un altro ancora intervento duro da parte di Tagliafico, non ha reagito, perché questo non è una reazione di Yamal, allora sai, cercano assolutamente di alzare i toni, di cercare magari di portare anche un calciatore della Spagna a commettere l'errore di una reazione per poter tornare quantomeno in parità numerica.
1: Riparte l'Argentina, saremo verso la fine del primo tempo supplementare, ma ci sarà da recuperare tutto il tempo perso per l'annullamento del gol di Nico Williams per un presunto fallo di Merino su Otamendi. Ancora non c'è stato neanche check del VAR, quindi evidentemente l'arbitro ha visto e ha deciso. Ancora Nico Williams che va a recuperare il pallone, toccato, per l'arbitro non c'è niente. Riparte l'Argentina che tiene il pallone, il tocco sulla destra, vediamo quanto è stato assegnato, 3 minuti di tempo supplementare in più, il recupero del primo tempo supplementare ed è sempre 0-0 tra Spagna e Argentina, ma solo Spagna in campo. Pedro Porro che recupera il pallone, il tocco ancora di Pedri per Zubimendi, Ferran Torres sta per entrare in area, agganciato, ancora una volta l'arbitro dice che non c'è niente ma non protesta Ferran Torres, quindi ha visto bene Vincic, insiste però ancora la Spagna con un pallone recapitato ai limiti dell'area di rigore, intercettato dall'Argentina che riparte con Messi, Giuliano Simeone, ancora Messi, lo scambio veloce, il controllo da parte di Paredes che poi prova un tunnel, McAllister non lo aiuta, riparte ancora la Spagna, recupera il pallone, qui forse una spinta ma regolare secondo l'arbitro da parte di Giuliano Simeone, adesso sorta di corrida in campo, le squadre combattono anche con qualche spintone di troppo e la Spagna si rifugia in fallo laterale. Sentite amici degli ascoltatori in Italia che succede non appena l'Argentina si affaccia dalle parti dell'area di rigore di Unai Simon, che forse non pensava di vivere una finale del mondiale così quasi tra virgolette da disoccupato, però adesso l'Argentina si è affacciata in avanti per questa rimessa con Molina che va con Medina, chiedo scusa, che va a protestare con Yamala, va a terra anche un giocatore argentino, adesso si va anche sul filo dei nervi, deve intervenire Vincic, mentre diamo che Tagliafico dice qualcosa a Ferran Torres, Tagliafico prova a spiegarsi con Ferran Torres, Vincic dice beh insomma non è proprio il caso di intervenire, Argentina in 10 uomini, ma Argentina che mai si è fatta vedere dalle parti di Unai Simon, il portiere della Spagna, Spagna che recupera il pallone e si guadagna un fallo laterale, ancora un minuto del primo tempo supplementare ed è sempre 0-0, Giovanni Galli.
0: Sì, è una partita che adesso purtroppo non sta facendo vedere, se fino a questo momento non è stata una bella partita, adesso mi sembra che si stia ancora di più peggiorando la situazione, soprattutto per gli atteggiamenti, perché ogni fallo è motivo, no, per scatenare una rissa, ogni fallo è motivo per andare ad aggredire l'avversario, non è un bello spettacolo per una finale del campionato del mondo.
1: Beh sì, decisamente, abbiamo visto a partite migliori, ci sono state anche finali non bellissime, ricordo nel 1990 da noi Germania-Argentina con il rigore del povero Andreas Brehme, ma non fu assolutamente una gran partita. Lo stesso Brasile-Italia del 94 era condizionata da un caldo pazzesco, perché si giocò mezzogiorno a Pasadena, a Los Angeles, e poi fu decisa ai calci di rigore, però insomma direi meglio di questa. Intanto è finito il primo tempo e si resta sullo 0-0, dovrebbe esserci cambio immediato, ma non è così, c'è una sorta di mini time out. Ne approfitterei magari per chiamare in causa anche il nostro studio di Dallas, Guido Ardoni.
2: Eccoci Giuseppe Bisantis, Giovanni Galli, io resto subito con te perché poi prima dei supplementari, a maggior ragione nell'intervallo, andando a ritroso nel corso di questa gara, non abbiamo avuto occasione di commentare. Intanto, se vuoi rileggere così a posteriori mentalmente la circostanza che ha portato poi all'annullamento del gol della Spagna.
0: Sì, no, ho avuto subito la sensazione che l'arbitro avesse punito l'intervento di Merino su Otamendi, ma lui ha fatto una rotazione. Probabilmente nella rotazione è andato a calpestare il piede, perché l'ho rivisto dopo nel replay, probabilmente ha calpestato il piede, e questo fallo che è stato inventato negli ultimi anni, che quando colpesti il piede di un avversario è sempre calcio di punizione, probabilmente quello ha portato alla decisione dell'arbitro di dare calcio di punizione, perché poi non c'è stato contatto con Dibu Martinez e Nico Williams aveva segnato quasi a porta.
2: Sì, le immagini poi non avevano aiutate, ma la tua sensazione resta chiara, Giovanni. L'Argentina con la forza dei nervi, perché a questo punto, salvo clamorose sorprese, l'obiettivo principale per la scalonetta è trascinarla ai calci di rigore e magari confidare ancora nella vena del Dibu Martinez. La Spagna che cosa può provare a fare? Perché ormai ci troviamo di fronte, insospettabilmente, dall'altra parte al classico blocco basso, espressione anche questa abusata, però sì, questa è la sostanza dei fatti, no Giovanni?
0: Sì, mi sembra che Scaloni lo abbia fatto inserendo anche Senesi, una difesa a 5 proprio bloccata lì davanti, sperando che Messi si trova una giocata su una corsa lunga poi dopo di Simeone, perché mi sembra che sia l'unica chance che ha l'Argentina, o un calcio di punizione dal limite, sempre sperando in Messi. Ma la Spagna quello che deve fare, sai, siamo al 105 minuti
2: senza
0: di partita,
2: considerare i recuperi ovviamente, quindi di più
0: caldo, la tensione. La cosa migliore sarebbe quella di girare il più possibile la palla, visto che sei con un uomo in più, avere la capacità, no, di muoverla più velocemente possibile, facendo saltare il fortino, perché le palle alte, al di là di Merino, la Spagna non ha dei grandi saltatori.
2: Giuseppe Bisantis, torniamo anche in postazione da te alla MetLife e ti lascio il microfono in maniera definitiva. Gli argentini però, nonostante l'inferiorità e magari l'ansia, la paura, non hanno perso il loro spirito sugli spalti, cori alternativi rispetto a The Final Countdown che ha accompagnato questo mini intervallo. Giuseppe.
1: Lo abbiamo detto, brani evergreen, qui siamo addirittura agli anni 80 con Europe, si è ripreso a giocare. Vi segnalo che alla fine del primo tempo supplementare ha protestato Lionel Scaloni, l'allenatore, il commissario tecnico dell'Argentina, e si è preso un giallo, anche se insomma, visto che l'episodio più discusso è stato il gol annullato a Nico Williams, non ci sono e non ci saranno più cambi, perché entrambe le squadre sono arrivate a quota 6, quindi sfruttando anche il cambio supplementare in più. Adesso la Spagna attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. Cross, conclusione, rete! Ha segnato Ferran Torres e la Spagna la sblocca al 40° secondo del secondo tempo supplementare. Un sinistro sotto la traversa e qui l'uscita di Emiliano Martinez è stata a dir poco incerta, ma Ferran Torres con il sinistro l'ha scaricata sotto la traversa, portando in avvantaggio a questo punto meritatamente la Spagna. Spagna 1, Argentina 0, Ferran Torres.
0: Sì, è un cross lungo, un cross di 40 metri. Qui il Dibu secondo me aveva la possibilità di uscire perché era quasi al limite, ha colpito la palla e Ferran Torres si è avventato su questo pallone calciando con tutta la forza, con tutta la rabbia che aveva in corpo proprio sotto la traversa. Guarda che non era facile perché c'erano due calciatori e il portiere, e lui ha trovato il pertugio giusto sotto la traversa. Ecco, noi lo stiamo rivedendo, palla lunga, secondo palo su Nico Williams, qui poteva uscire, si è fermato.
1: Sì. Era sua nell'area piccola, Giovanni, tu sei maestro, è il pallone del portiere. Lui forse l'ha valutata fuori e ancora una volta la sponda di testa è stata di Nico Williams, che secondo me è stato l'uomo che ha spaccato la partita, anche approfittando della superiorità numerica della Spagna. Sponda per Ferran Torres, che con il sinistro, entrambi subentrati i giocatori della Spagna, l'ha messa sotto la traversa. E adesso già i colleghi spagnoli pregustano il titolo e stanno cantando, o meglio, non si può cantare l'inno spagnolo perché non ha parole, ma stanno insomma musicando l'inno spagnolo. E adesso tutto da seguire questo finale. L'Argentina persa per persa dovrebbe scoprirsi e dare il fianco alla Spagna. La Spagna non credo che adesso si chiuderà in difesa perché insomma non è nelle sue caratteristiche. Il gol quindi messo a segno da Ferran Torres per il vantaggio della Spagna. Siamo al terzo del secondo tempo supplementare, mancherebbero 12 minuti più recupero e la Spagna l'ha finalmente sbloccata, e dico finalmente perché è stata una pressione che durava da primo tempo, insomma così così, secondo tempo di più, primo tempo supplementare, due occasioni limpide, anche un gol annullato a inizio secondo tempo supplementare, il gol di Ferran Torres, e adesso da seguire la reazione dell'Argentina, ma c'è l'uscita di Unai Simón. E adesso chiedo al portiere Giovanni Galli, un portiere che è stato praticamente spettatore, non dico non pagante ma pagato, perché insomma i calciatori sono pagati anche molto bene, adesso deve anche entrare in partita, e sono passati 100 e passa minuti senza contare i recuperi, insomma ci avviciniamo davvero quasi alle due ore di gioco.
0: Sì, è vero, però sai, quando giochi una partita già di per sé, una qualsiasi partita, non c'è una partita, no, in più o in meno, però sei sempre lì. Lui l'abbiamo visto anche in due circostanze, su una palla lunga, su questi rilanci lunghi dell'Argentina, lui che ha lavorato e ha giocato tutta la partita 10 metri fuori dall'area di rigore, vuol dire che la stai giocando la partita, non la stai subendo. Il portiere che subisce la partita è quello che fa solo le parate perché è quello che è chiamato a fare, ma lui la gioca la partita, è parte integrante del gruppo, per cui non credo che abbia queste difficoltà di concentrazione.
1: Spagna 1, Argentina 0, siamo al quarto minuto nel corso del secondo tempo supplementare, ma adesso l'Argentina deve provare il tutto per tutto, ripeto, persa per persa, ci deve provare e magari si deve anche scoprire, tanto più che Lionel Scaloni ha mandato in campo molti difensori, compreso l'ultimo Senesi, proprio per cercare di fermare la pressione della Spagna, forte anche dell'uomo in più. Ancora un pallone al centro, la chiusura della Spagna non perfetta, recupera palla l'Argentina, ancora prova a spingere l'Argentina, schemi assolutamente saltati, giocatori fuori posizione, prova a ripartire ancora l'Argentina con Senesi, il tocco all'indietro, il pallone che poi viene servito per l'altro difensore centrale Medina, il tocco poi all'indietro, ancora Argentina, praticamente tutti all'assalto adesso della porta della Spagna, pronta però a sganciare le sue frecce come Nico Williams soprattutto e come Lamine Yamal. Però devo dire, Giovanni, forse sfondo una porta aperta, ha fatto più Nico Williams nel periodo in cui è stato in campo di Lamine Yamal in tutta la partita.
0: Sì, decisamente. Si piace troppo, scusami, ma si piace troppo Yamal. Gli piace fare la giocata a effetto, gli piace giocare, saltare l'uomo, fare. Io credo che in certe partite non te lo puoi permettere, devi essere concreto, devi essere efficace, e oggi Yamal è insufficiente rispetto a tutti i suoi compagni.
1: Nervosismo ancora l'Argentina, calcione di McAllister ai danni del difensore Eric Garcia, e quindi ammonito anche McAllister, che sta provando ovviamente fino all'ultimo a difendere il titolo ancora di campione uscente da parte dell'Argentina, ma è adesso sono calcioni da parte dell'Argentina, qui credo che conti moltissimo la frustrazione.
0: Sì. Hai visto quando hanno preso gol, tutti i giocatori hanno preso la maglia, si sono coperti il volto perché hanno capito che già era difficile portarla ai calci di rigore, ma andare sotto di un gol praticamente è diventato impossibile. L'unica cosa è che la Spagna adesso non deve cadere nella trappola, cioè quella di innervosirsi, ma continuare con il palleggio, una cosa che sa fare bene, addormentare la partita e continuare a far correre a vuoto i giocatori dell'Argentina.
1: Ferran Torres, uno dei giocatori del Barcellona, il blocco di questa Spagna è proprio del Barcellona, non ci sono giocatori del Real Madrid, i grandi del Real Madrid giocano in altre nazionali, vedi Jude Bellingham, vedi Kylian Mbappé. Ferran Torres ha finora siglato un gol che può sicuramente metterlo nella storia del calcio mondiale, perché quando decidi una finale dei mondiali diventi l'eroe di quel mondiale. E adesso gli olè dei tifosi della Spagna che stanno subissando quelli dell'Argentina che sono molto di più. Però argentini silenziosi dopo il gol di Torres, e ancora Spagna con Nico Williams che va verso il fondo, lo aggrediscono, Nico Williams mantiene la posizione, colpo di tacco, cerca Cucurella ma il pallone è uscito e quindi c'è fallo da parte di Nico Williams, oppure era finito in fuorigioco. Comunque si riparte con un calcio di punizione a favore dell'Argentina che va a battere Emiliano Martinez, che sicuramente si sposta con il pallone di 7-8 metri. Quelli della panchina della Spagna stanno cercando di farlo notare all'arbitro, l'arbitro invece lascia che a battere questa punizione sia appunto il portiere ancora campione del mondo in carica. Il rilancio, il colpo di testa, ci insiste l'Argentina, recupera palla, ancora la Miglia-Mal, Ferran Torres lanciato solo a tu per tu, Ferran Torres e la chiude 2-0 Ferran Torres, ma anche questo è fuori gioco. Anche questo è fuori gioco, perché viene lanciato deliziosamente dalla Miglia-Mal a tu per tu. Questa volta Ferran Torres non si fa. È un fuorigioco molto molto dubbio, direi. È un fuorigioco molto dubbio.
0: Forse,
1: però non c'è il VAR. C'è oggi il VAR praticamente inesistente. Non è intervenuto mai. Vedremo se adesso la tecnologia sarà stata rapidissima a dire all'arbitro: ok, hai fatto bene. Però sì, forse testa a spalla, ma ho forti dubbi su questo fuorigioco. Non protestano però gli spagnoli, e allora al VAR ci sono Bastian Dankert, espertissimo varista tedesco, Nicolas Gaglio, colombiano, e Camis Almarri della Qatar. Praticamente non è mai intervenuto il VAR, partita quasi senza VAR, però su qua qualche dubbio c'era. Non è intervenuto in occasione del gol annullato a Nico Williams, non è intervenuto in occasione di questo gol annullato per fuorigioco a Ferran Torres. Non protestano gli spagnoli, ma insomma l'impressione che fosse se fuori gioco davvero davvero di centimetri. Giovanni Galli,
0: sì è stato bravo Yamal in questa circostanza a servirlo immediatamente, probabilmente la corsa ad incrociare, no, fra il difensore dell'Argentina che usciva e il giocatore della Spagna che stava andando verso la porta avversaria, probabilmente testa a spalla era in posizione di offside.
1: Ci prova Lionel Messi, guadagna, pensate, siamo al nono del secondo tempo supplementare, il secondo angolo per l'Argentina, mettendo un pallone al centro, lo batte a sorpresa, attenzione, la Spagna era un po' distratta, ancora il pallone per Messi, lo rovescia ancora troppo profondo, palla che si adagia sulla parte superiore della rete, quindi calcio d'angolo battutosi a sorpresa, pallone sul fondo, sopra la traversa, ha accarezzato la parte superiore della rete. Diciamoci subito una cosa, che ormai il VAR tecnologicamente avanza, quindi è molto probabile che al VAR, che tra l'altro si trova pochi metri di distanza dal nostro Guido Ardone dei nostri studi Radio Rai a Dallas, e sono lì che ovviamente sigillati in una enorme stanza con tanti monitor e tante tecnologie, avranno subito visto che seppur di poco il fuorigioco c'era. Infatti queste proteste sono diminuite, anche perché evidentemente ha visto il VAR, anche se è stato una conferma silenziosa, come si usa dire, in quanto l'arbitro ha fatto subito riprendere il gioco. Si vede che, ripeto, gli addetti al VAR hanno detto all'arbitro: hai visto bene, è giusto il fuorigioco. Ma la Spagna insiste ancora, con ancora il controllo di Nico Williams, che poi non si è capito che fa. Aveva fatto tutto benissimo, aveva lasciato sul posto un giocatore, poteva tirare, poteva passarla, ha voluto dribblare se stesso e ha regalato un fallo di fondo. Oh Giovanni, se la Spagna non dovesse vincere questo mondiale, Nico un po' la notte,
0: No, allora io ho la sensazione che lui volesse fare il giochetto piede destro, piede sinistro, va bene? Invece ha fatto piede sinistro, piede destro, ha fatto il contrario, perché con il piede destro lo voleva mettere sul sinistro per metterla in mezzo al compagno, perché c'era Ferran Torres che era solo senza neanche più il portiere, e invece ha fatto il contrario. Probabilmente, attenzione,
1: sì, l'Argentina prova il tiro, palla che sta per terminare in corner, tra l'altro colpito da una pallonata proprio Merino, l'arbitro giustamente interrompe il gioco. Però adesso sono curioso di sapere se si ripartirà da un calcio d'angolo per l'Argentina perché la palla è terminata in angolo, oppure se l'arbitro ha fischiato perché insomma la pallonata al volto, sappiamo quando c'è di mezzo la testa l'arbitro è obbligato a interrompere il gioco. Ma a questo punto da cosa si riprende? Dall'angolo oppure da un pallone scodellato al limite dell'area di rigore all'Argentina? Certo, una sorta di colpo del KO, quello che non è riuscito a sferrare pochi minuti fa Giovanni Galli. Nico Williams.
0: Sì, no, guarda, veramente mi ha sorpreso, perché la giocata era una giocata veramente intelligente da fare e di alto profilo. Intanto qui rivediamo, sì, guarda, spalla e
1: bravissimo
0: 5
1: Giovanni, tu sei il
0: testa.
1: Nostro VAR in persona. Hai visto il fallo di Merino su Otamendi che hai visto solo tu e l'arbitro e alla fine, e qui hai visto spalla testa, in effetti è vero, proprio centimetri. Il VAR ha una tecnologia enorme, tu hai due occhi da portiere, insomma avevi notato, bravo, perché c'è un fuorigioco, ma assolutamente, non dico di millimetri ma di centimetri, sì.
0: Sì, perché, ma sai, è la corsa, no? È la corsa dell'attaccante che logicamente è spostato con il corpo verso la porta avversaria, mentre il difensore sta fermo, capito? Questo l'inerzia del corpo ti porta ad avere questi centimetri. È soltanto colpo d'occhio, dai, diciamo così. E comunque,
1: beh,
0: guarda,
1: decisamente sì.
0: Io penso che debba ripartire, perché la palla comunque era uscita, non so se lui ha fermato il gioco.
1: No, non dall'angolo. Fa riprendere dai due giocatori che inseguivano la palla, quello spagnolo e quello argentino, prima che uscisse. E beh sì, da regolamento è così, perché lui ha fischiato prima che la palla uscisse sullo fondo, e quindi non c'è l'angolo per l'Argentina, ma c'è palla all'Argentina. Rientra Merino, che stordito era a bordo campo, quindi nuovamente 11 Spagna, 10 Argentina, 1-0 per la Spagna nel finale dei mondiali, quando mancherebbe un minuto e mezzo, ma si recupererà anche questo tempo supplementare per l'infortunio a Merino, per l'esultanza sul gol, per gli interventi arbitrali in occasione delle veloci, devo dire, consultazioni VAR. Ancora Argentina che si porta al limite dell'area di rigore della Spagna, la pulisce. Adesso siamo ai momenti dei palloni calciati via, così, tanto per far scorrere il cronometro. Spallata di Nico Williams, calcio di punizione per l'Argentina. Dalla panchina ormai sono in campo e stanno dicendo andate tutti sotto, persa per persa, bisogna cercare di recuperarla. Messi guadagna, ma l'arbitro sta andando a far rettificare il punto di battuta, perché Messi ha guadagnato 5-6 metri e con il suo famoso spray va a segnalare il punto esatto della battuta del calcio di punizione da parte di Messi. Mancherebbero 30 secondi alla fine del mondiale, ma ci sarà da recuperare. Quanto? Lo sapremo appunto fra 30 secondi. Spagna 1, Argentina 0. Batte Messi, ma lo fa per il compagno più vicino che gli restituisce il pallone. Messi, l'esterno, è aperta la difesa e l'Argentina va vicinissima al gol del pari, con un pallone teso al centro dove addirittura Senesi poteva diventare l'uomo che non ti aspetti a segnare un gol in una finale dei mondiali, anticipato all'ultimo in calcio d'angolo. 9-3 adesso il conto dei corner in favore della Spagna. Argentina tutta l'attacco, 5 minuti di recupero e quindi si giocherà ancora questa partita per 5 minuti. Argentina vicinissima al gol del clamoroso pari. È sempre Messi, bandierina di destra, porta la nostra destra. La Spagna, pur essendo in superiorità numerica, lascia liberi un paio di uomini dell'Argentina. Parte Messi, tentativo di uscita, il pallone che resta in aria, ultimo tocco ancora della Spagna e sarà ancora calcio d'angolo. E qualcuno tra i tifosi dell'Argentina deve dire: e se l'avessimo giocata dall'inizio, no, così questa partita? 9-4, seguiamo ancora l'angolo perché è l'assalto finale da parte dell'Argentina. No, l'arbitro fa fermare tutto, perché perché c'erano trattenute in area di rigore. 5 minuti ancora da giocare e insomma i tre del primo tempo fanno 128, il recupero erano 136, più o meno diciamo 140 minuti di partita, quindi 2 ore e 20 di partita in questa finale. Battuta sul primo palo, deviazione, conclusione da ottima posizione alta da parte dell'Argentina, mi pare Giuliano Simeone, che ha avuto la palla all'altezza del disco del rigore. Sì, è lui, ha calciato alto sopra la traversa. E insomma, e allora quello che ti dicevo prima, Giovanni Galli, e se l'avesse giocata sempre così l'Argentina?
0: Ma infatti è la rabbia, devono essere arrabbiati per questo atteggiamento, perché è la stessa cosa che è successa contro l'Inghilterra in semifinale. È stato un primo tempo di attesa, un primo tempo a fare la guerra e non a giocare a calcio. È andata in svantaggio, è cambiato diametralmente l'atteggiamento della squadra, così come sta succedendo adesso, e qui sono anche in inferiorità numerica. Ecco dov'è la rabbia, no? Poi dopo che diceva, perché l'Argentina ha fatto questo fino a questo momento?
1: Eh sì, perché le occasioni che non c'erano state per 90 e passa minuti, non c'erano state per 15 più 3 minuti del primo tempo supplementare, ci sono state tutte adesso con la Spagna, che inevitabilmente adesso vuole preservare questo preziosissimo 1-0. Però prima Senesi, poi Simeone hanno avuto la palla per il clamoroso pareggio che avrebbe portato quasi sicuramente ai calci di rigore. Ma non è finita, sono passati 2 minuti e mezzo dei 5 di recupero concessi dall'arbitro Vinci, e 1-0 Spagna sull'Argentina. Adesso è l'Argentina tutti in avanti, è la Spagna che ha un po' il braccino del tennista, ossia la paura di non riuscire a portarla a terra un giocatore della Spagna, palla lontana, fallo assolutamente inutile di un argentino che non solo dà la punizione alla Spagna, ma soprattutto fa scorrere il cronometro. Simeone è andato nel tentativo di vincolarsi a commettere fallo su Cubarsi, e quindi fallo assolutamente inutile e dannoso per l'Argentina, direi, Giovanni.
0: No, ma allora vedi, quello che sta cercando l'Argentina adesso è di trovare in ogni parte del campo un calcio di punizione per poter mettere dentro l'area di rigore un pallone, no? Per cercare anche un gol di confusione, così come è successo in queste due circostanze, no? Perché non ha più la forza, non ha più, no, di poter cercare di poter impostare un'azione. Perciò l'unica cosa che è rimasta adesso un calcio.

0: Portiere, va a battere lui a centrocampo questo pallone e tutti devono andare in avanti, sarà lui a calibrare i giocatori della Spagna in panchina, addirittura entrati in campo, tutti a dire saltate, il quarto uomo più gli aiutanti del quarto uomo sono lì impegnati a respingere i giocatori spagnoli, battuta la punizione, può ripartire la Spagna, è finita! La Spagna è campione del mondo 2026, esattamente 16 anni dopo il Sudafrica, secondo titolo della Spagna, scende dal gradino più alto del podio l'Argentina, che quindi non raggiunge i 4 titoli, non fa la doppietta, ma la vittoria è andata alla squadra che ha meritato di più. Giovanni Galli, il tuo commento.
1: Sì, ha meritato di più, ha giocato la partita, non ha creato tantissime occasioni da gol perché l'Argentina ha puntato decisamente a una partita di contenimento, una partita che non voleva dare opportunità, aveva paura del palleggio della Spagna. Adesso vedo delle brutte immagini da parte di Scaloni, sì, nei confronti
0: con Scaloni che sta allontanando
1: spagnoli.
0: I giocatori spagnoli che stanno esultando, hanno vinto un mondiale, sì, e quindi voglio vedere se non esultano, e li sta allontanando perché forse c'è stato qualche contatto. Poi c'è qualche giocatore argentino che abbraccia gli avversari, molti sono compagni di squadra nel club, quindi insomma si conoscono, però Scaloni sta allontanando i giocatori spagnoli. Messi, sì, va ad abbracciare Pedri e insomma ha vinto la Spagna, ha vinto Luis de la Fuente, portando alla Spagna il titolo di campione del mondo 2 anni dopo quello di campione d'Europa, e a questo punto insomma europei e mondiali sono probabilmente le competizioni più difficili per quel che riguarda il calcio, e quindi a questo punto si può dire che sì, sul trono Giovanni Galli c'è la squadra più forte.
1: Sì, e ha perso la finale di Nation League anche, non ce lo dimentichiamo, per cui le tre competizioni più importanti è arrivata sempre in finale, e credo che meritatamente si porta a casa questo trofeo. Ha fatto una partita sottotono rispetto, ma perché? Perché una partita bisogna essere in due a giocarla perché possa venire fuori una bella partita, invece qui c'è stata la Spagna che ha cercato di giocare e l'Argentina che ha cercato di contenere. È logico che poi succede quello che succede, perché l'Argentina secondo me aveva tutte le carte in regola per uscire a testa alta. Così non è stato, perché la partita è stata vinta, stravinta dalla Spagna.
0: A questo punto io chiamo in causa i nostri studi di Dallas, Guido Ardone, anche per avere delle indicazioni operative, perché insomma a questo punto il programma iniziale salta un po', e sapere insomma come racconteremo. Certo, per la premiazione ci vorrà ancora un po' di tempo.
2: Assolutamente legittimo Giuseppe Bisantis, l'indicazione di servizio di palinsesto è la seguente, naturalmente ti lascio chiudere per ribadire il punteggio e il verdetto non di questa partita ma di questo mondiale, poi ci sarà un mini spot, riprenderemo la linea da Dallas solo per i saluti, perché poi Giuseppe Bisantis sarai chiamato in causa nel corso del GR1 della mezzanotte, che andrà in onda regolarmente seppur con qualche minuto di differita, mezzanotte e 5 minuti ormai in Italia, e nel corso del giornale radio potrai raccontare la premiazione che, come giustamente dicevi, richiederà qualche minuto, lo farai di certo nel corso di uno dei principali appuntamenti informativi su Rai Radio 1. A te per la chiusura, spot, e poi da studio saluteremo e chiuderemo anche noi da Dallas con i dovuti ringraziamenti questo mondiale. A te Bisantis, rapidamente.
0: Ovviamente a te lo spazio per tutti i ringraziamenti. Ovviamente la Spagna ha vinto il mondiale del 2026, secondo titolo mondiale per la nazionale spagnola, che ha pressato tanto contro l'Argentina ma ha trovato il gol solo all'inizio del secondo tempo supplementare con una bordata da dentro l'area di rigore di Ferran Torres su assist di testa di Nico Williams. L'Argentina quindi non è più campione del mondo in carica, ci sarà fra 4 anni, in quanto ci sarà un mondiale organizzato da 6 squadre, ci sarà anche la Spagna, da 6 nazioni, Spagna, Portogallo, Marocco, e poi, visto che sarà l'edizione del centenario, Argentina, Uruguay e Paraguay a ricordare il primo mondiale, quello del 1930. Si allestisce quindi la premiazione. Io ringrazio per i suoi commenti Giovanni Galli, ringrazio tutti voi che ci avete seguito fino ad adesso, che avete seguito le radiocronache del nostro mondiale. Per i saluti lascio ovviamente tutto a Guidardone, ringrazio ovviamente tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui ad raccontare la partita più importante del calcio, ossia la finale dei mondiali. La squadra tecnica composta da grandi professionisti e da amici, ma mi fermo qui, non voglio rubare parole al nostro Guidardone. Giuseppe Bisantis ricorda che la Spagna ha battuto l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari e si è laureata campione del mondo in carica. Ci sentiamo ai prossimi approfondimenti sportivi del giornale Radio Rai. Linea Dallas.
3: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao! Ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
3: Berloni, dal 1960. Architetture da vivere.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Riprendiamo per l'ultima volta la linea dagli studi di Dallas. Il calcio è così, l'ha decisa l'attaccante che ha giocato di meno in questo mondiale. La Spagna sale sul trono per la seconda volta nella sua storia. Come anticipavo, tra poco nel corso del GR1 la cerimonia di premiazione. Allora, in poche battute, dopo ore e ore di trasmissione, andiamo a celebrare anche la nostra squadra, la 49esima, ovviamente, a raccontarvi 56 partite in 39 giorni. Sono stati i nostri colleghi inviati e radiocronisti, i loro nomi li conoscete bene, tornerete ad ascoltarli molto presto, coordinati da Nico Forletta e da Filippo Corsini, e grazie ovviamente a tutti i colleghi della redazione sportiva. E poi là dietro le quinte radiofonico, perché c'è chi ha curato una impeccabile organizzazione a partire da Romeo Fivoli, e poi la pianificazione internazionale con Ilaria Di Luzio ed Eleonora Nuzzo, la nostra squadra tecnica sempre presente giorno e notte qui a Dallas, Paolo Ranaldi, e poi Daniele Antelmi, Emilio Deliso, Lorenzo Grego, Francesco Pionaglieri e Mauro Tedesco, tutti i colleghi tecnici che allo stesso modo hanno lavorato con noi a distanza da Saxa Rubra. E questa sera ringrazio nello specifico Andrea Di Marco e Tommaso Margiotta, oltre alle sedi regionali, alla nostra sala controllo, ovviamente la redazione sempre con noi, Andrea Bocci, Andrea Pistorio e Tony Tisi. Questo è stato un altro mondiale di calcio su Rai Radio 1 con Ombretta Conti in regia. Si chiude una grande avventura, ce ne saranno altre. Da Guido Ardone grazie per averci seguito. Tra pochissimo la premiazione dentro all'interno del giornale radio della Spagna, campione del mondo per la seconda volta della sua storia. È tutto da Dallas. Ciao.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1, edizione della mezzanotte.
7: Vamos Spagna, le Furie Rosse conquistano la Coppa del Mondo per la seconda volta nella storia. Argentina piegata 1-0 ai supplementari. L'arrivo di Trump in elicottero, la stretta di mano con Pedro Sanchez, lo show in stile Super Bowl, nell'intervallo record di 27 minuti con Madonna, Justin Bieber e Shakira. Giallo Eboli, ucciso a colpi di pistola Luca Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, il corpo dato alle fiamme, i colleghi, difendeva con forza le sue idee. Bologna, 43enne, muore durante un intervento della polizia, protestano i familiari, aperta un'inchiesta. La questura era in stato di agitazione, i filmati a disposizione dei magistrati. Caso Roggero parla, Giorgia Meloni, la pena è sproporzionata e sulla grazia ho chiesto io a Nordio di andare avanti, nessun dubbio che sia prerogativa esclusiva del Quirinale. Iran, gli USA non fermano gli attacchi, Teheran colpisce ancora i paesi del Golfo, perde la vita un altro soldato americano, il capo della Casa Bianca, estendere alla Repubblica Islamica la legge sulle sanzioni a Mosca. Carissime vacanze, aumentano i costi per i viaggi estivi, in un decennio prezzi dei traghetti raddoppiati, triplicati quelli dei biglietti aerei. Formula 1, Kimi Antonelli vince in Belgio ed è sempre più leader tra i piloti, seconda la Ferrari di Leclerc. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Per la seconda volta nella sua storia, dunque, la Spagna alza la Coppa del Mondo al cielo. Nella finalissima del New York New Jersey Stadium, le Furie Rosse battono l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari e si aggiudicano il prestigioso trofeo. Andiamo subito in diretta dall'inviato Giuseppe Bisantis.
8: Buonasera, viene allestito a tempo di record il palco per la premiazione dei nuovi campioni del mondo. La Spagna, come dicevate da studio, 16 anni dopo il Sudafrica, arriva dal mondiale nordamericano il secondo titolo, meritato per quanto visto in campo, contro un'Argentina che scende quindi dal gradino più alto del podio, ma che è apparsa a lungo irriconoscibile, mai pericolosa, fino a dopo l'1-0, fino a dopo il gol decisivo che è stato messo a segno da Ferran Torres, entrato in campo nel secondo tempo, attaccante del Barcellona, che al primo minuto del secondo tempo supplementare ha ricevuto la sponda di testa di Nico Williams e con il sinistro l'ha infilata sotto la traversa di Emiliano Martinez, che fino allora con alcuni interventi aveva tenuto in piedi l'Argentina. Argentina che poi si è vista all'assalto nel secondo tempo supplementari, due occasioni con Senesi e Giuliano Simeone, ma la Spagna ha mantenuto ancora la porta inviolata, ha subito in tutto il mondiale solo un gol dalla Belgio, e quindi due anni dopo il titolo europeo la Spagna diventa campione del mondo, e quindi la Spagna si conferma la nazionale più forte del mondo. Ci sarà la premiazione e dunque contiamo di darla nel corso del GR1 della mezzanotte. Linea Roma.
7: Ad assistere in tribuna alla finalissima dei mondiali, tra gli altri il presidente americano Donald Trump e numerosi politici e VIP. Ora in diretta la corrispondente da New York, Laura Pepe.
9: E sì, sarà proprio il presidente Donald Trump a premiare i campioni del mondo della Spagna assieme al presidente della FIFA Gianni Infantino. Trump, che prima della partita ha stretto la mano al premier spagnolo Pedro Sanchez, che pure negli ultimi mesi aveva violentemente e ripetutamente attaccato per la mancata concessione delle basi nella guerra contro l'Iran. In tribuna d'onore anche i reali di Spagna, il premier canadese Carni, la presidente messicana Sheinbaum, moltissimi VIP, celebrità. Assente il presidente argentino Milei per ragioni scaramantiche che non hanno dunque funzionato. L'ultimo atto dei mondiali è stato un grande spettacolo, a cominciare dalla cerimonia iniziale con l'arrivo della Coppa del Mondo sul terreno di gioco. A svelarla il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, l'ex campione del mondo argentino Mario Kempes, il simbolo della Spagna campione del 2010 Iniesta, e poi Robbie Williams e Laura Pausini, che hanno cantato l'inno ufficiale del mondiale, e il discorso motivazionale affidato a Tom Cruise. Poi la grande novità dell'Halftime Show, lo spettacolo dell'intervallo in stile Super Bowl, con una sfilata di star, da Madonna e BTS, da Justin Bieber a Shakira. Dunque adesso grande attesa per la premiazione di questi campionati del mondo, che entreranno sicuramente nella storia. E dal New York New Jersey Stadium la linea torna a voi.
7: Grazie a Laura Pepe, lo abbiamo sentito per la prima volta nei 96 anni di storia della Coppa del Mondo. Nell'intervallo della finale è andato in scena uno spettacolo musicale in stile Super Bowl con alcune pop star, nel prepartita invece protagonista Laura Pausini insieme a Robbie Williams.
10: La prima ad entrare in scena è Madonna, scortata da due autisti d'eccezione, Ronaldo e Ronaldinho, sulle note di Music, un riferimento al potere della musica di abbattere le barriere. È durato 11 minuti il primo halftime show nella storia dei mondiali. La FIFA ha scelto una delle formule simbolo dell'intrattenimento americano, lo spettacolo di metà partita. L'obiettivo è trasformare la finale nell'evento mediatico più importante dell'anno, dalla dance elettronica alla chitarra di Justin Bieber al tormentone Dai Dai di Shakira e Burna Boy. Poi per il pubblico del pop il momento più atteso, i BTS hanno ballato sulle note di Dynamite con un nuovo testo dedicato al calcio, e la performance più colorata con Chris Martin dei Coldplay, direttore artistico dello show, al centro di un coro di bambini. Per loro ha scritto l'inedito We Dance, sogni trasportati sul campo. Il calcio è una forza che riunisce le persone, ci ricorda cosa abbiamo in comune, aveva detto Tom Cruise nel prepartita, quando con un vestito azzurro ha cantato in spagnolo Laura Pausini, Desire, l'inno dei mondiali con Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Timiso Ara Pinto, GR1.
7: Ed è notte di festa in tutta la Spagna dopo la vittoria mondiale a Madrid. Migliaia di tifosi hanno invaso le principali piazze tra bandiere, cori, li stiamo sentendo, fumogeni e clacson. Celebrazioni anche a Barcellona, Valencia, Siviglia, Bilbao e nelle principali città del paese, mentre la polizia presidia i punti più affollati. La Federazione Spagnola sta organizzando il rientro della nazionale per la festa ufficiale nella capitale. Rai Radio 1, mezzanotte 17 minuti. In Italia con la cronaca è un giallo a Eboli in provincia di Salerno, l'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito.
11: Il suo corpo carbonizzato era tra le sterpaglie in una zona isolata, nei pressi di Eboli. Secondo gli investigatori, Luigi Esposito sarebbe stato prima ucciso a colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme, irriconoscibile, senza documenti, accanto al corpo, alcuni bossoli. Solo dopo aver individuato la sua auto nelle vicinanze, i carabinieri sono risaliti alla sua identità. Era un volto noto delle TV locali, Luigi Esposito, 53 anni, grande passione per il calcio da tutti, conosciuto come Luca.
12: Se io dico sempre quello che penso, per me la Melillo.
11: C'è sgomento fra i colleghi. Per Luigi Melillo è il direttore di 8 Channel.
13: Era un opinionista per noi, un opinionista sempre che faceva discutere, a volte scomodo, ma non può essere assolutamente legato al mondo del calcio per le modalità di esecuzione di questo omicidio, che sembra di stile camorristico.
11: Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo, ascoltando amici e colleghi, colleghi che raccontano del suo lavoro all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ma l'ARPAC precisa in una nota: non aveva rapporti di lavoro con noi. Ancora Melillo.
13: Questo ci lascia sorpresi, perché Luca si è sempre presentato come dipendente dell'ARPAC.
11: Valeria Volatile, GR1.
7: E a Bologna, indagini in corso sulla morte di un uomo durante un intervento delle forze dell'ordine.
14: La chiamata alla polizia di alcuni cittadini del quartiere Pilastro di Bologna, l'intervento degli agenti accompagnati da operatori sanitari per calmare un uomo in forte stato di agitazione. È così che un'operazione di routine delle forze dell'ordine si è trasformata in una tragedia. Una volta sul posto, infatti, i poliziotti provano a bloccare Abderrahim Fakir, 43enne di origine marocchina, anche con lo spray al peperoncino. Lui però reagisce, continua a dimenarsi, danneggia anche la volante. Quel che avviene dopo è morta l'auto da un video girato da un residente. Due agenti sono a cavalcioni sopra l'uomo, che faccia a terra, lo stanno ammanettando. Un terzo, forse un abitante del quartiere, gli tiene ferme le caviglie. Gli operatori sanitari sono a pochi passi, non intervengono. Fakir urla aiuto, basta. Qualche secondo dopo il 43enne muore. La procura ha aperto un'inchiesta. La questura di Bologna ha fatto sapere di aver consegnato ai PM le bodycam. Anche l'azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna. Nei prossimi giorni l'autopsia chiarirà le cause della morte. Ma nel frattempo una buona parte del quartiere è scesa per le strade al grido di giustizia. Giustizia che chiede anche la sorella di Fakir.
15: Noi vogliamo verità per Fakir, verità.
14: Giuseppe Lisi, GR1.
7: Caso Roggero, per la prima volta interviene la premier Giorgia Meloni, lo ha fatto in un'intervista al Corriere della Sera.
16: Non si possono dare 8 anni a dei pedofili e poi condannare a morire in carcere Mario Roggero. La pena è sproporzionata. Parte da qui il ragionamento di Giorgia Meloni, pubblicato dal Corriere della Sera. Una serie di interrogativi della premier che invita a valutare lo stato emotivo del gioielliere aggredito insieme con la sua famiglia per ben 2 volte ad un passo dalla morte. Il dolore, il trauma, lo stress. Siamo sicuri, si chiede la Presidente del Consiglio, che in quel momento fosse in grado di intendere e di volere, che esista un modo per misurare con orologio e codice alla mano quando una minaccia sia cessata. Dinamiche dettate dalla disperazione, riconosciute dalla giurisprudenza, alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazia, ricorda la premier, che ha chiesto al ministro della giustizia Carlo Nordio di intervenire. Una cosa è il potere di concedere la grazia e nessuno ha mai messo in dubbio che questa prerogativa appartenga esclusivamente al Quirinale, spiega ancora, ma ciò non vieta al guardasigilli di istruire il procedimento. Carla Macrellino, GR1.
7: Il 34esimo anniversario dell'uccisione a Palermo del magistrato Paolo Borsellino e di 5 agenti della scorta. Il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto, così in un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aggiunge: con Falcone Borsellino è simbolo della riscossa civile del paese. Per Giorgia Meloni il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d'Italia e anche la mia vita. Paolo Borsellino, dice la premier, ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. E a Palermo si è svolta l'iniziativa Parlate di Mafia, organizzata da Fratelli d'Italia, in cui è stato presentato il video Quel covo di vipere, che racconta gli ultimi giorni di Borsellino e il dossier Mafia Appalti. Presente il vertice del partito, da Arianna Meloni a Giovanni Donzelli, Chiara Colosimo e i due capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan, che ascoltiamo.
17: Nessun esecutivo ha fatto quanto il governo Meloni nella lotta contro la mafia, dal mantenimento del regime carcerario per i boss alle norme contro l'infiltrazione negli appalti, seguendo la lezione di Falcone e Borsellino, che ricordiamo qui a Palermo. Un esempio che da sempre ispira Fratelli d'Italia.
7: All'anniversario della strage di Via D'Amelio anche Giuseppe Conte, il leader 5 Stelle, dice no a quello che definisce il furto dell'eredità storica di Borsellino fatto dalla destra, e chiede di rilanciare la lotta alla legalità e contro la mafia.
18: E in un anniversario del genere noi dobbiamo semplicemente dire basta retorica, basta chiacchiere, occorrono azioni concrete. Da questo governo non ne vedo azioni concrete. E si mettano con noi a discutere il pacchetto di misure che abbiamo appena presentato.
7: La mappatura online del cosiddetto turismo sionista, giustamente denunciata dal presidente della comunità ebraica di Milano, è un'iniziativa aberrante, inaccettabile e ingiustificabile. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che la definisce in aperta violazione dei diritti fondamentali della persona e dei principi costituzionali sui quali si fonda la nostra nazione. Torniamo all'estero. Prosegue l'offensiva russa in Ucraina. Nel Mar Nero una nave mercantile turca carica di cereali è stata colpita da 3 missili. Il bilancio è di almeno 5 morti, 5 dispersi e 8 marittimi ricoverati a Odessa. Almeno 20 le vittime e oltre 140 feriti nei raid delle ultime 24 ore. Raid anche nel Golfo Persico, nuovi attacchi contro obiettivi militari e strategici di Teheran. In serata morto un militare americano.
19: Il soldato è morto durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone d'attacco iraniano abbattuto. Salgono così a 17 i soldati a stelle strisce morti durante il conflitto iniziato a fine febbraio. 430 invece il bilancio dei feriti. Questo mentre anche ieri gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran. Il più importante è quello contro la centrale nucleare in costruzione di Darkovin. Intanto, oltre ad un certo numero di aerei cisterna per i rifornimenti in volo, Washington, secondo il Wall Street Journal, starebbe inviando un numero importante di caccia F-35 ed F-16 in grado di colpire i radar iraniani utilizzati per i missili terra-aria. Da parte sua l'Iran ha fermato 4 navi che tentavano di lasciare lo stretto di Hormuz e ha continuato negli attacchi contro i paesi del Golfo alleati degli americani. Ieri è stata la volta

0: Khamenei Junior non si troverebbe in Iran e i presunti messaggi rivolti all'interno e all'esterno sarebbero scritti dal nuovo capo dei Pasdaran, Ahmad Vahidi, e da membri del corpo dei guardiani della rivoluzione. Fabrizio Noli, GR1.
1: Giornata di forte tensione nella striscia di Gaza. Israele ha chiuso l'area perimetrale in vista della marcia di migliaia di coloni che chiedono il ritorno degli insediamenti. L'inviata Rai.
2: Migliaia di israeliani, coloni, esponenti di destra hanno marciato verso il confine con Gaza per chiedere al governo di riportarvi gli insediamenti più di 20 anni dopo il loro smantellamento. Le forze di sicurezza schierate ne hanno fermato l'accesso alla striscia. La manifestazione, che ha visto la presenza anche del ministro della sicurezza nazionale, il Falco Ben-Gvir, è durata sino a sera. La promotrice Daniela Weiss, sanzionata dall'Unione Europea, si è detta sicura di avere l'appoggio del governo. Israele tornerà alle urne il 27 ottobre. Sull'insofferenza di una parte crescente dell'opinione pubblica nei confronti delle pressioni spesso incontrastate dei coloni che in Cisgiordania hanno anche dato fuoco a una moschea, si giocherà una parte importante della campagna elettorale. Nelle stesse ore Gaza avviava nuove operazioni di ricerca di un migliaio di corpi sotto le macerie. Mentre non si fermano i raid israeliani, Medici Senza Frontiere denuncia di avere prestato soccorso a una dozzina di feriti, oltre la metà dei quali bambini. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: In Germania, l'ultimo appuntamento politico del cancelliere Merz prima della pausa estiva. Con il consenso in calo nei sondaggi, il leader tedesco non esclude novità nell'esecutivo. L'inviata.
3: An welchen Stellen wäre das denn möglich? Im Kanzleramt etwa?
4: Es könnte eine Gelegenheit sein.
5: Un rimpasto di governo dopo le dimissioni di Spahn? Non lo esclude il cancelliere Merz, intervistato dalla TV tedesca prima della lunga pausa politica estiva. Il nuovo capogruppo dei cristiano-democratici sarà scelto al più presto, assicura, forse già domani, nella riunione della dirigenza del partito.
4: Zunächst einmal das Wohl des Kindes.
5: Dal suo ex numero due prende le distanze il cancelliere, ci ha informati troppo tardi, dice, di quel figlio adottato all'estero da una madre surrogata, in violazione delle leggi tedesche. Il mio primo pensiero è stato il benessere del bambino. E poi, speriamo che gestisca bene la comunicazione. Non è andata così. Respinge poi Merz le critiche al suo modo di comunicare, da molti giudicato rozzo. Le frasi sui tedeschi pigri che si danno malati al primo giorno di lavoro. Non era un'accusa personale, ma il numero di ore lavorate in Germania è troppo basso. E davanti agli ultimi sondaggi che lo incoronano come il cancelliere più impopolare della storia, difende le sue riforme, i tagli alla sanità. Abbiamo a che fare con una crisi di fiducia generale nella democrazia. Recuperarla è compito di tutti i partiti. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
1: Bermuda in ufficio. In Giappone polemiche sul nuovo dress code per combattere il caldo record.
6: Sì all'abbigliamento casual e via libera ai pantaloncini corti per gli uomini. È la nuova svolta estiva in fatto di abbigliamento negli uffici pubblici giapponesi. Una misura pensata per affrontare il gran caldo e ridurre il consumo di aria condizionata, che rientra nell'ambito della campagna Cool Beads lanciata dal Ministero dell'Ambiente nipponico. La nuova regola però sta generando non poche polemiche tra chi dice che sul posto di lavoro bisogna mantenere un abbigliamento decoroso e chi addirittura l'ha ribattezzata con l'espressione Sun Ha, molestia da peli sulle gambe, per descrivere l'imbarazzo che alcune donne provano davanti alle gambe scoperte e pelose dei colleghi. Dietro l'ironia di questa espressione però si nasconde anche un altro disagio, come spiega Stefania Viti, giornalista esperta di Giappone.
7: Nonostante questa misura,
8: Rai Radio 1 Sport.

Siamo in mille taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato al presidente della Fondazione Italia Digitale Francesco Di Costanzo. Allora, presidente, ripartiamo da qui. Qual è la proposta della Fondazione Italia Digitale sull'intelligenza artificiale? Che tipo di intervento state immaginando?
1: Allora, intanto quando si parla di intelligenza artificiale è difficile, secondo me, secondo noi, che un paese singolo, in questo caso l'Italia, possa, come dire, incidere in modo importante su delle dinamiche che sono di livello internazionale, anche su una competizione ormai geopolitica che riguarda grandissime potenze che oggi, insomma, è inutile negarlo e sarebbe anche stupido farlo, noi inseguiamo e dalle quali noi andiamo a prendere la tecnologia e quindi anche i sistemi, diciamo così, principali di intelligenza artificiale. Noi però possiamo incidere in modo importante.
2: Rai Radio 1 Sport.